0: e soprattutto anche ad iniziative politiche di sostegno a chi oggi purtroppo vive in zone di guerra e muore a causa di un genocidio, come ad esempio succede in Palestina, o come insomma in generale costruire una rete di mutuo soccorso, di mutuo aiuto, per poter cercare, no, di costruire delle risposte di resistenza a quello che poi viviamo, perché appunto anche attraverso lo sport, se è fatto in termini appunto popolari, diciamo, si ha la possibilità di mettere in discussione alcuni modi di vivere, alcune verità che invece sembrano indiscutibili, come il fatto appunto di dover lavorare 40 ore a settimana per una paga alla miseria, o per il fatto che non si riesca a fare la spesa in una maniera giusta, o a mettere un piano di benzina a un prezzo esorbitante, ecco. Quindi da queste riflessioni, da questo spazio, da questa comunità, da queste relazioni che costruiamo, è un po' la missione nostra, è anche tanto questa, ecco, costruire una dimensione di confronto e di emancipazione e di possibilità. Quindi questo è un po' il progetto, detto in parole semplici e in maniera sintetica, anche se magari posso essere sembrato lungo, in realtà è una sintesi di quello che vuole essere insomma il nostro progetto. E questo è un po', diciamo, la nostra storia ed il nostro essere, ecco.
1: No, assolutamente. Specifichiamo solo una cosa: tu hai parlato di San Giuliano Terme perché la struttura è all'interno del comune di San Giuliano Terme, che è nei dintorni di Pisa. Questo magari chi non è, comunque, esatto. Sono comunque qualche chilometro di distanza rispetto a Brescia, quindi magari non è una cosa automatica.
0: Certo, no, perché c'è una specificità del nostro spazio che appunto non è così piccolo e casca a metà tra il comune di Pisa e il comune di San Giuliano Terme, quindi c'è un ingresso che è sul comune di San Giuliano Terme e un ingresso che è sul comune di Pisa, e la nuova struttura è più vicina all'ingresso che cade nel comune di San Giuliano Terme, quindi in questo caso specifico è il comune di San Giuliano Terme che si sta occupando della faccenda e che appunto è insomma protagonista di questa dialettica, no? Che però, anche se tanto dialettica non sembrerebbe, perché appunto per ora loro ci hanno mandato carabinieri e hanno provato ad avviare procedimenti di abusi edilizi, e noi insomma mercoledì in tanti andremo al comune a chiarire un po' di cose, diciamo. E per questo appunto parlavo del comune di San Giuliano Terme, però ho fatto bene a specificare, perché è appunto, per chi non lo sa, è insomma una particolarità.
1: Noi ti ringraziamo, Cesare, e quando vorrai tu e le altre persone della palestra potranno essere di nuovo ospiti qui con Radio Spop.
0: Ti ringrazio, grazie a voi. Ciao.

Riprendiamo con Radio Spop, mancano pochi minuti al termine della trasmissione, intanto ringraziamo ancora una volta Cesare per essere stato nostro ospite, vi ricordiamo anche la canzone che avete appena ascoltato, si intitola Boom ed è tratta dall'album di Etta, una cantante molto interessante, dopo ci ascolteremo un'ultima canzone da quello che è l'album del giorno. Concludiamo questa puntata con una rassegna stampa, come sempre cerchiamo sempre delle notizie da raccontare. Questa notizia è una notizia molto interessante, ma è una notizia che però non esce dal territorio della provincia di Brescia, cioè della città dalla quale trasmettiamo, perché andiamo a una partita del campionato di Serie C maschile Girone A, la partita è quella tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi, la partita si è giocata allo stadio comunale Gino Corioni di Ospitaletto, siamo nell'Interland di Brescia, i tifosi delle Dolomiti Bellunesi avevano portato all'esterno dello stadio di Ospitaletto uno striscione che ricordava il disastro del Vajont che, come sapete, ha visto il suo anniversario lo scorso 9 ottobre. Lo striscione che volevano esporre all'esterno dello stadio, volevano esporre all'interno dello stadio, era questo: 9 ottobre 1963, quando il profitto vale più della vita. Perché c'è stato un attimo di confusione adesso tra esterno e interno? Perché lo striscione non è stato ammesso allo stadio, perché è uno striscione che richiama un messaggio politico e quindi non si può fare entrare all'interno degli impianti, al netto dei divieti che vengono raccontati tra l'altro molto bene da un'altra trasmissione delle nostre frequenze, cioè Onda Ultras. Sorprende un po' questo episodio, anche perché è uscito da un ambito prettamente di racconto sportivo. Ieri è stato pubblicato un editoriale di Pietro Lacasella sull'Altra Montagna e ve ne leggiamo uno stralcio perché è molto interessante. È difficile da comprendere la decisione di impedire ai tifosi della squadra Dolomiti Bellunesi di esporre sui gradoni dello stadio di Ospitaletto un concetto cardine del vivere civile, capace per una volta di avvicinare i valori cittadini di diverse fedi calcistiche. Una delle dimensioni più affascinanti dello sport è senza dubbio quella di creare aggregazione sociale, di tenere vicine per qualche ora persone diversissime nella vita quotidiana. Migliaia di traiettorie esistenziali all'improvviso convergono a sostegno di un unico atleta o di una squadra. Ecco perché una partita di hockey o di pallone può in qualche modo essere paragonata a una forma di messa laica, con le sue liturgie, le sue cadenze cerimoniali, i suoi cori e una serie di valori storici da tutti condivisi. È normale quindi che la comunità bellunese senta l'esigenza di ricordare all'interno di un suo rituale sportivo le vittime del Vajont, denunciando il sistema che le ha provocate. Queste dinamiche non sono qui da reprimere, perché riflettono il bisogno profondamente umano di unirsi nel dramma, ricordandolo affinché non venga ripetuto. Sarebbe importante se lo striscione riuscisse a trovare spazio sugli spalti in occasione della prossima partita, magari riproposto anche in altri stadi, perché la fede sportiva può temporaneamente dividerci, ma quando l'arbitro fischia fine l'incontro dobbiamo tornare a condividere i valori fondati di una società, gli stessi fondamentali principi. Questo è l'inizio di un editoriale un po' più ampio di La Casella, che sottolinea da un lato magari un approccio che tante volte abbiamo raccontato e quindi magari può sembrare qualcosa di già sentito all'interno di Radio Spop. Però quando determinate discussioni escono da ambienti prettamente sportivi diventano di sicuro interesse e consentono un'ulteriore riflessione che magari approfondiremo se ci saranno novità in merito, se accadranno altri episodi analoghi o anche solo cosa accadrà in occasione della prossima partita delle Dolomiti Bellunesi. Io vi ricordo che Radio Spop purtroppo si chiude qua, siamo al termine, ascolteremo adesso un ultimo brano di Etta, il suo ultimo album, adesso ascoltiamo Tutto Fake in collaborazione con Pierpaolo Capovilla. Io vi ricordo che Radio Spop potete ascoltarla in podcast sul sito di Radio Nadurto, la pagina di Radio Spop.
Dopo di noi, se ci sta ascoltando in diretta, IGR in breve, Balaonda d'Urto e la redazione informativa nel pomeriggio. Se ci state ascoltando in replica, c'è la programmazione notturna prima della ripresa alle ore 7. Io vi ringrazio per averci ascoltato anche questo martedì. Un saluto da parte mia, di Beppe, dell'Unione Sportiva Stellar Rossa tutta, e a prescindere dall'ora vi invitiamo a restare sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Grazie, a martedì prossimo.

operazione sotto falsa bandiera, commessa con l'intento di ingannare la gente e nascondere una reale responsabilità per addossarla a qualcun altro. Una tattica neanche così segreta, perseguita con operazioni militari e attività di intelligence, il cui scopo è apparire come perseguita da altri enti o organizzazioni. Qui da noi non possiamo non saperne qualche cosa. La chiamavano strategia dell'attenzione.

by your voice, so Spanish and clear, rings like a church bell.

Flight to some other garden.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Jack Mulligan and Sal Valentino from the Bo Brummels.
2: Okay. Yeah.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Le nuvole vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia, ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanziti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vanno, vengono e tornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono per una vera, mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: È tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Blues Metal Jacket, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati. Questa sera un po' di novità, recenti uscite di blues, diciamo, dico sempre contemporaneo, poi ci sono degli old style, new style e quant'altro, ma e cominciamo con un bel ritorno. Attivi dal 1979, poi sciolti, se poi ricomposti. Lui c'era la chitarra Jimmy Vaughan nella prima formazione, Kim Wilson che c'è sempre l'armonica, loro sono The Fabulous Thunderbirds. L'album è Stuck Down, due pezzi, Stuck Down by the Blues e a seguire Don't Make No Sense.

Fabulous Thunderbirds, dall'ultimo album Stuck Down. Passiamo a un chitarrista di Chicago, nato Chicago, Ronnie Baker Blue Brooks. Fa un disco ogni 5-6 anni, è un chitarrista proprio in stile elettrico rock blues. Due pezzi da Music Blues Is My DNA è l'album, l'ultimo album che ha fatto. Ci ascoltiamo I'm Feeling You e poi a seguire Blues Is My DNA.

Ronnie Baker Brooks da Chicago, Blues is my DNA. Puntata, dicevo all'inizio, di novità, uscite recenti, più o meno recenti, un anno, due, non sono 30 o 40 come le puntate più tematiche che andiamo a fare. Sentiamo qualcosa dall'ultimo album di Greg Nagy, è un chitarrista anche lui. L'album è Just a Little More Time e ci andiamo a ascoltare Between the Darkness and the Light.

Carnegie, Between the Darkness and the Light, e dal blues rock passiamo invece all'acustico, dall'album, ultimo album di Taj Mahal, Live, uscito l'anno scorso, Taj Mahal Swinging Sextet, Swinging Live at the Church in Tulsa. Ci andiamo a ascoltare Sitting on the Top of the World.

E dopo Taj Mahal Live ci spostiamo a Los Angeles. Big Al and the Heavyweights, 5-6 album all'attivo dagli anni 2000, tra i membri fondatori c'è anche Warren Eyes dei Government Mule e Allman Brothers Band, non c'è più, ma la band ha continuato a suonare e a produrre il loro blues. Ci ascoltiamo due pezzi dal, non è l'ultimo album, ma bensì il penultimo, Love One or Another, Big Al and the Heavyweights. I due pezzi sono rispettivamente Love One Another e a seguire Wild Chupitulas, Big Al.

0: Big Al and the Heavyweights, mentre questo è Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, come tutti i martedì dalle 21 alle 22 in vostra compagnia per riscoprire pezzi di chissà quanti anni fa oppure novità più recenti. In questo caso questa sera la puntata sulle uscite più recenti e andiamo ad ascoltare ad esempio questo Rob Moore, The Wild Boar. Lui è un cantante blues, anche chitarrista, ma anche un umorista, quindi i suoi pezzi sono un po' bislacchi, diciamo, dal punto di vista anche vocale. Molto classico, molto standard. Ci ascoltiamo due pezzi da questo Chicago Dog, appunto Chicago Dog, e poi a seguire A Nice Day, Rob Moore, The Wild Boar.
1: Hot

Moore and the Wild Boar, era A Nice Day, e dalle bislaccherie di Rob Moore andiamo a prendere un pezzo di effettivamente non recentissimo, almeno 4-5 anni, il loro album, loro sono The Blue Moon Marquee, l'album era Bare Knuckles and Brawn, e ci andiamo ad ascoltare questa Hard Times Hit Parade, molto d'ambiente.

Hard Times Hit Parade. Erano The Blue Moon Marquee. In questa puntata di novità andiamo ad ascoltarci il prossimo autore. Lui viene dal Colorado, si chiama Grant Sabin. È l'album che è uscito è Work, è un cantante, chitarrista Hill Country, definito anche Delta, molto molto grezzo e ruvido. Ci ascoltiamo due pezzi, una è Baby Wanna Be Right e il secondo è Head Shaker, Grant Sabin. E per questa sera è tutto, ci sentiamo, rivediamo, riavvecciamo e riascoltiamo martedì prossimo dalle 21 alle 22 sempre con Blues Metal Jacket. Ciao a tutti ancora.

E dentro i confini della Fortezza Europa torna l'appuntamento all'interno della cassetta degli attrezzi e torna portandoci in Spagna, non per parlare della grande mobilitazione per il diritto all'abitare che si sta vivendo nel paese, soprattutto in vista anche delle prossime elezioni di fine novembre, di come le acampadas continuino. Certo, sarebbe importante farlo, ma lo viene già fatto ampiamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo allora a cercare di raccontare altre due questioni che ci portano in Spagna e che è il caso di approfondire. Ricorderete il caso di Ceuta e Melilla, le deportazioni forzate e le violenze della polizia continuano e avremo una preziosa corrispondenza di Federica delle Brigades de Apoyo Mutuo di Ceuta su quello che sta accadendo ai confini della Fortezza Europa. E poi invece andremo ad occuparci dell'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati che vuole comminare al periodico El Salto una sanzione di 5.000 euro oltre all'obbligo di censurare degli articoli in cui era stata smascherata l'infiltrazione di agenti di polizia nei movimenti politici e sociali in Spagna.

0: Bene, iniziamo allora questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa, rifacendo un passo indietro. Ricorderete, alla fine di luglio, tra le 60 e le 80 mila persone cercarono di attraversare il confine del Marocco a Ceuta in sole 24 ore. Madrid dispiegò l'esercito, la polizia, i servizi d'emergenza. Centinaia di migranti sono rimasti nella città, che teoricamente aveva altrettanti abitanti, circa 80.000. Da quel giorno ad oggi le violenze non si sono mai fermate. Dal primo di agosto si parlava almeno di 80 morti, ronde poliziesche alle quali si aggiungono anche le testimonianze di aggressioni da parte di diversi gruppi fascisti. Le provocazioni sono all'ordine del giorno e anche recentemente, tra l'altro, hanno superato i confini spagnoli. Proprio nelle giornate di questo ottobre, alcuni esponenti di Vox, tra cui il segretario Abascal, ha incontrato un altro leader xenofobo europeo, quel Bardella del Front National, che si è presentato proprio a Ceuta per una comparsata propagandistica e per continuare a cercare di gettare benzina sul fuoco. E da qui allora è arrivata anche una chiamata internazionale di solidarietà. C'è un abbandono da parte delle istituzioni, dicono le Brigades de Apoyo Mutuo di Ceuta. Le persone vivono in condizioni dure, prive di accesso ai beni di prima necessità e costrette a subire torture e violenze sia di giorno che di notte per mano dell'esercito, della polizia e di gruppi organizzati di fascisti. E noi allora abbiamo contattato Federica, Brigades de Apoyo Mutuo de Ceuta, in questa preziosissima corrispondenza che abbiamo realizzato anche con la collaborazione di Radio Blackout.
1: A Ceuta diciamo che la situazione non è affatto finita, anzi potremmo dire che è peggiorata, perché stiamo vedendo quello che potremmo chiamare un vero e proprio modello di espulsione, che ovviamente cercano di venderci come se fosse un ritorno volontario. La settimana scorsa, per esempio, è stato sgomberato l'accampamento della spiaggia di Benitez, che è una delle principali spiagge di Ceuta. Questa settimana quello del trampolin, anzi non so se è successo nel weekend. Per esempio, nel caso del trampolin, le persone sono state caricate direttamente sugli autobus e portate direttamente alla frontiera. C'erano delle persone, infatti ci sono anche dei video dove si vede benissimo che ci sono delle persone che cercano di scappare via mare e gli vengono sparate delle palle di gomma dalla Polizia Nazionale, e praticamente quando vengono portati alla frontiera, perché è una cosa pazzesca quella che sta succedendo, di 5 in 5 vengono portati direttamente alla porta della frontiera, hanno 3 minuti in cui gli spiegano la procedura, vengono informate che sarebbero state rimandate in Marocco, che praticamente se rimangono in Spagna possono essere arrestate o

parte delle forze dell'ordine un fortissimo terrore psicologico, perché quello che noi crediamo è che l'obiettivo è, sembra essere quello di rendere la permanenza a Ceuta talmente difficile, talmente insostenibile, che tornare in Marocco possa sembrare l'unica possibilità di sopravvivere. Noi dall'As Brigadas stiamo denunciando soprattutto la situazione delle persone marocchine. Abbiamo raccolto in queste settimane tantissime testimonianze di violenza, comprese testimonianze di tortura, e ovviamente non sono assolutamente episodi isolati. Abbiamo raccolto testimonianze di gente che è stata picchiata con i manganelli, aggressioni, gli hanno buttato delle pietre, inseguimenti, e poi soprattutto gli rubano tutti i soldi che hanno, i telefoni cellulari. Tutte queste cose ovviamente sono testimonianze, ma ci sono anche i video, cioè noi abbiamo anche avuto la possibilità di registrare questi video, che ovviamente sono stati già mandati a chi di dovere. Poi ci sono delle situazioni veramente inverosimili, tipo veicoli ufficiali che passano nelle zone dove dormono le persone migranti con dei megafoni, dove vengono gridate frasi tipo andatevene in Marocco, oppure non so, nessuno vi darà mai l'asilo qui. Macchine di persone, di privati, che buttano fuori dal finestrino volantini che dicono in varie lingue che devono tornare in Marocco, che è la scelta migliore per loro. E tutto questo avviene praticamente mentre tantissime persone non hanno nemmeno un posto dove dormire, perché in realtà nei centri non c'è posto per tutte le persone che ci sono lì. Ci sono deportazioni mascherate da rimpatri volontari di persone provenienti dal Sudan, dallo Yemen, che hanno firmato documenti dove non sapevano esattamente cosa stessero firmando, perché non ci sono traduttori. Quindi diciamo che il problema non è soltanto quello che succede fisicamente, cioè le violenze che subiscono, ma anche come vengono gestite le informazioni, come vengono presentate le procedure. Perché poi adesso, figurati, il 14 di ottobre ci sarà la visita dei re, quindi le autorità si stanno occupando di fare pulizia, così quando arrivano i re vedranno che la situazione è molto migliorata a Ceuta. Per questo stanno succedendo tutte queste cose della playa, della spiaggia del Trampolin, e tutti questi rimpatri che loro chiamano volontari. Quindi diciamo che la situazione a Ceuta non è assolutamente migliorata. È importante, secondo me, distinguere il fatto che la legge prevede determinate cose e quello che sta succedendo concretamente sul terreno, che è esattamente il contrario. In Spagna ci sono diverse procedure, c'è il ritorno, la devoluzione, l'espulsione, però nel caso di persone che chiedono protezione c'è tutto una procedura, procedimento, non so come si dice in italiano, una procedura relativa al diritto d'asilo, e quindi non sono la stessa cosa. Per Ceuta e Melilla c'è una, bisogna sapere che c'è una disciplina specifica nella legge sugli stranieri, c'è una disposizione di cui non ricordo esattamente il nome, che prevede che le persone straniere che sono intercettate sulla linea di frontiera mentre cercano di superare degli elementi di contenimento, come per esempio questa frontiera galleggiante che hanno messo adesso, possano essere respinte. Però la normativa dice che bisogna rispettare i diritti umani e la protezione internazionale, cioè ogni persona deve essere, ogni caso deve essere studiato, quindi non si può fare non si possono respingere le persone direttamente quando arrivano. Qui noi lo chiamiamo una devoluzione in caliente, no? Che praticamente quando toccano il suolo spagnolo si rimandano in Marocco. Questo è illegale. Il problema che stiamo vedendo a Ceuta è che c'è una pressione politica enorme per accelerare i ritorni, e le garanzie individuali di ogni persona non sono tipo degli ostacoli che si cercano.

0: si cerca di eliminare, no? Il governo spagnolo ha dichiarato ufficialmente che una delle sue priorità dopo questo ingresso di luglio massivo è il ritorno delle persone che sono entrate irregolarmente a Ceuta. Tra l'altro questo è proprio scritto nero su bianco nei decreti approvati dal governo. Però poi il 30 settembre il Senato ha approvato, soprattutto con i voti dell'estrema destra, una proposta di modifica della legge sugli stranieri per ampliare la possibilità di effettuare respingimenti alla frontiera di Ceuta e Melilla. Non è ancora una nuova legge in vigore, però ci fa capire un po' quanto la questione migratoria sia diventata praticamente una battaglia politica. Per noi il punto fondamentale è che il rispetto della legge non può essere separato dal rispetto dei diritti della persona, perché ci sono tantissimi casi in cui le persone dovrebbero e potrebbero richiedere asilo e invece vengono respinte direttamente. Non so se ho risposto molto bene alla tua domanda, però questa è un po' l'idea che abbiamo. I minori sono sicuramente una delle situazioni più drammatiche. Mi emoziono un po' quando parlo di questo, perché essendo stata lì, avendo avuto contatto diretto con molti bambini e molti giovani, mi tocca molto da vicino. Lì stiamo vedendo, a Ceuta stiamo vedendo dei cambiamenti continui nelle procedure di accoglienza, soprattutto nell'assegnazione dei posti, perché ci sono vari centri per i minori e la maggior parte dei ragazzini e delle ragazzine aspettano da settimana una soluzione. Figurati, c'erano addirittura delle famiglie pronte ad accoglierli che poi appunto si sono trovate davanti a nuove condizioni o cambiamenti nelle procedure e quindi non hanno potuto farlo. E abbiamo ricevuto tantissime testimonianze di violenza fisica e psicologica all'interno dei centri per i minori, botte, insulti, minacce, non li lasciavano, non limitavano la loro libertà di movimento, non li lasciavano parlare tra di loro, mancanza di assistenza medica, non avevano accesso per esempio a prodotti essenziali per l'igiene. E poi, a parte i minori che ci sono nei centri, ci sono quelli che sono fuori dai centri, che ce ne sono tantissimi che vivono costantemente con la paura di essere deportati. Abbiamo raccolto un sacco di testimonianze di minori che avevano, non so come dirlo, che insomma che volevano suicidarsi, e quindi diciamo che la situazione è veramente tristissima. Li vedi vagare per la notte senza nessuno ed è veramente triste. Io volevo anche parlare di un'altra situazione che è molto grave, che è quella del collettivo delle persone LGBTQ+, che forse è ancora peggio di quella dei minori, perché il SETI, che è il centro de estancia temporal dei migrantes, dove appunto rimangono lì finché non si prende una decisione, dall'inizio ha rifiutato di accogliere le persone queer, e quindi la maggior parte passano le notti nel bosco, per strada, non le accettano negli altri posti dove ci sono, tipo nella playa del trampolino eccetera, quindi non esiste uno spazio specifico per loro. Abbiamo ricevuto testimonianze di persone umiliate all'interno dei centri, a cui sarebbe stato chiesto di nascondere la propria identità, o addirittura una di loro ci ha detto che non la facevano entrare se non avesse messo una parrucca, derise dal personale, non le lasciavano usare i bagni perché dicevano che non sapevano in che bagno doveva andare. Insomma, la situazione è molto triste. E poi c'è anche una situazione di sfruttamento. Abbiamo raccolto testimonianze per esempio di persone reclutate per fare ore di pulizia e in cambio di 10 euro o di qualche piccolo cosmetico usato, cose di questo genere. La situazione è veramente terribile. Ci sono, noi per esempio quello che facevamo era raccogliere i dati di questi minori per mandarli alle autorità e l'unica possibilità che avevano di rimanere nel paese era se avessero avuto un familiare in Spagna o nell'Unione Europea, però anche lì era difficilissimo poter avere un recapito telefonico, parlare con la persona, dire appunto che c'era un suo familiare minore che era in a Ceuta, hanno paura di venire a recuperarli, quindi diciamo che la situazione è molto molto difficile, ha conseguenze enormi sulla salute mentale di questi giovani e di questo collettivo, perché soffrono insonnia, paura, isolamento, insomma è molto molto complicata la situazione.
1: Era Federica delle Brigades de Apoio Mutuo de Ceuta in questa corrispondenza nella quale si è fatto il punto sia sulle condizioni sia sull'importanza di continuare a tenere altissima l'attenzione sulle pratiche razziste di segregazione che vengono perpetrate a Ceuta e Melilla. Bene, noi adesso invece stacchiamo con un po' di musica e poi andiamo invece ad occuparci di un'altra questione che ci riporta sempre in Spagna. Parliamo di una repressione dei media e della libertà di informazione.

0: L'altro contributo che andiamo a proporre all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, ci lascia in Spagna, ci fa rimanere in Spagna, ma andremo a parlare della censura che si sta abbattendo su quei periodici che denunciano le infiltrazioni della polizia nei movimenti spagnoli. A colpi di multe, 5.000 euro l'una, l'ultima vittima è El Salto, noto insomma quotidiano spagnolo, soprattutto online, che si è sempre schierato a fianco dei movimenti. L'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati ha combinato al salto una sanzione appunto di 5.000 euro, oltre all'obbligo di censurare degli articoli nei quali veniva smascherata l'infiltrazione di agenti di polizia nei movimenti politici e sociali spagnoli. Ce ne parla approfonditamente il nostro collaboratore da Barcellona, Victor Serri, che è anche fotoreporter della Directa, Directa tra l'altro anch'essa colpita da un'analoga sanzione.
1: La notizia che è arrivata anche per il salto, una sanzione di circa 5.000 euro per aver pubblicato del reportage sugli infiltrati della polizia nello Stato spagnolo. Non è il primo caso, in realtà il quarto, è già stata sanzionata la Directa con 7.000 euro, poi Vilaweb di almeno 7.000 euro e il Diario Balear di 15.000 euro, per un totale complessivo di queste quattro sanzioni di circa 34.000 euro per dei piccoli giornali che sono principalmente cooperativi e basati sugli abbonati e lettori che hanno, più che su grandi pubblicità, per aver pubblicato i casi delle infiltrazioni dell'agente di polizia nei movimenti sociali dello Stato spagnolo e catalano. Il caso è chiaramente una riproduzione della scena di quello che era già successo in altri casi ed è una tecnica diretta per cercare di mettere a silenziare l'informazione libera, un caso di quello che viene definito slap, quindi di queste denunce fatte con l'intenzione di bloccare il diritto all'informare. Anche perché al di là della sanzione monetaria in sì, quello che viene richiesto dall'Agenzia della Protezione dei Dati è che vengano eliminate buona parte delle informazioni pubblicate nel reportage, eliminare tutte le foto anche se i volti sono già stati pixelati, quindi resi riconoscibili, eliminare i nomi anche falsi, e quindi di entità che non esistono, di persone che non esistono, e altre informazioni tipo quando sono stati quando hanno finito la carriera all'Accademia di Avila o che carriera avevano fatto, che sono informazioni in realtà pubbliche pubblicate nel bollettino ufficiale dello Stato, perché gli agenti della polizia sono in realtà funzionari statali, impiegati statali, quindi l'informazione del loro passaggio di grado tra i corsi e le varie scatti di carriera sono pubblici. La cosa di per sé è curiosa anche perché consideriamo che nel 2019, quando una serie di professori di una scuola pubblica catalana ha deciso di fare un dibattito con gli studenti sulla questione del processo indipendentista, un altro giornale, che era in questo caso El Mundo, un giornale della destra reazionaria, aveva deciso di pubblicare il nome e cognome di questi professori per identificarli e colpevolizzarli come i responsabili di cercare di adottinare i bambini. Quello che decise in quel caso l'Agenzia Spagnola della Protezione dei Dati era che questo era un libero esercizio della stampa. Quindi nel caso in cui tu sei un professore che vuoi fare un dibattito per far pensare meglio i tuoi studenti, puoi essere additato come un criminale, ma se tu sei un agente di polizia che si infiltra, ha delle relazioni con delle persone, usa sostanze stupefacenti per ottenere informazioni, si iscrive in maniera illegale all'università o quant'altro, in quel caso bisogna eliminare tutte le informazioni e rendere tutti i reportage praticamente incomprensibili, perché mancherebbero tanto dei soggetti come dei punti di svolta della storia, come di tutto il succo reale della questione.
0: E con questo contributo del nostro collaboratore Victor Serri, nonché fotoreporter della Directa, chiudiamo questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Appuntamento è rinnovato tra 15 giorni. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Sì.

0: attrezzi, la cassetta degli attrezzi, strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Radio Onda d'Urto, sono le 7:02 di mercoledì 14 ottobre, iniziamo la nostra giornata informativa come di consueto con la lettura delle prime pagine in edicola e poi segnaleremo, ovviamente approfondiremo i temi trattati negli articoli, nelle pagine interne dei quotidiani a partire dalle 8:30 con la rassegna stampa nazionale, poi alle 9:15, alle 9:15 la rassegna stampa di carattere locale. Prima però torneremo ancora sulle prime pagine alle 7:50 minuti. Partiamo però ora dalle prime pagine, dai titoli scelti dai quotidiani per andare in edicola questa mattina. Iniziamo dal Manifesto, campo di battaglia, questa è l'apertura scelta dal quotidiano Il Manifesto. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al, tra virgolette, tavolo, che ancora però non c'è il tavolo, un tavolo vero e proprio sul programma tra i partiti del cosiddetto campo largo. La seconda apertura del Manifesto stamattina è sulla Francia, gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma liceali e universitari tornano in strada insieme ai sindacati. Vi ricordo che Radio Onda d'Urto sta seguendo con un proprio inviato, Giacomo della redazione, che si trova a Parigi già da un paio di giorni e che ieri, quando la mobilitazione di questa settimana è entrata nel vivo con una giornata di mobilitazione nazionale, ci ha già raccontato la giornata di lotta e ha raccolto già diverse interviste, le trovate su www.radiondadurto.org. Abbiamo poi, sempre sul Manifesto, anche legge di bilancio a carte coperte in attesa di Bruxelles, con la fotografia che rappresenta un po' uno dei temi della giornata di ieri sul tema della manovra economica del governo Meloni, cioè il ministro Giorgetti che parla alla Camera davanti a nessuno, con l'emiciclo completamente o quasi completamente deserto. L'altro tema da operetta della giornata di ieri è che in pratica il Consiglio dei Ministri di ieri sera avrebbe dovuto discutere la manovra. Giorgetti in particolare avrebbe dovuto illustrare ai colleghi il contenuto più o meno conclusivo che andrà al voto della manovra economica, della legge di bilancio di quest'anno. Invece così non è stato e da Palazzo Chigi è stato diramato un comunicato più o meno imbarazzato e sicuramente imbarazzante, in cui sostanzialmente si dice c'era stato un errore nella diffusione dell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, stasera non dobbiamo discutere della manovra. Proseguiamo, andiamo sul Domani. Scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula, il ministro non hanno voglia di lavorare, commenta, e in Consiglio dei Ministri, come dicevamo, salta la discussione sulla legge di bilancio. Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, dell'IRPEF, Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia e della Finanza frenano. Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo e Occhiuto, questi temi messi in primo piano sulla politica di Palazzo dal Domani. Gianfranco Pasquino poi interviene, come spesso fa, sulle colonne del Domani per parlare invece ancora, come spesso accade nei commenti di Gianfranco Pasquino sul Domani dell'ultimo periodo, per parlare di campo largo, l'abbondanza di ego che non serve al campo largo, è un tutti contro tutti, dice Gianfranco Pasquino al momento nel centro-sinistra. Andiamo sulla Repubblica, al di là del Papa che è stato operato, vedremo dopo il titolo perché sia Corriere della Sera che Repubblica mettono la questione in primo piano. Abbiamo però questo titolo su Repubblica a centro pagina, più in grande rispetto a quello che riguarda la salute del pontefice. Manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta intanto accesa in attesa della Cassazione e Repubblica poi aggiorna anche sui cambiamenti del codice della strada, multe più leggere. E abbiamo poi l'intervento su Repubblica, segnalato in prima pagina, della neo premio Nobel per la pace Pillay. Io, l'apartheid e il genocidio a Gaza, parla Repubblica, la giudice della Corte Penale Internazionale. Infine, dicevamo, in taglio alto sotto la testata, sulla prima pagina di Repubblica, il Papa operato è tumore polmonare maligno. Andiamo ora su La Stampa. Codice stradale, la rivoluzione delle multe, questa è l'apertura scelta stamattina, primo ok del Consiglio dei Ministri, che non ha parlato della manovra ma ha parlato di questo, alla riforma del codice stradale, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. E poi abbiamo al Papa tolto un cancro, i medici delle gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, nessuna complicazione. Poi abbiamo anche sulla stampa in prima pagina, però più in piccolo, la manovra, il governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti, i nuvoloni sull'economia evocati dal ministro Giorgetti da giorni attraversano anche il cielo del centrodestra, secondo la stampa, che poi parla anche di lavoro. Il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza, il governo ha approvato il decreto per evitare lo spegnimento definitivo dell'ultimo altoforno dell'ex Ilva di Taranto nel Consiglio dei Ministri sempre di ieri sera. Andiamo ora sul Corriere della Sera. Giorgetti, vedo nuvoloni sia al nuovo codice della strada, questo è quello che è uscito dalla giornata politica di ieri del governo. Poi in apertura Leone, rimosso un tumore, si parla sempre del Papa. Poi andiamo sul Avvenire, ovviamente l'apertura è sull'intervento riuscito, questa è l'apertura intervento riuscito al Papa. Poi però abbiamo nel Parlamento deserto, Giorgetti vede i nuvoloni, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra invece congelata. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano, l'apertura è sull'Ucraina. E la manovra è soltanto nella colonna laterale di sinistra, manovrina rinviata, litigio sull'IRPEF, nessuno sconto senza flessibilità. Poi l'apertura in realtà del Fatto Quotidiano è la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska fronte congelato e Donbass alla Russia, i tre europei a Miami, Parigi, Berlino e Londra, sì alla bozza, a Putin le regioni prese, gli ucraini l'articolo 5, West Bank e BlackRock per la ricostruzione. Poi gasolio russo, Meloni critica Trump, basta favori a Putin. Oggi in Parlamento il discorso prima del Consiglio europeo, la Premier non aveva espresso solidarietà a Zelensky dopo l'affondo del tycoon su Kiev e il nuovo presidente invocato da Trump, ma adesso ha bisogno di riequilibrare la posizione in vista del voto. Andiamo poi sul Sole 24 Ore, in apertura i conti pubblici, cioè la manovra, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026-2029, gli incassi extra non possono offrire coperture e nuove misure perché già nei saldi, alta tensione sui tagli al ceto medio, Tajani dobbiamo procedere alla riduzione, via libera delle Camere allo scostamento da 29 miliardi per l'energia e la difesa. Abbiamo poi sul Sole 24 Ore, Francia nella morsa di contestazioni deficit e superdebito, la crisi che non passa. E poi ancora, sempre dal quotidiano della Confindustria, ex Ilva, il governo vara il decreto no alla chiusura delle aree a caldo. Passiamo ora sulla stampa locale, partiamo dal Giornale di Brescia. Dighe bresciane, corsa alle regole, solamente se impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Poi per la Casa Bianca il marmo di Sabbiochiese, la breccia damascata estratta a Sabbiochiese è stata scelta per la nuova sala da ballo della Casa Bianca, quella sì voluta da Donald Trump. Poi in taglio basso, come se fosse meno importante di questo, comunque in taglio basso abbiamo strage, Toffaloni non va arrestato, la giustizia si divide, no della Corte d'Appello alla Procura Generale che ha già fatto ricorso. Si parla della strage di Piazza della Loggia e di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni, il massimo possibile perché era minorenne all'epoca dei fatti, condannato a 30 anni per essere uno degli esecutori materiali della strage fascista di Stato e della NATO del 28 maggio 1974 a Brescia. Di questo si parla, la Corte d'Appello ha bocciato la richiesta della Procura di Brescia di procedere all'arresto e quindi all'estradizione dalla Svizzera di Marco Toffaloni, che vive in Svizzera, paese di cui è cittadino ormai da tanti anni. Brescia Oggi, l'apertura, autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale, approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. La loggia sfida Roma, dove sono i 50 soldati, sicurezza, interviene la sindaca. La sindaca Castelletti, la cui priorità sembra appunto avere i militari da Roma per la cosiddetta sicurezza, così sull'apertura del Brescia Oggi. Poi guardie armate, body cam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni al personale. Poi Desenzano, i Notav tornano a marciare contro il progetto dello scalo intermedio dell'alta velocità nel Basso Garda previsto a San Martino della Battaglia. Associazioni e comitati Notav torneranno a marciare sabato 18, c'è un errore, domenica 18 a Desenzano. E ha travagliato, laboratorio tessile sequestrato, nessuna tutela igienica, paghe misere, zero contratti, sequestrato un laboratorio tessile a Travagliato dove lavoravano 11 persone, tutte di origine cinese, due gli indagati. E poi in taglio basso, Iveco, 12 milioni di euro per Brescia, l'incontro al Ministero, Tata Motors rafforza gli impegni. Andiamo ora sul Corriere della Sera, dorso bresciano, emergenza abitativa in primo piano. Casa, crollo degli acquisti, sulla ricerca degli affitti per quanto riguarda la città, per quanto riguarda il capoluogo della provincia, Brescia. Poi la seconda apertura, strage, no all'arresto di Toffaloni, condannato a 30 anni perché ritenuto esecutore materiale dell'attentato, è cittadino svizzero da anni, ma la Procura Generale ha già fatto ricorso al riesame contro la decisione della Corte d'Appello. Poi abbiamo Repubblica Milano, 3.000 case negli ex scali, ma arriveranno dal 2030, da Greco, Breda a Farini, progetti per il futuro, Scavuzzo, la rigenerazione urbana può essere uno degli strumenti per risolvere il problema delle abitazioni accessibili. Poi neonato, è già partita la corsa all'adozione, si parla del neonato trovato abbandonato a Cinisello Balsamo. Poi in taglio basso abbiamo una festa con clown e attori per celebrare Largo Dario Fo, una cerimonia poco formale come sarebbe piaciuta a lui, con i giullari, la musica, i suoi attori, le due nipoti e sì anche il sindaco, l'assessore e gli ufficiali in alto uniforme che si sforzavano di non ridere mentre dagli altoparlanti venivano sparate a tutto volume le strofe de Il Re dei Ciarlatani. Così è stata svelata la targa che intitola Dario Fo il largo che sta all'altezza della stazione M4 Sforza Policlinico. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani, noi ci torneremo alle 7:50 minuti, leggeremo di nuovo le prime pagine dei quotidiani. Ora andiamo al 1962 e alla crisi dei missili di Cuba, con ovviamente la puntata di oggi di Storia di Classe, poi la prima edizione del GR in breve, seguita dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Marzo 1962 inizia la crisi dei missili a Cuba.
3: Allarme per Cuba. Tutto sembrava tranquillo nella politica americana. Il presidente Kennedy poteva occuparsi dell'astronauta Schirr e riceverlo alla Casa Bianca. Ma niente in realtà era tranquillo. E la sorpresa è venuta improvvisa e drammatica. Il presidente annuncia alla nazione attraverso gli schermi televisivi che gli Stati Uniti attueranno il blocco navale dell'isola di Cuba per impedire che altre armi sovietiche vadano a rifornire le rampe di missili nucleari installate da Fidel Castro. L'isola, secondo le informazioni del servizio segreto statunitense, è una minaccia per tutto l'emisfero americano. Fidel Castro ha ordinato la mobilitazione generale. L'URSS ha ribadito l'intenzione di sostenere Cuba con ogni mezzo. La pace è di nuovo in pericolo. Tutto il mondo aspetta con il fiato sospeso.
2: Così l'Istituto Luce nell'ottobre del 1962. Quello che però non menzionano mai i mass media occidentali è che tra i militari c'erano compiti che giustificavano una vendetta contro Cuba, in particolar modo un'operazione statunitense chiamata North Woods. Fu proposta il 13 marzo del 1962 al segretario della difesa dal generale Leibnitzer, capo dei servizi di Stato Maggiore statunitensi, con le seguenti argomentazioni. Questo piano fornirebbe una giustificazione adeguata per l'intervento militare statunitense a Cuba, permetterebbe di dare una forma logica agli incidenti che si combinerebbero con altri eventi apparentemente non collegati tra loro, per mascherare l'obiettivo finale e creare l'impressione di incoscienza e irresponsabilità cubana su larga scala, diretta verso altri paesi oltre che verso gli Stati Uniti d'America. Il piano integrerà e sincronizzerà in modo appropriato anche le procedure da seguire. Il risultato desiderato dell'esecuzione del piano sarà quello di mettere gli Stati Uniti nella posizione di chi soffre d'un male difendibile, prodotto di un governo cubano sconsiderato e irresponsabile, sviluppare un'immagine internazionale di una minaccia cubana alla pace nell'emisfero occidentale. Il piano North Woods contiene 9 compiti, tutti con presunte azioni da parte del governo cubano per dare origine ad una risposta poi militare degli Stati Uniti d'America. Tra i vari compiti anche quello di organizzare un'operazione simile a quella della corazzata Maine. A questo scopo una nave americana potrebbe essere fatta saltare in aria nella baia di Guantanamo e Cuba potrebbe essere accusata di quell'azione. Oppure ancora organizzare un'azione per creare un incidente con la quale potremmo dimostrare che aerei cubani hanno abbattuto un aereo civile su un volo charter dagli Stati Uniti verso un paese caraibico. Il paese sarebbe selezionato in modo tale che il piano di volo avrebbe dovuto includere la traversata di Cuba. I passeggeri sarebbero un gruppo di studenti universitari in vacanza o qualsiasi altro tipo di gruppo che potrebbe avere un interesse simile. Insomma, un piano che gli Stati Uniti d'America stavano orchestrando contro Cuba ormai da mesi, in particolar modo dopo la disfatta della Baia dei Porci. Un piano però che i servizi segreti cubani conoscevano e che hanno indotto Fidel Castro a chiedere appoggio all'Unione Sovietica in modo da costringere gli Stati Uniti d'America a scendere a compromessi. Così, infatti, fecero con un processo che ha portato all'accettazione del ritiro da parte dell'Unione Sovietica dopo che il presidente Kennedy ha assicurato verbalmente Khrushchev che gli Stati Uniti non avrebbero invaso Cuba militarmente e neppure altri paesi dell'America Latina.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 7 e 20 minuti, il primo GR Flash del mattino di mercoledì 14 ottobre. In Francia prosegue la mobilitazione di massa di studenti e studentesse contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche, contro il razzismo e il classismo. Ieri è andato in scena il quinto atto della protesta che finora è contro il governo francese, che finora non ha accolto le rivendicazioni della piazza, salvo inviare qualche migliaio di supplenti nelle scuole in cui la situazione di mancanza del personale è più critica. Non basta alle organizzazioni studentesche, che chiedono invano di incontrare il primo ministro Le Cornu da giorni. Ieri il 90% delle università sono rimaste chiuse o sono state bloccate fin dal mattino dai picchetti degli studenti. Dai blocchi davanti alle scuole superiori sono partiti cortei di decine di migliaia di persone, non solo liceali e studenti universitari, ma anche insegnanti e lavoratori della scuola. Questo è accaduto in tutte le città d'Oltralpe. Nella capitale Parigi il corteo studentesco partito dall'Hotel de Ville e si è unito a quello sindacale delle 14 in Place de l'Italie. Da lì studenti e lavoratori si sono diretti insieme verso il Ministero dell'Istruzione. Prima della meta però hanno incontrato lo sbarramento della polizia e ne sono nati scontri a Place Vauban. Anche ieri è stata dura la repressione governativa, almeno 20 lavoratori della scuola, tra i quali alcuni dirigenti, sono rimasti feriti. Il totale degli insegnanti feriti dall'inizio della mobilitazione sarebbe di 147 unità al momento. La scorsa settimana, in soli 7 giorni, sono rimasti feriti dalle cariche di polizia almeno 200 studenti, migliaia gli arresti. Radio Onda d'Urto sta seguendo queste giornate di mobilitazione in Francia, in particolare a Parigi, con un inviato, Giacomo, della nostra redazione. Seguite quindi prossimi GR, gli spazi approfondimenti e il nostro sito www.radiondadurto.org. Dalla Francia andiamo in Albania. Ieri scontri a Tirana davanti al Ministero dell'Educazione. Anche qui sono studenti e studentesse a mobilitarsi contro il governo e la corruzione dilagante nel paese. I manifestanti hanno scardinato il recinto dell'edificio, sono riusciti a entrare nel cortile del Ministero. La polizia del Premier Edi Rama ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche di polizia. Almeno 23 persone sono state fermate. Ancora i movimenti sociali in Europa, andiamo in Spagna. 5 persone sono state arrestate per aggressione a pubblico ufficiale negli scontri di lunedì intorno a Puerta del Sol tra gruppi di fascisti e gli attivisti per il diritto alla casa, che dal 26 settembre sono accampati nella piazza di Madrid per il diritto all'abitare. Il tentato assalto fascista è avvenuto al termine della parata per la festa nazionale spagnola. A margine della loro sfilata, i gruppi di fascisti hanno raggiunto le vicinanze di Puerta del Sol per provocare, insultando gli attivisti, intonando cori nazionalisti e franchisti. La polizia si è schierata tra fascisti e antifascisti e ne sono nati scontri. In Italia intanto ieri sera è saltata l'illustrazione della manovra economica del governo Meloni in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo, che prevede lo scostamento di bilancio per il riarmo e poco altro, non approderà in Parlamento prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Alla Camera ieri intanto l'aula era quasi deserta durante l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Intanto nel paese reale prosegue la mobilitazione dei 10.000 lavoratori ex Ilva mandati in cassa integrazione fino al 30 giugno da Acciaierie d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Dopo le 24 ore di sciopero di lunedì, ieri i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato altre 48 ore di sciopero con diverse mobilitazioni di piazza. A Genova gli operai ieri hanno piantato le tende in prefettura mentre era atteso il ministro dell'interno Piantedosi. I lavoratori gli hanno poi fatto avere una lettera di richieste. A Taranto gli operai hanno dichiarato lo sciopero oltranza con presidio permanente alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali. In Consiglio dei Ministri ieri sera è stato intanto varato un nuovo decreto proprio sull'ex Ilva, che manterrà per ora in funzione impianti e altiforni. Ci sono anche alcuni fondi destinati al sostegno di lavoratori e lavoratrici. In Italia prosegue però anche la strage di lavoratori e lavoratrici. Un operaio di 52 anni ieri è morto nel viaggio in auto mentre rientrava dal turno di lavoro all'interporto di Bologna. Si è scontrato con un camion sulla rampa di uscita. Un 29enne invece rischia di perdere la gamba dopo l'investimento da parte di un muletto in un'azienda di rivendita di prodotti alimentari a Tavagnacco, provincia di Udine. Ieri sera a Brescia, in Largo Formentone, presidio contro le morti di lavoro organizzato dal Movimento Giustizia per Mirko, che ricorda Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro nel settembre 2023 in provincia di Brescia, e si batte per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ancora a Brescia, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, fascista veronese, ex militante di Ordine Nuovo, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Per i giudici non ci sono gli elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo che vive in Svizzera, ha cittadinanza elvetica e ha impugnato in Cassazione la condanna di primo grado, la massima possibile, 30 anni, visto che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. La Procura Generale comunque ha già fatto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 14 ottobre. Iniziamo con le consuete anticipazioni del magazzino 47 di Brescia, partendo dalla giornata di giovedì 15 ottobre. Analisi dell'industria della cyber security israeliana, è questo il titolo del nuovo appuntamento lanciato da Anologs, la rassegna dell'ACLAB Baita. L'appuntamento è alle ore 19.45 presso il centro sociale magazzino 47 di Brescia e la serata sarà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino, ma sabato 17 ottobre ci sarà la serata benefit per la Palestina. Per l'occasione alle ore 18.30 è previsto lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale, seguito alle ore 20 dalla cena a sostegno di Palme d'Italia. Per quest'ultima la prenotazione è obbligatoria chiamandolo 030 45 67 0. La serata si svolgerà al centro sociale magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per mercoledì 14 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassir. La proiezione verrà seguita alle ore 21 dalla versione originale sottotitolata del film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo, come sempre, presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Sempre questa sera il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino propone invece La verità sta in cielo, un'opera con la regia di Roberto Faenza. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, avrà ingresso libero ed è parte della rassegna cinematografica 2026 Mercoledì d'autore. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con due appuntamenti. Il primo per giovedì 15 ottobre, il presidio permanente Palestina Libera di Brescia chiama in Largo Formentone alle ore 19 un reading teatrale globale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Venerdì 16 ottobre invece, a partire dalle ore 18, il circolo anarchico Bonometti propone la proiezione del documentario 18 giorni contro il 41 bis. Il circolo anarchico Bonometti si trova in via Borgondio 6 a Brescia. Infine ricordiamo che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Oulx. Si ricorda che verrà raccolto abbigliamento per la montagna, pulito e in buono stato, esclusivamente per ragazzo o uomo. Tra gli articoli raccolti, calze, guanti, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti senza rotelle, telefoni e caricabatteria. Il materiale verrà ritirato fino al 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni basta scrivere un messaggio o chiamare Roberto al 347-339-4583, Piero al 333-10-22-22-3 o Emanuela al 333-7701-030. Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure inviare una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: 7:33 minuti in questo istante, Radio Onda d'Urto, proseguiamo la conduzione musicale informativa del mattino di questo mattino. Di questo mercoledì 14 di ottobre con il producer francese militante Daba Mix, con questa canzone che è una sorta di riattualizzazione del manifesto dei principi della Comune di Parigi. Parliamo delle mobilitazioni che sono in corso ormai da settimane in Francia, con studenti e studentesse delle scuole superiori in particolare, ma ormai la mobilitazione si è allargata agli studenti universitari e ai lavoratori della scuola, non soltanto agli insegnanti, in generale al personale delle scuole, anche alcuni lavoratori di altri settori tramite l'adesione federale di alcune, quindi federazioni locali dei sindacati, hanno aderito alle mobilitazioni finora in diversi territori e città della Francia. Ricordo che Radio Onda d'Urto sta seguendo questa grande mobilitazione in corso da giorni Oltralpe, ora con un inviato, Giacomo, della nostra redazione, che dall'altro ieri sera si trova a Parigi. Ieri ha seguito la giornata di mobilitazione generale nazionale, ha seguito i cortei e le iniziative nella capitale francese, ha realizzato e sta realizzando diverse interviste a chi partecipa a questa mobilitazione, a questo movimento nato contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche, soprattutto nelle periferie della capitale francese Parigi e delle città francesi, ma è quindi un movimento anche contro l'esclusione delle periferie, contro il razzismo e contro il classismo nella società francese e delle istituzioni francesi. Trovate tutte le interviste che Giacomo, inviato della redazione di Radio Onda d'Urto a Parigi, sta raccogliendo nella capitale francese su www.radioondadurto.org. Ve ne facciamo ascoltare una che non è andata in onda nella giornata di ieri, l'intervista ad Andrea di Gioventù Comunista, raccolta da Giacomo durante la giornata di mobilitazione di ieri, come dicevo, a Parigi.
1: Ciao, mi chiamo Andrea, ho 26 anni e sono parte della Gioventù Comunista.
2: Siamo davanti a questa scuola, a questo liceo polivalente Rosa Parks, che si prepara, anche se in misura minore rispetto ad altri licei qui di Saint-Denis, comune dove ci troviamo, alla grande mobilitazione di questo pomeriggio. Cosa succede oggi pomeriggio?
1: Oggi pomeriggio c'è una grande mobilitazione che è stata chiamata da vari fronti, che siano gli studenti ma anche i lavoratori, in particolare quelli dell'educazione, che chiamano una grande manifestazione che partirà alle 2 dall'Hôtel de Ville dal municipio di Parigi, e che ha volontà di andare verso Matignon, che è la sede del primo ministro francese, e che però in realtà si fermerà a un'altra piazza, ma che quindi porta comunque un simbolo forte.
2: Perché non si è autorizzati ad andare fino...
1: Non si può andare fino a Matignon, sarebbe impossibile. Ma che porta comunque quindi un simbolo forte, la volontà di andarci verso, insomma.
2: Ho capito. E come si è arrivati a questa giornata?
1: Il movimento parte ormai da quasi un mese, dove praticamente un liceo della regione parigina di Créteil ha iniziato un bloccaggio che era...
2: Siamo nel sud est,
1: esatto,
2: dell'Île-de-France.
1: Esatto, il sud est, che aveva volontà di, insomma, far notare la mancanza di professori, la mancanza di docenti e la volontà anche di avere migliori condizioni di studio. E praticamente dopo quello è circolato il messaggio si è fatto circolare, e quindi tanti licei parigini hanno cominciato, dalla regione parigina dell'Île-de-France, ma quindi in particolare nella periferia e nel dipartamento dove siamo, che è la Seine-Saint-Denis, e dove praticamente gli studenti sono
3: problemi, perché
2: chi è che spara sugli studenti?
3: No, ma vabbè, a volte può succedere che o non sanno mirare o vogliono un po' creare un po' di, come dire, di agitazione, e quindi sparano un po' i
2: fuochi d'artificio.
3: Questo di noi, però vabbè, non è nulla di che.
2: Comunque riprendiamo, no? Allora, una mobilitazione che è iniziata da una scuola superiore del sud-est dell'Île-de-France,
3: sì,
2: si è estesa poi ai licei, stavamo dicendo.
3: Sì, esatto, alla Saint-Denis, in particolare Saint-Denis, dove praticamente già dal mercoledì...

0: Il Corbusier e D'Alembert, che hanno deciso quindi di bloccare, e si è seguita anche una grande manifestazione che è circolata che ha attraversato Saint-Denis per arrivare fino a Aubervilliers, e dove si sono riuniti centinaia di studenti, di liceani, ma anche di studenti universitari, per rivendicare quindi migliori condizioni di studio.
1: Senti, immagino che per la diffusione di questa mobilitazione, di queste idee tra i differenti licei, scuole superiori di tutto il paese, non solo dell'Île-de-France, i social hanno avuto un ruolo fondamentale.
0: Sì, i social sono stati molto importanti, in particolare TikTok e Snapchat. TikTok, dove circolano, diciamo, le chiamate a riunirsi, e Snapchat, che serve a creare gruppi di liceani per i bloccaggi. Però quello che è stato comunque molto importante anche è stato il legame che è stato fatto tra lavoratori, studenti, eccetera, perché si può vedere che comunque i licei che si sono mobilizzati di più, che hanno fatto, che si sono rivoltati di più, sono anche i licei dove è presente un po' più di politicizzazione, e dove anche ci sono quindi legami anche con il mondo studentesco e dei lavoratori.
1: Quindi dove già le organizzazioni politiche erano radicate,
0: sì,
1: diciamo,
0: esatto,
1: in qualche modo. Quali sono questi, almeno qua nella zona, qua a Saint-Denis, ma anche nel resto di Parigi, quali sono questi licei più?
0: I licei, quelli più
1: combattivi, diciamo.
0: Quelli più combattivi sono stati l'ENA, sono stati appunto il Corbusier e Suger. Poi in realtà c'è stato un raduno gigantesco a Pauliluard, che ha fatto molto parlare di sé, dove si sono riuniti, è stato il liceo dove si sono riuniti più persone. E anche se però è stato più un movimento che è venuto più tardivo, e che è venuto anche dal fatto che i liceani di altre scuole sono andati in quel liceo là, hanno deciso di andare a quel liceo là, però appunto è venuto un po' più tardi. Però se no, principalmente l'ENA, Suger, Utrio e Corbusier. E poi c'è stata anche una grande battaglia che è successa a Aubervilliers, che viene chiamata la battaglia de Cachemin, che è la battaglia dei quattro cammini, perché è una strada, un incrocio a Aubervilliers, dove più di quasi 2000 ragazzi si sono riuniti e hanno affrontato la polizia per tutto un pomeriggio attorno al liceo Tambo.
1: Non ho capito. Senti, ritornando alla manifestazione di questo pomeriggio, studenti, studentesse in piazza, poi invece ci si preparerà anche per la mobilitazione di sabato.
0: Sì, esatto, sabato, che sarà il 17 ottobre, che è una giornata che viene chiamata già da praticamente quest'estate, e che annuncia il ritorno dei gilets jaunes, dei giacchetti.
1: Gilets jaunes li chiamiamo in italiano, sì, sì.
0: Che è stato un movimento di massa enorme, che ha sconvolto lo Stato, che ha proprio fatto proprio tremare lo Stato francese, e che sta annunciando il suo ritorno, appunto visto le condizioni nelle quali stiamo vivendo in Francia, che sono di un'inflazione che non smette di crescere, del disimpiego che non cessa, del fatto che dell'aumento anche della benzina che ha superato qualsiasi record mai registrato, e che quindi sta annunciando il suo ritorno. E appunto il movimento della gioventù in realtà non è stato separato da questo movimento, cioè da questa chiamata del G7. Non solo i studenti, i liceali chiamano anche loro a questa giornata, ma anche appunto le persone che chiamano a riunirsi il 17 ottobre fanno il legame con quello che è successo tra la gioventù in questo ultimo mese, dicendo che adesso tocca, diciamo, a quelli un po' più vecchi, in qualche modo, che prenderanno, diciamo, la fiamma di questa rivolta, e che continueranno a portarla avanti.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te.

0: Gli spagnoli madrileni Scapè, perché dalla capitale francese Parigi, da dove abbiamo ascoltato uno dei contributi, una delle interviste raccolte dal nostro inviato a Parigi in questi giorni, Giacomo, della nostra redazione, passiamo ora a Madrid, capitale dello Stato spagnolo, dove prosegue la campada di Puerta del Sol, nel cuore della capitale dello Stato spagnolo, la capitale spagnola Madrid, per il diritto alla casa, per il diritto all'abitare. Anche qui la mobilitazione di massa prosegue da settimane e non è la prima volta che gruppi di fascisti, franchisti spagnoli si presentano alle, diciamo, al limitare della piazza di Puerta del Sol a Madrid per provocare e attaccare la campada che lotta per il diritto all'abitare nel cuore di Madrid. È successo l'ultima volta lunedì sera, al margine delle parate nazionaliste neofranchiste della festa della nazione spagnola. Alcuni gruppi di fascisti poi si sono staccati dalla loro parata, dalla loro corteo, in occasione di questa festività nazionalista spagnolista, e hanno attaccato e provocato attivisti e attivisti, compagni e compagni, antifascisti e antifascisti, che sono accampati a Puerta del Sol, nel cuore di Madrid, anche in questo caso da settimane. E ci sono stati anche degli scontri con la polizia, perché la polizia si è messa in mezzo tra i due schieramenti, e ci sono stati anche 5 arresti in seguito a questi scontri. Facciamo il punto con il giornalista indipendente che vive a Madrid, Lorenzo Tecleme. Gli abbiamo chiesto innanzitutto anche di spiegare cosa festeggiavano questi neofascisti e franchisti spagnoli lunedì, il 12 di ottobre.
1: Sì, siamo nei giorni del Día de la Hispanidad, per intenderci, che è la festa nazionale spagnola ed è anche un momento da sempre molto celebrato e contestato assieme. La gran parte dei paesi, lo sapete, celebrano come festa nazionale il momento in cui sono diventati indipendenti. Gli spagnoli in realtà celebrano il momento in cui sono diventati un impero. Ci sono stati poi dei tentativi negli ultimi anni, diciamo, di rendere più dolce questa celebrazione, di farla assieme ai paesi latinoamericani, ma capite che è una festa che piace più alle destre che alle sinistre. E quest'anno la festa accade proprio mentre Puerta del Sol, la piazza principale di Madrid, quella degli Indignados del 2011, eccetera, è ancora occupata dalle famose acampadas, no? Quindi da cittadini e cittadini che hanno piazzato là le loro tende per protestare contro il graffiti, essenzialmente dopo lo sfratto di Mary Carmen, dopo tutto quello che abbiamo già raccontato. Che cosa è successo ieri in questo contesto? Che un gruppo di militanti di estrema destra, molti giovanissimi, hanno tentato essenzialmente un assalto alla campada. Sono stati respinti un po' dai manifestanti, un po' dalla polizia, c'è un poliziotto ferito, ci sono 4 manifestanti fascisti arrestati, e c'è da un po' l'idea del clima che si respira in questo momento in Spagna, di grande agitazione e grande polarizzazione.
2: Tutto verso lo sciopero generale dell'11 novembre, come prosegue il movimento delle accampate in Spagna?
1: Beh, il movimento è assolutamente forte e c'è un'area di fibrillazione sicuramente nuova. Si sommano le circostanze eccezionali del primo sciopero generale, di fatto, diciamo, indetto anche dai grandi sindacati dal 2012 a questa parte, quindi un evento veramente nuovo, e delle elezioni che poi saranno il 29 novembre, quindi un momento di assoluta politicizzazione in Spagna, ed è un momento in cui nelle piazze si sommano tante vertenze, quella della casa, che è il collante, che è la questione generazionale, ma inevitabilmente il lavoro, inevitabilmente la salute, inevitabilmente anche la paura della destra che arriva. Le persone di sinistra in Spagna hanno la percezione che queste piazze sono un po' l'ultima chance per rilanciare una politica di sinistra vera, ben oltre l'operato di Sanchez di questi anni. L'assalto dei fascisti di ieri ci dice anche un po' del nervosismo della destra. La destra è in cima ai sondaggi, ultradestra compresa, i movimenti estrema destra sperano di essere finalmente legittimati con Vox al potere, e si trovano però di improvviso esclusi dall'agenda. Di botto l'agenda è dominata da un tema, la casa, su cui non hanno niente da dire. Questa reazione violenta è anche un po' un sintomo del loro nervosismo, e il sintomo, io credo, che lo sciopero dell'11 sarà un grande successo.
2: Ecco, da qui all'11 novembre cosa succederà? Ci sono momenti di piazza che sono stati convocati dalle diverse organizzazioni?
1: Stanno venendo convocati momenti di piazza nelle diverse città. Per ora c'è un'organizzazione un po' di metropoli in metropoli, di comunità in comunità, ma non escludo che poi vedremo anche dei momenti invece unitari, forti. Sicuramente però in questo momento tutti gli sforzi sono sull'11 novembre, che è proprio la data clou, quello su cui stanno concentrando tutte le energie, ma poi sul mantenere le accampadas. Non dimentichiamoci che ci sono migliaia di persone che in questo momento tutte le notti stanno dormendo per strada in tutte le piazze principali della Spagna. Non è solo Madrid, è anche Barcellona, Siviglia, Bilbao e Valencia, è davvero tutta la Spagna.
2: Lorenzo Tecleme, grazie per l'aggiornamento, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie mille a te.
0: E noi continueremo a seguire su Radio Onda d'Urto le mobilitazioni studentesche, cui si sono uniti però anche i lavoratori e le lavoratrici negli ultimi giorni in Francia, eppure le acampadas e le mobilitazioni per il diritto all'abitare e verso lo sciopero generale in Spagna, in tutto lo Stato spagnolo. Lo sciopero generale sarà l'11 di novembre, ricordiamo che poi a fine mese, non questo ma sempre di novembre, a fine novembre in Spagna ci saranno anche le elezioni politiche, perché il premier del Partito Socialista del PSOE, Pedro Sánchez, in seguito alle grandi mobilitazioni dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen nel quartiere del Retiro a Madrid, ha deciso di sciogliere le Camere e indire queste elezioni anticipate. Le elezioni anche in Spagna sarebbero dovute essere, come in Italia e in Francia e in altri paesi europei, l'anno prossimo, nel 2027, invece in Spagna si partirà da fine 2026, cioè da fine novembre. Un paio di spot non commerciali qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e poi le prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì mattina.
3: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

0: 7:53 minuti di mercoledì 14 ottobre, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Partiamo dal Manifesto. Campo di battaglia è il titolo scelto dal Manifesto. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. La Meloni parlerà al Parlamento prima del Consiglio europeo. Questa è una mia parentesi per spiegare perché oggi sugli aiuti militari nel dibattito rischiano di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, rivendica Conte, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo, tra virgolette, che però, dice il Manifesto, ancora non c'è un tavolo vero e proprio dove i leader del centrosinistra stiano lavorando al programma condiviso di cui parlano da tempo, ma ancora non è molto chiaro in cosa consista questo programma. La seconda apertura del Manifesto: Francia, gli studenti non si fermano, per il governo le mobilitazioni sono in calo, ma liceali e universitari tornano in strada con i sindacati. E poi ancora Spagna verso il voto, la sinistra separata cerca ora un accordo. In taglio basso abbiamo invece la legge di bilancio a carte coperte in attesa di Bruxelles. Il Consiglio dei Ministri ha varato il documento programmatico di bilancio, il Parlamento ha approvato la richiesta di scostamento di 29 miliardi per il riarmo e l'energia e il documento di finanza pubblica, governo affari spenti in attesa della nuova flessibilità. Quali sono infatti le notizie salienti della politica di palazzo di ieri? E un po' da operetta, come spesso quando si parla di governo Meloni, ormai da più di 4 anni di governo Meloni, sono che intanto il ministro dell'economia, il leghista Giorgetti, ieri ha presentato il documento programmatico del governo verso la legge di bilancio, la manovra economica di questo autunno, davanti all'aula della Camera, deserta o quasi deserta. E poi il tema della manovra sarebbe dovuto essere all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del governo Meloni di ieri sera, così non è stato e Palazzo Chigi ha diramato un comunicato imbarazzato e anche abbastanza imbarazzante, nel quale dice: no, ci eravamo sbagliati, avevamo diffuso era stato diffuso un ordine del giorno che diceva che stasera dovevamo discutere di legge di bilancio, ma così non è, non ne parleremo stasera e in sostanza vi faremo sapere quando. Il Domani apre proprio su questi temi: scontro sull'IRPEF e polemiche. Qua ci si riferisce a uno dei temi che ancora devono, come dire, sul quale devono ancora allinearsi le forze che compongono il governo Meloni, quello del taglio dell'IRPEF per il ceto medio. E poi, sempre dal Domani, il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera, ma i deputati disertano l'aula. Il ministro commenta: non hanno voglia di lavorare. In Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio. Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, dell'IRPEF di qui sopra. E Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia e della Finanza, cioè Meloni e Giorgetti, frenano. Quindi questa è l'apertura sulla politica di palazzo del Domani. Sempre sulla politica di palazzo e verso le elezioni 2027, scrive sulle colonne del Domani questa mattina Gianfranco Pasquino, che come da tempo a questa parte si occupa soprattutto di commentare come il campo largo si sta avvicinando a queste elezioni politiche 2027, di cui ancora comunque non si sa la data. Tutti contro tutti, l'abbondanza di ego che non serve al campo largo, questo è il titolo del commento di questa mattina di Gianfranco Pasquino su Il Domani. Andiamo ora su Repubblica. In taglio alto sotto la testata c'è l'operazione, intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri Prevost, Leone XIV, il Papa, il capo del Vaticano. Vediamo però l'apertura principale sull'economia, a centropagina, caratteri cubitali, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota. C'è poi l'altro tema, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Segnaliamo su Repubblica poi anche l'intervista oggi alla neo premio Nobel Navi Pillay, neo premio Nobel per la pace. Io, l'apartheid e il genocidio a Gaza, parla la giudice della Corte Penale Internazionale. E poi il titolo su Prevost è: il Papa operato è tumore polmonare maligno, 3 ore in sala chirurgica, sportato il lobo inferiore destro, intervento riuscito. E anche sulla stampa abbiamo: da un lato al Papa tolto un cancro, dall'altra uno dei provvedimenti che invece sono stati presi dal Consiglio dei Ministri, quello che doveva parlare della legge di bilancio ma non l'ha fatto, ha parlato di codice stradale, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice stradale, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto, così l'apertura, o almeno in taglio alto, di La Stampa. L'altra apertura è sul Papa che è stato operato. E solo in piccolo sulla stampa troviamo: manovra, governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti, e dall'altra parte gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva, Taranto attiva fino all'ultima sentenza, cioè fino al pronunciamento della Cassazione. Veniamo ora al Corriere della Sera, l'apertura: Leone, rimosso un tumore. Poi abbiamo la manovra, Giorgetti, vedo nuvoloni nell'economia all'orizzonte, dice il ministro leghista, slitta l'esame della legge di bilancio, il ministro parla in un'aula vuota, intanto il Consiglio dei Ministri dice sì al nuovo codice della strada. Lasciamo Avvenire, Fatto Quotidiano, che hanno delle aperture differenti. A dire il vero, l'Avvenire ha l'apertura ovviamente sull'intervento riuscito al Papa, questo è il titolo, intervento riuscito sull'Avvenire questa mattina. Ma poi abbiamo effettivamente come seconda apertura: nel Parlamento deserto, Giorgetti vede i nuvoloni, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra congelata. Come dicevo, lasciamo da parte invece il Fatto Quotidiano un attimo, andiamo sul Sole 24 Ore, che parla di manovra economica in apertura. Effetto inflazione sull'IRPEF, 35 miliardi e mezzo di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029, gli incassi extra non possono offrire coperture a nuove misure perché già nei saldi, alta tensione sui tagli al ceto medio, Tajani, dobbiamo procedere alla riduzione, via libera delle Camere allo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. E poi anche il Sole 24 Ore cita i nuvoloni all'orizzonte di Giorgetti. Poi abbiamo anche sul Sole 24 Ore: cassa integrazione per l'indotto, ex Ilva, il governo vara il decreto, non alla chiusura delle aree a caldo di Taranto fino a nuovo ordine, cioè fino al pronunciamento della Cassazione. Poi Francia nella morsa delle contestazioni, siamo sempre sulle Sole 24 Ore: deficit e superdebito, la crisi che non passa oltre Alpe. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano, l'apertura del Fatto Quotidiano è sull'Ucraina, come spesso accade per quanto riguarda il quotidiano di Travaglio, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, i tre europei, Parigi, Berlino e Londra, Macron, Merz e Burnham, il premier britannico, dicono sì alla bozza, a Putin vanno le regioni prese dai russi, agli ucraini l'articolo 5 e a BlackRock la ricostruzione. In sintesi, fronte congelato e Donbass alla Russia, dice il Fatto Quotidiano, nel piano che avrebbero concordato i quattro, cioè ripetiamo: Trump, Burnham, Merz e Macron. E andiamo ora sulla stampa locale, partiamo dal Giornale di Brescia: dighe bresciane, corsa alle regole, solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Abbiamo poi l'annuncio di Trump per la Casa Bianca, il marmo di Sabbio Chiese, la breccia damascata estratta a Sabbio Chiese, quindi in provincia di Brescia, è stata scelta per la nuova sala da ballo della Casa Bianca voluta da Donald Trump. E poi solo in taglio basso, dopo di questa notizia sulla breccia damascata di Sabbio Chiese che verrà utilizzata per la sala da ballo di Trump alla Casa Bianca, come se fosse meno importante, abbiamo in taglio basso la notizia del no della Corte d'Appello di Brescia alla Procura Generale bresciana all'arresto di Marco Toffaloni. Strage, Toffaloni non va arrestato, la giustizia si divide. La Procura Generale ha già fatto ricorso. Qual è il tema? Marco Toffaloni è stato condannato dal Tribunale dei Minori di Brescia al massimo della pena possibile che il Tribunale dei Minori può infliggere, 30 anni, per essere uno degli esecutori, per essere stato uno degli esecutori materiali, secondo il processo, secondo i giudici della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Toffaloni però vive da decenni in Svizzera, è cittadino svizzero, quindi serve l'arresto e l'estradizione in Italia sostanzialmente. E questo arresto è stato richiesto dalla Procura Generale di Brescia. La Corte d'Appello di Brescia ha però respinto al momento questa richiesta e c'è già il ricorso della Procura. Andiamo ora sul Brescia Oggi. Autonomia differenziata, il governo dà il via libera, un passo fondamentale, approvate le intese con Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, poi processo strage, Toffaloni no al carcere, ora ricorso al riesame. Poi abbiamo la Loggia, cioè la sindaca Castelletti che sfida Roma, cioè il governo, dove sono i 50 soldati? Queste le priorità per la sindaca Castelletti, che dal Brescia Oggi interpella il governo e ricorda l'operazione Strade Sicure, vuole altri 50 militari da mettere in giro per le strade di Brescia, perché questa sembra essere la priorità. E poi abbiamo guardie armate, bodycam a difesa degli ospedali bresciani, più alta la protezione contro le aggressioni. Poi ancora Desenzano, i No TAV tornano a marciare contro il progetto dello scalo intermedio dell'alta velocità nel Basso Garda, previsto a San Martino della Battaglia. Associazioni e comitati No TAV torneranno a marciare, qua dice sabato 18 ottobre a Desenzano, in realtà domenica 18. Poi abbiamo Iveco, 12 milioni di euro per Brescia, l'incontro al Ministero, Tata Motors rafforza gli impegni. Andiamo ora sul Corriere della Sera, dorso bresciano, l'apertura è sulla casa, emergenza abitativa, casa, crollo degli acquisti, sulla ricerca degli affitti in città a Brescia. Seconda apertura, strage, 28 maggio 1974, no all'arresto di Toffaloni, condannato a 30 anni perché è ritenuto esecutore materiale dell'attentato, è cittadino svizzero da anni, ma la Procura Generale ha già fatto ricorso al riesame contro la decisione della Corte d'Appello. Vediamo ora Repubblica Milano, 3.000 case negli ex scali, ma arriveranno dal 2030, da Greco Breda a Farini i progetti per il futuro. Scavuzzo, la rigenerazione urbana può essere uno degli strumenti per risolvere il problema delle abitazioni accessibili. Poi ancora il comune dal nuovo stadio, oltre 70 milioni di euro per il quartiere. Abbiamo poi la notizia del neonato trovato abbandonato in strada a Cinisello Balsamo nel Milanese, neonato, è già partita la corsa all'adozione, perché ora bisogna stabilire, le autorità competenti devono stabilire chi prenderà in cura, in carico questo neonato che è stato trovato in strada. Poi in taglio basso, sempre su Repubblica Milano, abbiamo una festa con clown e attori per celebrare Largo Dario Fo, una cerimonia poco formale, come sarebbe piaciuta a lui, con i giullari, la musica, i suoi attori, le due nipoti, e anche il sindaco, l'assessore, gli ufficiali in alto uniforme che si sforzavano di non ridere mentre dagli altoparlanti venivano sparate a tutto volume le strofe de Il re dei ciarlatani. Così è stata svelata a Milano la targa che intitola a Dario Fo il largo che sta all'altezza della stazione M4 Sforza Policlinico. Per quanto riguarda i quotidiani esteri, questa mattina, per forza di cose, vi proponiamo alcune prime pagine di quotidiani francesi dalle quali possiamo fare un paragone di come si approcciano alle mobilitazioni degli studenti e delle studentesse d'Oltralpe in corso da settimane. E partiamo dal quotidiano della sinistra francese Libération, movimento dei liceali, facciamo che questa spinta non si arresti, di fatto questo è il titolone, il titolo a caratteri cubitali di Libération. Che sono, dice poi nel sottotitolo, sono stati numerosi ancora gli studenti nelle strade in Francia per l'atto quinto della mobilitazione. I liceali e gli studenti non intendono lasciare le mobilitazioni in vista delle vacanze in arrivo, e rilanciano sostanzialmente, faccio una sintesi, sulla giornata del 17 di ottobre, cioè di questo sabato, dove la lotta degli studenti e delle studentesse dovrebbe convergere contro una lotta più generale contro il caro vita, rilanciata dai Gilets Jaunes per appunto la giornata di questo sabato 17 ottobre. Così l'apertura di Libération, mentre Le Monde e ovviamente anche il quotidiano di destra Le Figaro aprono con altri argomenti, dalle questioni internazionali a questioni che riguardano il governo, ma non questa degli studenti. E poi in piccolo su Le Monde troviamo per esempio la rabbia dei liceali contro la soppressione della piattaforma di orientamento e al cuore della mobilitazione, per esempio. O su Le Figaro addirittura, ovviamente un quotidiano che di riferimento per la destra in Francia, Le Figaro dice addirittura quella minoranza, storie già sentite un po' in tutti i paesi, quella minoranza militante che blocca i licei e le università, no? Il famoso mentre gli altri studenti e le altre studentesse per bene vorrebbero andare a scuola. Quando in realtà è piuttosto chiaro che la maggior parte degli studenti e delle studentesse, quantomeno a Parigi, si sta mobilitando in questo movimento per chiedere maggiori investimenti, per chiedere delle condizioni migliori per la scuola e l'istruzione pubblica. Ma ovviamente i temi poi si stanno allargando al caro vita, gli studenti e le studentesse delle periferie contestano anche il razzismo istituzionale e il classismo che si vive nelle scuole delle periferie, quindi le mobilitazioni, per quanto finora molto spontanee, stanno comunque ampliando, diciamo così, stanno assumendo un carattere anche più politico col passare dei giorni e appunto col convergere di diverse istanze nelle piazze parigine e di tutta la Francia. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Gli appuntamenti ora saranno alle 8:30 con la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 con la rassegna stampa locale. Tra pochi minuti la puntata di oggi di Storia di Classe, che ci porta al 1962, alla crisi missilistica di Cuba. Prima un paio di spot rigorosamente non commerciali, poi, dicevo, dopo Storia di Classe e prima delle rassegne stampa anche il GR Flash, la seconda edizione di questa mattina qui su Radio Onda d'Urto, e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A tra poco.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: La tutti tutte tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14:30 alle 15:15. Undersound, bella.
1: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Marzo 1962 inizia la crisi dei missili a Cuba.
4: Allarme per Cuba. Tutto sembrava tranquillo nella politica americana. Il presidente Kennedy poteva occuparsi dell'astronauta Scheer e riceverlo alla Casa Bianca. Niente in realtà era tranquillo e la sorpresa è venuta improvvisa e drammatica. Il presidente annuncia alla nazione attraverso gli schermi televisivi che gli Stati Uniti attueranno il blocco navale dell'isola di Cuba per impedire che altre armi sovietiche vadano a rifornire le rampe di missili nucleari installate da Fidel Castro. L'isola, secondo le informazioni del servizio segreto statunitense, è una minaccia per tutto l'emisfero americano. Fidel Castro ha ordinato la mobilitazione generale. L'URSS ha ribadito l'intenzione di sostenere Cuba con ogni mezzo. La pace è di nuovo in pericolo. Tutto il mondo aspetta con il fiato sospeso.
3: Così l'Istituto Luce nell'ottobre del 1962. Quello che però non menzionano mai i mass media occidentali è che tra i militari c'erano compiti che giustificavano una vendetta contro Cuba, in particolar modo un'operazione statunitense chiamata North Woods. Fu proposta il 13 marzo del 1962 al segretario della difesa dal generale Linzer, capo dei servizi di stato maggiore statunitensi, con le seguenti argomentazioni. Questo piano fornirebbe una giustificazione adeguata per l'intervento militare statunitense a Cuba, permetterebbe di dare una forma logica agli incidenti che si combinerebbero con altri eventi apparentemente non collegati tra loro, per mascherare l'obiettivo finale e creare l'impressione di incoscienza e irresponsabilità cubana su larga scala, diretta verso altri paesi oltre che verso gli Stati Uniti d'America. Il piano integrerà e sincronizzerà in modo appropriato anche le procedure da seguire. Il risultato desiderato dell'esecuzione del piano sarà quello di mettere gli Stati Uniti nella posizione di chi soffre d'un male difendibile, prodotto di un governo cubano sconsiderato e irresponsabile, sviluppare un'immagine internazionale di una minaccia cubana alla pace nell'emisfero occidentale. Il piano North Woods contiene 9 compiti, tutti con presunte azioni da parte del governo cubano per dare origine ad una risposta poi militare degli Stati Uniti d'America. Tra i vari compiti, anche quello di organizzare un'operazione simile a quella della corazzata Maine. A questo scopo una nave americana potrebbe essere fatta saltare in aria nella baia di Guantanamo e Cuba potrebbe essere accusata di quell'azione. Oppure, ancora, organizzare un'azione per creare un incidente con la quale potremmo dimostrare che aerei cubani hanno abbattuto un aereo civile su un volo charter dagli Stati Uniti verso un paese caraibico. Il paese sarebbe selezionato in modo tale che il piano di volo avrebbe dovuto includere la traversata di Cuba. I passeggeri sarebbero un gruppo di studenti universitari in vacanza o qualsiasi altro tipo di gruppo che potrebbe avere un interesse simile. Insomma, un piano che gli Stati Uniti d'America stavano orchestrando contro Cuba ormai da mesi, in particolar modo dopo la disfatta della Baia dei Porci. Un piano però che i servizi segreti cubani conoscevano e che hanno indotto Fidel Castro a chiedere appoggio all'Unione Sovietica in modo da costringere gli Stati Uniti d'America a scendere a compromessi. Così, infatti, fecero, con un processo che ha portato all'accettazione del ritiro da parte dell'Unione Sovietica dopo che il presidente Kennedy ha assicurato verbalmente Khrushchev che gli Stati Uniti non avrebbero invaso Cuba militarmente e neppure altri paesi dell'America Latina.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del GR di mercoledì 14 ottobre. In Francia prosegue la mobilitazione di massa di studenti e studentesse contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche, contro la mancanza di fondi e di insegnanti, ma anche contro il razzismo e il classismo. Ieri è andato in scena il quinto atto della protesta. Il governo francese finora non ha accolto le rivendicazioni della piazza, salvo inviare qualche migliaio di supplenti nelle scuole d'Oltralpe, in cui la situazione di mancanza del personale è più critica. Non basta alle organizzazioni studentesche, che da giorni chiedono invano di incontrare il primo ministro francese, Le Cornu. Ieri il 90% delle università sono state bloccate o sono rimaste chiuse fin dal mattino dai picchetti studenteschi e dai blocchi davanti alle scuole superiori. Sono partiti cortei di decine di migliaia di persone, non soltanto liceali e studenti universitari, ma anche insegnanti e lavoratori della scuola. Questo è accaduto un po' in tutte le città francesi. Nella capitale, Parigi, il corteo studentesco partito dall'Hotel de Ville si è unito a quello sindacale dei Place de l'Italie. Dagli studenti e lavoratori si sono diretti insieme verso il Ministero dell'Istruzione. Prima di arrivare alla meta, però, hanno incontrato lo sbarramento della polizia e ne sono nati scontri a Place Vauban. Radio Onda d'Urto sta seguendo queste giornate di mobilitazione in Francia, in particolare a Parigi, con un inviato della redazione, Giacomo. Seguite allora i nostri giornali radio, gli spazi approfondimenti e il nostro sito www.radioondadurto.org. Dalla Francia all'Albania, ieri scontri a Tirana davanti al Ministero dell'Educazione. Anche qui sono studenti e studentesse a mobilitarsi contro il governo di Rama e contro la corruzione dilagante nel paese. I manifestanti hanno scardinato il recinto dell'edificio e sono riusciti a entrare nel cortile del Ministero. La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche, almeno 23 le persone fermate. In Italia, intanto, ieri sera è saltata l'illustrazione della manovra economica del governo Meloni in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano imbarazzati da Palazzo Chigi. Il testo, che prevede lo scostamento di bilancio per il riarmo e molto poco altro, non approderà in Parlamento quindi prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Alla Camera ieri l'aula era quasi deserta durante l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Il Consiglio dei Ministri di ieri sera però ha approvato un decreto sull'ex Ilva. Gli altiforni di Taranto rimarranno in funzione fino al pronunciamento della Cassazione. Intanto continua la mobilitazione di 10.000 lavoratori dell'ex Ilva che sono stati mandati in cassa integrazione fino al 30 giugno dall'attuale proprietà Acciaierie d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti Taranto e Genova, ma anche Novi Ligure e Racconigi. Dopo le 24 ore di sciopero di lunedì, ieri i sindacati dei metalmeccanici Fim-Fiom e Wilm hanno annunciato altre 48 ore di sciopero con la prosecuzione delle mobilitazioni di piazza. A Genova ieri gli operai hanno piantato le tende in prefettura, dove era atteso il ministro dell'interno Piantedosi. A Taranto i lavoratori hanno dichiarato sciopero a oltranza, con presidio permanente alle portinerie dello stabilimento e blocchi stradali lungo le strade statali. E intanto in Italia prosegue però anche la strage di lavoratori e lavoratrici sui luoghi di lavoro. Un operaio di 52 anni è morto ieri nel viaggio in auto mentre rientrava dal turno di lavoro all'interporto di Bologna. Si è scontrato con un camion sulla rampa d'uscita. Un 29enne rischia invece di perdere la gamba dopo l'investimento da parte di un muletto in un'azienda di rivendita di prodotti alimentari a Tavagnacco, in provincia di Udine. Ieri sera a Brescia, il Largo Formentone ha partecipato presidio contro le morti di lavoro organizzato dal movimento Giustizia per Mirko, che ricorda Mirko Sic Serpelloni, 27enne, morto sul lavoro nel settembre 2023, e si batte per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Rimaniamo a Brescia, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, fascista veronese, ex militante di Ordine Nuovo, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Per i giudici non ci sono gli elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo che vive in Svizzera, ha cittadinanza elvetica e ha impugnato tramite i suoi legali in Cassazione la condanna di primo grado, che è stata la massima possibile, 30 anni, visto che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. La Procura Generale ha già fatto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello. Passiamo alla guerra globale, iniziamo dall'Ucraina perché gli attacchi russi stanotte hanno ucciso 6 persone tra la capitale Kiev, dove sono in corso blackout a causa dei bombardamenti, e la regione centrale di Dnipropetrovsk e quella sud-orientale di Zaporizhia. In tutto il mondo le conseguenze economiche delle guerre imperialiste le paga la classe lavoratrice. La guerra in Iran, per esempio, è costata finora una media di $2,000 a ogni famiglia statunitense, 265 miliardi a livello nazionale. Le stime sono dell'agenzia di rating Moody's, secondo cui i prezzi dell'energia sono il fattore principale del rialzo dei costi. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR Flash di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario qui sulle nostre frequenze alle 11 questa mattina. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire la rassegna stampa nazionale, poi la rassegna stampa di carattere locale. Quindi rimanete con noi qui su Radio Onda d'Urto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 14 ottobre. Iniziamo con le consuete anticipazioni del magazzino 47 di Brescia, partendo dalla giornata di giovedì 15 ottobre. Analisi dell'industria della cyber security israeliana, è questo il titolo del nuovo appuntamento lanciato da Anologs, la rassegna dell'ACLAB Baita. L'appuntamento è alle ore 19.45 presso il centro sociale magazzino 47 di Brescia e la serata sarà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino, ma sabato 17 ottobre ci sarà la serata benefit per la Palestina. Per l'occasione alle ore 18.30 è previsto lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale, seguito alle ore 20 dalla cena a sostegno di Palme d'Italia. Per quest'ultima la prenotazione è obbligatoria chiamandolo 030 45 67 0. La serata si svolgerà al centro sociale magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per mercoledì 14 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassir. La proiezione verrà seguita alle ore 21 dalla versione originale sottotitolata del film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Sempre questa sera il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino propone invece La verità sta in cielo, un'opera con la regia di Roberto Faenza. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, avrà ingresso libero ed è parte della rassegna cinematografica 2026, mercoledì d'autore. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con due appuntamenti. Il primo per giovedì 15 ottobre, il presidio permanente Palestina Libera di Brescia chiama in largo Formentone alle ore 19 un reading teatrale globale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Venerdì 16 ottobre invece, a partire dalle ore 18, il circolo anarchico Bonometti propone la proiezione del documentario 18 giorni contro il 41 bis. Il circolo anarchico Bonometti si trova in via Borgondio 6 a Brescia. Infine ricordiamo che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Oulx. Si ricorda che verrà raccolto abbigliamento per la montagna, pulito e in buono stato, esclusivamente per ragazzo o uomo. Tra gli articoli raccolti, calze, guanti, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti senza rotelle, telefoni e caricabatteria. Il materiale verrà ritirato fino al 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni basta scrivere un messaggio o chiamare Roberto al 347-339-4583, Piero al 333-10-22-22-3 o Emanuela al 333-7701-030. Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure inviare una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: Radio Onda d'Urto, ascoltando tu stai.

Radio Nadurtum, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori d'assieme della redazione. Sono le 8:31. Iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 14 ottobre. Come vedremo, l'operazione all'ospedale Gemelli per Papa Leone XIV domina le aperture dei quotidiani di questo mercoledì. Troveremo nelle prime pagine anche l'approvazione del nuovo codice della strada e un altro tema che è frequente sulle prime pagine sono gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. Ma iniziamo subito andando proprio a vedere le aperture dei vari quotidiani nazionali oggi. In edicola, Leone rimosso un tumore, i medici è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Andando invece sulla Repubblica, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, qui si parla anche di un altro tema, quello dell'ex Ilva di Taranto, resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. Questa invece è l'apertura di Repubblica in taglio alto, come anticipato troviamo il tema che domina le prime pagine di questo mercoledì, ovvero Papa Leone operato, è un tumore polmonare maligno. Il Fatto Quotidiano in apertura, un tema di carattere internazionale, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. I tre europei a Miami, Parigi, Berlino e UK, sì alla bozza a Putin, le regioni prese agli ucraini, l'articolo 5. In taglio alto del Fatto Quotidiano, rimanendo su un po' questo tema, si parla di gasolio russo. Meloni critica Trump, basta favori a Putin. La premier non aveva espresso solidarietà a Zelensky dopo l'affondo del tycoon su Kiev e il nuovo presidente, ma adesso ha bisogno di riequilibrare la posizione in vista del voto. Andiamo velocemente su Il Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche. Il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera, ma i deputati disertano l'aula. Il ministro non hanno voglia di lavorare. Rimanendo su Il Domani, un altro tema è quello Russia-Ucraina, il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta tra Trump e Putin. E poi si parla anche dei raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. Anche questo tema, quello dell'accusa di silenzio, lo andremo ad approfondire segnalando un paio di articoli. Il Manifesto, campo di battaglia, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. In taglio basso invece la legge di bilancio, ma anche temi internazionali quali la Palestina, Israele invade Ramallah e prende di mira le ONG. Troviamo anche la Francia, gli studenti non si fermano. Andiamo su Il Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029, quindi si parla di conti
pubblici, ma la fotonotizia è dedicata alla Francia. Francia nella morsa di contestazione, deficit e superdebito, la crisi che non passa. E noi iniziamo con le segnalazioni dei vari articoli proprio da questo tema, proprio dalla Francia, andando a pagina 7 del Manifesto. Troviamo l'articolo di Filippo Ortona da Parigi. Leggiamo giusto qualche passaggio del suo articolo. Ortona scrive: altro che mobilitazioni in calo, come il governo francese aveva annunciato negli scorsi giorni. L'atto quinto del movimento studentesco andato in scena ieri e sostenuto dai sindacati di categoria ha coinvolto di nuove decine di città tra blocchi, manifestazioni e scontri con la polizia. Secondo l'intersindacale studentesca, 480.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, 161.000 secondo le autorità. Il 90% delle università è stato bloccato, perturbato o chiuso, secondo il principale sindacato degli studenti universitari, mentre secondo il Ministero dell'Educazione le facoltà bloccate erano solamente, tra virgolette per così dire, il 35% e la quasi totalità dei licei è rimasta aperta. La giornata, quella di ieri, del quinto atto, quindi, è iniziata all'alba, quando davanti a varie facoltà francesi si sono presentati gli studenti per bloccare i cancelli. A Parigi, Saint-Denis, Nantes, Lione, Bordeaux, Marsiglia e molti altri posti ancora. Sono state soprattutto le università a essere bloccate dagli studenti, malgrado qualche tentativo da parte delle forze dell'ordine di sgomberare gli assembramenti mattutini. A Saint-Denis, seduti davanti a un falò improvvisato, gli studenti del liceo Paul Hollard hanno ricevuto la visita di Greta Thunberg. Ci hanno rubato il futuro e, come possiamo vedere qui, le scuole non ricevono gli investimenti di cui avrebbero bisogno, ha detto l'attivista svedese. E l'articolo continua riportando alcune voci degli studenti, delle studentesse che erano presenti.

algoritmi, quali allievi vanno in quali università dopo il liceo. E insomma, tra le rivendicazioni c'è anche quella di contestare il sistema di smistamento, dice, mentre tiene lo striscione della sua scuola ai margini del corteo parigino. La sua testa oltrepassa appena il bordo del lenzuolo sul quale è stato scritto con la bomboletta il nome del liceo. Assieme alla sua compagna Lissa, spiega che sono 2 settimane che fanno blocchi davanti all'istituto e che l'altro ieri 2 studenti sono stati arrestati dopo una protesta. Un suo professore venuto assieme agli studenti conferma l'accaduto. L'hanno preso in macchina nei pressi del liceo, è un minore. L'hanno tenuto 10 ore in un commissariato senza avvertire i genitori, racconta l'insegnante di fisica e chimica. Andando avanti, Sara, una studentessa di giurisprudenza di 23 anni all'Università di Nanterre, con un velo turchese attorno ai capelli, invece, afferma: a me sembra che il movimento cresca. Io sono ormai 6 anni che abito da sola, dice, e lo Stato non aiuta per niente. Il costo della vita e i costi dell'iscrizione sono aumentati tantissimo, mentre i sussidi sono diminuiti. Sono 9 anni che ci sorbiamo Macron, siamo stanchi, esclama la studentessa, mentre a fianco una ragazza si fa scrivere sulla pancia con un pennarello il numero degli avvocati della Legal Team da chiamare in caso d'emergenza. Sara dice di aspettare con una certa trepidazione la manifestazione di sabato 17 ottobre, cresciuta spontaneamente sui social, rilanciata dagli ex gilet gialli e movimenti sociali, è ormai divenuta parte del ciclo delle mobilitazioni studentesche. Persino la CGT ha annunciato che sarà in piazza sabato, con tutte le persone che si mobiliteranno, liceali e studenti, salariati e pensionati, e anche per impedire, dice la CGT, i tentativi di infiltrazione dell'estrema destra. L'unica volta che il governo un po' ha ceduto è stato quando i gilet gialli sono scesi in strada, dice Sara, mentre osserva da un marciapiede il corteo sfilare. Io da quel giorno sogno di vedere Parigi in fiamme. E si conclude con le parole di Sara, studentessa, l'articolo di Filippo Ortona da Parigi, a pagina 7 del manifesto. Si parla di Francia anche sulle pagine del Corriere della Sera. Andiamo a segnalarlo, non approfondiremo il breve articolo che si trova a pagina 15 del Corriere della Sera, in cui vengono riportate invece i dati forniti dalla polizia. Si parla infatti di 161.000 persone che hanno partecipato alla mobilitazione di ieri, di cui si riporta nell'articolo 41.000 a Parigi, questo lo ricordiamo, secondo i dati del Ministero dell'Interno. E si parla di Francia, come anticipato già dalle prime pagine, su Il Sole 24 Ore. Per la precisione, a pagina 14 troviamo 2 articoli, entrambi a firma di Riccardo Sorrentino. Francia e gli scontri aprono il dibattito sul budget pubblico, infatti scrive ancora mobilitazioni in Francia, il 35% degli istituti di istruzione superiore sono rimasti occupati o chiusi amministrativamente, secondo il ministero, invece il 90% secondo gli studenti. Gli organizzatori parlano comunque di 480.000 manifestanti in piazza in tutta la Francia contro i 450.000 di martedì scorso. Il ministero invece parla di 161.000 persone contro 256.000. È soprattutto riemersa con istanza la possibilità che sabato il movimento si saldi con un nuovo primo appuntamento dei gilet gialli, risorti dopo 5 anni, previsto quindi
appunto come dicevamo, per questo ritorno per sabato 17.

ottobre. Nell'articolo vengono riportate anche le parole di Riad Rani, presidente del sindacato studentesco: non arretreremo di un passo e non accetteremo alcun compromesso al ribasso, dice. Vi invitiamo a partecipare in massa sabato 17 ottobre al movimento dei gilet gialli per dare finalmente via questa convergenza delle lotte. E poi anche il sindacato CGT, attraverso la segretaria generale Sophie Binet, ha invece lanciato una grande giornata di sciopero per il 5 novembre, nella quale convergano tutte le proteste di questo periodo. Le rivendicazioni degli studenti sono state ribadite ieri dalla presidente della Federazione dell'Associazione Generale degli Studenti, Suzanne Nijdam, che si attende dal governo che annunci uno stanziamento di fondi, risorse di bilancio. Il movimento è propizio, ha aggiunto, visto che siamo nel pieno della sessione di bilancio con la legge finanziaria in discussione. Ieri infatti è iniziato nell'aula dell'Assemblement National l'esame del budget con la presentazione di una mozione di rejet da parte del Partito Socialista. E dai documenti presentati dal governo è anche emerso che degli 89,1 miliardi stanziati per l'istruzione, 28,5 sono destinati al conto che finanzia le pensioni. L'articolo poi continua riportando un po' la cronaca della giornata di ieri. Anche qui si fa riferimento alla partecipazione di Greta Thunberg a San Denis e si riportano un po' quanto detto nell'articolo a pagina 7 del Manifesto. Il secondo articolo che troviamo sulle pagine del Sole 24 Ore, ma che non andremo ad approfondire, sempre a firma di Riccardo Sorrentino, è più una parte, fa più un focus sull'economia. Le crisi passano, i deficit restano perché sale il debito francese, e questo tema viene approfondito appunto nell'articolo a pagina 14. Sono le 8:47 minuti, lasciamo da parte la Francia, facciamo un breve stacco musicale, poi torniamo in studio continuando con la rassegna stampa di carattere nazionale, rimanendo agli esteri, mandando in Palestina. We gonna take this one over to 275 Halstead.

0: Radio Nadurto, le 8:49 minuti, torniamo in studio continuando con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 14 ottobre. Nella prima parte abbiamo approfondito e segnalato gli articoli riguardanti le mobilitazioni in corso in Francia, quello che ieri è stato l'atto quinto delle mobilitazioni nazionali, come abbiamo visto e segnalato negli articoli. Un'altra scadenza che viene rilanciata molto nelle piazze di questi giorni è quella di sabato 17 ottobre. Le mobilitazioni studentesche infatti si uniranno con quelle indette dai gilet gialli, dagli ex gilet gialli contro il caro vita. Una giornata e piazze che anche Radio Onda d'Urto seguirà con Giacomo della redazione, inviato proprio a Parigi e che si fermerà in città fino a domenica prossima per realizzare corrispondenze, interviste ed approfondimenti proprio dal cuore delle mobilitazioni di piazza. Tra l'altro già nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre, sono state realizzate corrispondenze e interviste interessanti che si possono recuperare sul nostro sito www.radioondadurto.org. Noi comunque continuiamo con la rassegna stampa nazionale di questo mercoledì. Come anticipato prima dello stacco musicale, rimaniamo agli esteri andando in Palestina. Siamo a pagina 9 del manifesto, iniziamo da qui le varie segnalazioni degli articoli. Partiamo da quello di Michele Giorgio, troviamo anche l'articolo di Eliana Riva da Betlemme, che racconta la storia di Hichem Sarto di Gaza in esilio, che realizza rocchetti di filo per salvare la famiglia. Questo racconto non lo leggeremo, non lo approfondiremo, ma ricordo è a pagina 9 del manifesto. Ma andiamo a vedere qualche passaggio dell'articolo di Michele Giorgio. ONG nel mirino, Israele invade Ramallah. Raid di soldati, scrive Giorgio, in pieno centro a Ramallah. Irruzioni nelle sedi di ONG per i diritti umani e delle donne. Cecchini schierati davanti al principale complesso ospedaliero della Cisgiordania. È la fotografia della vasta incursione condotta ieri dall'esercito israeliano, durante la quale un giovane è stato ferito gravemente. È un ragazzo di 14 anni, è stato colpito alla coscia, e un giornalista, Abdel Kader Ilan, è stato arrestato. Altri due reporter, Khaled Matwan di Palestine TV, è stato colpito alla mano da una granata stordente, mentre Fires Lotfi, giornalista di Sky News Arabia, è stato raggiunto al piede da schegge. Diverse altre persone sono rimaste intossicate dai gas lacrimogeni. Unità israeliane sono entrate anche nella vicina al Bireh, accompagnati da ruspe militari, mentre le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen restavano nelle caserme come prevedono dagli accordi di Oslo in caso di un'incursione israeliana. I militari si sono spinti fino alla rotonda del Consiglio legislativo palestinese. I giornalisti sono stati bersagliati con lacrimogeni e granate stordenti da parte dei militari israeliani. È un raid in pieno giorno nel centro di Ramallah che sta provocando panico, ha riferito la corrispondente di Al Jazeera, Nida Ibrahim. I palestinesi, ha continuato, hanno figli a scuola, altri hanno parenti al lavoro. La gente è preoccupata perché sa che le forze israeliane possono aprire il fuoco contro di loro. La giornalista ha confermato che i militari hanno lanciato granate stordenti contro i reporter. Testimonianze e notizie sui ferimenti alimentano ulteriormente le preoccupazioni per le condizioni in cui i giornalisti palestinesi a Gaza, come in Cisgiordania, riescono a documentare quanto accade nei territori occupati. Particolarmente tesa e delicata è stata ieri la situazione al complesso medico palestinese di Ramallah, la più grande struttura sanitaria della Cisgiordania. Le forze israeliane sono entrate nel quartiere dell'ospedale e, stando alle testimonianze, hanno schierato cecchini agli ingressi, impedendo alle persone di entrare o uscire durante l'incursione. Il raid ha avuto come obiettivo principale due organizzazioni della società civile palestinese: l'associazione Adamer, che offre assistenza legale ai palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, appunto anche per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani, e l'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi. Nel 2021 entrambe furono accusate, insieme ad altre quattro ONG, dal Ministero della Difesa israeliano di utilizzare la propria attività civile per sostenere il fronte popolare. Nella sede di Adamer sono stati anche confiscati documenti, computer e altre attrezzature. E andando più avanti nell'articolo di Michele Giorgio, scrive che mentre Ramallah era teatro dell'operazione militare e incursioni avvenivano in altri centri della Cisgiordania, Itamar Ben-Gvir tornava a protestare un'ulteriore stretta a prospettare un'ulteriore stretta nei confronti dei palestinesi nel caso in cui l'attuale maggioranza di governo riuscisse a restare al potere dopo le elezioni del 27 ottobre. Il ministro della sicurezza nazionale e leader dell'estrema destra israeliana ha affermato di puntare a ottenere il dicastero della difesa nel prossimo esecutivo per estendere all'esercito le trasformazioni che ritiene di aver introdotto nella polizia, nel sistema penitenziario e nelle squadre di sicurezza. Voglio sciogliere l'autorità palestinese e intendo apportare cambiamenti all'esercito durante il prossimo governo, ha annunciato. Ha quindi respinto qualsiasi ritorno agli accordi di Oslo, ogni ipotesi di ritorno dai territori palestinesi occupati ed escluso connessioni politiche, sintetizzando la propria posizione con le parole: basta accordi di Oslo, basta ritiri e basta concessioni. Questo appunto Itamar Ben-Gvir, che è tornato a rivendicare anche il netto peggioramento delle condizioni di vita dei prigionieri palestinesi. Ben-Gvir, hai trasformato le nostre vite in un inferno, ha riferito, citando le parole che, a suo dire, gli rivolgerebbero i detenuti. Ha inoltre difeso l'uso di spille raffiguranti un cappio da boia, simbolo della sua campagna per la pena di morte per i palestinesi condannati per attacchi contro israeliani, e ha infine definito una quinta colonna i parlamentari palestinesi con cittadinanza israeliana, affermando che non dovrebbero aver posto nella Knesset. Le dichiarazioni di Ben-Gvir, conclude con questa analisi Michele Giorgio, si inseriscono in un contesto di crescente pressione sui palestinesi della Cisgiordania. A inizio settimana il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato che i soldati resteranno all'interno dei campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, occupati e in gran parte distrutti durante l'operazione Muro di Ferro lanciata da Israele nel gennaio 2025. Gli oltre 30.000 sfollati palestinesi non potranno tornare alle loro case. Questo è l'articolo di Michele Giorgio a pagina 9 del Manifesto. Troviamo un altro reportage sulle pagine del Domani, a pagina 9. A pagina 3, scusate, il reportage di Jacopo Mocchi al Marajim. E vediamo giusto qualche passaggio. Scrive: quando il portone della casa sbatte piano è il vento, quando il portone sbatte forte sono i coloni. A Marajima, pochi chilometri dalla città di Duma, distretto di Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, sono i suoni a scandire il tempo della giornata, precedono le violenze, le accompagnano e rimangono impressi nelle menti di una comunità palestinese fatta di una trentina di persone, quattro case di mattone e lamiera e qualche gregge. Quando la porta sbatte forte, le famiglie corrono dentro casa e si chiudono dentro, i bambini e le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Il filo spinato che circonda le abitazioni rallenta il tempo, ma non cancella il terrore. Gli assedi possono durare ore, a volte giorni. In alcuni casi non c'è tempo per nascondersi e se i coloni ti raggiungono iniziano le violenze fisiche. Non c'è nessun maschio della comunità che non sia stato picchiato o abusato dai coloni. Il 3 ottobre Suleiman, 15 anni, stava facendo pascolare le sue pecore quando due coloni lo hanno raggiunto e pestato. Racconta che dopo averlo picchiato i due sono andati dalla sua famiglia e hanno cercato di sfondare il portone di casa per 10 minuti, poi hanno tentato di entrare e poi sono andati via. Il racconto, il reportage di Jacopo Mocchi continua, ma noi non andremo a leggerlo tutto. Continuiamo a parlare di Palestina, tornando sulle pagine del Manifesto, pagina 4. Segnaliamo velocemente l'articolo di Michele Gambirasi: antisemitismo, DDL rimandato, i Dem divisi prendono tempo. Sarebbe dovuto iniziare ieri in aula a Montecitorio l'esame del DDL antisemitismo. Il testo già approvato al Senato adotta la contestata definizione dell'AIRA, già giudicata dal mondo accademico e da quello progressista ebraico potenzialmente veicolo di censura contro le critiche a Israele. La discussione tuttavia è stata rinviata. Ieri la presidente di turno Anna Ascani del PD ha annunciato che l'esame è stato rinviato secondo le intese intercorse tra i gruppi. Significa che potrà iniziare nella prima settimana di novembre, dopo che ieri la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, dato che non prevede costi per lo Stato. In base al regolamento della Camera, i tempi potranno essere contingentati. Una soluzione decisa in modo unanime dai capigruppo di maggioranza e opposizione per motivi differenti. La destra ha da guadagnarci dall'accelerazione dei tempi, mentre il PD è ancora diviso. Dopo essersi astenuto al Senato con alcuni senatori dell'area riformista che hanno votato a favore, il gruppo alla Camera ha deciso di sospendere il giudizio. Continuiamo a parlare, come dicevo, di questo tema andando anche sulle pagine del Fatto Quotidiano, a pagina 9. A pagina 9 continuiamo a parlare di questo tema, ma in realtà di riarmo e di armi. Nell'articolo di Tommaso Rodano, da Trieste in giù, tutte le banchine prestate alla guerra. A pagina 9 del Fatto Quotidiano, prima segnalo giusto un passaggio sempre nell'articolo a firma di Tommaso Rodano. Ci si concentra su Ravenna. È segreto di Stato il traffico d'armi con Israele, è il titolo dell'articolo. Rodano scrive: Ravenna, le dogane combattono il tribunale per non pubblicare i numeri delle armi in transito nel porto commerciale. Le sentenze del Consiglio di Stato attese nei prossimi giorni. L'avvocatura difende la segretezza, così l'Italia è già in guerra mondiale ibrida e a pezzi. Ma dietro la partita legale ci sono notizie inquietanti. Nel porto di Ravenna è stato sequestrato un carico di oltre 13 tonnellate di componenti destinati all'industria militare israeliana. La spedizione era priva di autorizzazione prima di quel sequestro, avvenuto nel febbraio 2025. La stessa azienda aveva effettuato altre 4 esportazioni verso Israele, anche queste senza licenza, superando i controlli doganali. La vicenda è stata ricostruita da Linda Maggiori, giornalista di Altra Economia, protagonista della battaglia giudiziaria sulla trasparenza insieme all'avvocato Andrea Maestri, ed è finita in Parlamento con una serie di interrogazioni al governo. Andando in conclusione nell'articolo, Rodano scrive: il caso riporta così alla questione di partenza, sapere cosa passa dai porti italiani, in una nuova interrogazione del 30 luglio 2026 ancora senza risposta. Ascari chiede al governo perché le dogane abbiano imputato la sentenza che riconosce a Maggiori e Maestri il diritto di ottenere i dati aggregati sul traffico di armi a Ravenna, e domanda se esistano altri carichi diretti a Israele. Le dogane si oppongono, l'avvocatura di Stato, come si è detto e si è scritto sul Fatto Quotidiano di ieri, risponde di fatto che sono stati da tenere segreti perché l'Italia è già in guerra. E così passiamo all'articolo a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Da Trieste in giù, tutte le banchine prestate alla guerra, sempre a firma Tommaso Rodano. E vediamo anche qui qualche passaggio: dovrebbero essere porti commerciali, non basi militari, invece sulle loro banchine passano carri armati, munizioni, esplosivi e componenti per l'industria bellica. Le inchieste di Altra Economia, i dati della dogana e le denunce dei portuali disegnano una rete nazionale della logistica militare, ma non esiste un censimento pubblico completo dei carichi e delle destinazioni. A Livorno, collegata alla base USA di Camp Darby, le dogane hanno censito 51.611 pezzi esportati nel 2025, fra armi, ricambi e munizioni, per 33,9 milioni di euro. Dallo scalo sono partite anche 494 tonnellate di esplosivi nel primo semestre 2026, altri 25 milioni di armi e ricambi. A Piombino fanno scalo spesso Severine e Cappuccine, navi impegnate dalla difesa, trasportano mezzi militari e munizioni vicino a traghetti e rigassificatore. A Genova invece la Bari Yanbu, cargo saudita proveniente dagli Stati Uniti, è arrivata nell'agosto 2025 con mezzi militari ed esplosivi. I portuali del CALP e della FILT CGL hanno impedito l'imbarco in un cannone di un cannone Leonardo prodotto alla Spezia e destinato agli Emirati Arabi. La nave è ripartita senza il cannone. Anche Talamone nel 2023 ha ospitato imbarchi di esplosivi su navi saudite. I numeri maggiori riguardano le merci esplosive. Nel 2025 invece da Cagliari sono partite 2.431 tonnellate di esplosivi, oltre metà fuori dall'Unione Europea. Dalla Spezia altre 1.052 tonnellate di esplosivi e munizioni, tutte per porti esteri. A Marina di Carrara la capitaneria ha contato 934 tonnellate di esplosivi in partenza e 735 in arrivo, dichiarati civili o industriali, negando i dati militari per ragioni di sicurezza nazionale. Le banchine sono invece vicine alle abitazioni, in alcuni casi ai traghetti. C'è poi la filiera dell'industria israeliana. Altra Economia segnala container da Ravenna e Venezia verso Elbit. Un altro dossier ricostruisce il passaggio a Trieste di Etilcentralite usata nei propellenti dalla Repubblica Ceca verso Israele. A Gioia Tauro a marzo 8 container di barre d'acciaio dall'India dirette in Israele sono stati fermati per accertamenti. Una perizia non ha rilevato contenuti di rilievo penale e a settembre è stata annunciata la ripartenza. USB e Orsa chiedono di vedere gli atti e di chiarire il destino di altri container. L'ipotesi è di un cargo illegale, qui però non è stata confermata. E infine le rotte delle navi della difesa toccano anche Bari, Salerno, Ortona, Brindisi e Crotone, senza che ciò provi imbarchi militari in ciascuno scalo. Il problema, scrive Rodano in conclusione, resta la trasparenza. A Ravenna le dogane contestano il Consiglio di Stato perfino il diritto di riconoscere i quantitativi aggregati, mentre a Livorno li hanno forniti. Il 30 ottobre i sindacati portuali torneranno a mobilitarsi per conoscere i numeri delle armi che attraversano i porti civili. Intanto bisogna rivolgersi ai giudici. E proprio su questo tema, quello del 30 ottobre che si cita alla fine dell'articolo, se ne parla sempre a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Da Marsiglia a Genova e a Gioia Tauro, dal Pireo a Istanbul, dal Marocco al Messico all'India, venerdì 30 ottobre è il grande giorno dello sciopero mondiale dei lavoratori portuali contro i traffici d'armi, il genocidio di Gaza e la guerra israelo-americana in Iraq. L'hanno promosso a fine luglio i sindacati del settore riuniti a Istanbul dopo la prima giornata di lotta del 6 febbraio scorso. Puntano a coinvolgere 57 scali marittimi in tutto il mondo. È un percorso lungo al quale partecipano dall'Italia l'Unione Sindacale di Base, che ha promosso anche uno sciopero nel generale nel nostro paese, e Orsa Porti, capace di raccogliere adesioni importanti che finora non c'erano. Due su tutte il sindacato CGT Ports and Docks, il primo del settore in Francia, e il FSUI, Forward Seams Union of India, paese sempre più strategico per il traffico mondiale di sistemi e componenti d'armi. Oltre alle due sigle italiane, lo sciopero è promosso da Endep, Grecia, Liman Is, Turchia, Lab, Paesi Baschi, ODT, Marocco, e Siptu, Irlanda. E con questo articolo di rilancio che troviamo su Il Fatto Quotidiano riguardo alla manifestazione del 30 ottobre, passiamo a un ultimo tema che segnaliamo nella rassegna stampa nazionale di questo mercoledì, andando sulle pagine del manifesto. Questo tema lo troviamo anche a pagina 9 del Domani. A pagina 5 del manifesto l'articolo di Gian Sardo Merli: dottoresse sospese per i certificati nei CPR, la Cassazione annulla. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le misure cautelari contro le tre dottoresse sospese dal servizio professionale nell'ambito delle indagini sul mancato rilascio delle idoneità al trattamento nei CPR. Nell'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna erano coinvolti originariamente 8 medici. A loro, dopo le perquisizioni in diverse città italiane della metà dello scorso settembre, si è aggiunto Nicola Cocco. Per quest'ultimo l'ipotesi di reato è associazione a delinquere. L'accusa riguarderebbe anche le tre dottoresse che ieri hanno ottenuto il primo risultato della vicenda, sebbene non avrebbero ancora ricevuto notifica di questa ulteriore e più grave reato. Per loro le ipotesi iniziali erano falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio, mentre gli altri 5 colleghi sono stati soltanto allontanati dalle procedure per il rilascio del via libera alla detenzione amministrativa, e alle tre dottoresse era toccata invece una sospensione di 10 mesi. Ecco, come anticipato, questo articolo, di questo articolo se ne parla anche sulle pagine del Domani. A pagina 9, nell'articolo di Marika Economou, l'indagine sui certificati emigranti nel CPR, c'è un giudice in Cassazione, vincono i medici indagati. E con questo si conclude la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 14 ottobre. Qualche spot, come sempre, non commerciale, poi la linea passa a Umberto della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.
1: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Vediamo le principali notizie di cui ci occupiamo. Allora, dal giornale di Brescia, un articolo sulla realtà della migrazione nella nostra città, con i dati della Fondazione, e non solo nella nostra città, con i dati della Fondazione Moressa. Poi abbiamo processo strage, la condanna di Toffaloni, la decisione relativa alla richiesta di arresto per appunto il neofascista all'epoca minorenne condannato a 30 anni come esecutore materiale della strage di Brescia. Ancora il tema della casa dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano, con la situazione delle compravendite e dell'affitto. Dal Brescia Oggi una lunga intervista alla sindaca Castelletti sulla sicurezza, e poi l'iniziativa Notav nella zona del Garda. Queste sono le principali notizie. Cominciamo proprio quindi con l'immigrazione, i dati che troviamo a pagina 10 del giornale di Brescia, con un articolo firmato da Giovanna Zenti. Di origine straniera il 12,2% dei residenti nel bresciano, crescono gli imprenditori. L'indagine della Fondazione Leone Moressa, senza immigrati Italia più vecchia e più povera. A Brescia sono 154.525, quindi 154.000 i cittadini stranieri residenti, pari al 12,2% della popolazione. Siamo la seconda provincia lombarda per numero assoluto, dopo Milano 491.000 e davanti a Bergamo 125.000. La stessa incidenza si registra nell'intera Lombardia, dove gli stranieri sono 1.221.000. In Italia, al 1 gennaio 2025, secondo i dati Istat, erano invece 5,4 milioni, il 9,1% dei residenti. Sono i numeri del rapporto 2026 sull'economia dell'immigrazione della Fondazione Leone Moressa, presentato al CNEL. Una presenza che contribuisce a compensare il calo degli italiani, ma che ha anche un ruolo sempre più importante nel sostenere il mercato del lavoro e il sistema produttivo. Nel 2024 il saldo naturale degli italiani, cioè la differenza tra nascite e decessi, è stato negativo per 323.000 persone, quello migratorio, la differenza tra chi arriva e chi parte, per altre 83.000. Tra gli stranieri entrambi i saldi sono invece positivi, 40.000 per il saldo naturale, a cui si aggiunge un saldo migratorio positivo di 345.000 persone. Anche l'età media è significativa, 47,3 anni per gli italiani, 36,5 per gli stranieri, un divario questo che assume particolare rilievo, considerando che, secondo Unioncamere, tra il 2025 e il 2029 serviranno 3,7 milioni di lavoratori, soprattutto per sostituire chi andrà in pensione. Il problema dunque non è soltanto quanti abitanti perderà l'Italia, ma quanti saranno ancora in età da lavoro e potranno contribuire al sistema previdenziale. Il contributo dell'immigrazione è però già misurabile nell'economia. I 2,6 milioni di occupati stranieri producono 196 miliardi di euro di valore aggiunto, il 9,7% del totale nazionale, ossia quanta nuova ricchezza viene creata attraverso il lavoro, al netto di quanto si è speso per acquistare materiali, prodotti e servizi necessari all'attività. In Lombardia parliamo di 55,4 miliardi, il 12% del totale regionale. Il contributo è particolarmente elevato in agricoltura, 21,3% del valore aggiunto del settore, nelle costruzioni, 18,4%, e nella ristorazione e ricettività, 14,4%. Sono comparti nei quali la manodopera straniera ha assunto un ruolo rilevante,
anche se il rapporto segnala come molti lavoratori immigrati rimangano concentrati nelle mansioni meno qualificate, con difficoltà particolarmente marcate per le donne. Nel Bresciano cresce anche l'imprenditoria. Nel Bresciano gli imprenditori nati all'estero sono 16.925, il 10% del totale, e sono aumentati del 13% in 10 anni. Brescia è seconda in Lombardia anche per numero di imprenditori immigrati, dopo Milano. In Italia, nello stesso periodo, gli imprenditori nati all'estero sono aumentati del 21,3%, toccando lo scorso anno quota 795.000, con Cina, Romania, Albania e Marocco come principali paesi di nascita. C'è poi il contributo fiscale. A Brescia 150.217 contribuenti nati all'estero hanno dichiarato un reddito medio di 19.260 euro contro i 28.650 dei nati in Italia. L'IRPEF media versata è rispettivamente di 3.210 per gli immigrati e 6.320 euro per gli italiani. Su scala nazionale, questo è molto importante, perché questo dato fa piazza pulita anche di tutte le volgari insinuazioni sul fatto che gli immigrati si lavorano, ma poi comunque succhiano risorse più di quanto invece, diciamo, creano come ricchezza. Su scala nazionale, secondo le stime della Fondazione, il bilancio della presenza straniera è positivo per lo Stato. 45 miliardi di entrate fiscali e contributive contro 44 miliardi di spesa per sanità, istruzione, previdenza, welfare e altri servizi. Il saldo, dunque, è attivo per 1 miliardo di euro. Il saldo è attivo per 1 miliardo di euro. Infine le rimesse. Il denaro inviato nei paesi d'origine nel 2025 hanno raggiunto 8,6 miliardi, il 2,5% in più rispetto al 2024 e il 34,9% in più rispetto al 2015. Il Bangladesh è la prima destinazione, seguito da India e Marocco. Ora invece parliamo di casa e quindi andiamo, come anticipato, sul Corriere della Sera Dorso Bresciano. Casa, crollo degli acquisti sulla ricerca degli affitti. Articoli di Pietro Gorlani. A Brescia case sempre più care, gli acquirenti crollano del 20%. A Brescia le case in vendita sono sempre meno e costano di più. Nel terzo trimestre 2026, secondo immobiliare.it Insight, lo stock disponibile nel comune è calato del 4,9% in 3 mesi, del 6,2% in 6 e dell'8,3% in 9 mesi, meno 1,4% su base annua. Il prezzo medio è salito a 2.356 euro al metro quadro, più 2,8% e nel trimestre, più 5,3% in 12 mesi. Quindi il prezzo medio è 2.356 euro. La conseguenza è una sola, inequivocabile. La domanda di acquisto ha subito un crollo netto, meno 20,6% su 6 mesi, meno 4,5% in 1 anno. Certo, non ha aiutato un'inflazione che ha ripreso a galoppare dal 2022 e il costo dei mutui sempre maggiore. Fatto sta che chi non ha liquidità o un reddito molto solido ha ridotto le ricerche e in molti casi è uscito dal mercato della compravendita. Il confronto con Bergamo evidenzia una differenza netta. Nel capoluogo orobico lo stock di case è diminuito in modo simile a Brescia, meno 3,4% a 3 mesi anche su base annua, ma la domanda ha tenuto meglio, meno 4,8% a 6 mesi e meno 3,1% in 1 anno. Nonostante i prezzi delle case nella città gemella della capitale della cultura restino più alti, 2.926 euro al metro quadro in media, e crescano del 5,5% su base annua. Se si allarga il focus dell'analisi alla provincia, i dati raccontano un'altra storia. Il prezzo medio al metro quadro risulta più alto, 2.500 euro, ma è drogato dai prezzi delle case sul Garda.
In realtà nei paesi dormitorio dell'Interland e della Bassa è molto più conveniente acquistare casa. Certo, pure in provincia i prezzi hanno galoppato, più 6,7% l'anno, ma la domanda di casa è il segno più, essendo cresciuta del 4,5% negli ultimi 3 mesi e di quasi il 4% in un anno. All'emergenza abitativa in città, il nuovo PGT cerca di rispondere con una maggiore capacità edificatoria residenziale di 296.210 metri quadri. Se realizzata interamente, potrebbe generare potenzialmente circa 6.000 nuovi alloggi, di cui circa 1.400 in edilizia convenzionata, pochissimi però case popolari. E lo stesso ordine di grandezza del fabbisogno di 5.900 alloggi per i prossimi 15 anni, indicato dalla sindaca Castelletti. L'altro articolo, l'analisi, affitti in estate richieste su del 9%, l'ipotesi della loggia frazionare gli spaziosi appartamenti anni 70. A Brescia città le giovani coppie e i single che hanno rinunciato al sogno di comprarsi una casa hanno due sole alternative: o spostarsi in uno dei paesi dormitorio dell'Interland o cercare un alloggio in affitto. È quello che si evince dal report di immobiliare.it Insight. In estate, ovvero da luglio a settembre, la domanda di locazione nel capoluogo è cresciuta del 9,4% e del 7,8% in 9 mesi. Certo, per molte famiglie è un po' come pestare l'acqua nel mortaio, visto che i trilocali, 2 camere, una per i genitori e una per il figlio, in affitto sotto i 1.000 euro al mese sono solamente una trentina. L'offerta di case in affitto, tra le quali ci sono anche i monolocali a 700 euro al mese, è aumentata su base annua, più 7,5%, e anche negli ultimi 6 mesi, più 4,6%, per poi tornare a calare nei 3 mesi estivi, meno 0,6%. Anche per le locazioni, i prezzi medi sono aumentati, ma in misura minore rispetto al costo del nuovo. La media in città è di 12,3 euro al metro quadro, più 1,6% annuo. Sono numeri molto simili a quanto accade a Bergamo. Anche qui la domanda d'affitto è cresciuta di oltre il 9% negli ultimi 3 mesi e la disponibilità di alloggi è scesa dello 0,7%. A Brescia la scarsità di case in affitto non è una novità. Negli ultimi 10 anni sono diminuite di quasi l'80% in modo direttamente proporzionale all'aumento degli alloggi destinati alle vacanze brevi o affittate in modo molto più redditizio agli studenti. Quindi le case in affitto negli ultimi 10 anni sono diminuite di quasi l'80%. Rileggiamo il passaggio. In modo direttamente proporzionale all'aumento degli alloggi destinati alle vacanze brevi o affittate in modo molto più redditizio agli studenti. C'è anche il tema, tutto da approfondire, delle 14.000 case vuote, il 10% dei 105.000 appartamenti della città. E c'è un tema buttato lì dalla sindaca Laura Castelletti nei giorni scorsi per presentare i numeri del piano per l'abitare, che ha calcolato la necessità di 5.900 alloggi per i prossimi 15 anni. Riguarda la vetustà e l'ampiezza oggi eccessiva del patrimonio immobiliare, che andrebbe efficientato e calibrato per ridurre gli sprechi energetici sulle nuove esigenze di una società fatta sempre più di single, giovani coppie, anziani. I 2/3 degli appartamenti si aggirano sugli 80-100 metri quadrati, sono stati costruiti negli anni 60 e 70, pensati per famiglie di almeno 4 persone. Frazionarli per creare più alloggi più piccoli è una delle strade che vuole indagare il piano per l'abitare. È una strategia di buon senso e interessante che deve coinvolgere tutti gli attori, a partire da Fondazione Campus Edilizia, la quale racchiude le istanze dei costruttori. Un piano ragionato per il frazionamento degli appartamenti più grandi potrebbe interessare innanzitutto la loggia, che potrebbe ripensare parte dei suoi 2.500 alloggi che fa gestire ad Aler. Il futuro fondo per l'abitare, che sarà introdotto col nuovo PGT, alimentato con gli oneri di costruzione, potrebbe velocizzare la strategia. Già,
perché l'attesa di nuovi alloggi da immettere sul mercato dell'affitto si prospetta più lunga del previsto. Per dire, l'operazione la loggia vuole concertare con Cassa Depositi e Prestiti a San Polino, dove c'è l'idea di realizzare altre 600 abitazioni a prezzo calmierato con un investimento di 100 milioni. È stato solo annunciato. Ci sta lavorando l'assessore Marco Garza, ma si saprà qualcosa solo all'inizio del 2027. Adesso il processo, cioè, o meglio, la condanna per la strage a Marco Toffaloni. Siamo sul Giornale di Brescia e leggiamo l'articolo di Pierpaolo Prati, il cronista giudiziario di questo quotidiano. Strage, non c'è pericolo di fuga, negato l'arresto di Marco Toffaloni. Non ha contatti e legami fuori dalla Svizzera, non ha soldi e ragioni per lasciarla. E il pericolo per lui, che la Confederazione gli revochi la cittadinanza in seguito alla condanna, che peraltro non è ancora definitiva, è un'ipotesi suffragata solo da un'interpellanza parlamentare, della quale non si sa se ci sono state ricadute e quali ricadute ci potranno essere. Queste le ragioni per le quali la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dalla Procura Generale nei suoi confronti. Questo il motivo per il quale, anche dovesse decidere di valicare i confini elvetici in direzione dell'Italia, almeno per ora, Marco Toffaloni non corre pericolo alcuno di finire in cella. Il neofascista veronese, minorenne all'epoca dei fatti, condannato in primo e secondo grado a 30 anni di reclusione per aver preso parte alla fase esecutiva della strage di Piazza della Loggia, per i giudici bresciani che hanno valutato la richiesta di misura cautelare, non ha dato prova di volersi sottrarre, di essere con le valigie in mano. Per loro non c'è il concreto pericolo di fuga evocato dal procuratore generale Rispoli, l'indomani la conferma in appello della condanna a 30 anni. Nell'atto depositato il 23 luglio scorso, la procura generale sosteneva che la gravità della condanna, unita al comportamento processuale dell'imputato e alla sua stabile permanenza all'estero, invece lo rendesse sempre più attuale, cioè il pericolo di fuga. Il procuratore Rispoli evidenziava che Toffaloni vive da anni in Svizzera, paese dal quale ha ottenuto la cittadinanza, e che durante il procedimento ha manifestato il totale disinteresse nei confronti della giustizia italiana. A rendere concreto il rischio della sua fuga, inoltre la possibilità, invocata da un parlamentare svizzero, che in caso di condanna definitiva gli venga revocata la cittadinanza elvetica. Per la procura Toffaloni inoltre non ha legami, rapporti personali e di lavoro, non ha radici da recidere, può allontanarsi da dove vive senza dover rendere conto a nessuno e per questo può decidere di farlo da un momento all'altro. I giudici di appello ricordano che il neofascista veronese, sedicenne all'epoca dei fatti, vive in Svizzera dal 2000 per aver sposato una cittadina elvetica e che ha preso la cittadinanza e cambiato cognome in Müller, proprio in seguito al matrimonio, quindi per vicende del tutto svincolate dalle indagini e dal processo per la strage, che sono arrivati almeno un decennio dopo. Il fatto che poi si sia sottratto all'inchiesta e non abbia partecipato ai due gradi di giudizio è una legittima scelta processuale, non un indicatore di una potenziale fuga per la quale peraltro non avrebbe le risorse necessarie. Contro la decisione della Corte d'Appello, il procuratore generale ha già presentato appello al Tribunale del riesame. La Procura generale ritiene che l'avvicinarsi della definitività della condanna, la residenza in Svizzera e la possibile instabilità della cittadinanza elvetica costituiscano, valutati insieme, elementi sufficienti per rendere concreto il pericolo di fuga di Toffaloni e giustifichino la sua custodia cautelare in carcere. Davanti alla notizia del rifiuto della misura, Maglio Milani, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Loggia, ritiene che sia quanto mai necessario che la Corte di Cassazione fissi il processo e che si avvicini di più, il più possibile, il tempo del sipario,
dopo 52 anni, credo che sia giunto il momento di accelerare. Dagli altri quotidiani andiamo proprio a leggere in particolare le reazioni. Il Corriere della Sera ci propone l'articolo della sua cronista giudiziaria Mara Rodella. Strage, niente carcere per Toffaloni, la Procura Generale incassa un no. Rispoli ricorre al riesame, concreto il pericolo di fuga, può sottrarsi alla giustizia italiana. E si ricorda poi le tappe processuali. Il 3 aprile 2025 la prima condanna a 30 anni come uno dei presunti esecutori della strage di Piazza della Loggia, in appello pena confermata a 30 anni. E poi si ricorda anche che c'è un altro imputato in corte d'assise dove si sta celebrando il processo a carico di Roberto Zorzi, ex ordinovista cresciuto a Verona come Toffaloni, risponde delle stesse accuse, cioè essere esecutore materiale della strage. Ma leggiamo il trafiletto invece di Mara Rodella, dove si riportano le reazioni. Allora, non conosce dettagli di richieste, ordinanze e ricorsi, ma una cosa è certa: per Maglio Milani, anima della Casa della Memoria che nella strage di Piazza della Loggia perse la moglie Livia, la richiesta del carcere per Toffaloni da parte del procuratore generale è certamente un'iniziativa forte e importante, una mossa che certamente sottolinea e riafferma la sua volontà di sottrarsi al processo a cui non ha mai partecipato. Ricorda che quando il presidente del collegio e al tribunale dei minori chiese l'accompagnamento coatto in aula per Toffaloni ai fini di garanzia, la Svizzera rispose che secondo l'ordinamento elvetico il reato era prescritto e che mancavano le basi legali per l'estradizione in assenza di una condanna definitiva, che però potrebbe avvicinarsi. A tal proposito Milani lancia un appello fermo: la Cassazione fissi quanto prima l'udienza in modo che il processo possa chiudere o continuare senza aspettare ulteriormente. Dopo 52 anni ci aspettiamo un'accelerazione in questo senso dell'iter giudiziario, senza dimenticare che in Corte d'Assise sta per arrivare a discussione il dibattimento a carico del veronese Roberto Zorzi, oggi cittadino americano, imputato anche lui come presunto esecutore della strage di Piazza Loggia. Vediamo anche il pezzo che troviamo a pagina 16 del Brescia Oggi sul caso Toffaloni. Ovviamente anche in questo caso a scriverne è il cronista giudiziario del quotidiano, in questo caso Mario Pari. Per Toffaloni no alla carcerazione, il procuratore generale fa ricorso. La pronuncia della Corte d'Appello: non esiste pericolo di fuga. Il PG Guido Rispoli presenta istanza al riesame. E dice appunto: potrebbe allontanarsi dalla Svizzera e sottrarsi alla giurisdizione e alla pena italiana. Così Rispoli, procuratore generale.

Questa volta l'oggetto della protesta organizzata da associazioni ambientalisti è in particolare il contestato progetto della nuova stazione per l'alta velocità prevista a San Martino della Battaglia, scrive il giornalista Alessandro Gatta, per mettere di fatto una pezza a una delle lacune più vistose del progetto della TAV Brescia-Verona. Il nuovo corridoio ferroviario veloce taglia fuori le stazioni del Garda, Desenzano e Peschiera, dove peraltro i treni veloci attualmente sostano senza problemi. Per cui si è pensato di rimediare in corsa progettando questa stazione intermedia a San Martino. Contro questo progetto le adesioni alla marcia sono già numerose, dal movimento Notav a Lega Ambiente e ancora Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Comitato Parco Colline Moreniche e altri. Presente anche il Movimento 5 Stelle. Da anni ci battiamo per opporci a questa opera inutile, scrive Andrea Spiller, consigliere comunale a Desenzano, predicando tutte le ragioni per cui la nuova stazione sia destinata a diventare una costosa cattedrale nel deserto, senza collegamenti col tessuto urbano, difficile da raggiungere per turisti e pendolari, utile solamente a creare i presupposti per una nuova urbanizzazione o speculazione edilizia. La mobilitazione del fronte del no è fissata per sabato prossimo, con partenza da Piazza della Concordia a San Martino e arrivo in Piazza Malvezzi a Desenzano. A guidare la marcia sarà Carmine Piccolo, il runner ecologista, noto per le sue tante battaglie per l'ambiente e la sua celebre corsa per la vita. La nuova stazione dovrebbe essere costruita 2 chilometri a ovest del casello di Sirmione, tra le località Brognoli e Pergola Vecchia. Come da progetto, sono previste in realtà 2 nuove fermate ferroviarie, quella dell'alta velocità e quella di interscambio sulla linea storica. Ad oggi è stato completato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed è in corso l'attualizzazione dell'analisi costi-benefici. Il preventivo stimato è di oltre 200 milioni di euro.

E ovviamente avevo detto che avrei controllato, effettivamente c'è l'errore del Brescia oggi a segnalare sabato 18, in realtà sabato è 17 come vi avevo detto, ma poi insomma ho preferito controllare. Ex Federal Mogul, il recupero a pezzi accende la polemica, restiamo a Desenzano. Opposizione all'attacco, persa l'occasione per un riordino complessivo. Il sindaco dice è la procedura corretta per il PGT vigente. La giunta comunale ha autorizzato un recupero a pezzi su una porzione di circa 5.000 metri quadri a destinazione produttiva e commerciale, che non prevede e forse preclude un'idea complessiva di riuso e di riordino urbanistico. Proprio questo, e non aver pensato ad un riordino complessivo del comparto, con soluzioni anche per la viabilità, è la principale contestazione dei partiti in minoranza, dal PD ad Azione, che contestano anche al sindaco di non aver condiviso pubblicamente cosa stesse bollendo in pentola. Come per l'incubatorio al Lavagnone, scrive Giustina Bonanno, segretario cittadino del PD. Anche per la trasformazione della Federal Mogul, l'amministrazione Malinverno sceglie di agire nel silenzio, certamente all'interno delle sue prerogative e nel rispetto della normativa, ma senza alcuna volontà di confronto o almeno di informazione. Ancora una volta si rivela capace solo di un piccolo cabotaggio, per cui scelte impattanti passano come normale amministrazione. Da parte sua il sindaco Guido Malinverno rivendica la correttezza della procedura adottata come l'unica possibile per le regole urbanistiche. E mi arriva dalla redazione un'ulteriore precisazione in merito alla iniziativa contro la stazione della TAV a San Martino. L'iniziativa è il 18, ma il 18 domenica, quindi non

non considerate quanto ho letto prima, cioè sabato prossimo, che era erroneamente segnato come sabato 18 ottobre, l'iniziativa è domenica 18 ottobre, quindi con la partenza che è prevista ve lo ripeto, la mobilitazione è fissata con partenza da Piazza della Concordia a San Martino e arrivo in Piazza Malvezzi ad Esenzano, domenica 18 ottobre. Adesso andiamo a vedere l'apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi. E iniziamo ad andare un po' più veloci verso la conclusione. Anzi, scusate, abbiamo ancora un articolo però da leggere con un po' di calma. È la pagina con l'intervista di Eugenio Barboglio alla sindaca. Castelletti sfida il governo, attendo 50 soldati da mettere nelle strade. Leggiamo ampi stralci di questo articolo, anche con le considerazioni di Eugenio Barboglio, che inizia in questo modo, con una serie di domande. È davvero la sicurezza la madre di tutti i problemi di Brescia? La sicurezza o l'insicurezza è sempre stato un tema delle campagne elettorali agitato dalla destra, ma tra due anni, quando si voterà per la loggia, sarà ancora di più un tema cruciale? Con la possibilità di essere determinante? E perché? Perché è peggiorata la situazione o perché l'eco mediatica l'ha spaventosamente amplificata e enfatizza cose che forse ci sono sempre state? Le trasgressioni anche violente dei giovani, che certo una volta erano tutti italiani, i nostri compagni esuberanti, e ora sono di origine straniera. E la cosa allora è percepita peggiore perché si incrocia con l'immigrazione, la vera macro questione in tutto il mondo occidentale? Con la sindaca guardiamo i dati. Quelli forniti al prefetto, dice Laura Castelletti, non registrano un incremento dei reati a Brescia. Ma se leggiamo l'indagine del Sole 24 Ore, vediamo che se la situazione è migliorata in Italia, il nord e l'area lombarda stanno peggio. Della sicurezza si possono dire tante cose, ma quello che conta è cosa si può fare, se non se ne nega l'esistenza come problema. E Castelletti non la nega. Prima di tutto bisogna investire, e lo Stato semmai taglia, su risorse e bandi, ad esempio sulla videosorveglianza, su cui noi puntiamo molto. Vogliamo estendere la rete, capillare in centro, più diffusamente nei quartieri. Ma il punto vero è un altro, su cui mandare un messaggio a Roma: la dotazione di uomini. Detto che gli organici di polizia e carabinieri sono al minimo, il messaggio è questo: noi partecipiamo al progetto Strade Sicure. Ora Salvini ne annuncia il potenziamento, dice che porterà i soldati da mettere in strada a 10.000. Allora dico, per i primi 50 Brescia si candida, li aspettiamo. Castelletti pensa o si illude di avere al suo fianco anche l'opposizione? Ad inizio settembre avevo fatto un appello, facciamo un lavoro insieme, ora glielo rinnovo l'invito e aspetto il governo al varco. Il vantaggio di ricevere questi rinforzi è soprattutto uno: liberare le forze dell'ordine per servizi sul territorio. Serve una presenza di movimento. I soldati promessi possono avere un ruolo invece di presidio. Appunto, intanto Castelletti ne annuncia uno di presidio in zona San Faustino, dove ormai si è spostata parte della movida del Carmine e dove si sono verificati episodi che hanno allarmato i residenti, come fuochi d'artificio sparati all'improvviso dove c'è gente. La movida è un modo di stare insieme, poi ci sono i delinquenti che si mimetizzano, dice la sindaca. Il comune pensa anche di potenziare i controlli su chi fornisce alcolici ai ragazzi, perché non se li portano solo nello zaino, sempre la sindaca che parla. La sicurezza è fatta da tanti fattori, anche dalla certezza della pena. Se chi delinque torna in circolazione è tutto inutile. La percezione, qui invece è Eugenio Barboglio, la percezione di sicurezza ha anche una dimensione geografica. Oggi probabilmente in centro la si sente più urgente. Quando faccio incontri in periferia, dice la sindaca, i temi più sentiti sono trasporti, casa, salari, non la sicurezza.
proprio a causa delle grandi masse serali e delle bande di giovani, soprattutto di origine nordafricana. Questi sono ragazzi dalla gestione delle relazioni più complessa, dice Castelletti. In altri nuclei di origine straniera c'è più presenza dei genitori e riferimenti nella comunità. Ma in una società che gli ricorda in continuazione che non sono i benvenuti, non hai la migliore predisposizione. Per questo dico che bisogna investire sulla socialità, sui luoghi dove si intercettano questi ragazzi. Ma la grande domanda è la scuola, che in questo momento ci è raccontata come escludente. La sindaca non vuole polarizzare il tema delle violenze giovanili tra italiani e non italiani. Oggi gli adulti che tipo di società raccontano? Se vai sui social ti viene da star male. Vi racconto un episodio. In un'assemblea a Sant'Eufemia, tre ragazzini che fanno rap sono stati ad ascoltare per ore. Volevano presentarmi un loro progetto. Erano sorpresi che conoscessi la loro musica. Mi hanno regalato una maglietta e fatto una foto con me, che hanno postato sui social. Tutto bene, finché l'immagine non è stata rilanciata da Orgoglio Bresciano, che ha un certo pubblico. Non potete immaginare gli insulti più che razzisti, a centinaia. Che cosa possono pensare questi ragazzi di noi? Ho parlato col presidente del centro islamico, ha problemi con i genitori preoccupati per i loro figli. Non possono seguirli come vorrebbero perché lavorano e i ragazzi arrivano ad un'età dove non si sentono appartenere a nessuno. Non lasciare la sicurezza alla destra è un mantra che si sente ripetere a sinistra, ma poi la sinistra, quando deve affrontare il tema, neppure semanticamente si trova a suo agio. Per me è solo questione di dare risposte alle esigenze dei cittadini, dice la sindaca. Se mi fossi fermata a non di destra e sinistra, non avrei voluto il DASP urbano, che non è stato facile far approvare. Ora magari il centro-sinistra potrebbe non essere contento perché chiedo 50 soldati, ma non credo che i militari siano segno di un regime autoritario. Poi vedremo se li mandano davvero. E qui conclude Eugenio Barboglio. Ce lo siamo domandati all'inizio. Quanto peserà nelle elezioni per la loggia del 2028 la sicurezza? Per Castelletti è sicuro che la destra utilizzerà l'argomento, ma ci saranno alle spalle gli anni meloniani che non hanno reso questo paese né più sicuro né più ricco. Le paure sulla sicurezza aumentano quando ci sono altre insicurezze. Guerra, impoverimento, fa comodo parlare di insicurezza e non di povertà. E queste invece sono ancora parole della sindaca. Andiamo a chiudere allora definitivamente l'esame di questa mattina del Brescia Oggi, guardando l'apertura della cronaca di Città e Provincia che abbiamo a pagina 14. Aggressioni negli ospedali, bodycam e guardie armate alzano le difese. Nella SST Valcamonica si contano 51 episodi di violenza al personale sanitario negli 8 mesi dell'anno, col pronto soccorso di Esine che risulta essere il reparto più esposto. Chiari e Iseo rafforzano i controlli e ripensano gli spazi di attesa. Le azioni in campo, formazione e assistenza per prevenire ogni atto di violenza. Le ASST locali affrontano il problema con corsi, procedure interne, ma anche sostegno legale e psicologico. Poi andiamo a pagina 20, parliamo invece di Pinacoteca. La Pinacoteca ha un gioiello in più, ecco il buon samaritano del Romanino. Un viaggio nei secoli che ha portato l'opera a trovare una collocazione permanente. La concessione della Fondazione Tassara, un quadro di valori che appartiene alla comunità bresciana. Urbanistica invece, metro la Marmora e la previsione PGT, nuove residenze al posto del parcheggio. Nel futuro potrebbero sorgere edifici. Viene anche indicato in 311 il numero di cittadini che si dovrebbero insediare. Saltiamo alle pagine della provincia. Sebino Franciacorta, Montisola conquista gli inglesi, The Guardian ne canta le lodi. Su invito di Visit Brescia, una delegazione della stampa britannica ha fatto un'esperienza sul lago e i risultati sono lusinghieri. E stiamo ancora in zona Lago di Iseo, ma siamo a Pisogne, o meglio nella località Nistoi.
Nuova area camper, cantieri fermi da una settimana. L'ARPA prosegue i test ambientali al Nistoi. Residenti e Legambiente dicono i lavori ripartano soltanto dopo l'esito delle analisi. Perché questa idea, questo progetto di creare un'area camper sta suscitando le proteste dei residenti di Legambiente Basso Sebino, Italia Nostra e l'IPU. Gli approfondimenti disposti, l'area camper avrebbe 50 piazzole. Gli approfondimenti disposti da ATS sono finalizzati a verificare le condizioni ambientali del sito. Il timore è che l'area possa essere stata utilizzata in passato come deposito abusivo di materiali industriali potenzialmente pericolosi, circostanza che dovrà essere appunto verificata attraverso le indagini degli enti competenti. La vicenda si inserisce in una mobilitazione che ha già raccolto oltre 800 firme contro il progetto dell'area camper, accompagnate dalla richiesta di un referendum consultivo per consentire ai cittadini di esprimersi sul futuro del Nistoi. Legambiente e il Comitato dei Cittadini si sono rivolti anche ai legali, che hanno chiesto al Comune la sospensione dell'intervento. Tra le questioni sollevate, la sicurezza idrogeologica dell'area, situata in prossimità del lago di Iseo e del fiume Oglio. Secondo una perizia, il sito è stato teatro di devastanti alluvioni negli anni 2000, 2004 e 2008, con livelli di acqua stimati tra i 50 cm e un metro. Si trova in un'area a pericolosità alluvionale elevata e il progetto comporterebbe un aumento significativo del carico antropico in una zona già esposta al rischio di allagamento. A questo proposito, però, il sindaco ha già risposto spiegando che tutti gli esami e le indagini relative al rischio idrogeologico sono state fatte e hanno dato esito soddisfacente. I comitati ambientalisti ritengono indispensabile che i risultati delle verifiche ambientali e idrogeologiche siano completate e diffuse prima di qualsiasi eventuale ripresa dei lavori. La tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della sicurezza del territorio deve venire prima di ogni progetto di trasformazione dell'ultima area verde a lago.

0: Vediamo invece l'apertura delle cronache di Brescia e provincia. Siamo quindi sul Giornale di Brescia. Piani emergenza dighe, nel bresciano c'è solo per 6 impianti su 15. Spetta Regione validare i documenti a tutela dei territori per gestire criticità e incidenti. Questi piani sono strumenti fondamentali della protezione civile, scrive Nicolò Rizzardi. Servono a stabilire come affrontare le situazioni di pericolo, chi deve intervenire, come devono essere allertate le autorità e quali misure vanno adottate per proteggere la popolazione in caso di imprevisti. I piani analizzano le strutture e dispongono la catena del chi fa cosa, appunto in caso di imprevisti. Fondamentale affidare gli impianti a gestori affidabili. Il sindaco di Edolo Masneri chiede continuità e standard elevati. Altri due articoli: suonerie e messaggi, come funziona l'IT Alert. E poi Malga Bissina si riversa nella valle, avviso via SMS in 22 comuni bresciani. Testato con una simulazione, il sistema di allerta via smartphone di Regione. Un avviso può salvare vite. Pagina 12, una pagina con l'intervista allo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Videogame e violenza, non c'è causa-effetto, ma serve attenzione. Parla lo psichiatra Crepet a un mese dall'uscita di un videogioco che ha riaperto il dibattito. Poi ancora abbiamo Montichiari, una curiosità che forse non tutti sanno. Allora, Montichiari, Logos, il Festival della Parola, rende omaggio a Treccani. Tutto pronto per la prima edizione con diversi ospiti di rilievo. Ecco la prima edizione di Logos Parole in Movimento. Il Festival della Parola, con cui Montichiari omaggia il conte Giovanni Treccani degli Alfieri, nativo della cittadina Bassaiola e fondatore dell'Enciclopedia Treccani. Ciò anche in vista del 150° anniversario della sua nascita, che ricorrerà nel 2027. Invece a Borgo San Giacomo, al castello di Padernello, il libro su Sirio Politi, prete operaio e di pace. Un'ora d'autore per la rassegna letteraria curata da Agostino Garda. Domani al castello di Padernello alle 20.45 si presenterà il libro Come il figlio del fabbro fa legname di Nazareth, Sirio Politi, prete operaio, poeta e costruttore di pace, di Angelo Riccardi. La serata sarà impreziosita dalle note del maestro Bruno Provezza. E chiudiamo con una segnalazione su cui c'è molto spazio sul Giornale di Brescia. Noi non siamo per nulla orgogliosi di questo fatto. Breccia damascata, alla Casa Bianca si ballerà sul marmo che piace ai Trump. Per esaminare il materiale, una delegazione americana ha fatto visita alla Repen. Questo è ciò che ci dicono a pagina 21 il giornalista Ubaldo Vallini, appunto, per questa scelta del marmo per la sala da ballo di Trump. Chiudiamo con Repubblica Milano invece. 3.000 case negli ex scali, ma arriveranno dal 2030. Da Greco, Breda a Farini, i progetti per il futuro. Scavuzzo dice: la rigenerazione urbana può essere uno degli strumenti per risolvere il problema delle abitazioni accessibili. Un obiettivo è stato raggiunto, quello di pianificare quasi 3.000 alloggi a prezzi accessibili per rispondere, anche se solo in parte, all'emergenza abitativa. Uno, invece, è ancora piuttosto lontano. Le prime residenze non saranno pronte prima del 2030. Scali ferroviari, dalla firma dell'accordo di programma sono passate più di 9 anni. A oggi le ruspe hanno fatto ben poco. Con una certezza, una parte diventerà casa. E c'è l'articolo di Federica Venni. Le 3.000 case in attesa nelle ex stazioni delle ferrovie, Ora l'obiettivo è il 2030. Da Lambrate a Farini e Porta Genova, aggiornati i tempi degli alloggi a prezzi bassi previsti nel maxi piano. I primi inquilini a Greco Breda. Sommando i progetti si arriva a poco meno di 3.000 appartamenti, cui vanno aggiunti 2.500 posti letto per studenti. Sotto il cappello di casa accessibile si declinano soluzioni diverse: vendita convenzionata, affitto con patto di futura vendita, canone moderato e in quota più piccola canone sociale, che invece sarebbe appunto la tipologia di cui c'è maggior bisogno. Ma come anche per quanto riguarda Brescia, anche a Milano, l'edilizia popolare, cioè le case popolari, quelle canone sociale con l'affitto che è proporzionato al reddito, se ne fanno poche, troppo poche. Con questa considerazione chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori, prima qualche spot, poi la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 col GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Quindi restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: L'ho fatto tutto io, torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!
2: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

E per ricordarvi che ci saranno anche questa mattina i collegamenti dalla Francia, dove un nostro inviato, Giacomo Corticelli, sta seguendo questa settimana cruciale per quanto riguarda le mobilitazioni degli studenti, ma più in generale le mobilitazioni sociali contro il governo Macron, contro il carovita, per un cambiamento profondo della società francese, perché questa è una rivolta proprio anche giovanile per un futuro migliore, per un avvenire dignitoso. Ebbene, ci saranno appunto nuovi collegamenti anche questa mattina, perché sabato 17 avremo la convergenza anche con la mobilitazione dei gilets jaunes, dei gilet gialli, e quindi si prevede una giornata veramente di mobilitazione campale. Allora andiamo a ascoltare questo brano di Udi, un rapper francese che si è decisamente schierato in quest'ultimo periodo a favore del movimento degli studenti contro le violenze poliziesche, e ha anche fatto già una dichiarazione di voto per fermare il rischio che l'avanzata della destra di Le Pen, del Rassemblement National, possa prendere la presidenza della Repubblica. Ha dichiarato pubblicamente in un grande concerto alla Fête de l'Humanité che voterà per il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Di questo cantante, di questo artista, ascoltiamo Interlude, un brano sulla vita delle periferie e le violenze di polizia.

arrivi. Allora, 14 ottobre 2014, la G-Shore Records pubblica la ristampa di Soda Pop Rip Off, l'album con cui debuttarono le Slant Six. L'album, pubblicato nei primi anni 90, è una delle pietre miliari nel filone Riot Girl. Questa è la loro Love Shock.

14 ottobre 1940, auguri a Cliff Richard, cantante inglese. Debutta nel 58 con il brano Move It. In quel periodo Cliff era accompagnato da una band, in particolare i The Shadows, all'inizio conosciuti come The Drifters. A novembre è prevista peraltro l'uscita del suo 48esimo album Only Numbers One. Il singolo di lancio è questa, Spirit in the Sky, una cover.

14 ottobre 1945, facciamo gli auguri anche a Colin Hodgkinson, bassista inglese. Siamo in casa Whitesnake, ma non solo. Nei primi anni 70 lo troviamo nel trio Backdoor, nei primi anni 80 appunto nei Whitesnake, nel 2014 subentra Leo Lyons nei Ten Years After. Con i Whitesnake pubblica l'album Slide It In nel 1984 e da qui andiamo ad ascoltarci Standing in the Shadows.

14 ottobre 1946, auguri anche a Justin Hayward, cantante e musicista inglese, siamo in casa Moody Blues. È rimasto l'unico membro in vita della formazione originale dopo la scomparsa di John Lodge, il bassista. Ci ascoltiamo Nights in White Satin, firmata e interpretata da lui, un grande successo in casa Moody Blues.

14 ottobre 1947 nasce Norman Harris, chitarrista statunitense. Siamo in casa Trumps. Figura chiave nella scena Philly Soul e anche della prima disco music degli anni 70. Oltre al lavoro con questo trio ha firmato storiche hit per grandi nomi in ambito musicale, penso, non so, a Gloria Gaynor ad esempio, First Choice, Blue Magic. Norman morì il 20 marzo del 1987, ci ascoltiamo Stop to Start, canzone del 1973 dei Blue Magic.

via verso il 14 ottobre del 1958. Auguri a Thomas Dolby, cantante e musicista inglese, personaggio particolarmente caratteristico in ambito new wave e synth, specialmente negli anni Ottanta. Oltre alla sua splendida carriera in solo, ha collaborato come polistrumentista e produttore con grandi nomi, David Bowie, Stevie Wonder, Def Leppard. Il suo primo album, The Golden Age of Wireless, è del 1982 e proprio da qui andiamo ad ascoltarci Wind Power.

andiamo al 14 ottobre del 1959. Nasce a New York AJ Pirro, batterista statunitense, lo troviamo in casa Twister Sister. Nasce come batterista jazz prima di decidere di passare ad altre sonorità, con i Twister Sister ad esempio, formazione in cui rimarrà dall'82 all'86, poi ancora dal 97 al 2015, anno della sua scomparsa. Noi da Under the Blade, primo album in studio dei Twisted Sister, ci ascoltiamo Destroyer, siamo nel 1982.

14 ottobre 1961, auguri anche a Gigi Telesforo, cantante, musicista e conduttore televisivo italiano. Fu scoperto da Renzo Arbore e insomma nell'arco della sua carriera prese parte a diverse collaborazioni importanti, sia italiane che internazionali. Penso a John Hendrix piuttosto che Dizzy Gillespie, Clark Terry piuttosto che Lucio Dalla, Giorgia Tosca. Restiamo da Giorgia. 1993 pubblica l'album One More Go Round. Da qui ci ascoltiamo una bella rivisitazione, Dr. Feelgood.

meravigliosa Giorgia, dottor Feelgood, questa sua rivisitazione. Andiamo al 14 ottobre del 1977.

Muore Bing Crosby, cantante attore statunitense, colonna portante della musica pop e jazz tradizionale, ma non solo. Negli anni 40 fu iconico per il botteghino hollywoodiano. Ci ascoltiamo un singolo in collaborazione con Duke Ellington del 1930, Free Little Words, singolo che si posizionò primo nelle classifiche americane. Bing nacque il 3 maggio del 1903.

noi andiamo a chiudere questa giornata il 14 ottobre andando al 1935. Facciamo gli auguri a Lamont Young, compositore statunitense. Siamo in ambito di minimalismo musicale. Addirittura la sua opera del 1958, il Trio for Strings, considerato proprio la nascita del minimalismo musicale. Noi ne ascoltiamo un estratto e dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani, sempre qui, puntualissima dalle 10.10 alle 11. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura.

L'ho fatto tutto io, torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!

Le 11:01 di mercoledì 14 ottobre, il GR Flash di metà mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In Francia prosegue la mobilitazione di massa di studenti e studentesse contro le condizioni delle scuole pubbliche. Ieri è andato in scena il quinto atto della protesta con una giornata nazionale di lotta. Il governo francese finora non ha accolto le rivendicazioni della piazza. Macron ha annunciato l'assunzione di qualche migliaio di supplenti nelle scuole in cui la mancanza di personale ha già raggiunto i livelli più critici, un provvedimento però del tutto insufficiente per le organizzazioni studentesche che da giorni chiedono invano di incontrare il primo ministro francese Le Cornu. Nella capitale Parigi, dai blocchi davanti alle scuole superiori sono partiti cortei di decine di migliaia di persone ieri, non solo liceali e studenti universitari, ma anche insegnanti e lavoratori della scuola. Il corteo studentesco unitario è partito da Hotel de Ville, si è unito a quello sindacale a Place de l'Italie. Da lì studenti e lavoratori si sono diretti insieme verso il Ministero dell'Istruzione. Prima di raggiungere la meta però hanno incontrato lo sbarramento della polizia. Ne sono nati scontri a Place Vauban. Attesa ora per sabato una grande giornata di mobilitazione, chiamata stavolta anche dal movimento dei Gilets Jaunes contro il carovita a Parigi. Per seguire le proteste c'è l'inviato di Radio Onda d'Urto, Giacomo, della nostra redazione. Negli spazi approfondimenti e nei GR vi proponiamo in questi giorni i contributi che sta raccogliendo. In Italia intanto ieri sera è saltata l'illustrazione della manovra economica del governo Meloni in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiega una nota imbarazzata di Palazzo Chigi. Il testo, che prevede lo scostamento di bilancio per il riarmo e poco altro, non approderà in Parlamento prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Il ministro dell'Economia Giorgetti, dunque, non ha illustrato la legge di bilancio alla riunione dell'esecutivo. In compenso ha presentato il documento programmatico di finanza pubblica alla Camera. Durante il suo intervento però l'emiciclo era deserto. Niente manovra in Consiglio dei Ministri, che nel frattempo però ha licenziato un nuovo decreto sull'ex Ilva. Impianti e altiforni dello stabilimento di Taranto rimarranno in funzione fino al pronunciamento della Cassazione. Intanto continua la mobilitazione dei 10.000 lavoratori ex Ilva messi in cassa integrazione fino al 30 giugno dall'attuale proprietà Acciaierie d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti Taranto e Genova, ma anche Novi Ligure e Racconigi. Dopo le 24 ore di sciopero di lunedì, ieri FIM, FIOM e Wilma hanno annunciato altre 48 ore di sciopero. Sempre dal Consiglio dei Ministri di ieri sera, via libera anche al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, ma, dicono dal governo, tolleranza zero per i comportamenti ritenuti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione e il limite d'età per guidare camion e autobus verrà innalzato a 70 anni. Passiamo ora alla guerra globale, iniziamo dall'Ucraina perché gli attacchi russi stanotte hanno ucciso 6 persone tra la capitale Kiev, dove sono in corso blackout a causa dei bombardamenti, la regione centrale di Dnipropetrovsk e quella sud-orientale di Zaporizhia. Mosca riferisce di aver preso di mira 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv, alla faccia della tregua energetica farlocca annunciata da Trump e mai presa in considerazione da Mosca e Kiev. Secondo le autorità ucraine sono in tutto 600.000 le persone attualmente senza corrente. E della guerra in Ucraina e delle proposte di cessate il fuoco millantate dal presidente USA, che nel frattempo ha siglato un accordo con Putin sul petrolio, ha parlato stamattina, poco fa, in Parlamento a Roma la Meloni in partenza per il Consiglio europeo. La posizione di sostegno all'Ucraina del governo italiano non cambia, una pace giusta non è la resa e l'accordo di Trump con Putin è rischioso perché legittima il Cremlino, ha detto la Presidente del Consiglio. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario è quello con i servizi alle ore 13. Tra poco lo spazio approfondimenti del mattino. Restate con noi.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali, all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Morte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie da sé.

0: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 14 ottobre. Apriremo lo spazio approfondimenti sentendo l'avvocato Federico Sinicato riguardo alla Corte d'Appello che ha detto no alla richiesta di arresto dell'ordinovista Marco Toffaloni dopo la condanna a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Ancora aggressioni e raid in Cisgiordania occupata. Ieri i soldati israeliani hanno effettuato attacchi nel pieno centro di Ramallah con irruzioni nelle sedi di ONG per i diritti umani e delle donne. Questa mattina si segnalano già attacchi da parte di coloni. Ne parleremo con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Continueremo lo spazio approfondimenti rimanendo agli esteri con Mauro Zanella, reporter di Presenza. Abbiamo fatto il punto per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e la proposta di Trump per un eventuale cessate il fuoco. E prima del focus delle 12 torneremo in Francia, a Parigi, dove si trova il nostro redattore Giacomo. Vi proporremo le interviste che sta raccogliendo riguardo alle grandi mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutto il paese da settimane e che negli ultimi giorni rilanciano la scadenza del 17 ottobre. E durante il focus delle 12 ci collegheremo con lo storico Davide Conti. Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i postfascisti. Questo il titolo di un articolo di analisi pubblicato sul quotidiano Il Domani il 13 ottobre, a firma proprio dello storico Davide Conti, che interviene ai nostri microfoni su questi temi. Le 11:09, tra pochi istanti, come anticipato, ci collegheremo con l'avvocato Federico Sinicato.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente l'avvocato di parte civile Federico Sinicato, avvocato appunto nel processo della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Intanto buongiorno Federico.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: La notizia è quella che la Corte d'Appello della nostra città ha respinto la richiesta della Procura di arrestare Marco Toffaloni, è stato condannato dal Tribunale dei Minori, perché al tempo era appunto un minore, a 30 anni di carcere, perché secondo appunto la Corte d'Appello non ci sarebbe paura di sparire, paura di in qualche modo andarsene via. Lui abita in Svizzera e da lì sembra che non si sia mai mosso. È così, Federico?
2: Sì, è così. Diciamo che controvertibile la situazione stata letta dalla Corte d'Appello in modo diverso da come l'aveva letta il pubblico ministero, la Procura Generale di Brescia. La Procura Generale sostanzialmente dice non si è mai presentato in udienza, non ha mai fatto sapere la sua versione dei fatti, vive in Svizzera in modo molto solitario ed è cittadino svizzero, e quindi c'è il rischio che nel momento in cui diventasse definitiva la sentenza lui si sia già allontanato e possa evitare naturalmente di scontare la condanna. L'interpretazione di questi stessi fatti, di questi stessi elementi che fa la Corte d'Appello è diversa, e dice ma in realtà proprio perché vive in Svizzera da molti anni, seppur persona molto solitaria e non, con pochi rapporti con tutti, è un suo diritto quello di non comparire al processo e di non rendere dichiarazioni, non possiamo interpretarlo a suo carico, diciamo, in contrasto con il diritto che è sancito dalle nostre norme. E in realtà il fatto che sia ancora in Svizzera, pur essendo stato condannato in secondo grado a 30 anni, depone, secondo la Corte d'Appello, per il fatto che non abbia intenzione, fino a questo momento non abbia manifestato intenzioni di allontanarsi, di sottrarsi alla condanna. È chiaro che siamo di fronte a un personaggio sfuggente che se n'è andato dall'Italia, guarda caso proprio non molto dopo quegli anni in cui aveva partecipato attivamente all'attività terroristica dell'estrema destra bresciana, veronese, si è andato in Svizzera e lì è rimasto. In realtà avrebbe mantenuto dei contatti, secondo qualche giornalista che ha fatto delle indagini, avrebbe mantenuto dei contatti con alcune persone, personaggi dell'epoca di quella parte politica in Italia, però si è rintanato, diciamo, in Svizzera, evitando il più possibile qualunque contatto con questa vicenda processuale. È una personalità complessa da questo punto di vista. È chiaro che ci troviamo di fronte a una persona con un atteggiamento molto guardingo, molto, molto solitario, pochissimi non amici sostanzialmente, pochissimi rapporti, pochissimi riferimenti, non ha un'attività lavorativa, vive sostanzialmente un po' a carico dell'assistenza sociale svizzera. È vero però che se ci fosse, come un deputato svizzero ha segnalato, se ci fosse una condanna definitiva, lui potrebbe anche subire la revoca della cittadinanza svizzera. E a questo punto anche questa specie di ritiro che ha in Svizzera, questa sua situazione che lo pone un po' al di fuori e lontano dal rischio del carcere, potrebbe modificarsi e potrebbe essere indotto a questo punto a fuggire, a cercare di evitare la condanna. Quindi è una situazione complessa. Non sono in grado di dire se, cioè, dire, non si può dire che la Corte d'Appello abbia sbagliato, nel senso che ha dato un'interpretazione a questi fatti in buona parte, non si suol dire, cioè utilizzando un ragionamento che tiene conto dei diritti dell'imputato. Insomma, mettiamo che la sentenza non è ancora definitiva, perché aspettiamo la sentenza della Corte di Cassazione, che peraltro dovrebbe essere di conferma della condanna, perché è stato dichiarato inammissibile l'appello perché non ha, il Toffaloni non aveva neppure dato al difensore d'ufficio un mandato specifico per impugnare, e la Corte di Cassazione dovrebbe confermare questa interpretazione che da questo giuridico sembrerebbe cosa a noi sembra corretta. Quindi è chiaro che se nel giro di qualche mese la Corte di Cassazione dovesse confermare la sentenza, ecco che in quel momento le preoccupazioni, i sospetti della Procura Generale diventerebbero effettivi. Però
1: più o meno i tempi,
2: l'appello ha certamente interpretato in modo non so dire legittimo rispetto ai diritti degli imputati, in modo garantista la situazione, ma nel giro di pochi mesi questa situazione potrebbe essere completamente diversa e ribaltarsi, ed è questa la preoccupazione principale che aveva la Procura Generale. Da un certo punto di vista direi correttamente, insomma, dal suo punto di vista.
1: Certo, certo. E un'ultima cosa, avvocato, proprio velocemente, l'abbiamo ricordato nel presentare, appunto, l'ordinovista era stato condannato a 30 anni dal Tribunale per i minori, perché al tempo lui era un minore.
2: Certo. Lui era minorenne per pochi mesi, ma era ancora minorenne, quindi il nostro sistema prevede che anche a distanza di così tanti anni, in ogni caso, la competenza di un reato commesso, seppur gravissimo, commesso da un minore, scusate, deve essere riportato al Tribunale per i minorenni. Ma questo anche per un motivo strettamente legato al sistema processuale minorile. Nel sistema processuale minorile possono essere valutati in favore del minore anche elementi di personalità, tipo psicologico, di tipo comportamentale, proprio perché il fatto è stato compiuto quando ancora era minorenne, quindi deve essere valutato la colpevolezza riportandoci a quel momento, quindi quanto è grave la condotta di quel minore in quel momento, quanto è stata grave. E questo è un ragionamento che il tribunale ordinario, cioè la Corte d'Assisi in questo caso, non avrebbe potuto fare, e invece il tribunale per i minorenni può fare. Quindi è, diciamo, anche questo è un sistema che favorisce l'imputato, perché gli consente di far valere condizioni particolari tipo psicologico, di personalità, che davanti al tribunale ordinario non sarebbe, per un maggiorenne non sarebbe stato possibile utilizzare. E diciamo che è normale, è frequente che un reato compiuto da un sedicenne o diciassettenne arrivi a sentenza definitiva quando ormai è maggiorenne, perché i tempi tecnici della giustizia comunque, per quanto un po' migliorati negli ultimi anni, ma rimangono sufficientemente lunghi. Quindi è frequente il fatto che sia il tribunale per i minori a giudicare un fatto commesso da minorenne, ma giudica spesso una persona che nel momento in cui è lì in aula davanti a lei è già maggiorenne.
1: Certo.
2: In questo caso siamo naturalmente al fatto straordinario, perché attualmente si tratta di persone che ormai hanno più di 60 anni, 65,
1: 69 per l'esattezza, se non erro, no, Tuffaloni?
2: Mi scusi?
1: 69 anni, quasi 70, insomma, oggi.
2: Esatto, quasi 70. Quindi è chiaro che è un fatto straordinario, però il principio rimane lo stesso. La valutazione che il tribunale per i minorenni è tenuto a fare è una valutazione che tiene conto della personalità di quella persona quando aveva 17 anni.
1: Avvocato, io la ringrazio per la sua disponibilità e ci riaggiorniamo, evidentemente.
2: Certo.
1: Intanto ancora grazie.
2: Arrivederci.
1: Io ricordo che con noi c'era appunto l'avvocato di parte civile per quanto riguarda il processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, Federico Sinicato.
0: E dopo il collegamento con l'avvocato Federico Sinicato andiamo agli esteri, in Palestina, con le aggressioni e i raid continui in Cisgiordania occupata. Ne parleremo e approfondiremo la situazione con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Radio Nadurto, in collegamento con noi Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi.
0: Dunque, parto chiedendoti un aggiornamento sulla situazione in Cisgiordania occupata. Come riporti anche nell'articolo che si trova nell'edizione odierna de Il Manifesto, ieri Israele ha attaccato, invaso Ramallah con anche aggressioni alle organizzazioni non governative. Ti chiedo quindi qual è la situazione.
3: Sicuramente è una situazione sempre difficile, che ha avuto ieri appunto anche questo capitolo a Ramallah. Ramallah va sottolineato come dato geografico amministrativo politico perché è il quartier generale dell'autorità nazionale palestinese, e quindi un'invasione di Ramallah da parte delle forze israeliane non può non essere visto, letto, interpretato anche come una, come dire, una intimidazione nei confronti dell'autorità nazionale, del suo presidente Abu Mazen, quasi a voler dire non contate più nulla. Certo, sappiamo bene che di fatto è così, cioè l'autorità nazionale palestinese ha perduto quel pochissimo potere che aveva acquistato con gli accordi di Oslo, e da tantissimi anni oramai ha uno scarsissimo peso, poco consenso tra la gente, e si limita sostanzialmente ad amministrare i settori, diciamo, i servizi pubblici, ecco, e nelle aree che amministra, che rappresentano soltanto il 14% della Cisgiordania, meno del 30% se contiamo anche le aree B, quelle dove c'è un'amministrazione civile palestinese e però un controllo di sicurezza israeliano. Quindi è un'intimidazione politica che è coincisa però anche con la volontà di colpire ancora due ONG palestinesi che già erano state prese di mira con altre quattro nel 2021. Forse i radioascoltatori ricorderanno quando sei ONG palestinesi legati ai diritti umani, a servizi sociali, soprattutto legate alla sinistra palestinese, vennero chiuse con la forza e dichiarate organizzazioni terroristiche dall'allora ministro Benny Gantz. Una situazione che, nonostante qualche timida protesta europea, poi non è mai più cambiata, e c'è stato di nuovo questo attacco in particolare contro Adamir, che è una ONG che garantisce assistenza legale ai detenuti politici in Israele. L'esercito israeliano la considera una espressione civile del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, e quindi c'è stato questo nuovo attacco con sequestro di materiali, computer e molte altre attrezzature nel loro ufficio. Ci sono stati anche delle tensioni con i soldati che hanno sparato, c'è stato un ferito grave, è stato ferito anche un adolescente ad una gamba, e colpiti anche dei giornalisti. Quindi una situazione difficile, ripeto, in una città che ha un'importanza politica come Ramallah.
0: Ti chiedo invece qual è la situazione nella giornata di questo mercoledì, anche se la giornata è appena iniziata, ma ti chiedo se ci sono già degli episodi o degli elementi da segnalare.
3: Ma diciamo, sono nelle passate ore ci sono stati nuovi raid dei coloni ad Abu Falah, nella zona di Al-Mughayr, che è un po' quella che viene costantemente presa di mira dai gruppi di coloni, che sono delle zone che sono ad est di Ramallah o più su, salendo verso la parte, diciamo, il territorio che è ad est di Nablus. Sono quelle zone che in cui spesso appunto i coloni entrano nelle zone B, diciamo, è un tentativo chiaro di cercare di occupare terre o di limitare l'accesso dei palestinesi in terre che diciamo sarebbero amministrate dai palestinesi, quindi nelle zone B. Io ricordo per radioascoltatori che in Cisgiordania, con gli accordi di Oslo, il territorio venne suddiviso in tre aree A, B e C. La zona A è quella dove l'autorità nazionale palestinese ha o avrebbe un controllo completo, anche se gli israeliani, l'abbiamo visto appunto proprio a Ramallah ieri, entrano e escono come vogliono. Poi ci sono le zone B, come dicevo prima, amministrate civilmente dai palestinesi e per la sicurezza, tra virgolette, da Israele. È una situazione questa decisa all'epoca nel 1993-94, perché in queste aree la densità di popolazione palestinese nei villaggi, nelle zone rurali, è molto alta. Quindi in sostanza l'autorità nazionale palestinese tra zone A e B amministra civilmente la popolazione palestinese, e poi c'è la zona C, che è quella che comprende la parte più vasta della Cisgiordania, circa il 60% del territorio, e questo fin da allora, quindi più di 30 anni fa, è rimasto sotto il controllo completo di Israele, dove si trovano le colonie israeliane. Ma il tentativo dei coloni stessi, soprattutto quelle che sono le formazioni più agguerrite dei coloni, cercano di mangiare territorio, soprattutto agricolo, nelle zone B, nelle zone rurali, dove appunto ci sono le comunità palestinesi contadine, e cercano di limitare l'accesso della popolazione ai terreni, ai campi coltivati, ai frutteti, agli uliveti. Siamo nel periodo della raccolta delle olive e naturalmente l'esercito non è di certo per proteggere i palestinesi. Tra l'altro, a proposito proprio dell'esercito, non dimentichiamo che l'esercito stesso limita l'accesso dei palestinesi ai campi coltivati, ai terreni, lì dove c'è il muro israeliano che è stato costruito dopo il 2000 in Cisgiordania, e molti contadini palestinesi, molte famiglie palestinesi hanno visto le loro terre mangiate dal muro stesso, si trovano cioè dall'altra parte del muro, quindi all'interno della parte che Israele controlla completamente, e queste famiglie, questi contadini, spesso per poter raggiungere i loro terreni devono aspettare che dei soldati aprano dei cancelli, delle recinzioni, cosa che non sempre avviene. È una situazione questa vecchia, ma di cui non si parla più, ma è tutti i giorni così. Quindi, senza dilungarci troppo, sicuramente la situazione in Cisgiordania, tra incursioni dell'esercito, i raid dei coloni, questa situazione qui è terribile. Naturalmente non dimentichiamo che qualche ora fa il ministro della difesa Katz ha annunciato che i soldati israeliani non si muoveranno dai campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, che sono stati quasi completamente distrutti a partire dallo scorso anno, dal gennaio 2025. Ci sono oltre 30.000 sfollati palestinesi, nonostante ci sia una sentenza della Corte Suprema israeliana che chiede di far tornare queste popolazioni nelle loro abitazioni, che peraltro non esistono più nella maggior parte dei casi. Katz ha risposto dicendo che appunto i soldati israeliani non si muoveranno e quelle popolazioni non torneranno.
0: Ecco, rimanendo proprio sulle dichiarazioni dei ministri, mi collego a quanto detto da Ben-Gvir ieri, martedì 13 ottobre, e di conseguenza mi ricollego anche alle elezioni di cui abbiamo parlato e abbiamo approfondito nelle corrispondenze che abbiamo fatto con te nelle scorse settimane. Se da una parte le elezioni palestinesi, come prevedibile, sono state rinviate al settembre 2027, dall'altra parte le elezioni israeliane sono in programma per il prossimo 27 ottobre e Ben-Gvir è tornato in qualche modo ad attaccare i palestinesi che sono presenti all'interno della Knesset, dicendo che sono in qualche modo la quinta colonna e affermando anche di voler sciogliere l'autorità palestinese. Io ti chiedo un po' cosa ci possiamo aspettare da queste elezioni israeliane.
3: Ma la situazione è abbastanza incerta, anche se per alcuni, come dire, elementi fondamentali possiamo già pensare a che cosa accadrà o non accadrà. Ben-Gvir ovviamente sta portando avanti una campagna di autopromozione estremamente evidente, perché è chiaro che lui punta addirittura, ovviamente non avverrà in queste elezioni, ma a costruirsi come possibile primo ministro futuro di Israele. Infatti fa anche una battaglia contro il Likud, contro il partito di Netanyahu, cercando di recuperare voti per il suo partito di estrema destra, potere ebraico. E Ben-Gvir appunto ha enunciato il suo programma dicendo che se dovesse diventare ministro della difesa, perché lui punta con decisione a diventare appunto a prendere quel dicastero, attualmente è alla sicurezza nazionale, dice farò dei cambiamenti nell'esercito, rendendolo così come li ha fatti nella polizia, ha detto, ma soprattutto vuole distruggere l'autorità nazionale palestinese, e portare avanti un progetto di annessione della Cisgiordania ed usare il pugno di ferro con la popolazione palestinese. È chiaro che Ben Gvir il sogno che ha nel cassetto è quello di cacciare via i palestinesi in un modo o in un altro, anche se lui parla di una emigrazione volontaria. Rispetto alle elezioni israeliane, quello che possiamo dire come prima considerazione è che, giunti oramai a pochi giorni dal voto, che sarà il 27 ottobre, Netanyahu, che è stato tanto criticato dagli israeliani negli anni passati per tanti motivi, non ultimo quello appunto di non aver saputo impedire l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, di non aver saputo liberare o voluto liberare in tempo gli ostaggi, alla fine comunque l'aspetto che riguarda la sicurezza, la guerra regionale e naturalmente la politica contro Israele hanno portato Netanyahu a recuperare tutto lo svantaggio nei sondaggi che aveva accumulato nel corso degli ultimi anni, e quindi si ritrova a giocarsi una partita alla pari con il suo sostanzialmente alla pari con il suo principale rivale, che è un ex capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot, che è una figura un po' diversa dalla sua, ma non tanto politicamente quanto negli atteggiamenti, nel suo background personale, ma non è ma per quanto riguarda invece le questioni della guerra e il rapporto dei palestinesi, dovesse anche vincere Eisenkot, le cose non cambieranno, non dobbiamo aspettarci assolutamente nulla, nessun cambiamento drammatico importante per ciò che riguarda il rapporto tra Israele e i palestinesi. Ma Eisenkot non vincerà perché nessuno dei due schieramenti è in grado di ottenere un numero di seggi sufficiente per formare un nuovo governo, e quindi ci sono varie ipotesi. Una, probabilmente la più probabile, è che, tenendo conto del veto che esiste in Israele alla partecipazione dei partiti non sionisti, cioè i partiti arabo-israeliani, dei palestinesi cittadini di Israele al governo, Eisenkot non può raggiungere la maggioranza e Netanyahu anche non può farlo, non ha i numeri per formare una nuova maggioranza, e quindi l'ipotesi più probabile, come vi dicevo, è quella che si vada a nuove elezioni il prossimo anno, e questo consentirebbe a Netanyahu di rimanere in carica con il suo governo per almeno altri 6 mesi. Poi naturalmente c'è sempre la possibilità che Netanyahu convinca qualche partito dell'opposizione ad unirsi ad un suo governo di presunta unità nazionale, e infatti nell'opposizione, nel blocco dell'opposizione, così come viene chiamato il blocco del cambiamento, in realtà ci sono un po' tutti, cioè ci sono formazioni cosiddette di centrosinistra, ma ci sono anche forze di destra, come un partito di estrema destra, appunto quello di Avigdor Lieberman, e c'è anche un partito di destra legato all'ex primo ministro Bennett, che è uno che ha posizioni assolutamente simili a quelle di Netanyahu, ma che per motivi personali è schierato contro il primo ministro. Quindi Netanyahu spera, con negoziati e promesse, di convincere qualcuno a lasciare il blocco avversario e ad unirsi a lui per formare un nuovo governo. Le prospettive, per chi guarda ai diritti dei palestinesi e alla questione della guerra nella regione, non sono affatto rassicuranti.
0: In conclusione ti chiedo un commento invece, allargando un po' lo sguardo, andando in Yemen, con gli scontri e i raid che si intensificano con l'Arabia Saudita in quella che potrebbe sembrare una guerra locale, ma che di fatto potrebbe coinvolgere a livello globale. Ti chiedo un commento anche su questo tema che avete approfondito anche su Pagine Esteri.
3: È una guerra che parte dal 2015, anche prima, legata appunto a tutto quello che è avvenuto in Yemen dopo le cosiddette primavere arabe del 2010-2011 e appunto una instabilità totale con un territorio suddiviso, frammentato tra varie forze, e poi appunto abbiamo visto che gli Houthi hanno preso il potere, hanno preso la capitale Sana'a oramai più di 10 anni fa. E l'Arabia Saudita con una coalizione intervenne allora per bloccare il movimento sciita alleato dell'Iran e per sostenere il governo yemenita più o meno riconosciuto a livello internazionale ma debolissimo. Sta di fatto che quella guerra non si è mai risolta, ha avuto varie fasi e adesso è riesplosa in conseguenza della guerra che Israele e Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran. Quindi c'è di nuovo una ripresa dello scontro tra Houthi e Arabia Saudita, solo che è cambiato qualcosa. Gli Houthi, che avevano già dimostrato di avere capacità militari significative, perché avevano attaccato con missili balistici a lunga gittata anche il territorio israeliano, riescono a colpire sistematicamente quello saudita, ed è impressionante il fatto come l'Arabia Saudita abbia speso nel corso di questi ultimi anni delle cifre enormi per la sua difesa, per acquistare sistemi di difesa aerea, per dotarsi di un'aviazione potente e via dicendo, e non è in grado di fermare i lanci di questi missili degli Houthi, che hanno colpito in maniera anche micidiale, uccidendo non poche persone. Abbiamo visto all'aeroporto di Riyadh, insomma, gli Houthi sono riusciti con i loro missili a bloccare un intero paese. L'Arabia Saudita è un paese quasi isolato da un punto di vista dei trasporti aerei, perché molti stanno cancellando i voli perché non vogliono passare per l'Arabia Saudita, non vogliono andare lì in via aerea perché non c'è più sicurezza, e quindi questo accresce anche nel resto delle monarchie sunnite del Golfo l'idea che tutto ciò che hanno fatto, o gran parte di ciò che hanno fatto per sostenere l'alleato americano e per dotarsi di una difesa, non è servito a nulla. Gli Stati Uniti non sono in grado di proteggere, è apparso chiaro dopo l'attacco all'Iran dello scorso 28 febbraio, quando l'Iran è stato in grado di colpire sistematicamente tutto il Golfo in risposta, appunto, le basi americane, almeno principalmente del Golfo, in risposta all'attacco che aveva subito, e le petromonarchie, come vengono chiamate, adesso sono di fronte a questo dilemma di non poter risolvere la questione Houthi in Yemen, e l'Arabia Saudita appunto in questa condizione, e allo stesso tempo sa che non potrà ricevere dal potente alleato americano e dai tanti suoi fornitori di armi le armi di cui ha bisogno per proteggersi realmente.
0: Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, nostro collaboratore come sempre, grazie per la disponibilità.
3: Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
0: E sono le 11:40 minuti su Radio Onda d'Urto. Continuiamo lo spazio approfondimenti. Dalla Palestina andiamo in Ucraina con Mauro Zanella, reporter di Presenza. Con lui facciamo il punto per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e la proposta di Trump per un eventuale cessate il fuoco.
1: Al telefono con noi c'è Mauro Zanella, reporter, collaboratore di Presenza. Buona giornata, buongiorno intanto.
4: Ciao, buongiorno.
1: Tra qualche giorno ripartirai per l'Ucraina, ma noi volevamo chiederti un pochettino che impressione ti fa, che qualche ragionamento sta sotto l'accordo tra

Leopoli, e i russi d'Ucraina, non mi piace chiamarli russofoni, sono russi di Ucraina, come in Italia ci sono gli austriaci italiani, no? E poi ci sono anche altre minoranze linguistiche. Fino a pochi, diciamo fino al 2014, era un paese in cui le due lingue erano ufficiali, in cui nelle scuole si insegnavano nelle due lingue. Dopo Maidan, che poi vuol dire piazza, no? Questa protesta che ci fu in Piazza dell'Indipendenza a Kiev, presero il sopravvento queste forze nazionaliste, che io direi suprematiste, no? Cioè che volevano trasformare l'Ucraina in un paese, come dire, solo ucraino, dove l'unica lingua ufficiale era l'ucraino, e quindi dove la componente russa veniva in qualche modo discriminata, no? E inoltre quel massacro che ci fu nel 2 maggio del 2014 fece peggiorare la situazione, portando a una guerra civile con queste due repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk, e anche della Crimea, no? E da lì, perché tutti in Ucraina datano l'inizio della guerra al 2014, si è creata questa situazione che poi nel 2022 ha visto l'intervento diretto, io parlo di aggressione perché tale è secondo il diritto internazionale, della Russia, no? La Federazione Russa, e questo ha portato a una guerra su vasta scala, la chiamano così, con un tentativo iniziale della Federazione Russa di arrivare a Kiev, di arrivare a Odessa, di cambiare il governo e metterne uno filo russo. E questo progetto iniziale, che probabilmente doveva essere una passeggiata in qualche modo, quello che Putin chiama operazione speciale di denazificazione, no? Dal dopoguerra ad oggi tutte le guerre vengono chiamate guerra umanitaria, guerra, e anche lui si è accodato a questa definizione, no? L'accordo tra Trump e Putin, che quando si incontrano sembrano vecchi compagni di scuola, cari amici, a mio avviso è la distruzione di questo paese, come avvenne, se vuoi, per la Jugoslavia, tenendo conto, lo dicevo prima, che non esistono in Ucraina una netta distinzione di due popoli, perché le due lingue sono parlate e comprese quantomeno da tutti, e non solo, le famiglie, gran parte delle famiglie sono miste, se vai a vedere la mamma di lingua ucraina, il padre di lingua russa, e quindi tantissime persone poi hanno un'identità binazionale, no? Ora, quello che poteva essere, che doveva essere un paese che faceva da ponte tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, di fatto con questo accordo viene smembrato in due sfere di influenza. Anzi, la Russia ha annesso direttamente i territori orientali, mentre gli Stati Uniti sono interessati a mettere un governo amico che garantisca come dire, lo sfruttamento delle risorse. Quindi a farne le spese sono il popolo ucraino, ovviamente anche in maniera minore per la vastità della popolazione.

0: la Russia, nel senso che a pagare i costi di questa guerra è la povera gente che viene mandata al macello. Le cifre sono segreto militare, ma sicuramente sono centinaia di migliaia, sia di russi della Federazione Russa sia di ucraini. Inoltre stanno aumentando con questa escalation le vittime civili, perché mentre prima le grandi città dell'Ucraina erano risparmiate, adesso vengono colpite in maniera più diretta anche i civili. Questa è una strategia che in tutte le guerre, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, viene fatta scientemente per fiaccare la popolazione, no?
1: Certo.
0: E quindi ci sono attacchi che sono vere stragi. Non si può parlare di bombardamenti a tappeto, perché comunque finora questo non viene fatto, no? Non ci sono quartieri distrutti e macerie ovunque, come a volte si pensa, però vengono attaccati anche obiettivi civili e quindi aumenta il numero dei morti, imparagonabile rispetto ad altre guerre dove le città venivano rase al suolo, no? Parlo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche delle guerre che ci sono state dopo, dove la maggior parte delle vittime erano civili. Però io considero anche i soldati, la gran parte dei soldati in realtà, io li chiamo civili in divisa, cioè persone costrette ad andare al fronte. Personalmente ho visto all'opera questi reclutatori che bloccavano un ragazzo per la strada e lo portavano via. Molti in Ucraina sono nascosti, chi stava all'estero non è più rientrato. Sto parlando prevalentemente ovviamente degli uomini ancora, perché c'è chi spinge perché l'Ucraina faccia una leva anche per le donne. Questa guerra nessuno ha interesse a farla finire, soprattutto l'Europa, che continua a sostenere invece l'idea irrazionale che questa guerra possa essere vinta, ma anche la Federazione Russa. Putin non vuol perdere la faccia e quindi vuole arrivare alla conquista dell'intero Donbass. Diciamo che fa piuttosto ridere chi dice che la Russia sia una minaccia per l'Europa, perché dopo 4 anni e mezzo la Russia di fatto non ha neppure completato l'occupazione del Donbass. Ecco, questo è quello che penso.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: L'Europa che vuole a tutti i costi continuare questa guerra, almeno la maggior parte dei paesi d'Europa, con delle eccezioni che sono state la Spagna, l'Irlanda, il Belgio, la Slovacchia, ma diciamo la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, in particolare la Germania, l'Inghilterra, fanno pressione su Kiev promettendo aiuti militari in questa guerra insensata contro la Russia, che potrebbe continuare per anni perché nessuno di fatto è in grado di vincere. L'unica cosa ragionevole sarebbe congelare la guerra, un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, e dopodiché l'ideale sarebbe quello di dislocare caschi blu, non truppe europee, e iniziare trattative di pace. Io penso che i confini di una nazione non possono essere decisi con la guerra, ma semmai dovrebbero essere, in base al principio di autodeterminazione dei popoli, decisi attraverso un referendum vero, non come quello che c'è stato in passato, con la supervisione dell'ONU, dell'OCSE, e in qualche modo, se si devono cambiare i confini, è giusto che il popolo sia chiamato a votare. Dopodiché la spartizione, la divisione dell'Ucraina è un fatto, come dire, non positivo, perché appunto, lo dicevo prima, l'Ucraina poteva svolgere questo ruolo di cerniera, no? E invece questa spartizione concordata tra Trump e Putin è chiaramente intenzionata a, come, approfittare delle risorse di questo paese.
1: Va benissimo, Mauro, naturalmente io ti ringrazio per la disponibilità e noi ci riaggiorneremo evidentemente quando appunto sarai nuovamente a fine mese in Ucraina. Intanto grazie mille e buona giornata. Ciao. Io ricordo che con noi c'era Mauro Zanella, reporter di Presenza, e con lui abbiamo analizzato le ricadute eventuali dell'accordo tra Stati Uniti e Russia per quanto riguarda il gasolio e la situazione appunto di crisi rispetto naturalmente a quella che è la situazione in Ucraina. Intanto le ultime ore ci ricordano che secondo il Washington Post gli Stati Uniti avrebbero proposto comunque un accordo di pace in quattro punti che prevedono di fatto vantaggi economici e strategici per entrambi le parti, si dice, in cambio di concessioni territoriali.
2: Radio Onda d'Urto, quindi dopo questo collegamento con Mauro Zanella, reporter di Presenza, continuiamo lo spazio approfondimenti di questo mattina. Dall'Ucraina ci spostiamo in Francia, più per la precisione a Parigi, dove si trova il nostro redattore Giacomo. Vi proponiamo infatti alcune delle interviste che sta raccogliendo in città riguardo alle grandi mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutto il paese da settimane e che negli ultimi giorni rimandano e rilanciano la mobilitazione del 17 ottobre. Io lo ricordo ancora una volta, Giacomo si fermerà fino a domenica proprio per realizzare corrispondenze, interviste ed approfondimenti. Vi propongo già una delle appunto interviste che ha realizzato. In questo caso le persone che ha intervistato sono giovani lavoratrici. Vediamo quali sono i loro punti di vista e le loro riflessioni.
3: Allora, qu'est-ce que vous pensez de manifestations des étudiantes? Cosa pensi delle manifestazioni studentesche?
4: Moi je trouve que c'est justifié, notamment parce que le système éducatif è in train de s'effondrer.
3: Penso che sono giustificate perché il sistema educativo si sta crollando.
4: Sì, il y a de moins en moins de moyens, il y a des
3: professori. A causa della mancanza sempre più di fondi, di finanziamenti. Poi i professori, dicevano.
4: Notamment sur le remplacement des professeurs, tu as des élèves des fois qui ont pas cours d'anglais ou de maths pendant la moitié de l'année.
3: C'è il problema del turnover dei professori e quindi di trovare professori nuovi, quindi succede che le classi si trovano senza il docente.
4: Et notamment également sur les conditions des élèves, où j'entends Kem beaucoup d'élèves se plaindre le peu de moyens qu'ils ont dans leur classe.
3: Ha sentito alcuni allievi che si lamentano appunto della mancanza di strumenti all'interno della scuola.
4: Sì.
3: Et donc ils ont raison, les lycéens d'alors il governo ha raison. Il governo non ha ragione e
4: le gouvernement malheureusement n'a pas mis assez le moyen dessus et ils ont plus privilégié
3: il governo non ha messo abbastanza fondi e ha privilegiato il budget appunto dello Stato, l'ha consacrato piuttosto alla difesa, ai fondi per la guerra fondamentalmente.
4: Et notamment moi ce qui me choque dans cette époque là c'est que nous à notre époque l'éducation publique avait un certain niveau. Maintenant, tous les...
3: E quello che trovo scioccante è che quando studiavo io l'educazione aveva un certo livello, una certa qualità, mentre oggi...
4: Sì. Et actuellement, malheureusement, c'est de plus en plus il y a une fracture, notamment les élèves qui ont des parents qui ont les moyens vont le mettre dans le privé.
3: Oggi è tutto più disuguale perché le famiglie che hanno più possibilità mettono i loro figli nelle scuole migliori. Invece gli altri voilà. Finiscono.
4: Alors que à mon époque, dans les années 90-2000, au contraire, les gens privilégient encore.
3: Cioè, la mia epoca, negli anni 90, nel 2000, quando studiavo io, si sceglieva l'educazione pubblica anche perché era di qualità.
4: Il n'y avait pas autant de différence.
3: E questa è un po' la differenza. E dunque la réponse du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Moi, la réponse du gouvernement.
3: Dans ces derniers mois, des manifs, nell'ultimo mese di manifestazioni.
4: Des moyens disproportionnés, notamment avec la police qui fait des bavures. Alors
3: sono scioccata da tutti i mezzi che ha messo il governo a disposizione della polizia per reprimere queste manifestazioni, che però sono fondamentalmente pacifiche.
4: Alors que c'est un droit de manifester et de pouvoir se faire entendre.
3: Quando dovrebbe essere un diritto, è un diritto manifestare, far sentire la propria voce.
4: Et notamment quand il reçoit des élèves qui soi-disant représentent le syndicat lycéen. Et suffit juste de faire des recherches de voir que c'est quand même des militants du gouvernement actuel.
3: Et quand anche è successo che il governo apre ai rappresentanti sindacali degli studenti, si capisce che questi sono in qualche modo connessi con il governo, con il potere, quindi è un falso dialogo, c'est un faux dialogue.
4: C'est ça, c'est un faux dialogue. Exactement.
3: Voilà. Je peux vous demander quel est votre âge et quel est votre travail?
4: Moi, je suis aide-soignante en réanimation. Je travaille pour la fonction publique, notamment également le budget.
3: Lei lavora in un ospedale pubblico. Come quel est votre rôle?
4: Je suis aide-soignante en réanimation.
3: Infirmière.
4: Oui, c'est.
3: Infirmière in thérapie intensive.
4: Et j'ai 36 ans.
3: 36 ans.
4: Et en peu d'années, je vois une différence.
2: E questa era una delle interviste che Giacomo dalla nostra redazione ci ha inviato questa mattina da Parigi. Ve ne proponiamo un'altra realizzata sempre nel centro parigino e sempre con una giovane lavoratrice.
3: Allora, cosa vi pensate delle manifestazioni, specialmente celle di ieri, in particolare anche quella di ieri?
5: Celle d'hier, j'y étais pas moi.
3: Io non ci sono stata ieri.
5: Mais j'ai suivi un peu sur les réseaux.
3: L'ho seguita un po' sui social network, ho visto che c'era molta gente.
5: Et j'ai vu que ça a vraiment été dans presque tout Paris. Qu'il y avait aussi.
3: C'erano molte proteste in diversi luoghi della città, oltre naturalmente ai cortei del centro.
5: Et j'ai vu aussi que plein de personnes venaient de l'étranger pour venir soutenir aussi les étudiants français.
3: Et ho capito anche sempre dai social che ci sono state anche persone che sono venute anche dall'estero per mostrare il loro sostegno a queste proteste.
5: Et aussi quand je me suis renseignée sur les réseaux, j'avais vu que ça commençait dans les lycées ici à Paul-et-Loire et à Paris. Mais ça avait aussi commencé dans les dom-toms avec tout ce qui est à Mayotte.
3: E oltre che qui a Parigi, come per esempio al liceo Éloire, ho visto che le proteste ci sono state anche nei territori d'oltremare, quindi per esempio a Mayotte, i territori francesi che sono appunto sparsi in varie zone del mondo.
5: E eux, ça fait vraiment longtemps qu'ils demandent ça et tout.
3: E sono rivendicazioni anche queste. Che non sono nuove, ma vengono da molto tempo fa.
5: On est focus là sur la France, mais tous les autres territoires français aussi en dehors.
3: Siamo molto focalizzati sulla Francia, però sono molto toccati anche appunto i territori d'oltremare. Ok, e qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement, même de la répression qu'il y a eu face aux manifestations? Io ho chiesto la risposta del governo anche rispetto alla repressione alle manifestazioni.
5: Je trouve que les étudiants et les lycéens universitaires, ils ont bien raison de manifester, mais j'aime pas du tout la réponse des CRS et de la police.
3: Penso che i giovani studenti universitari e delle superiori hanno diritto a manifestare, ma non trovo corretta questa risposta violenta da parte della police, della polizia, dello Stato.
5: Parce que j'avais vu une belle vidéo qui s'était passée à Besançon sur internet.
3: Avevo visto un video che è stato registrato a Besançon, l'ho visto su internet.
5: C'était le commandant de la police qui avait dit d'enlever parce qu'il y avait des manifestations.
3: C'erano delle manifestazioni in corso e il capo della polizia aveva detto di togliere, d'enlever qua.
5: Oui, en fait, il y avait des manifestants qui ont dit à la police qu'ils leur font peur, qu'ils sont toutes.
3: C'erano i manifestanti che dicevano ai poliziotti che avevano paura di loro, che li intimorivano a causa proprio della divisa, del casco, eccetera. Donc le chef della polizia non leva le casco. E donc in questo video si vede il capo di polizia che leva si toglie il casco.
5: E il ha enlevé aussi sa protezione e tutto.
3: E il scudo, la protezione.
5: Tous ses collègues ont fait la même chose.
3: E tutti i colleghi naturalmente hanno poliziotti hanno fatto la stessa cosa.
5: E après quand on a vu un peu plus loin qu'on a recherché le pourquoi il a fait ça.
3: E quando abbiamo cercato di capire perché ha fatto questo, abbiamo cercato di capire un po' di più.
5: Parce qu'il y avait ses enfants en face.
3: Ha capito, si è capito che questo capo della polizia l'ha fatto perché c'erano les enfants, i suoi figli e i propri suoi figli erano in quello stesso corteo.
5: Et qui étaient dans le cortège en train de manifester. Donc ça aussi ça prouve que.
3: Questo prova anche che.
5: Ça aussi ça prouve que y a pas que tout, c'est pas tous les policiers qui sont méchants, mais beaucoup.
3: Prova che non sono tutti stronzi i poliziotti, però molti sì.
5: Que ils pourraient tous un peu dans toute la France donner l'exemple parce que dans plein d'autres pays il y a plein de manifestations qui se passent, que ce soit en Angleterre et ils sont pas autant armés, ils ont
3: dice
5: pas
3: che,
5: autant
3: rispetto agli altri paesi qui la polizia è super accessoriata e dà quindi delle risposte molto molto dure, molto violente.
5: Surtout en plus qu'ils ont maintenant le droit au permis de tuer, il y a plein
3: adesso
5: de choses.
3: Poi c'è la si inserisce la legge permis de tuer che ha, adesso questo lo aggiungo io, aumenta le possibilità repressive della polizia e diminuisce le pene.
5: Que aussi par rapport aux policiers aussi le fait que il y a pas de jugement pour eux à chaque fois c'est les
3: policiers. Tutte le volte insomma la polizia anche quando commette degli atti particolarmente violenti poi finisce in giustizia, poi le pene sono ridicole oppure non ci sono.
5: Surtout que là en plus c'est des étudiants, il y en a beaucoup qui sont même pas encore majeurs.
3: In questo caso, tra l'altro, di queste manifestazioni molti degli studenti non sono ancora maggiorenni.
5: Donc quand tu vois ça, bah même pour plus tard, pour l'avenir, ça fait peur.
3: E quindi questo fa paura rispetto anche a quello che ci riserva il futuro, ci preoccupa. Je peux vous demander votre âge et votre travail?
5: J'ai 32 ans, je travaille dans la vente au Bon Marché.
3: Ok, lei lavora nelle vendite, è una detta vendite e ha
5: 32 ans.
2: E questa era la seconda intervista realizzata da Giacomo della nostra redazione a Parigi. Lo ricordo ancora una volta, Giacomo si fermerà fino a domenica 18 ottobre per realizzare corrispondenze, interviste ed approfondimenti riguardo alle mobilitazioni studentesche di queste settimane fino ad arrivare alla grande mobilitazione di sabato 17 ottobre che si unirà con quella indetta dai giri gialli. Sono le 12:05 minuti, passiamo subito al focus odierno. Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascisti, è il titolo di un articolo di analisi pubblicato su Il Domani ieri, martedì 13 ottobre, a firma dello storico Davide Conti, che proprio su questi temi interviene ai nostri microfoni.
6: Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascisti. È il titolo di un articolo pubblicato su Il Domani, a firma dello storico Davide Conti, che è ora con noi in collegamento telefonico qui su Radio Onda d'Urto e che salutiamo. Grazie e ben ritrovato.
7: Buongiorno a voi.
6: Di fronte all'avanzata delle destre reazionarie, fasciste o post-fasciste in Europa, nell'articolo suggerisce di seguire l'indicazione dello storico Marc Bloch e tentare di porre le giuste domande alla storia per agire nel presente. E il presente è la crisi del modello liberale, che arriva direi anche dopo la conclamata fine e crisi dello Stato sociale. Come ci si arriva?
7: Si arriva alla crisi dello Stato liberale dentro un modello, quello che abbiamo chiamato della globalizzazione, che vive il suo riflusso. La fase espansiva, diciamo così, di questo periodo storico che si è aperto ad esito della Guerra Fredda, quindi con la vittoria strategica degli Stati Uniti sulla Unione Sovietica e il collasso del sistema a guida moscovita, si è andata via via sviluppando una fase di espansione, di libertà di movimento dei capitali, che riproducendo se stessi, semplicemente spostandosi da un punto all'altro del mondo, da un fondo di investimento all'altro, da uno stato all'altro, da un'area geopolitica all'altra, non hanno avuto più bisogno e necessità di quei costrutti che avevano rappresentato il nucleo fondamentale del compromesso socialdemocratico, cioè di quella forma di organizzazione della società che tra il 45 e il 75, nei meravigliosi 30 anni, come li ha chiamati Eric Hobsbawm, avevano redistribuito la ricchezza e orizzontalizzato il sistema di decisione del potere attraverso le democrazie rappresentative. Quell'esito, quel mondo è finito con la fine della Guerra Fredda, che ha aperto quella che abbiamo, diciamo così, un po' rozzamente chiamato globalizzazione, e ha spostato quindi completamente la dimensione della produzione della ricchezza dal profitto, così come noi l'abbiamo inteso nel Novecento, quindi con le catene di montaggio, con le fabbriche, gli operai, i commerci. La produzione fondamentale di ricchezza si è trasferita sulla rendita finanziaria, sulla finanziarizzazione dell'economia, che appunto non ha bisogno né di fabbriche, né di posti di lavoro, né di salari, né di welfare state, e naturalmente non risponde a nessuna logica di confine, di lingua, di colore della pelle. Io lo chiamo appunto un capitalismo apolide, perché non si pone il problema della identità, ma si pone il problema invece di una movimentazione continua, costante, agile, lungo linee di minore resistenza che ne permettono la riproduzione semplicemente con lo spostamento di un capitale da un punto del pianeta ad un altro, da un fondo di investimento a un altro, da un titolo di azioni a un altro.
6: Ecco, queste trasformazioni in seno al modello di sviluppo capitalista hanno significato anche una trasformazione del modello di Stato nella fase che si apre con l'affermazione del neoliberismo, diciamo, thatcheriano, tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, che arriva poi alla crisi dei Lehman Brothers del 2008 e fino ad oggi. C'è una trasformazione anche dello Stato,
7: sì,
6: e mi pare che nell'articolo lei parla di democrazia disciplinare.
7: Sì, quando cambia la struttura, ci insegna Karl Marx, quando cambia la struttura di riferimento di fondo della società, cioè il meccanismo con cui viene prodotta la ricchezza e viene eventualmente redistribuita, è destinata, gioco forza, a cambiare anche in superficie la sovrastruttura, quello che noi possiamo vedere con gli occhi e toccare con mano. Mutata la struttura di fondo della società, cioè il modo di produzione primario della ricchezza, è cambiata la sovrastruttura, cioè sono cambiati il sistema dei partiti, il sistema della rappresentanza, la forma della democrazia, che diventa quindi gioco forza, una democrazia tendente al disciplinamento del comportamento sociale, alla verticalizzazione del potere, alla costruzione di meccanismi che esautorano la democrazia rappresentativa e consegnano alla classe dirigente che guida, che tiene in mano le leve di questo processo, una misura del potere, della forza decisionale molto maggiore. Noi in Italia abbiamo vissuto questo passaggio in maniera, direi, deflagrante, a riprova della debolezza del nostro capitalismo nazionale, perché quando, con la fine della Guerra Fredda e con la costruzione di un quadro internazionale diverso, segnatamente la formazione dell'Europa di Maastricht del 92, va mutando il contesto e la cornice internazionale, l'Italia è l'unico paese in cui, mutata la struttura, la sovrastruttura, cioè il sistema dei partiti, collassa radicalmente, totalmente. Cioè il sistema dei partiti su cui era stata fondata la democrazia repubblicana, è l'unico caso continentale in Europa che si verifica in quei termini, porta alla fine di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione che si erano configurati come l'architrave della democrazia rappresentativa con la nascita della Repubblica 80 anni fa. E di nuovo il mutamento della struttura, e di una struttura debole, a capitalismo debole, straccione si diceva all'epoca, come quello italiano, porta al collasso intero di tutto il sistema dei partiti. Trasferendo questo schema al 2008, noi troviamo un salto di specie che, di fronte alla fine della globalizzazione, quindi all'inizio del suo riflusso, con la crisi del sistema bancario, della Lehman Brothers, eccetera, e porta ad un rivolgimento della struttura. Se noi guardiamo la cartina politica dell'Europa, questo scrivo nel pezzo, tra il 1996 e il 2008, ci accorgiamo che la larghissima parte dei governi europei sono tutti di centrosinistra. C'è Blair in Gran Bretagna, il governo di centrosinistra inizialmente guidato da Prodi in Italia, ci sono i governi a guida socialista in Francia con Lionel Jospin e i governi a guida socialdemocratica del cancelliere Schröder in Germania. Il tutto, diciamo, anticipato dalle due presidenze Clinton negli Stati Uniti. Quindi quel mondo che ha accompagnato il processo di trasformazione del capitalismo globale in capitalismo finanziario, che ha nella marea montante della globalizzazione travolto il compromesso socialdemocratico, quel mondo, una volta rifluito, lascia sul bagnasciuga le macerie dello Stato sociale e quindi apre uno spazio enorme alle estreme destre corporative, nazionaliste, che invece raccontano, naturalmente in maniera falsa e propagandistica, alle classi e ai ceti popolari che tornare a proteggere il profitto, quello delle fabbriche, delle catene di montaggio, delle merci, può, precipitando verso il basso, proteggere anche i salari, proteggere anche le minime condizioni di sussistenza dei ceti popolari. E questo ci spiega perché un fenomeno non casuale si riproduce uguale a se stesso in tutte le parti del mondo, a prescindere dal sistema politico, dal sistema economico, dalla lingua parlata, dalla collocazione geopolitica. Un fenomeno cioè che vede i centri urbani, che sono stati penalizzati in minore misura dal processo di globalizzazione, tenere rispetto all'irruzione dell'estrema destra in termini di consenso. E poi però ci sono queste sterminate periferie urbane, economiche, culturali, sociali di tutto il mondo che sono diventate la base di massa dell'estrema destra. Negli Stati Uniti con Trump, in India con Modi, in Italia con la Meloni, in Germania con l'AfD, in Francia con la Le Pen, in Spagna con Vox. Laddove accade ovunque nel mondo, nell'Argentina di Milei, in Cile, adesso sembra in Brasile, laddove un fenomeno si riproduce uguale a se stesso, noi siamo di fronte a un processo storico che al fondo della società ne sta mutando la struttura e quindi gioco forza, lo dicevamo prima, la sovrastruttura, cioè la forma che diamo alla rappresentanza politica di questi mutamenti.
6: Tornando alle responsabilità della sinistra e delle socialdemocrazie a cui facevi riferimento e cui fa riferimento anche l'articolo di cui stiamo parlando, c'è questo spostamento della classe lavoratrice a livello globale verso forze di destra e di estrema destra, uno spostamento che oltre che appunto economico, materiale, sociale e politico, mi sembra proprio culturale. Possiamo dire che questo è proprio dovuto al fatto per cui questa partecipazione delle forze di centrosinistra, di sinistra, socialdemocratiche ai processi che abbiamo descritto finora abbia in qualche modo o stia progressivamente cancellando del tutto l'idea nelle classi lavoratrici che il proprio punto di riferimento, il punto di riferimento per fare i propri interessi siano le forze di sinistra?
7: Ma questo è evidente. Nel momento in cui la sinistra socialdemocratica, socialista, ha accompagnato il processo di spostamento del proprio interesse, del proprio baricentro, dal lavoro alla rendita, la sinistra questo ha fatto negli ultimi decenni, ha accompagnato il processo di finanziarizzazione globalizzata del capitale. E ripeto, non è un caso che nel momento espansivo della globalizzazione tutti i governi dell'Europa e degli Stati Uniti fossero di sinistra o progressisti. L'accompagnare questo processo ha fatto sì che da un lato si abbandonasse la rappresentanza del lavoro, che perdeva valore in termini di peso specifico ed economico, cioè il lavoro perdeva valore, e infatti è stata introdotta una misura globale di precarizzazione del lavoro che ne ha abbassato drasticamente ovunque i salari, quindi il potere d'acquisto. Naturalmente questo spostamento, diciamo così, di interesse della sinistra socialdemocratica ha fatto, diciamo così, si è accompagnato alla promozione di altri impianti ideologici sostitutivi dei paradigmi precedenti, e quindi la sinistra ha cominciato ad occuparsi di diritti civili, di diciamo quel campo di interventi anche giusti, intendiamoci, che però esulava dalla misura economica, cioè dalla vita materiale, recidendo in radice il senso della sinistra nella società, perché se la sinistra non rappresenta in termini di contestazione dell'esistente il modo in cui si produce la ricchezza e dunque le disuguaglianze nel capitalismo, perde di significato. La destra ha raccontato questi anni, attraverso la sua propaganda, la propaganda contro le cosiddette ideologie woke, eccetera, eccetera, ha raccontato invece ai ceti popolari che la mondializzazione, così l'ha chiamata, dell'economia, del costume, come diceva lei, della cultura, ha prodotto l'impoverimento generalizzato di quelle fasce. E quindi che era necessario, per ripristinare uno status quo ante, precedente a questo sfascio, era necessario ripristinare il primato del profitto, il primato dell'economia corporativa, un'economia che ha bisogno, a differenza di quella globalizzata, dei confini, dei dazi economici, della omogeneità etnica delle comunità nazionali. E questi elementi hanno fatto breccia anche culturalmente nei ceti popolari deboli, che sono stati accompagnati in questo processo di degradazione culturale dall'impoverimento dei sistemi di formazione scolastica, universitaria, di accesso allo studio, perché anche questo è un elemento fondamentale. Quando noi ci troviamo di fronte a un paese come il nostro, in cui un terzo della popolazione, secondo i dati dell'Istat, è analfabeta funzionale e un altro terzo è analfabeta di ritorno, noi ci troviamo di fronte a una massa sterminata di persone che si sono viste nel corso del tempo sottratti gli strumenti conoscitivi dell'esistente e della loro stessa condizione. È cioè, in ultima istanza, un processo che marxianamente potremmo chiamare di alienazione, che porta questi ceti e queste classi popolari a sostenere forze politiche, l'estrema destra, che di certo non faranno i loro interessi.
6: Un'operazione riuscita di egemonia culturale, per utilizzare una definizione gramsciana. Prima di arrivare alle proposte da lei abbozzate in coda al suo articolo, facciamo anche una parentesi di attualità, perché tutto questo in Italia è ovviamente rappresentato dal governo Meloni, ma anche dall'avanzata di Futuro Nazionale guidato da Vannacci. In queste ore l'esecutivo ha portato a casa la legge elettorale, con la quale l'anno prossimo proverà a confermarsi al governo del paese, e allo stesso tempo si appresta a licenziare l'ennesima manovra economica nella quale sono chiari gli interessi che intende perseguire e quali no. Il punto, guardando sempre anche un po' alle sinistre, diciamo, istituzionali, è che dall'altra parte della competizione elettorale di chiaro pare esserci ancora poco.
7: Ma sì, la questione, diciamo, almeno a mio giudizio, per quello che conta, sta tutta dentro la scelta politica dirimente del riarmo. Lì si gioca oggi la partita, perché avallare una politica di riarmo significa non solo riempire gli arsenali, ma determinare, quindi di nuovo accompagnare, una scelta e una misura strategica che riconverte l'economia civile in economia militare e quindi ancora una volta produce, in termini di crescita, di PIL se vogliamo, di processi di accumulazione primaria, una concentrazione densissima di capitali, ma esclusivamente appannaggio di poche componenti e classi proprietarie, possidenti e dirigenti della nostra società, a discapito della larga maggioranza delle restanti classi sociali della nostra società. Quella scelta sarà dirimente. E non è un caso che i politici più avvertiti dell'estrema destra utilizzino, per esempio, la questione, strumentalmente è chiaro, la questione della pace, per esempio dell'accordo e del ritorno alla normalizzazione delle relazioni con la Russia, come leva di rappresentazione di un ripristino della condizione economica precedente, quindi con le forniture di energia a basso costo che potenzialmente allevierebbero le fatiche e le difficoltà dei ceti meno abbienti. Ecco, se la sinistra non sarà in grado di opporsi in maniera radicale alla questione, di fronte alla questione del riarmo, noi finiremo per consegnare inevitabilmente, a prescindere da cordoni sanitari improbabili di esclusione delle destre dall'area di governo, noi ci ritroveremo a consegnare arsenali pieni, disuguaglianze sociali strutturate a governi di estrema destra, in Germania come in Francia come in Italia. Quindi la questione è quella del riarmo, perché la scelta di avallare quella politica di riarmo significa strutturalmente scegliere di riconvertire la nostra economia in economia di guerra. Quindi stabilizzare due elementi: la concentrazione verso l'alto di enormi quantità di risorse a discapito della stragrande maggioranza della popolazione, e stabilizzare la condizione della guerra come condizione permanente, perché dobbiamo sempre ricordarci che non si producono le armi per fare la guerra, ma si fa la guerra per produrre le armi. E se le armi diventano il core business della struttura economica, l'elemento necessario alla crescita del PIL interno degli stati o delle aree commerciali, se quel materiale bellico prodotto rappresenta la fonte primaria di arricchimento, bisogna utilizzarlo. E quindi produrre armi significa stabilizzare la guerra come condizione permanente del nostro assetto sociale, del nostro assetto globale, si direbbe oggi, internazionale, si sarebbe detto un tempo.
6: Sulle conclusioni è già andato lei, cito solamente un altro passaggio dell'ultimo paragrafo dell'articolo di cui abbiamo parlato in questa intervista. Ricordo: le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascisti, sul Domani, a firma di Davide Conti, con cui stiamo parlando. È il passaggio in cui si richiama la necessità di rendersi conto che bisogna tornare a occuparsi, guardo qui, più che altro all'altra parte, come dicevo, dello scontro elettorale delle prossime elezioni, quello che riguarda il cosiddetto campo largo, comunque le sinistre di cui lei parla in questo articolo, tornare a rendersi conto che bisogna affrontare la questione dello scontro tra interessi di classe differenti.
7: Ah sì, questo è inevitabile, perché anche se si elude la questione, se si cerca di non parlare assolutamente di questo fattore, io rimango sempre sconcertato quando ascolto per radio o vedo in televisione dei servizi che rappresentano, per esempio in questi giorni, gli operai e le operaie dell'Ilva di Taranto in sciopero sia in Puglia sia a Genova, per esempio, e sento parlare di loro come dei ceto medio. Si parla di loro per rappresentare la crisi del ceto medio, quasi si avesse timore, e se ne capisce il motivo, di chiamare quella classe operaia, quei ceti popolari, proletariato urbano, rappresentando quindi un'identità di classe molto precisa, che vive una condizione specifica, quello per esempio delle acciaierie, che non è certo patrimonio di un ceto medio urbano. Ora, questi elementi sono fondamentali per capire che una inversione di tendenza non può che passare per uno scontro, per un conflitto. Ma la nostra Costituzione rappresenta la democrazia conflittuale come stato avanzato antifascista emerso dagli esiti delle vicende della primavera del 45 come cornice nuova. E quindi non affrontare il tema dello scontro e quindi del conflitto di interessi inevitabili continuerà a lasciare in una posizione di debolezza sostanziale tutte le sinistre che non siano in grado di affrontare questa questione, che peraltro sta emergendo ovviamente come fenomeno sociale, come processo sociale, da solo, perché le vicende che portano in Spagna alla contestazione della rendita fondiaria organizzata sulla gentrificazione, sull'urbanizzazione forzata delle città. Il conflitto attraversa la stessa società americana, dove stanno emergendo dei candidati e delle componenti all'interno del Partito Democratico che si richiamano direttamente al socialismo, cosa che ancora 10 anni fa sarebbe stata letteralmente impensabile in un paese come gli Stati Uniti. Quello che accade in Francia rispetto alla crisi verticale degli investimenti pubblici connessa con l'aumento dell'indebitamento dello Stato, ma non a fini di redistribuzione della spesa sociale, ma anzi nel suo contrario, mostra come queste contraddizioni di interessi, e poi a prescindere dal fatto che si voglia o meno rappresentarle, che si voglia o meno chiamarle col loro nome, esistono ed esisteranno sempre. E quindi laddove una politica con una classe dirigente degna di questo nome voglia intervenire in questo spazio, deve avere la forza, la struttura, la capacità non solo cognitiva ma anche operativa dentro il corpo sociale, è di mettere le mani dentro queste piaghe purulente, brutte, sporche e cattive della nostra società, perché solo così si ripristina un rapporto di prossimità tra quelle istanze di liberazione che storicamente la sinistra ha rappresentato con le esigenze dei ceti popolari.
6: Ringraziamo allora lo storico Davide Conti, autore stamattina sul Domani dell'articolo Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascisti. Grazie per essere intervenuto qui su Radio Onda d'Urto.
7: Grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, le 12.33 minuti, si conclude lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 10 ottobre. Ora la linea passa alla replica della trasmissione Curami prima di tutto la salute, andata in onda lo scorso 10 ottobre.

0: curami prima di tutto la salute in questa giornata, questo 10 ottobre, giornata dedicata a livello mondiale alla salute mentale. Per l'occasione una doppia trasmissione, la prima è andata in onda nella giornata del 9 ottobre, sempre curata da Curami, e la seconda appunto quella di quest'oggi. Titolo della trasmissione: ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. E questa seconda puntata, come sempre, ha in studio con me il dottor Antonino Cimino. Una buona giornata innanzitutto.
1: Grazie alla radio e saluti a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E la dottoressa Donatella Albini qui in studio, anche lei, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Lascio subito parola a te, sì. Donatella, per introdurci ai due ospiti di quest'oggi e subito magari con le prime domande, prego.
2: Sì, grazie. Ascoltare le esperienze vissute, voci vere, cambiamento vero, è il tema della giornata mondiale della salute mentale. Ci sembrava molto bello, non l'abbiamo voluto cambiare. Abbiamo sentito in una precedente puntata, diciamo così, le voci, come è stato detto prima, di una persona bipolare, autore di un libro molto interessante, e di un familiare, voci vere che hanno messo la mano su questa ferita sempre aperta. Oggi invece ascoltiamo le voci altrettanto vere di una medica e di un educatore. La medica è Valentina Stanga, direttrice della sanità penitenziaria e coordinatrice dell'equipe forense. Grazie Valentina per non aver tentennato a dirci di sì.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno a te. E Massimo Fade, educatore del Dipartimento di Salute Mentale, delegato RSU SST Spedali Civili. Grazie Massimo di essere qui ancora con noi.
4: Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Grazie. Valentina, le domande, come sapete, sono brevi, con domande con risposte brevi, circa 5-7 minuti per ciascuno, così riusciamo a fare almeno due domande per ciascuno. Allora, Valentina, la salute mentale è dentro una concezione unitaria del bisogno e del desiderio di salute che si basa sia su evidenze scientifiche sia sul rispetto della dignità e dei valori umani. Riprendiamo il tema dell'ascolto. L'ascolto, la relazione sono gli elementi essenziali per diventare protagonisti di una storia di cura, che si scrive in due: il medico e la persona. Lascia parte la società, il tessuto culturale in cui si vive, ne parleremo dopo. Qual è la parte di storia che hai potuto scrivere nella tua esperienza? Grazie.
3: Grazie per la domanda, assolutamente molto molto bella, che credo c'entri perfettamente il tema della giornata di oggi. Quindi, riprendendo il tuo pensiero, possiamo proprio affermare che la salute mentale si iscrive all'interno di una concezione unitaria della salute, e che quindi significa riconoscere che il benessere mentale ha la stessa dignità e la stessa necessità di tutela di quello fisico, cosa che però ad oggi non è scontata e non è mai stata scontata in campo di salute mentale. Ribadiamo che non esiste salute senza salute mentale. Concordo quindi pienamente con la tua affermazione che la relazione di ascolto sia la base sempre di una buona alleanza terapeutica, che di fatto getta a sua volta le fondamenta di un buon trattamento in ambito psichiatrico e in ambito psicologico. Questo perché l'essere umano è un animale sociale, noi siamo animali sociali, la nostra vita è fatta di relazioni in ogni momento, pertanto non si può immaginare di impostare una relazione terapeutica che sia realmente efficace senza un ascolto empatico e senza una propensione verso l'altro. L'alleanza terapeutica si fa sempre assolutamente in due. Per quanto riguarda invece la mia esperienza personale, io vi posso dire con naturalezza che durante il mio percorso di crescita come psichiatra ho sì imparato prima le nozioni, perché erano, diciamo, la base della mia attività, sarebbero state la base, ma ripeto, la base, perché poi è tramite il lavoro con le persone che progressivamente ho cresciuto il mio bagaglio esperienziale e di competenze, potremmo dire, attraverso il contatto con i pazienti e soprattutto con le loro storie. Credo che sia importante per un operatore della salute mentale, qualunque sia il suo ruolo, non necessariamente il medico assolutamente, restare sempre curioso, e con curioso intendo curioso dell'altro, curioso di chi ha di fronte, curioso verso l'altro, di sentire la sua storia provando ad empatizzare. L'empatia è certamente un tratto temperamentale, non tutti nasciamo con lo stesso grado di empatia, mi permetto di dire, però credo al contempo che, come fosse un muscolo, anche l'empatia si può allenare, si può esercitare, la possiamo esercitare tutti i giorni, anche quando parliamo con la cassiera al supermercato. E questo perché lo dico e perché è una cosa che, a cui credo fermamente, perché io credo che per essere bravi psichiatri, fare buona ricerca in campo clinico, in campo farmacologico, si possa anche non essere particolarmente empatici, ma non potrai mai essere un bravo psichiatra da un punto di vista clinico se non riesci davvero a metterti nei panni dei nostri pazienti. Io poi, entrando quindi nella mia, diciamo, esperienza personale, ho sempre avuto una particolare predisposizione per la cura e l'accoglienza di pazienti più vulnerabili, più complessi, anche da un punto di vista sociale, in quanto comunque alla base di determinate situazioni di disagio mentale c'è prima un disagio nella vita, un disagio sociale, degli determinanti sociali. E questo mi ha portato quindi a appassionarmi per la psichiatria forense e per le scienze criminologiche. Quindi io mi occupo sostanzialmente di disagio mentale di persone autrici di reato, quindi chi siano essi detenuti, chi siano pazienti psichiatrici autori di reato, campo nel quale il giudizio va necessariamente sospeso per lasciare spazio all'ascolto senza pregiudizi. Quindi ecco, questa è la mia visione di salute mentale centrata sull'ascolto dell'altro e sul recupero di un benessere che necessariamente passa attraverso l'accoglienza. Grazie per la domanda.
2: Grazie.
1: Innanzitutto ringrazio Massimo per la sua disponibilità, per cui oggi è la giornata mondiale della salute mentale. Abbiamo già sentito che tema centrale è il problema dell'ascolto, un ascolto qualificato, professionale, è un prerequisito indispensabile per poter costruire dei percorsi di cura personalizzati. Io con Massimo parto da lontano, parto dal 78, anno in cui è stato un anno magico per la sanità italiana, infatti è stata approvata la legge 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, è stata approvata la legge 194 che garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e tema della giornata viene

0: di salute mentale, cos'è rimasto della riforma della legge 180, e per voi operatori l'ascolto ha ancora un ruolo centrale, può essere applicato verso le persone che richiedono aiuto?
1: Una domanda un po' complessa. Allora, però siccome oggi è la giornata mondiale della salute mentale, sono andato a vedermi un po' di dati e dal 90 al 2023, dal 1990 al 2023, un aggiornamento delle tendenze globali pubblicato nel maggio del 2026, quel recentissimo sulla rivista Lancet, i risultati hanno evidenziato che nel 2023 si stimavano 1 miliardo e 170 mila persone affette da disturbi mentali, pari al 14% della popolazione mondiale. Questi erano il 6% seguiti per i disturbi depressivi, cioè più basse sicuramente della schizofrenia, per la schizofrenia. Allora, tra il 90 e il 2023 il numero assoluto di individui con disturbi mentali è perciò aumentato del 95,5%. Okay? Questo è qual è la questione di cui stiamo trattando. La riforma 180, vengo alla tua domanda, nel 78 ha rappresentato un punto fermo, anche per i suoi detrattori odierni, dei baroni non universitari. Un punto fermo di non ritorno, c'è un prima e c'è un dopo. Oggi una persona non può più aspettarsi di essere rinchiusa in un luogo con la firma di un medico o di un familiare o su segnalazione alla forza dell'ordine di vicini o di parenti, magari perché possessore di eredità, di non avere più diritti civili perché è ritenuto incapace di intendere e volere. Ma la chiusura dei manicomi e l'apertura dei servizi territoriali in cui gestire la malattia mentale, che è stata poi la scommessa di Basaglia, è stato un processo lungo e tortuoso. Ricordo che l'ospedale psichiatrico di Brescia, in via Duca degli Abruzzi, è stato chiuso ufficialmente nel 1999, perché la ministra della sanità di allora, Rose Bindi, fece una legge che prevedeva il mancato trasferimento dei fondi nazionali in caso di presenza di utenza nel manicomio, una questione economica quindi, per intenderci. Dicevo che questa fase appartiene alla fine del Novecento, anni 80-90, alla fine del Novecento si è passati dalla catena di montaggio teleoristica all'automazione e tra un po' all'intelligenza artificiale. Nella salute mentale si è passati da una psichiatria statica, di manicomio, elettroshock con tensioni, a un servizio centrato sull'SPDC, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale, con farmaci, TSO, con tensioni e residenze con posti letto occupati in media 1237 giorni dati del 2024, più di 3 anni in residenza psichiatrica rispetto ai quasi 2 anni del 2016, dati appena pubblicati dal Ministero della Salute. Siamo cioè fermi alla catena di montaggio novecentesca, dove lo scompenso prevede il ricovero dell'SPDC per trattamento farmacologico, dimissione in residenza o rientro a domicilio, CPS territoriali in cui al massimo gestisci farmaci, non si presenta, quindi non vai a vedere per quali motivi l'utente non si presenta, quindi c'è una mancata progettualità che naturalmente stoppa i farmaci e quindi siamo allo scompenso psichiatrico e ricovero di SPDC, eccetera, eccetera. Oggi l'utenza è cambiata, questo sistema non regge più, neanche da un punto di vista economico. Aumento delle diagnosi borderline, assunzione di sostanze con comorbidità, disturbi antisociali di personalità, depressione, attacchi di panico, ansia. In Italia ci sono dei dati che nel corso dell'anno, a fronte del 17% che è calcolato naturalmente con disturbi psichici come ansia, depressione, attacchi di panico, che sono i più comuni, a fronte di questo 17%

0: 1%, in Italia i servizi trattano solo l'1,7%, per cui abbiamo un gap di assistenza, di proposta, di risposta al bisogno. Quando arrivano ai servizi psichiatrici trovano un sistema novecentesco, tanto è vero che abbiamo in Lombardia ancora un progetto obiettivo sulla salute mentale fermo al 2004. Quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, come operatore sanitario e rappresentante sindacale, data l'età che ho iniziato nel 90 a lavorare in psichiatria e sicuramente a Brescia è stato qualcosa, con operatori che ci credevano ma che sul piano sono andati in pensione. Oggi ai convegni parlano però gli utenti o i familiari, e questo è il segno concreto del cambiamento. Ma ora siamo in un'altra fase, manca una visione di governo complessiva e un coordinamento, a differenza di tutte le altre branche della medicina. La salute mentale è in stretta relazione con le politiche sociali, del lavoro, della giustizia, della scuola, e le migliori idee, i progetti, ieri al convegno annuale sulla salute mentale sono stati presentati tanti progetti, ma sono però sulla disponibilità di personale in quantità sufficiente e sostenibile. Ripeto, con un'intensa aumentata in questi anni, che non è quella più degli anni 2000.
1: Grazie Massimo. E torno a Valentina, poi è chiaro che sei stato molto conciso, per cui qualche cosa sicuramente l'abbiamo lasciata fuori, ma tutta la questione della salute ha a che fare con i determinanti sociali, ha a che fare con la disponibilità della casa, con le reti di sostegno, con l'istruzione, con l'impatto socio-economico, tutta la salute, non solo la salute mentale. La cosa importante è che la salute mentale è salute, quindi non va più distinta, secondo me, tant'è che non a caso abbiamo fatto parlare, dato voce alle parole di una persona bipolare che ha raccontato la sua storia, di un familiare, perché è lì che bisogna andare a prevenire. Tu hai parlato di Lancet l'anno scorso ha fatto un bellissimo report sulle regioni europee, in cui ha detto sì, è vero, c'è un aumento delle patologie psichiatriche maggiori, è vero che non sono intercettate, ma purtroppo c'è anche un aumento delle patologie cosiddette minori, e guarda caso qui entra il problema del genere, che riguarda soprattutto le donne, e guarda caso riguardano molte donne intorno al parto. Quindi stiamo parlando di una salute che non è il tema centrale della pratica politica di oggi, e deve entrarci invece. Pensiamo a tutto il tema della violenza ostetrica, ne abbiamo già parlato, Valentina lo sa perché siamo insieme in un gruppo di lavoro, quindi mi appassiona questa cosa, perché io sento i racconti delle donne che partoriscono, e se riesco li porteremo anche qui. Quello che voglio chiedere a Valentina è questo, e parte da qui: cambiare è necessario, si parla di cambiamento vero. Non serve solo aumentare, secondo me, il finanziamento dei servizi, che ora è un imbarazzante 3,49% del Fondo Sanitario Nazionale, ma arrivare almeno al 5%, come diceva Massimo, giustamente va eliminato il tetto del personale, aumentato il personale. Ma soprattutto va cambiato lo sguardo dentro la comunità dei cittadini e delle cittadine, quello che si chiama stigma. Magari, ed è questa la domanda che voglio farti data la tua esperienza, a partire dal carcere, che è un luogo di sofferenza con i muri alti, sono stati abbattuti o si è cercato di abbattere i muri dei manicomi, ma i muri dei carceri, delle carceri, rimangono lì. Le persone sono private della libertà personale, ma non si deve arrivare alla tortura. Valentina.
2: Sì, grazie per la domanda. Allora, tu alla fine, Donatella, inizialmente hai comunque parlato di questo scarsissimo finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per la salute mentale. Io comunque, prima di arrivare ad un affondo sul carcere, due parole su questo rapide le vorrei dire, perché comunque il cambiamento reale della salute mentale richiederebbe, come avete già anche suggerito, un'azione strutturale immediata, come anche faceva capire Massimo. Quindi portare il finanziamento almeno al 5% del Fondo Sanitario Nazionale potrebbe essere perlomeno un punto di partenza, perché e questo si inserisce poi nella visione che andremo più a rendere puntiforme parlando del carcere, ma comunque il carcere si inserisce all'interno della società, quindi riguarda anch'essa. Avere un po' più di fondi significherebbe poter investire sulla possibilità di costruire dei percorsi di cura che non siano solo risposta ad emergenze, come vediamo sempre più spesso oggi, piuttosto che la creazione di altri contenitori di disagio anche per i pazienti autori di reato, ma poter davvero iniziare a strutturare uno sguardo, una visione, una linea programmatica che possa davvero essere incisiva poi nel lungo termine, quindi cambiare la mentalità, cambiare la visione delle persone nostra. Quindi al contempo ovviamente cioè, il solo aumento dei fondi, dei soldi non è sufficiente, deve cambiare proprio lo sguardo di tutta la comunità verso la malattia mentale. Gli operatori della salute mentale, Massimo da molto più tempo di me, ma anche io nel mio piccolo, nella mia migliore esperienza, ma tutti gli operatori della salute mentale combattono da sempre contro lo stigma, fa parte del nostro lavoro ormai, e per superarlo la tutela della salute mentale va integrata nel tessuto sociale, non va isolata nei reparti, non va delegata esclusivamente alle famiglie. Quindi questi fondi, se mai ci saranno, dovrebbero servire da un lato per l'acquisizione certo di risorse umane, ma anche per lavorare su percorsi di prevenzione in comunità, di promozione alla salute in comunità, andando direttamente nei contesti scolastici, lavorativi, nelle città, nei comuni, in quanto poi è da qui che potremo promuovere il benessere psicologico e intercettare il disagio, anche quel disagio di cui tu hai parlato, quindi quei cosiddetti disturbi minori, psichiatrici minori, prima che però questi si cronicizzano, che possono esplodere in una patologia di maggiore gravità, che possono impattare sul funzionamento e quindi sulla vita delle persone. Arrivando invece al carcere, che è ovviamente, potrei dire che è un po' il mio amore, la mia croce edilizia, il carcere è da sempre lo specchio della società in cui si insiste, non l'ho detto io, ha detto anche Voltaire ad esempio. Pertanto scegliere il carcere come possibile punto di partenza per un cambiamento, quindi quello che tu osservi, per me è una provocazione etica e clinica potentissima, come immagine. Proprio perché il carcere, e oggi ho visto che già tutti abbiamo toccato, abbiamo usato la parola determinanti sociali, marginalità, parlando di salute mentale, credo che questo sia importante da osservare. Quindi il carcere oggi è il luogo in cui si concentra, a mio avviso, forse solo insieme ai CPR, il luogo dove si concentra la massima sofferenza psichica, spesso legata a marginalità, a vulnerabilità, a determinanti sociali, dove spesso la malattia mentale è una conseguenza, non era già presente. Pertanto è una vera e propria palestra per me, per esercitare il nostro approccio all'altro senza difese sovrastrutturate, dico per me ma dico per tutti coloro che gravitano intorno al carcere, anche operatori della salute, sanitari, ma anche volontari, enti del terzo settore. Quindi certamente, e dove mi piace questa provocazione, da una riflessione, cioè che se una comunità riesce a cambiare lo sguardo sulla salute mentale che sta nel carcere, allora sarà capace di farlo ovunque. In carcere, infatti, come è una, quando diciamo che c'è un elevato turnover di personale sanitario all'interno delle carceri, perché il carcere è un posto difficile dove stare anche per chi non è lì perché è ristretto. Quindi io tendo di solito, quando ci sono dei nuovi colleghi che vengono a collaborare con noi in sanità penitenziaria, tendo a dire a tutti, soprattutto se si approcciano a questo contesto per la prima volta, qui troverai lacrime e sangue, è come lavorare in trincea. Però quello che ti può dare in un mese il carcere è il bagaglio di esperienze di vita e formativo di un anno fuori, e lo credo fermamente. Per quanto riguarda il cambiamento che parta dal carcere rispetto alla tutela della salute mentale, posso dire che forse Regione Lombardia sta iniziando a vedere in modo un po' più lucido il disagio mentale che si trova negli istituti, o meglio, il disagio mentale che si trova negli istituti è andato a bussare la nostra porta di tutti, quindi non possiamo non vederlo. Per cui, ad esempio, ci sono in programma varie cose che riguardano la tutela della salute mentale, tra cui ad esempio una cosa nuova, di cui non ho molte informazioni proprio perché ancora non è stata ben strutturata, ma è stata pensata, che è la strutturazione di sezioni chiamate API, cioè ad assistenza psichiatrica intensificata. Come
1: sullo devi chiudere in un minuto perché siamo in coda.
2: Siamo al limite. E quindi avremo sezioni che strutturano un'assistenza psichiatrica più intensificata in carcere. Questo potrebbe essere un punto di partenza.
1: Grazie, grazie molte. Grazie
2: mille.
3: Massimo, abbiamo già detto tanto, carenza di personale e competenze distribuite in modo disomogeneo, sovraccarico di domanda e accessi non filtrati, trasformazione di tante situazioni di disagio in malattie psichiatriche, basta pensare al problema degli adolescenti, dei migranti e così via, tempi di attesa e difficoltà a garantire continuità assistenziale, una frammentazione e mancata integrazione tra servizi sanitari e sociali. Io ti chiedo sempre come operatore sanitario, secondo te, viste le tante difficoltà, quali sarebbero le priorità da affrontare per cercare di tamponare e migliorare la situazione?
0: Allora, chiudo con una battuta, perché effettivamente l'orario diventa problematico. A Brescia ieri durante il convegno è stato ufficializzato il passaggio al professor Barlati dalla direzione dell'unità operativa di psichiatria 22, cioè quella di Brescia, dal 1° novembre, perché va in pensione il dottor Vita. Il professor Barlati è il presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica. Ecco, qui ci sarà per me una... io spero molto che ci sia un cambiamento, e questo cambiamento dovrà vertere sulla questione del budget di salute mentale. Fin quando noi abbiamo le residenze psichiatriche che tolgono risorse fino al 45% del budget di salute mentale, del budget del dipartimento di salute mentale, ecco, è un problema. Se queste risorse del 45% fossero investite tutte o in parte, perché di residenze psichiatriche purtroppo ne abbiamo ancora bisogno, ne avremo ancora bisogno, però una parte di queste risorse venissero investite in progetti di basi di salute mentale, io penso che questo sia un cambiamento reale. E questo è l'augurio che faccio a Stefano, perché questo è l'obiettivo, insomma.
1: Grazie. Naturalmente poi sul tema delle residenze psichiatriche ne parleremo, perché c'è il tema della privatizzazione qui dentro, che piove come un martello e un macigno sulla questione delle residenze psichiatriche, ne parleremo un'altra volta. Io vi ringrazio davvero, ringrazio Valentina Stanga, ringrazio Massimo Fada. Il diritto alla salute mentale ha un enorme valore politico, e sto pesando le parole, non sono casuali, per la democrazia. E è una sofferenza a cui tutti e tutte siamo esposti, può essere alleviata, elaborata e trasformata in desiderio di vivere, come dice la parola d'ordine, diciamo, della giornata di oggi, della salute mentale. Però è una sofferenza che va legittimata e non certo psichiatrizzata. Grazie davvero di cuore a Valentina Stanga, grazie di cuore a Massimo Fada, e lascio la parola a Nino, che deve dire ancora qualcosa.
3: Sì, niente, io ringrazio i partecipanti alla trasmissione e concluderei ricordando che l'Alleanza per la Salute Mentale ha organizzato per oggi un presidio in Corso Zanardelli, e vorrei anche chiudere soprattutto con la speranza che sia possibile restituire dignità alla malattia mentale, non considerando il paziente come un oggetto da aggiustare, ma una persona da accogliere, comprendere, aiutare e ascoltare, in cui l'ascolto ritorna come momento centrale per la cura. Per cui una persona non da recludere o da nascondere. Ringrazio i partecipanti.
1: Sì, grazie a tutti e buona giornata. Grazie.
2: Grazie. Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie.
4: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
5: Le 13 e un minuto di mercoledì 14 ottobre, il GR del mattino sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In Francia prosegue la mobilitazione di studenti e studentesse dopo la giornata di ieri, si guarda ora sabato con un'altra giornata di lotta, stavolta lanciata anche dai Gilets Jaunes. Da Parigi noi sentiremo le voci di due studenti raccolte dal nostro inviato Giacomo. In Italia Giorgetti non ha presentato al Consiglio dei Ministri la manovra economica del governo, l'esecutivo prende tempo per una legge di bilancio che concederà un'ulteriore spesa in armi per ottenere altro debito dall'Europa. Il commento di Alessandro Volpi, docente all'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia. Il Consiglio dei Ministri intanto ha approvato un decreto di 187 milioni per l'ex Ilva, mentre prosegue la lotta dei 10.000 lavoratori messi in cassa integrazione da Acciaierie d'Italia e il nuovo codice della strada. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, fascista veronese, ordinovista, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Il commento di Federico Sinicato, legale di parte civile nel processo sulla strage. Poi la guerra globale, la Russia bombarda le centrali elettriche ucraine, in barba agli accordi farlocchi annunciati da Trump. Meloni ha ribadito invece la linea del governo italiano a sostegno di Kiev, stamattina al Parlamento a Roma. Su questo sentiremo Mauro Zanella, reporter di Presenza, che è stato più volte in Ucraina durante la guerra. In Palestina prosegue il genocidio per mano israeliana, ancora vittime stamattina nella striscia di Gaza, escalation continua in Cisgiordania. Da Gerusalemme sentiremo Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto, direttore di Pagine Esteri. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. In Francia prosegue la mobilitazione di massa di studenti e studentesse contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche, contro la mancanza di fondi e finanziamenti e di insegnanti, ma anche contro il razzismo e il classismo nei confronti delle periferie. Ieri è andato in scena il quinto atto della protesta con una giornata nazionale di lotta. Il governo francese finora non ha accolto le rivendicazioni della piazza. Macron ha annunciato l'assunzione di qualche migliaio di supplenti nelle scuole in cui la mancanza del personale ha raggiunto livelli più critici, un provvedimento del tutto insufficiente per le organizzazioni studentesche che da giorni chiedono invano di incontrare il primo ministro francese Le Cornu. Ieri il 90% delle università sono rimaste chiuse o sono state bloccate dai picchetti studenteschi in tutte le città d'Oltralpe. I blocchi proseguono anche stamattina davanti ad alcuni istituti e facoltà, anche se in misura minore. Ieri nella capitale Parigi, dai blocchi davanti alle scuole superiori, sono partiti cortei di decine di migliaia di persone, non solo liceali e studenti universitari, ma anche insegnanti e lavoratori della scuola. Il corteo studentesco unitario è partito poi da Hotel de Ville, si è unito a quello sindacale di Place de l'Italie. Da lì studenti e lavoratori si sono diretti insieme verso il Ministero dell'Istruzione, ma prima di raggiungere la meta hanno incontrato lo sbarramento della polizia e ne sono nati scontri a Place Vauban. Attesa ora per sabato una grande giornata di mobilitazione, chiamata stavolta anche dal movimento dei Gilets Jaunes contro il carovita e per unirsi alla protesta chiaramente degli studenti. A Parigi, per seguire le proteste in questi giorni, c'è l'inviato di Radio Onda d'Urto, Giacomo, della nostra redazione. Negli spazi approfondimenti e nei giornali radio vi proponiamo in questi giorni i contributi che sta raccogliendo. Nel servizio sentiamo a questo proposito le voci di una studentessa e uno studente del liceo Pauline Roland nel quartiere di Les Roses, periferia sud di Parigi, raccolte proprio dal nostro inviato.
6: Tout début, ça a commencé un jeudi.
7: Giovedì c'è stato il primo blocco
8: e alle 7:30 c'era quasi tutto il liceo.
7: All'inizio si sono messe davanti ai cancelli con dei cartelli dove erano scritte le loro rivendicazioni.
6: Après, ils ont ramené des, une baffe et,
7: Diverse persone, almeno quattro, hanno parlato per spiegare quali sono i problemi all'interno del liceo.
6: Par exemple, moi, mon expérience est,
7: quando ero in seconda, non ha avuto per tutto il primo trimestre l'insegnante d'inglese.
9: Dans notre lycée, il n'y a pas de chauffage. neige e puis toujours ça arrive jusqu'à 0 degré.
10: Nella loro scuola non c'è riscaldamento, inverno fa anche 0 gradi.
6: Mes parents ils ont peur que je sois mêlée à des policiers.
10: Mi ha mandato se ha partecipato alle manifestazioni. Ieri lei dice che no, i suoi genitori non l'autorizzano ad andare perché hanno paura delle violenze che si mettono nei guai. Tutta questa forza non andrebbe utilizzata contro studenti e studentesse.
9: Les élèves, on a beaucoup de revendications à faire.
10: Et lui dice ho partecipato perché condivido le rivendicazioni.
9: Et les conditions de travail dans certains lycées et surtout dans certaines classes, par exemple, même.
5: Dalla Francia alla Spagna. Da stamattina a Madrid sono in corso blocchi stradali e occupazioni universitarie per l'inizio dello sciopero oltranza della scuola pubblica nella comunità autonoma della capitale. La mobilitazione è stata promossa dai sindacati Comisiones Obreras, UGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM, insieme a numerosi collettivi di docenti e lavoratori della scuola. Il mondo della formazione è in stato d'agitazione da tempo in tutto lo Stato spagnolo. Lavoratori e lavoratrici rivendicano più risorse, migliori condizioni di lavoro e un'istruzione pubblica di qualità. Oggi la loro lotta si unisce a quella per il diritto all'abitare, con la campada di Puerta del Sol, sempre a Madrid, entrata nella sua terza settimana di mobilitazione permanente, nonostante le richieste di sgombero e anche gli attacchi da parte di gruppi fascisti. In Italia, intanto, ieri sera è saltata l'illustrazione della manovra economica del governo Meloni in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiega una nota imbarazzata di Palazzo Chigi. In compenso, il ministro dell'Economia Giorgetti ha presentato il documento programmatico di finanza pubblica alla Camera. Durante il suo intervento, però, l'emiciclo era deserto. Il testo, che prevede lo scostamento di bilancio per il riarmo e poco altro, non approderà in Parlamento prima del 9 novembre, data in cui l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Per ottenere l'autorizzazione a indebitarsi ulteriormente per far fronte al caro energia, infatti il governo ha accettato un incremento della spesa militare. Secondo Meloni e Giorgetti si tratta di una scelta obbligata per evitare una manovra di soli tagli. Su questo sentiamo Alessandro Volpi, docente di scienze politiche all'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia.
11: E allora all'obiezione si potrebbe rispondere oggettivamente di non essersi presi l'impegno di spendere fino al 2% del PIL per il riarmo e poi addirittura di portarlo al 5% per la NATO, perché chiaramente il vero problema nasce da questo tipo di impegno. Nel momento in cui l'Italia si impegna si è impegnata in quella direzione, l'Europa dice: bene, se vuoi la flessibilità devi essere coerente con l'impegno che ti sei preso. Quindi se ti sei preso l'impegno e hai sostenuto con forza questa tua capacità di reggere questo impegno, noi te la diamo, ma tu devi essere coerente. Ripeto, l'Europa ragiona di conseguenza e dice: bene, io la flessibilità te la do se rispetti gli impegni che ti sei preso, e quindi devi mettere una parte importante di quello che io ti do in deroga su il riarmo.
5: Niente manovra in Consiglio dei Ministri, quindi, ma nel frattempo la riunione del governo ha licenziato un nuovo decreto da 187 milioni di euro sull'ex Ilva. Impianti e altiforni dello stabilimento di Taranto rimarranno in funzione fino al pronunciamento della Cassazione. Intanto continua la mobilitazione dei 10.000 lavoratori dell'ex Ilva messi in cassa integrazione fino al 30 giugno dall'attuale proprietà Acciaierie d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti nella cassa integrazione, Taranto e Genova, ma anche Novi Ligure e Racconigi. Dopo le 24 ore di sciopero di lunedì, ieri FIM e Fiamme Uilm hanno annunciato altre 48 ore di sciopero. Negli stessi istanti, a Genova, gli operai piantavano le tende in prefettura durante la visita del ministro dell'Interno Piantedosi, al quale hanno anche consegnato una lettera. A Taranto, invece, i lavoratori hanno dichiarato lo sciopero oltranza con presidio permanente alle portinerie e blocchi stradali sulla vicina strada statale. Sempre dal Consiglio dei Ministri di ieri sera, via libera anche al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere, ma rivendicano dal governo tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione, e non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione, e il limite d'età per guidare camion e autobus verrà innalzato a 70 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, fascista veronese, ordinovista, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 a Brescia. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo che vive in Svizzera, ha cittadinanza elvetica e ha impugnato in Cassazione la condanna di primo grado, la massima possibile, 30 anni, visto che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. La Procura Generale ha già fatto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello. Sentiamo il commento di Federico Sinicato, legale di parte civile nel processo sulla strage di Piazza della Loggia.
12: È controvertibile la situazione, è stata letta dalla Corte d'Appello in modo diverso da come l'aveva letta il pubblico ministero. La Procura Generale sostanzialmente dice non si è mai presentato in udienza, non ha mai fatto sapere la sua versione dei fatti, vive in Svizzera in modo molto solitario e quindi c'è il rischio che nel momento in cui diventasse definitiva la sentenza lui sia già allontanato, possa evitare naturalmente di scontare la condanna. L'interpretazione di questi stessi fatti, questi stessi elementi che fa la Corte d'Appello è diversa e dice ma in realtà proprio perché vive in Svizzera da molti anni, seppur persona molto solitaria e con pochi rapporti con tutti, è un suo diritto quello di non comparire al processo e in realtà il fatto che sia ancora in Svizzera depone secondo la Corte d'Appello per il fatto che non abbia intenzione, fino a questo momento non abbia manifestato intenzioni di allontanarsi, di sottrarsi alla condanna.
5: 13:13, passiamo ora agli esteri e alla guerra globale. Iniziamo dall'Ucraina perché gli attacchi russi stanotte hanno ucciso 6 persone tra la capitale Kiev, dove sono in corso blackout a causa dei bombardamenti, la regione centrale di Dnipropetrovsk e quella sud-orientale di Zaporizhia. Mosca riferisce di aver preso di mira 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv alla faccia della tregua energetica farlocca annunciata da Trump e mai presa in considerazione da Mosca e Kiev. Secondo le autorità ucraine sono in tutto 600.000 le persone attualmente senza corrente. Dall'altra parte il Ministero della Difesa russo riporta di aver abbattuto 900 droni ucraini nei cieli di 19 regioni russe. Quasi 500 di questi, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, erano diretti proprio contro la capitale. Della guerra in Ucraina e delle proposte di cessate il fuoco millantate dal presidente statunitense, che nel frattempo ha siglato un accordo con Putin sul gasolio, ha parlato oggi in Parlamento a Roma la Meloni in partenza per il Consiglio europeo. La posizione di sostegno all'Ucraina del governo non cambia. Una pace giusta non è la resa e l'accordo di Trump con Putin è rischioso perché legittima il Cremlino, ha detto la presidente del Consiglio. Sentiamo il commento di Mauro Zanella, reporter di Pressenza, che è stato più volte in Ucraina durante la guerra.
13: Continuare questa guerra, almeno la maggior parte dei paesi d'Europa, con delle eccezioni che sono state la Spagna, l'Irlanda, il Belgio, la Slovacchia, ma diciamo la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, fanno pressione su Kiev promettendo aiuti militari in questa guerra insensata che potrebbe continuare per anni perché nessuno di fatto è in grado di vincere. L'unica cosa ragionevole sarebbe congelare la guerra, un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte e dopodiché l'ideale sarebbe quello di dislocare caschi blu, non truppe europee, e iniziare trattative di pace.
5: In tutto il mondo le conseguenze economiche delle guerre imperialiste le paga la classe lavoratrice. La guerra in Iran, per esempio, è costata finora una media di $2,000 a ogni famiglia statunitense, 265 miliardi a livello nazionale. Le stime sono dell'agenzia di rating Moody's, secondo la quale i prezzi dell'energia sono il fattore principale del rialzo dei costi. Sul terreno, intanto, lo stretto di Hormuz rimane bloccato e al momento l'aggressione israelo-statunitense all'Iran è in stand-by. L'epicentro della guerra si è spostato da alcune settimane sull'asse Yemen-Arabia Saudita. In furia, infatti, lo scontro tra gli Ansarullah, gli Houthi e i sauditi, con bombardamenti reciproci Per esempio, ieri i jet di Riyadh hanno colpito 3 stabilimenti petroliferi, di cui uno a Sana'a, la capitale yemenita controllata dal governo degli Houthi, e dall'altra parte anche stanotte si sono avvertite esplosioni nella capitale saudita Riyadh. In Palestina intanto prosegue il genocidio per mano israeliana. Stamattina una donna è rimasta uccisa, altre persone sono rimaste ferite in un bombardamento dell'IDF che ha preso di mira un condominio residenziale nel quartiere Al-Rimal a ovest della città di Gaza. Nelle ultime ore l'esercito di occupazione israeliano ha attaccato con l'artiglieria anche le aree di Khan Yunis e Deir el-Balah nella striscia centrale e meridionale. Incursioni di coloni fascisti israeliani e militari anche in Cisgiordania, dove da mesi si assiste a un'escalation di violenze che hanno l'obiettivo di rendere del tutto invivibile la quotidianità dei palestinesi. Da Gerusalemme sentiamo Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto, direttore di Pagine Esteri.
14: Una situazione sempre difficile che ha avuto ieri appunto anche questo capitolo a Ramallah. Ramallah va sottolineato come dato geografico, amministrativo, politico, perché è il quartier generale dell'autorità nazionale palestinese, e quindi un'invasione di Ramallah da parte delle forze israeliane non può non essere visto, letto, interpretato anche come una intimidazione nei confronti dell'autorità nazionale, del suo presidente Abu Mazen, quasi a voler dire: non contate più nulla. Certo, sappiamo bene che di fatto è così. Nelle passate ore ci sono stati nuovi raid dei coloni ad Abu Falah, nella zona di Al-Mughayr, che è un po' quella che viene costantemente presa di mira dai gruppi di coloni, e naturalmente l'esercito non è di certo per proteggere i palestinesi, è tutti i giorni così.
5: In Turchia la polizia di Erdogan ha fatto irruzione nella sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, interrompendo le trasmissioni durante la diretta. Il regime di Ankara ha nominato un fiduciario per la gestione del canale e l'ha piazzato al posto dell'attuale direttore, dell'attuale consiglio d'amministrazione. Una prassi analoga a quella utilizzata da Erdogan anche per prendere il controllo di decine di città in tutto il paese che sarebbero altrimenti amministrate da esponenti dell'opposizione regolarmente eletti durante le elezioni. Chiudiamo tornando negli Stati Uniti d'America. Il giudice federale Timothy Kelly ha fermato a tempo indeterminato il tentativo di Donald Trump di bloccare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Il 24 settembre Kelly, nominato dallo stesso presidente statunitense Trump, ha concesso ai ricorrenti d'urgenza un ordine restrittivo temporaneo che imponeva alla Casa Bianca il ripristino delle credenziali delle testate per 14 giorni, prorogato poi fino al 13 ottobre. L'ingiunzione preliminare preserva l'accesso delle testate fino alla risoluzione della causa, che potrebbe richiedere anche mesi oppure anni. È tutto per quanto riguarda il GR delle 13 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andrà ora in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la trasmissione Nafdania come ogni mercoledì alle 13.30 qui su Radio Onda d'Urto. Restate con noi.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 14 ottobre. Iniziamo con le consuete anticipazioni del magazzino 47 di Brescia, partendo dalla giornata di giovedì 15 ottobre. Analisi dell'industria della cyber security israeliana, è questo il titolo del nuovo appuntamento lanciato da Anologs, la rassegna dell'ACLAB Baita. L'appuntamento è alle ore 19.45 presso il centro sociale magazzino 47 di Brescia e la serata sarà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino, ma sabato 17 ottobre ci sarà la serata benefit per la Palestina. Per l'occasione alle ore 18.30 è previsto lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale, seguito alle ore 20 dalla cena a sostegno di Palme d'Italia. Per quest'ultima la prenotazione è obbligatoria chiamandolo 030 45 67 0. La serata si svolgerà al centro sociale magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per mercoledì 14 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassir. La proiezione verrà seguita alle ore 21 dalla versione originale sottotitolata del film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo, come sempre, presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Sempre questa sera il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino propone invece La verità sta in cielo, un'opera con la regia di Roberto Faenza. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, avrà ingresso libero ed è parte della rassegna cinematografica 2026, mercoledì d'autore. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con due appuntamenti. Il primo per giovedì 15 ottobre, il presidio permanente Palestina Libera di Brescia chiama in Largo Formentone alle ore 19 un reading teatrale globale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Venerdì 16 ottobre invece, a partire dalle ore 18, il circolo anarchico Bonometti propone la proiezione del documentario 18 giorni contro il 41 bis. Il circolo anarchico Bonometti si trova in via Borgondio 6 a Brescia. Infine ricordiamo che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Oulx. Si ricorda che verrà raccolto abbigliamento per la montagna, pulito e in buono stato, esclusivamente per ragazzo o uomo. Tra gli articoli raccolti, calze, guanti, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti senza rotelle, telefoni e caricabatteria. Il materiale verrà ritirato fino al 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni basta scrivere un messaggio o chiamare Roberto al 347 339 4583, Piero al 333 10 22 22 3 o Emanuela al 333 77 01 030. Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure inviare una mail a redazione@radioondadurto.org.

13.25 Radio Onda d'Urto, qualche minuto di dub, di accompagnamento musicale in attesa della trasmissione Navdagna che inizia come ogni mercoledì alle 13.30 sulle nostre frequenze. Ci ascoltiamo il producer parigino e militante Dub Amix con Pur chi son le dub, così vi ricordiamo che in questi giorni Giacomo Corticelli, Giacomo della nostra redazione, si trova a Parigi come inviato di Radio Onda d'Urto e vi stiamo proponendo proprio in questi spazi approfondimenti e nei giornali radio le voci che Giacomo sta raccogliendo dentro le mobilitazioni di massa degli studenti, delle scuole superiori, delle università e ora anche dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della scuola. Buon ascolto, buon proseguimento a tutti e a tutti su Radio Onda d'Urto, tra poco Navdagna. La redazione informativa torna alle 16 con il GR Flash del pomeriggio.

0: lâche pas pour rien, on n'a rien à perdre. On a énormément de personnes qui sont solidaires à nos côtés. Ça va prendre de l'ampleur, c'est que le début.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in Via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Nuova puntata di Navdania, come di consueto, nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Oggi con noi Marco Reggio, autore del libro Antispecismo intersezionale e Genealogie del non umano, edito per Ombre Corte, che uscirà il 16 di ottobre. E daremo una piccola panoramica anteprima di questo libro in uscita. Avremo Sara, con lei andremo a ricordare, l'ho fatto tutto io, che si terrà sabato 17 di ottobre. Anna Zinelli di Gazebo Viola ci ricorderà i corsi di formazione base e la violenza di genere contro le donne, che si terranno a breve. E poi sicuramente ricorderemo anche le giornate di venerdì e sabato al magazzino 47, ovvero l'aperitivo e la cena sociale del venerdì con il mercato, chiaramente, e sabato invece ci sarà una serata benefit per la Palestina con uno spettacolo teatrale. Un po' di musica, Bad Moon, questa è Carry Me Now.

0: noi rientriamo in studio. Abbiamo già telefonicamente raggiunto anche Marco Reggio, al quale diamo il ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Ciao Marco.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, con Marco, come ricordato in apertura, andremo a dare una piccola anticipazione su una sua prossima pubblicazione, uscita imminente tra l'altro, di un libro Antispecismo intersezionale, genealogie del non umano, che sarà edito per Ombre Corte. Di cosa si tratta? Lascio dare una piccola introduzione a te, poi entriamo meglio nel dettaglio, Marco.
1: Diciamo che prosegue un po' il lavoro di, non solo mio, ma insomma di tutta una serie di persone, attivisti, attiviste, studiose, eccetera, sulle correnti un po' più nuove, diciamo così, dell'antispecismo, per cui sono una raccolta di saggi sostanzialmente sull'intersezione tra i temi della liberazione animale e una serie di altri temi politicamente, diciamo, come dire, urgenti, insomma, molto, molto discussi, in cui si cerca un po' di far emergere, come dire, la complessità anche di questi rapporti, il modo in cui anche tutta una serie di nostre idee su che cos'è un umano, che cos'è un animale, perché l'umano è privilegiato rispetto agli altri animali, eccetera, eccetera, come sono nate queste idee, come si sono sviluppate insieme a tutta una serie di elementi che conosciamo, come la razzializzazione, la disabilizzazione, il binarismo di genere e così via, insomma.
0: Sì, infatti,
1: è un po' l'orizzonte.
0: Certo, perché infatti in questo libro vai proprio a dimostrare come, appunto, ci raccontavi, lo sfruttamento degli animali sia comunque legato ad altre oppressioni, come facevi ad esempio tu, specismo, abilismo, ma anche patriarcato.
1: Assolutamente, sì. Diciamo che forse dimostrare è una parola lusinghiera, ti ringrazio, però diciamo che in un libro anche relativamente piccolo non ho proprio l'ambizione ovviamente di, come dire, anche di tracciare, il sottotitolo dice genealogie, no? Quindi di tracciare una genealogia di come nasce questo umano che non è animale, che è bianco, che è maschio, eccetera, eccetera, che è abile, che è neurotipico e così via. Non ho l'ambizione ovviamente di, ci vorrebbero, diciamo, migliaia di pagine e studi molto più approfonditi di persone più competenti, però cioè di dare la, come dire, tutta la genealogia completa, diciamo, di come nasce questo soggetto, come si afferma, come dire, anche come sfrutta poi tutto il vivente, però di dare una serie di spunti, di esempi del modo in cui di pezzi di questo processo anche, no? Cioè come storicamente è avvenuto questo processo di formazione di questi concetti e anche che ricadute ha. Faccio un esempio, in un paio di saggi, diciamo, molto presente, direi, l'elemento della campagna Stop Casteller, quindi gli orsi trentini, e quindi vediamo come per esempio l'orso non sia semplicemente un animale braccato, sfruttato, a cui è oggetto di violenza istituzionale, eccetera, ma come sia anche proprio un concentrato di simboli, di retoriche, eccetera, in cui si intreccia una storia un po' più complessa, in cui c'è dentro per esempio la xenofobia, no? O genericamente l'espulsione del diverso, in cui c'è dentro, ci sono anche dentro degli elementi, come dicevi tu, legati al patriarcato comunque, e così via. E quindi il fatto che per studiare tutta una serie di fenomeni, appunto, l'approccio intersezionale alla fine è più indicato.
0: Certo, ecco, come nasce l'esigenza di questa analisi, possiamo tranquillamente, penso, chiamarla in questo modo, molto legata, si rifà molto anche ai Critical Animal Studies?
1: Sì, allora da una parte c'è proprio la componente intersezionale che sappiamo che ha una, e qui c'è anche un aspetto problematico, perché sappiamo che ha un'origine che non è legata all'antispecismo, alla liberazione animale, ma è legata a essenzialmente, a partire dagli anni 80, soprattutto negli anni 90, al femminismo afrodiscendente, quindi un ambito, se vogliamo, anche ben preciso. Però è critico l'animal studies in qualche modo, in questa analisi che cerca di mettere insieme l'asse della razza con l'asse del genere, quantomeno, per non dire altri, i critici dell'animal studies dicono: beh, in questo gioco di oppressioni e privilegi esiste anche la specie. Questo perché, per esempio, tutti i soggetti che discutono su quali siano i loro privilegi e le loro oppressioni, tipico appunto l'esempio delle femministe afrodiscendenti che dicono: beh, noi abbiamo una doppia oppressione rispetto a una femminista bianca che è oppressa in quanto donna ma è privilegiata in quanto bianca. Beh, i critici dell'animal studies devono purtroppo dire che da quel punto di vista noi umani abbiamo tutti però un asse su cui siamo privilegiati, che è quello di essere animali, cioè di non essere

0: senza alcun problema. Ovviamente se poi andiamo a studiare i modi in cui per esempio i corpi vengono rinchiusi, nel primo saggio per esempio si tratta un po' di questo aspetto della carcerazione, della reclusione, scopriamo delle affinità inquietanti tra allevamento, CIE, CPR, carcere, no? Quindi tra ambiti umani e animali che a volte si fa fatica a distinguere, senza dimenticarci però delle specificità, perché questo tipo di analisi intersezionale, diciamo in salsa antispecista, deve essere attenta anche a questo, ovviamente, cioè al fatto che anche storicamente però ci sono stati dei percorsi per cui poi alla fine, per esempio, le forme di reclusione animale e umana hanno anche delle differenze, che non vuol dire che una sia migliore o peggiore necessariamente, ma hanno delle differenze che vanno evidenziate.
1: Ecco, secondo il tuo punto di vista, dal punto di vista anche del libro, Marco, in che modo è possibile quindi andare a decostruirsi e andare a ripensare da nuovo il nostro rapporto con questi assi di oppressione?
0: È molto complesso perché da una parte verrebbe da dire che ci sono degli aspetti materiali, penso alla crisi climatica, ormai più che crisi, disastro, in generale la questione ambientale, che ci pongono l'urgenza di ripensare materialmente tutta una serie di elementi, di rapporti di forza, eccetera. Dall'altra non è semplice però perché come dire, l'antropocentrismo poi alla fine, no? L'idea che noi siamo un po' la misura di tutte le cose, che siamo un soggetto che è in grado di decidere, che ha coscienza, agentività, mentre gli altri non ce l'hanno, quindi nella migliore delle ipotesi devono essere guidati benevolmente da noi, eccetera eccetera, è una, come dire, un modo di pensare, un approccio duro a morire, perché affonda le sue radici in secoli di dominio umano. Quindi è chiaro che bisogna fare molti esercizi di relativizzazione sicuramente del nostro posto sul pianeta, e un punto di partenza sicuramente forse è l'umiltà, adesso forse possiamo arrivarci più facilmente, del vedere come abbiamo ridotto il pianeta, no? Cioè che se la specie dominante ha ridotto così il pianeta, forse è il caso di ascoltare, mettersi in ascolto di quello che hanno da dire altri soggetti, che sono anche soggetti umani dal punto di vista biologico, no? Cioè sono quei soggetti minoritari che non hanno mai preso le decisioni, banalmente, che magari sono portatori di istanze di convivenza con le altre specie, con le altre soggettività, con, in generale con l'ambiente, eccetera, più pacifiche, più collaborative, meno narcisiste, anche mi viene da dire, no? Cioè c'è una sorta di fatto di narcisismo di specie, e quindi è un lavoro molto complesso, verrebbe da dire lungo, ma il tempo non ce l'abbiamo, quindi diciamo evidentemente bisognerà accelerare gioco forza su alcune, ci verrà imposto sicuramente in parte di rivedere un po' la nostra centralità, questo è un bene.
1: Senti Marco, andando a chiudere ti chiedo se ci sono già previste delle date di presentazione, così cominciamo a segnarcele.
0: Sì, allora diciamo, una potete segnare che è il 10 di novembre ad Antigone Milano, libreria Antigone.
1: Perfetto, andiamo quindi a ricordare l'uscita del libro, che poi sarà reperibile in tutte le librerie, no?
0: Sì, dal 16 mi pare, sì.
1: Marco, se non hai null'altro da aggiungere, magari qualcosa che ci tenevi e non abbiamo approfondito, altrimenti ci salutiamo e ci risentiamo alla tua prossima pubblicazione.
0: Ma allora, guarda, solo una cosa che mi fa molto piacere, diciamo, dire, che un ambito di cui adesso non abbiamo parlato e che è per me in qualche modo un po' nuovo, è quello della neurodiversità, per cui c'è un capitolo su liberazione animale e neurodiversità in cui ho provato a iniziare a ragionare su questa cosa, e questo me lo appunterei, ecco, diciamo.
1: Certo, hai fatto bene a ricordarlo. Marco, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Ciao.

0: rientriamo in studio con noi al telefono anche Sara, con la quale andremo a ricordare l'appuntamento nuovo autunnale con L'ho fatto tutto io. Sara, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buon ritrovati a tutti e tutte voi.
0: Allora, sabato 17.
1: Sì, esatto, grazie ancora per l'ospitalità. Magari vi annoiamo un po' tutte le volte.
0: Ma assolutamente no.
1: Però noi siamo la solita combriccola di creativi che nella nostra veste autunnale, che è anche la mia preferita, devo dire, perché in ottobre c'è sempre una luce così bella, no? In città, dappertutto. E così le piazze si rianimano dopo questa estate caldissima. E quindi noi siamo felici di tornare in pista, ecco. Di grossissime novità non ce ne sono, a parte qualche espositore, espositrice nuovo c'è sempre. E vorrei sottolineare che adesso, ultimamente, ci piace ogni volta dare spazio anche a qualche nuova leva, a qualche giovanissimo che si lancia nel mondo dell'artigianato, che magari salterà all'occhio, che magari non è che ha le prime armi, insomma, che non ha l'esperienza di tanti altri artigiani e artigiane, però è giusto dare spazio anche alla gioventù e dare un po' di visibilità anche a loro, insomma, che sono poi gli artigiani del futuro, ecco. A noi fa piacere dare un po' spazio anche a loro. Per quanto riguarda la musica, alla mattina avremo Alle Be Good in Turbo Acoustic Solo, che proporrà i suoi brani originali di country, blues, rock and roll, e al pomeriggio i Miata Gypsy, che sono propongono del jazz europeo ispirato a Django Reinhardt. Sono due formazioni comunque di alto livello che a noi piacciono molto, che sono già state con noi diverse volte e ci piace riospitarli. Al pomeriggio, dalle 15 alle 17, avremo anche un bellissimo laboratorio per i bambini a cura di Barbara Casella, che farà delle letture e poi dei laboratori creativi, la creazione di un segnalibro. Poi ci si occuperà anche di semini, insomma, di piantare dei semini da portare a casa per far germogliare nuove idee. E questo mi sembra tutto. Ci saranno le ceramiche del Gatto Nero, come sempre, e il progetto grafico quest'anno, per tutto l'anno, sarà a cura di Sogni su Carta. L'abbiamo già vista in azione in primavera. Mi sembra di aver detto tutto, Laura.
0: Beh, la cosa molto bella di questa fiera, ricordiamo, Fiera delle Autoproduzioni, è che è proprio una giornata in cui si può andare di banchetto in banchetto a curiosare fra questi bellissimi lavori, chiaramente autoprodotti, e avere anche la possibilità di incontrare chi sta poi dietro a questo progetto.
1: Esattamente, perché siamo fuori un po' dalle logiche del mercato, e quello che proponiamo noi è un discorso completamente diverso, è un ritorno all'unicità, alla creazione artigianale e al rapporto diretto con chi realizza questa creazione, perché un conto è andare in una grande catena e acquistare un vestito, un gioiello prodotto chissà dove, sfruttando chissà chi, è un conto invece spendere i propri soldi. Acquistare alla fine è un atto politico, no?
0: Cioè, chiaro.
1: Consumare è un atto politico, ogni atto della nostra vita incide su come va il mondo.
0: Tra l'altro, i numeri dei partecipanti aumentano anche a sto giro, sono 50 oltre i creativi e creative che attraverseranno la fiera, fra appunto autoproduzioni, illustrazioni, ma anche editoria indipendente.
1: Esatto, perché alla fine le bancarelle di artigianato vero e proprio sono 45, però da qualche anno abbiamo creato questo angolo dell'illustrazione, che si è poi arricchito, oltre che di illustratori che aumentano di volta in volta, tra l'altro abbiamo sempre nuove proposte. Si è arricchito, dicevo, anche di qualche editore, perché stiamo cercando di creare anche un piccolo corner dell'editoria indipendente, perché chi più autoproduzioni di loro, e ci stanno seguendo in questo momento la Mantica Editore. Questo giro doveva venire anche Cronache Ribelli, ma all'ultimo momento ha dato forfè perché hanno avuto un imprevisto, però speriamo che sia un angolo che crescerà ancora, insomma. Lanciamo da questo microfono, lanciamo un appello, piccoli editori, autoproduzioni di Brescia e provincia e oltre, unitevi a noi, l'ho fatto tutto io.
0: Fattevi avanti, insomma.
1: Fattevi avanti, esatto.
0: È molto bella anche, insomma, la scelta di condividere la piazza anche inserendo anche musica, come ci ricordavi, ma anche spazi, laboratori per i più piccoli, insomma, credo che sia una cosa proprio aperta a 360 gradi.
1: Infatti, voglio anche sottolineare che i laboratori sono a offerta libera, quindi potete aderire all'ultimo momento anche con i vostri bambini. È sempre un angolo, quello dei bambini, molto, molto popolato e molto che piace tantissimo, insomma, che è molto frequentato.
0: Perfetto, ricordiamo allora l'appuntamento, anche gli orari, e poi possiamo salutarci. Ti ringrazio.
1: Certamente, allora sabato, anche questa è una novità, perché di solito noi siamo la domenica, ma a questo giro il comune ci ha chiesto di provare il sabato, quindi sabato 17 ottobre, Piazza Vittoria, dalle 10 alle 19, ricordiamo alle 11 la musica con Ale Be Good, alle 16 i Miata Gypsy e dalle 15 alle 17 il laboratorio per i bambini. Vi aspettiamo.
0: Grazie Sara, una buona giornata, ciao.
1: Anche a voi tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

sì, erano i Serial Killer qui con te, questo featuring con Paolino dei Bad Frog. Rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento Anna Zinelli di Gazebo Viola. No, l'abbiamo persa Anna. Niente, andiamo allora a ripristinare il collegamento. Intanto allora ancora un po' di musica. The Fomites, questa è Until I Die.

0: rientriamo in studio, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Anna. Anna, ci senti?
1: Io ci sono.
0: Perfetto, abbiamo ripristinato. Anna Zinelli di Gazebo Viola, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto, Anna.
1: Grazie Laura e grazie a tutti i tuoi ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Con te oggi andremo a ricordare, lo ricordavamo anche in apertura, questi corsi di formazione base, la violenza di genere e contro le donne, che avranno il via proprio domani, giovedì 15 di ottobre. Raccontaci come nasce questa iniziativa, come si svilupperà e quali sono anche le realtà coinvolte.
1: Certo, allora questi corsi di formazione fanno parte ormai della strategia un po' dell'Associazione Terre Unite in Val Camonica, dove gestiamo il centro antiviolenza donne e diritti, e anche Casa Felicia Bartolotta, nell'ottica di una diffusione, sempre maggiore diffusione di una consapevolezza rispetto ai meccanismi della violenza di genere. Sono aperti, le nostre iniziative sono appunto in presenza, aperte ad aspiranti volontarie del centro antiviolenza e attiviste, ma anche a cittadini, cittadine, professionisti e professioniste che vogliono capire un pochino di più dei meccanismi della violenza, perché troviamo che purtroppo la comunicazione mainstream, parlo soprattutto dei giornali, siano ancora molto carenti e trasmettano un'immagine un po' distorta e poco efficace poi per un intervento reale per il contrasto del fenomeno. La nostra logica è un po' quella di diffondere testimoni consapevoli, active bystanders, persone in grado di leggere, riconoscere e anche agire, dando degli strumenti concreti per poter agire nella quotidianità. Perciò partiamo da questi corsi, a questo giro in presenza in Val Camonica, ma a breve comunicheremo anche qualche uscita online nel periodo dei 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, dal 25 novembre al 10 dicembre. Stiamo cercando di costruire un po' un calendario di iniziative, tra cui anche molto probabilmente qualche webinar online.
0: Certo. Come si svilupperanno queste giornate, di fatto la programmazione?
1: Allora, queste tre giornate, una giornata intera e due pomeriggi a Casa Felicia Bartolotta, che come probabilmente saprete è a Gianico in Val Camonica, si strutturano in collaborazione col centro antiviolenza, per cui ci sarà una prima giornata un po' più teorica, le basi proprio della lettura del fenomeno della violenza contro le donne, e un po' qualche accenno alle strategie globali, a quelle che dall'ONU all'Unione Europea e gli stati nazionali stanno cercando di mettere in campo per arginare il fenomeno, che ricordiamo le grandi istituzioni su cui ricordiamo le grandi istituzioni stanno lavorando non nell'ottica femminista purtroppo, ma nell'ottica di risparmiare denari. La violenza contro le donne costa un sacco di soldi alle istituzioni e giustamente da un certo punto di vista stanno cercando di risparmiare. La seconda giornata invece sarà condotta proprio da Gazebo Viola, perciò parleremo, ragioneremo di come la violenza contro le donne si manifesta nello spazio pubblico che possono essere i luoghi del divertimento, quello lo abbiamo messo a fuoco, ma anche i luoghi di lavoro, i luoghi di studio, i luoghi della vita quotidiana, la strada e via dicendo. Per cui parleremo un po' di delle manifestazioni, della manifestazione della violenza di genere in questi spazi, con qualche istruzione pratica, qualche strumento da poter mettere in campo sia individualmente che collettivamente per contrastare il fenomeno. E il terzo incontro settimana prossima torneremo un po' in valle, cosa c'è in valle, come è strutturato il sistema, quali sono le realtà che agiscono, con quali ruoli e cosa fa concretamente un centro antiviolenza per accompagnare e sostenere le donne che chiedono aiuto a questo spazio. Le tre giornate si moduleranno in questo modo.
0: Certo, si parla di parti teoriche, ma ci sarà anche, Anna, un'attività esperienziale.
1: Assolutamente sì, tendenzialmente per ogni parte teorica ci sarà una caduta, una ricaduta sulla nostra quotidianità. La violenza contro le donne, la violenza di genere non sono avulsi dalla nostra vita quotidiana. Lavorare per capire i nostri posizionamenti e come davvero concretamente agiscono nella vita quotidiana di tutte e di tutti è fondamentale, se no resta sempre quell'immagine che capisco la difficoltà di trovare altri modi di comunicare, ma cioè, la violenza ci viene sempre rappresentata con l'occhio pesto, sangue, ma è una minima parte di quello che è il meccanismo della violenza contro le donne, e purtroppo se continuiamo a trasmettere solo quell'immagine, che ovviamente è lontana dalla stragrande maggioranza delle vite delle donne, e diventa difficile riconoscerla nei suoi dettagli, nelle sue manifestazioni più diffuse, e questo poi è ricaduta, fa sì che quando una donna denuncia arriva in tribunale, come diciamo noi, se non ci sono lividi e sangue, i giudici, i magistrati fanno veramente fatica a riconoscerla. E allora partiamo dai cittadini e dalle cittadine, perché magari un giorno anche i giudici e le giudici che sono cittadini e cittadine magari introietteranno un'immagine diversa di quella che è la violenza contro le donne.
0: Ecco, ricordiamo che il corso è gratuito, come ricordavi anche tu, aperto a tutte le persone interessate. Vedevo però, magari se vuoi approfondire questo aspetto, che il corso base è propedeutico al corso avanzato.
1: Esatto, per diventare poi operatrice volontaria del centro antiviolenza non bastano queste 16 ore, per cui normalmente una volta all'anno, qualche volta saltiamo un po' in base agli impegni e alle richieste, perciò sicuramente una volta ogni 2 anni poi il centro antiviolenza organizza anche un secondo percorso di approfondimento dove si entra un pochino di più nel dettaglio della metodologia di lavoro dei centri antiviolenza, proprio per preparare eventuali volontarie che abbiano voglia di sostenere la nostra attività all'interno del centro antiviolenza. Il corso propedeutico, appunto il corso base che parte oggi, invece è proprio di primo approccio ai temi della violenza, una dimensione che può essere utile a tutti e a tutte. Normalmente cerchiamo, anche qui non sempre tutti gli anni riusciamo, di fare 2 edizioni di questo corso base, uno in autunno, uno in primavera. L'anno scorso quello della primavera è saltato, ma abbiamo fatto il corso avanzato. Quest'anno magari riusciamo a fare 2 edizioni del corso base e rinviare quello avanzato o alla fine del 2027 o addirittura ai primi del 2028. Vedremo un po' la programmazione, come riusciamo a gestirla.
0: Certo. Senti, in conclusione, Anna, ti chiederei di ricordarci, per qualsiasi informazione e per l'iscrizione anche, in che modo è possibile contattarvi, impossibile effettuarla.
1: Allora, principalmente sui nostri social Facebook e Instagram trovate il form per compilare i dati di iscrizione. Ed è abbastanza semplice, oppure telefonando direttamente al centro antiviolenza donne e diritti di Darfo Bario Terme, di cui purtroppo non ho ancora imparato a memoria il numero, per cui in questo momento non sono in grado di darlo, ma anche questo trovate sui social tutti i riferimenti.
0: Anna, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie, e l'unica cosa che voglio aggiungere è davvero un apprezzamento per la costante attenzione del tuo spazio e in generale della radio rispetto a questi temi.
0: Anna, grazie, una buona giornata e a risentirci. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: questi erano i The Vorticus con questa loro Real and Pure. Abbiamo un ultimo collegamento per quest'oggi qui a Navdania. Abbiamo raggiunto telefonicamente Alice del magazzino 47. Con lei andremo a ricordare alcune iniziative, partendo proprio dal mercato del venerdì con aperitivo e cena sociale, per poi spostarci alla giornata di sabato, in cui si terrà una serata benefit per la Palestina con uno spettacolo teatrale. Alice, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Lascio a te la parola per andare a ricordarci queste due giornate.
1: Perfetto, grazie. Allora, il venerdì sarà appunto le consuete iniziative del venerdì al centro sociale, quindi dalle ore 15 sarà aperto con il mercato 47 con prodotti biologici e a chilometro zero. E poi dalle ore 18 ci sarà il consueto aperitivo all'enolibreria, dove si potrà anche acquistare una serie di titoli nuovi a prezzi scontati, e dalle ore 20 la cena sociale del venerdì. Questo venerdì ci sarà una vellutata di carote e zenzero e una torta alle carote, e chiude appunto il consueto appuntamento del venerdì. Mentre sabato 17 dalle ore sarà una serata a sostegno di Palma d'Italia, Associazione dei Medici Palestinesi. Dalle ore 18 appunto ci sarà uno spettacolo teatrale con Beppe Casales, uno spettacolo che si chiama Gazza Vive, ha la durata di un'ora e ripercorre la storia di una famiglia palestinese prima e dopo il 7 ottobre 2023. A seguire dello spettacolo, verso le ore 20, ci sarà una cena sociale appunto a sostegno di Palma d'Italia, con un menù a piatto unico, con falafel, insalata, salsa yogurt e baba ganoush. Per la cena chiediamo, se possibile, la prenotazione appunto al numero di Radio Onda d'Urto, e basta, così si comporranno appunto questo weekend al centro sociale magazzino 47.
0: Perfetto, questo un po' quello che sarà nelle giornate di venerdì e sabato appunto qui al magazzino 47. Se non hai altro da aggiungere, Alice, io ti ringrazio per averci ricordato queste iniziative e ci sentiremo per le prossime magari.
1: No, appunto, grazie a voi.
0: Grazie Alice, ciao, a risentirci, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.

siamo giunti proprio in chiusura di questa puntata di In Afdania. Ricordo che i contributi realizzati quest'oggi a Marco Reggio, autore del libro Antispecismo intersezionale, genealogie del non umano, edito per Ombre Corte, che uscirà il 16 di ottobre, piuttosto che Sara, la quale ci ha presentato L'ho fatto tutto io, che si svolgerà sabato 17 di ottobre. Adesso che abbiamo sentito Alice del magazzino 47, ci ha ricordato le iniziative a partire dal mercato del venerdì con aperitivo e cena sociale, per poi spostarsi sulla giornata di sabato, serata benefit per la Palestina con spettacolo teatrale. Ed infine Anna Zinelli di Gazebo Viola ci ha ricordato il corso di formazione base alla violenza di genere e contro le donne. Tutti questi contributi saranno riascoltabili, reperibili a partire da domani su nafdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Nafdania di Radio Onda d'Urto. Nafdania che andrà in replica questa notte a partire dall'una e che ci aspetta la settimana prossima con una nuova puntata, sempre qui il mercoledì nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30. Vi lascio quindi con Tremarella, Persiana Jones, brano particolarmente datato di questa formazione, siamo nei tardi anni 90, per la precisione nel 1999, e poi a seguire Pierangelo Bertoli con la sua magnifica Eppure Soffia. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

mica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate! Of a series of dreams.
1: La prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno, poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi, freschezza e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti, riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' altrove, con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono. Un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando.
2: Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
3: Il tipo di pace, di democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache. La pace del fosso bianco, delle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
2: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
3: Siamo mali.
2: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
3: Siamo mali. Grazie.

siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata, da queste parti non è stata molto efficace, proprio per mancanza di armi.

attacco non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.

Sono Simone Bertanza e questa è Radio Onda d'Urto.

Ben ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata di What's Good, il nostro spazio radiofonico dedicato alla cultura hip hop e alla sua musica, ai suoi protagonisti e alle storie che si nascondono dietro i dischi. Ci sono artiste che entrano nella storia della musica perché hanno venduto milioni di dischi, altre perché hanno cambiato il suono di un genere e poi ci sono quelle che hanno cambiato anche le regole del gioco. Oggi a What's Good raccontiamo la storia di una donna, di un artista che alla fine degli anni '80 ha deciso di presentarsi al mondo con un nome piuttosto impegnativo. Stiamo parlando di Queen Latifah. Non era ancora una star, non aveva vinto Grammy, non aveva recitato a Hollywood. Era una ragazza del New Jersey, cresciuta negli Stati Uniti, attraversati da profonde disuguaglianze sociali e razziali. All'anagrafe, Dana Elians Owens aveva scelto Latifah, una parola araba che si traduce con gentilezza e delicatezza, e a questo nome aveva aggiunto Queen, un nome d'arte che richiamava così dignità, rispetto e autodeterminazione. Quando Queen Latifah arriva sulla scena, l'hip hop sta vivendo una delle sue stagioni più creative, ma è anche uno spazio profondamente maschile. Le donne ci sono, rappano, producono, organizzano, eppure devono continuamente dimostrare di meritare un posto che agli uomini viene riconosciuto con molta più facilità. Latifah non chiede di essere accettata, non cerca di imitare i colleghi uomini, costruisce una propria identità fatta di orgoglio nero, coscienza politica, femminismo e sperimentazione musicale. E soprattutto porta nell'hip hop una domanda che continua a essere attuale: come può una cultura nata per dare voce agli oppressi riprodurre al proprio interno altre forme di oppressione? Per cominciare, torniamo al 1988. Queen Latifah ha appena 18 anni e pubblica il suo primo singolo. È un pezzo che contiene già molto di quello che diventerà.

E così abbiamo appena ascoltato il brano Wrath of My Madness, il primo singolo di Queen Latifah, ma per capire il suo percorso dobbiamo tornare al New Jersey degli anni Ottanta, in una città segnata dalla deindustrializzazione, dalla segregazione abitativa, dalla povertà e dalle conseguenze di decenni di discriminazione razziale. Sono gli anni della presidenza Reagan, del neoliberismo, dei tagli alla spesa sociale e dell'inasprimento delle politiche contro la criminalità e le droghe. Mentre una parte degli Stati Uniti celebrano il successo economico, molte comunità, soprattutto afroamericane, vivono una realtà profondamente diversa. L'hip hop racconta anche questa frattura, ma sarebbe riduttivo considerarlo soltanto una musica di denuncia. È una cultura che costruisce nuovi linguaggi, nuovi spazi di socialità e nuove forme di rappresentazione. Una cultura che prende materiali musicali del passato, li campiona e li trasforma in qualcosa di completamente nuovo. Queen Latifah cresce in questo ambiente, comincia a scrivere rime, si avvicina al beatboxing e si esibisce con un gruppo chiamato Ladies Fresh. Il suo talento arriva all'attenzione della Tommy Boy Records, una delle etichette fondamentali per la diffusione dell'hip hop alternativo. Nel 1989 pubblica All Hail the Queen. Il disco di Queen Latifah è un disco sorprendentemente vario. Ci sono reggae, jazz, house, funk, ritmiche, hip hop e riferimenti alla cultura afrocentrica. Una combinazione che racconta anche la sua vicinanza alle Native Tongues, la costellazione artistica che comprende De La Soul, A Tribe Called Quest e Jungle Brothers. Rispetto ad altre correnti dell'hip hop, queste propongono una sensibilità musicale e culturale differente, sperimentazione, ironia, comunità, coscienza sociale. E in questo contesto Queen Latifah trova uno spazio per affermare una voce femminile forte, autonoma e politicamente consapevole. Il brano che più di ogni altro rappresenta questa posizione è Ladies First, realizzato insieme alla rapper Money Love. Non è soltanto una canzone che c'è celebra le donne, è un'affermazione di presenza e di potere in una scena nella quale le donne vengono troppo spesse considerate figure secondarie.

E Queen Latifah featuring Money Love. Ladies First è una di quelle canzoni che vengono ascoltate tenendo presente anche il contesto storico in cui sono state pubblicate. Siamo infatti nel 1989. L'hip hop si sta trasformando in un fenomeno commerciale sempre più importante, ma il suo immaginario dominante rimane largamente maschile. Naturalmente le donne hanno fatto parte della storia del rap fin dalle sue origini. Basti pensare a Roxanne Shanté, MC Lyte e alle Salt and Pepa. Il problema non è la loro assenza, ma il riconoscimento del loro ruolo. Con Ladies First, Queen Latifah e Money Love ribaltano questa prospettiva. Le donne non sono comparse, non sono soltanto i soggetti delle canzoni scritte dagli uomini, sono protagoniste, autrici e interpreti della propria storia. Il videoclip rende ancora più esplicito questo messaggio. Alle immagini delle due rapper, infatti, si alternano riferimenti alle lotte di liberazione e a figure femminili della storia nera. La musica diventa così uno strumento per ricostruire una memoria collettiva che spesso viene esclusa dalla narrazione dominante. È interessante anche il modo in cui Queen Latifah sceglie di rappresentarsi. Non costruisce la propria autorevolezza cercando di corrispondere agli standard estetici imposti dall'industria. Indossa abiti ampi, copricapi di ispirazione africana, simboli che richiamano l'identità e l'orgoglio nero. Ma Queen Latifah non vuole neppure essere imprigionata nel ruolo della rapper impegnata. La sua musica è anche divertimento, danza, sperimentazione. Nel primo album inserisce influenze house, dimostrando quanto possano essere permeabili i confini tra i generi. E proprio questa è una delle caratteristiche più interessanti della sua carriera: la capacità di tenere insieme il contenuto politico e il piacere della musica. Ascoltiamo quindi Come Into My House, sempre dal disco d'esordio.

E questo era il brano di Queen Latifah che ci porta al 1993. Sono passati 4 anni dal debutto dell'artista. Nel frattempo il rap americano ha conosciuto una trasformazione profonda. Il gangsta rap ha conquistato una crescente centralità commerciale. Artisti come gli NYA, Ice Cube e Dr. Dre hanno portato al centro della scena racconti della violenza, della repressione poliziesca e della vita nei quartieri popolari. Ma accanto alla denuncia delle condizioni sociali emerge anche una contraddizione. Una parte del rap, pur raccontando il razzismo e l'emarginazione, continua a riprodurre rappresentazioni misogine delle donne. È importante non generalizzare. Il rap degli anni 90 è estremamente variegato e il sessismo non appartiene soltanto al gangsta rap. Ma il successo commerciale di alcuni immaginari rende questa contraddizione sempre più visibile. Queen Latifah decide così di affrontarla direttamente. Nel 1993 pubblica Black Rain, il suo terzo album che contiene Unity. Il brano si apre con una domanda provocatoria. Who you calling a bitch? È una domanda rivolta agli uomini che utilizzano il linguaggio per umiliare le donne, ma anche a un'intera cultura che normalizza quella violenza. Queen Latifah parla delle molestie per strada, della violenza domestica, del controllo sul corpo femminile e del mancato rispetto delle donne nere. Non presenta queste esperienze come episodi isolati, le inserisce in un sistema di rapporti sociali e di potere. Ed è qui che emerge una delle caratteristiche del femminismo hip hop. Queen Latifah non separa la questione di genere da quella razziale e sociale. Non considera l'oppressione delle donne nere come una semplice somma di discriminazione, ma come un'esperienza specifica attraversata contemporaneamente da razzismo e sessismo. E soprattutto non costruisce il suo messaggio come una contrapposizione assoluta tra donne e uomini. Al contrario, richiama la necessità di solidarietà all'interno della comunità, chiedendo agli uomini di mettere in discussione i comportamenti misogini. È una critica interna che nasce dall'appartenenza e non dal rifiuto della cultura hip hop. Nel 1995 Unity le farà vincere il Grammy per la miglior performance rap solista, e andiamo ad ascoltare il brano.

0: Abbiamo ascoltato Unity, probabilmente la canzone più conosciuta di Queen Latifah, ma Black Rain è un album importante anche per un'altra ragione. Nel 1992 il fratello maggiore di Queen Latifah, Lance, muore in un incidente stradale. È una perdita devastante per l'artista, che negli anni successivi racconterà pubblicamente il dolore e le difficoltà attraversate. Il disco del 1993 è dedicato proprio a lui, e forse è anche per questo che Black Rain restituisce un'immagine più complessa dell'artista. C'è la rabbia di Unity, ma c'è anche il bisogno di raccontare la quotidianità, le persone, i quartieri e le contraddizioni della vita. Just Another Day è particolarmente interessante da questo punto di vista. Qui Latifah racconta una giornata nel suo ambiente, tra familiarità, legami sociali e la presenza costante della violenza. Non c'è una rappresentazione semplicistica del quartiere come luogo esclusivamente pericoloso, ma neppure un tentativo di idealizzarlo. C'è la consapevolezza che la vita delle comunità popolari non può essere ridotta alle statistiche sulla criminalità o agli stereotipi raccontati dai media. Ci sono affetti, relazioni, abitudini, momenti di serenità e difficoltà quotidiane. È un tipo di narrazione che restituisce umanità a persone e luoghi spesso rappresentati soltanto attraverso la marginalità, e questo nell'hip hop è una forma di racconto politico altrettanto importante della denuncia esplicita.
1: Take this one over to 275 Halstead.

0: It's gonna be okay.
1: Abbiamo appena ascoltato il brano Just Another Day di Queen Latifah. La carriera dell'artista ci permette anche di affrontare un'altra questione: chi controlla la produzione culturale? Perché conquistare uno spazio nell'industria musicale è importante, ma poter decidere come utilizzare questo spazio lo è altrettanto. Queen Latifah lo capisce molto presto. All'inizio degli anni 90 sviluppa la Flavor Unit, un progetto management e produzione che diventerà fondamentale per la sua carriera e per quella di altri artisti, tra cui i Naughty by Nature. Non si limita quindi a interpretare musica, comincia a costruire le strutture attraverso cui la musica viene prodotta e distribuita. Ed è un passaggio significativo, soprattutto in un settore nel quale il potere economico e decisionale è storicamente concentrato nelle mani di poco. Nel frattempo, con Nature of Sista, pubblicato nel 1991, Queen Latifah dimostra di poter passare da brani politicamente espliciti a pezzi più leggeri, ballabili e ironici. Una scelta che potrebbe sembrare secondaria, ma per lei significa rivendicare un principio importante. Un artista non deve necessariamente essere sempre militante, sempre serio, sempre impegnata a dimostrare qualcosa. Queen Latifah vuol far vedere anche che si può divertire, sperimentare e giocare con la propria immagine. E Fly Girl è un ottimo esempio di questa libertà.

E con il brano Fly Girl di Queen Latifah si conclude la puntata odierna di What's Good, che ritorna tra due mercoledì con curiosità, storia e, perché no, qualche intervista.

Libre comme le vent, j'ai mis les

dal 1985 e su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Archivio del Gatto Nero. Ogni settimana su Radio Onda d'Urto il meglio di 40 anni più uno di trasmissioni dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero. L'archivio del Gatto va in onda ogni mercoledì alle ore 15:15 su Radio Onda d'Urto. Trasmissioni, interviste storiche, corrispondenze andate in onda dal 18 dicembre 1985 a oggi.

0: Archivio del Gatto Nero, Radio Nadurto, ben ritrovate, ben ritrovati. Questa puntata torniamo indietro di 59 anni, 9 ottobre del 67, quando in Bolivia venne prima catturato, poi ammazzato Ernesto Che Guevara. Nel 67 Radio Nadurto ancora non c'era, ma nel corso degli anni, dall'85 in poi diverse le trasmissioni che abbiamo realizzato ad hoc. In questo caso andiamo a proporre un libro che è uscito solo l'anno scorso, 2025, di Sergio Dal Masso, comandante Che Guevara, La vita, le battaglie e il pensiero politico di un rivoluzionario. Libro molto interessante perché, oltre a raccontare la biografia con un ampio corredo fotografico, interpreta la storia del Che anche dal punto di vista del pensiero politico. Passaggio che poche volte viene ripreso quando si parla di Ernesto Che Guevara. Libro di Dal Masso sarà anche presentato a Brescia mercoledì 21 di ottobre alle ore 20:30 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. E quindi andiamo ad ascoltarci Sergio Dal Masso per tornare sulle tracce del Che, dall'Argentina a Cuba fino all'Orrio del Juro e alla sua morte in Bolivia. Buon ascolto.
1: Questo libro molto ampio, tra l'altro curato molto bene perché l'editore ha messo moltissime foto, quindi il libro è di ben oltre 300 pagine e contiene 120 foto per un prezzo più che ragionevole, insomma, che noi rendiamo ancora più ragionevole se vi sono presentazioni. Tra l'altro, se qualcuno volesse presentare il libro, sono pronto ad andare ovunque nei limiti di tempo che vi sono. Insomma, sarebbe forse interessante ragionare, discutere sul contenuto di questo. Prima questione che il libro affronta è le valutazioni anche diverse che del Che sono state date nel tempo, cioè al momento della morte, a 10 anni dalla morte, a 20 anni, a 25, a 30, a 40 e così. Siamo oramai a ben oltre mezzo secolo e il prossimo anno, a ottobre, saranno 60 anni da quel giorno drammatico in cui è stato ucciso e in cui noi, con emozione enorme di persone giovani, abbiamo appreso della morte di questa figura che era per noi ragazzi un riferimento importante in quella fase di cui parleremo, di forte internazionalismo. La seconda parte tratta la vita del Che, cercando di intersecarla con è una vita interessante, eroica, che inizia nel 1928, data della sua nascita. Vede questo ragazzo, figlio di una famiglia progressista, con un forte rapporto e legame con la madre, democratica, progressista, femminista ante litteram per alcuni atteggiamenti della sua vita personale, privata. C'è un fatto molto brutto che lo tocca quando è molto piccolo, cioè contrae l'asma. È un bagno che lui fa, la madre è molto, con le virgolette, libertaria, lo lascia fare. Lui si bagna in un fiume con l'acqua estremamente fredda e contrae una polmonite prima che si trasforma in asma, e l'asma lo colpirà per tutta la vita. La seconda questione è che, nonostante l'asma, lui reagirà con molta forza, dimostrando un carattere molto duro, molto forte e coraggioso, perché sarà sempre estremamente sportivo fin da piccolo, parteciperà a gare sportive, vivrà come se l'asma non ci fosse per alcuni aspetti. Parteciperà anche a una squadra di rugby, che è uno sport di contatto molto duro, in cui farà parte di una squadra e da cui gli nascerà quel soprannome Fuser, furibondo della Sierna, che lo accompagnerà per lungo tempo e altro. La seconda questione importante della vita, oltre allo sport e oltre all'interno dello sport all'amore per gli scacchi, che alcuni ritengono una disciplina sportiva, quindi rientra in questo. Lui per tutta la vita avrà sempre una forte passione per gli scacchi e racconterà di aver incontrato l'ex campione del mondo, un cubano, Capablanca, che è stato uno dei giocatori mitici nella storia degli scacchi. La seconda questione è quella del viaggio. Credo che sia fondamentale nella sua vita questo volere imparare, volere sentire, volere conoscere direttamente, non solo tramite i libri. Ci sono alcuni suoi viaggi che lui fa con percorsi diversi, che nei libri compaiono anche, ci sono le cartine con le varie città che tocca, il primo da solo con una motoretta, il secondo con una moto che si chiama Poderosa, da cui anche il nome di alcuni circoli politici, culturali che si richiamano a questa moto leggendaria, con la quale parte con un amico che Granado, che diventerà poi uno scienziato molto importante a Cuba e altro. Questi viaggi sono viaggi in cui scoprono il continente e scoprono anche, senza avere ancora una scelta politica diretta, i problemi sociali che il continente vive. C'è l'episodio che viene anche raccontato in un film splendido di 25 anni fa oramai, I diari della motocicletta, di un grande regista brasiliano, Walter Salles, in cui lui incontra persone malate, e qui nasce il discorso di essere medico, ma di legare la malattia alle radici sociali di questa. Un discorso che è molto attuale se pensiamo al mondo di oggi, al fatto che alcune ceti possano pensare di vivere sino a 100 anni e che l'età media invece in alcuni paesi, in alcuni continenti, in alcuni ceti sociali sia completamente diversa e si abbassi addirittura. Insomma, c'è l'episodio molto bello in cui lui, viaggiando, incontra due coniugi cileni, minatori, che gli parlano della tremenda povertà e della vita durissima che i minatori fanno. C'è la visita a Machu Picchu e la valutazione che compare nei diari di come sia possibile che il mondo un tempo abbia prodotto meraviglie artistiche, architettoniche di quel tipo, e che le città oggi, soprattutto nei quartieri popolari, siano un formicaio che produce delinquenza, malattia e altro. C'è quindi questa importante, insomma, valutazione per cui lui gira questo continente e entra in contatto con la realtà sociale di questo continente. Fra questo, i malati di lebbra, che erano abbandonati da tutti, eccetera, e lui invece ha la intenzione di volere curare anche queste malattie tremende e altro. All'interno di questi viaggi va in un paese che è il Guatemala. Qui siamo già tra il 52 e il 53. Si è laureato in medicina molto in fretta, non ha chiaramente idea di che cosa fare, vorrebbe fare il medico, ma la cosa non è certa, e c'è questa esperienza drammatica che vive in Guatemala. Guatemala è l'unico paese dell'America meridionale, siamo nel 53, che ha un governo democratico progressivo con Jacobo Arbenz. Questo governo colpisce nelle sue politiche alcuni interessi degli Stati Uniti. soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, perché pensa a una riforma agraria che colpisce le grandi proprietà, soprattutto la grande compagnia, la United Fruit, che è quella della banana Chiquita, per intenderci. E come seconda cosa ci sono alcuni tentativi di riforme sociali molto radicali e molto importanti. Come sempre accade in questi casi, parte il colpo di Stato. Il colpo di Stato viene preceduto, lo dico nel libro, un fatto di grande interesse, da una campagna mediatica che è un po' la madre di tante altre campagne mediatiche che vi sono state. Voi pensate a tutte le guerre che abbiamo vissuto anche negli ultimi anni, io penso alle guerre del Golfo, che magari per chi ha 20 anni sono cose di altra epoca, penso alla guerra contro la Serbia, Jugoslavia, penso alla guerra di Libia nel 2012, che ricordate anche se eravate giovanissimi, insomma. Penso ad altre guerre che anche si stanno svolgendo oggi, pensate allo stretto di Hormuz e altro. Sono tutte preparate da una campagna mediatica fortissima. Giornali, televisioni, oggi vi sarebbero i social, che preparano l'opinione pubblica condizionandola fortemente. Il governo di Arbenz è un governo comunista, che vuole portare il Guatemala a essere un paese comunista, che vuole cancellare le libertà, che vuole cancellare non solo le libertà economiche, ma anche quelle civili, democratiche, insomma. E quindi c'è questa fortissima campagna che precede l'intervento militare. Guevara, che giovanissimo partecipa a piccole forme di resistenza, poi scappa perché finirebbe in carcere o anche peggio, compie alcune osservazioni che, se ci pensate, potrebbero essere rivolte poi a fatti successivi. Il governo Arbenz è caduto anche perché non ha voluto opporsi fino in fondo al colpo di Stato, armando i lavoratori, armando i contadini e cercando una resistenza di questo tipo. Si è fidato dell'esercito fino all'ultimo giorno. Adesso, voi per vostra fortuna non c'eravate nel 1973 a settembre, il golpe in Cile, ma dopo, adesso vado a prendermi delle caramelle di là. Ma dopo il golpe in Cile vi è stata per qualche tempo una discussione sul fatto che il governo Allende avrebbe dovuto non fidarsi della democrazia, dell'esercito, ma cercare di contrapporgli una resistenza popolare e altro. Nessuno ha le verità, non mi permetto di dire che avesse ragione l'uno o l'altro, ma c'è stato un dibattito di questo tipo che il CE anticipa nel 54, quindi 20, nel 53, quindi 20 anni prima, per la questione appunto che abbiamo detto. Guevara si sposta in queste peregrinazioni che compie in Messico, dove scrive il suo primo articolo politico appunto sulla caduta di Arbenz, e entra in contatto nel 55 con esuli cubani. Avevano tentato un'azione militare mal combinata, preparata male, sgangherata tempo prima contro una caserma a Moncada il 26 luglio e che sono stati incarcerati prima, ammazzati in parte, poi condonati e quindi si sono liberati, sono andati in Messico. Il Messico ha una vecchia tradizione democratica che evidentemente garantiva loro una certa vivibilità anche dal punto di vista politico. Guevara incontra nel 55 questi, conosce Castro, da cui rimane profondamente colpito, e questi hanno l'intenzione di fare un'impresa completamente folle, cioè di partire con una nave e sbarcare a Cuba, tentare i rapporti con il movimento sindacale che esiste a Cuba e poi appunto rovesciare il potere dittatoriale, antidemocratico che esiste in quell'isola. Questa impresa viene tentata nel novembre 1956, le prime tappe sono molto negative perché il numero di guerriglieri che sbarca a Cuba è minimo, la nave viene colpita, insomma parte uno sciopero, ma parte alcuni giorni prima perché non c'è sincronicità fra i due elementi. Rimane un piccolissimo numero di guerriglieri che riesce a salvarsi dall'attacco dell'esercito nel momento in cui sbarca e che si colloca sulla sierra che è nel centro dell'isola. Miracolosamente riesce a sopravvivere, a riallacciare contatti con le città, con i movimenti sindacali, studentesco, a radicarsi, a crescere, si hanno alcuni scioperi studenteschi e giovanili e altro. E questa guerriglia cresce profondamente, ottiene il consenso delle masse contadine, molti contadini vanno ad arruolarsi nelle file di questa guerriglia, ha anche alcuni atti simbolici e mediatici molto importanti e riesce a avere un successo inatteso. Tenete conto che gli Stati Uniti non intervengono anche perché molto probabilmente vedono questo movimento un movimento nazionale e democratico e anche perché vedono invece nel potere esistente di Fulgencio Batista un potere oramai corrotto, antipopolare, impopolare, assolutamente lontano dalla popolazione, per cui la vittoria di Fidel Castro e dei suoi viene vista come quella di un movimento democratico che può essere controllato per alcuni aspetti. Tenete conto che Guevara parte in questa missione come medico, diventa nel giro di breve tempo un comandante militare, il numero 2, 3, 4 di questa rivoluzione, e sua è la vittoria militare finale nella battaglia di Santa Clara, dicembre 58, che mette in luce delle capacità militari di non poco conto. Ottiene immediatamente alcuni incarichi politici di non poco conto all'interno appunto del nuovo governo cubano che si forma, viene immediatamente mandato a visitare moltissimi paesi all'estero nel tentativo di allacciare relazioni fra la rivoluzione cubana e il governo cubano e altri paesi, in particolare i paesi socialisti o presunti tali, insomma non entriamo in una discussione di questo tipo. È anche comandante militare, oltre che oggetto di incarichi importanti, e sapete che la rivoluzione cubana non è solo un atto che avviene fra il 58 e il 59 con la guerriglia sulla sierra più la presenza in alcune città, ma avviene poi con delle tappe sostanzialmente successive, perché nel 1961 c'è un tentativo statunitense di sbarco a Cuba che viene bloccato immediatamente e nel 1962 Cuba è al centro di un fatto politico drammatico, siccome ha allacciato rapporti con l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica sta tentando di mettere una base sostanzialmente militare missilistica a Cuba, gli Stati Uniti bloccano tutto e bloccando tutto c'è il rischio della terza guerra mondiale sostanzialmente. C'è un compromesso in cui l'Unione Sovietica rinuncia a piazzare i missili a Cuba in cambio di alcune basi militari statunitensi in Turchia che vengono smantellate, ma evidentemente Cuba e il governo cubano, Castro, Guevara e altri, vedono questo come un cedimento gravissimo, molto profondo, che viene fatto, e quindi danno un giudizio molto negativo. E qui il primo segno di una distinzione di Guevara rispetto all'Unione Sovietica, di cui, se avete voglia, tempo, e se non vi scocciate, parleremo in seguito.
2: Biografica, allora, e poi, come dicevi, andiamo sulle
1: grossa discussione che avviene a Cuba sul modello economico che deve essere seguito. Non la faccio troppo lunga, in un minuto. Il modello cubano deve seguire quello dei paesi socialisti, a cominciare dalla Repubblica Democratica Tedesca e dall'Unione Sovietica, o deve seguire una strada diversa. La maggioranza del partito cubano e degli economisti sceglie la prima strada, Guevara invece sceglie un'ipotesi di altro tipo, che evidentemente lo colloca, come possiamo dire, in una posizione minoritaria sostanzialmente, no? Il governo cubano e l'economia cubana non può seguire la legge del valore all'interno di una società di transizione fra il capitalismo e il socialismo. La merce non può essere base del sistema produttivo, la concorrenza fra imprese e lavoratori non può essere fattore di incremento per la produttività e altro, non si debbono usare incentivi individuali, ma incentivi sostanzialmente collettivi. I privilegi economici per i dirigenti devono essere cancellati all'interno di una visione non totalmente egualitaria, ma maggiormente egualitaria. Cioè, c'è il rischio che anche all'interno della nuova società cubana, nel giro di brevi anni, si creino, si formino differenziazioni salariali, stipendiali e di ruolo molto forti, che riproducono di fatto una differenza sociale anche all'interno di questo paese, che non dovrebbe avere caratteristiche di questo tipo. Alcuni sostengono anche per questa sconfitta, alcuni sostengono che questa sconfitta non c'entri, no? Naturalmente non do verità neanche nel libro, cerco di portare le diverse tesi, insomma. Guevara nel 65 decide di scomparire sostanzialmente e di passare alla totale clandestinità. Sparisce, si dice che sia morto, è Fidel Castro che lo ha ucciso, è diventato pazzo, l'hanno chiuso in un manicomio, eccetera, quando invece c'è il tentativo di portare scelte rivoluzionarie in altri paesi. Ne parleremo dopo, perché faremo un capitolo specifico sull'internazionalismo. Comunque, Guevara per un anno circa è con alcuni guerriglieri cubani in Congo, nel tentativo di essere scuola sostanzialmente per i guerriglieri cubani contro il potere esistente che si è creato dopo l'indipendenza cubana. Le grandi potenze con i loro interessi, i grandi gruppi di interesse, soprattutto minerario e economico, hanno ripreso il potere in Congo e hanno ucciso quella che è stata la più bella figura della indipendenza congolese, cioè Patrick Lumumba, che è una delle grandi figure della storia africana, come Thomas Sankara, come Mandela, come altre figure di questo tipo, insomma. Ora, il tentativo in Congo fallisce. I guerriglieri cubani non sono assolutamente preparati a combattere, scappano alla prima raffica, vivono con superstizioni, non hanno assolutamente preparazione dal punto di vista politico. I loro dirigenti sono delle teste di cavolo che prendono i soldi che arrivano dai paesi che li appoggiano, Unione Sovietica e altri, e vivono in alberghi di lusso ai margini del Congo, fregandosene di quello che nel paese accade. dopo alcuni mesi Guevara lascia controvoglia, perché vorrebbe riaprire fronti in altre zone, altro, lascia questo paese. C'è una sua lunga sosta in Cecoslovacchia di cui non conosciamo assolutamente nulla, e ritorna a Cuba, ma ritorna a Cuba sempre illegalmente, e si prepara per una nuova impresa, che è l'impresa in Bolivia. L'impresa in Bolivia è l'impresa in un paese dove c'è stato un movimento operaio attivo, dove i minatori sono molto forti, dove c'è stato un governo progressivo e progressista, dove vi è stata una... dove, insomma, Guevara ritiene che ci siano gli elementi per la possibilità di lanciare una guerriglia, così come si è fatto a Cuba alcuni anni prima. Quando parleremo dell'internazionalismo vedremo meglio questo, ma comunque questa guerriglia dopo alcuni mesi viene sostanzialmente scoperta, mentre Guevara sperava in tempi più lunghi. Ha alcuni piccoli successi militari in alcune battaglie minori e altro. Il gruppo di Guevara non viene appoggiato in alcun modo dal Partito Comunista locale. Le sue forze vengono divise in due gruppi, uno dei quali verrà massacrato nell'agosto del 1967. Se si legge il diario di Bolivia, gli ultimi mesi sono drammatici, perché non c'è cibo, non ci sono medicinali, le crisi di asma del CE sono spaventose. Il suo gruppo, quando si sa, settembre 67, che in Bolivia c'è il CE, gli Stati Uniti mandano lì le truppe più attrezzate, più capaci, che hanno combattuto contro altre guerriglie, a cominciare dal Vietnam. Il gruppo del CE viene sostanzialmente bloccato, e c'è l'ultima battaglia fra l'8 e il 9 di ottobre, in cui una parte di guerriglieri viene ammazzata, Guevara con altri due viene catturato dopo essere stato ferito, e la decisione è che la sua personalità sia tale che metterlo in galera e

luogo di culto, un luogo di incontro di forze internazionali che vedono in lui una figura di grande peso e di grande forza. Questa è un po' la vita del Che, che termina appunto all'età sua di 39 anni in questo modo drammatico, con tutti o quasi i suoi guerriglieri che vengono uccisi. Se ne salvano solo 5 che riusciranno a passare le Ande, a finire in Cile, e riusciranno a salvarsi appunto in questo modo, poi accolti dal Partito Socialista Cileno di Salvador Allende. La vita del Che è un po' questa, in cui ho cercato di mettere in luce gli elementi principali, no? Quelli che possono servire anche per una discussione sul suo pensiero, non solo sulla sua azione, perché il tentativo del libro è quello di presentare Guevara come un pensatore che ha ancora attualità oggi per alcune questioni, e non solo come il guerrigliero eroico, no, che è stato drammaticamente ucciso, così come è stato presentato anche a Cuba per tanti anni. Non so se riesci a... Alcuni paesi socialisti nell'Unione Sovietica negli anni 20 e nella Jugoslavia nei primissimi anni 50 c'è stata una discussione sul modello economico da seguire. Tu sai che l'Unione Sovietica, a seconda metà degli anni 20, vince Stalin su ipotesi di altro tipo, e sarà la politica economica staliniana che sarà quella della grande industrializzazione, della collettivizzazione delle terre e altro, no? Con giudizi diversi che non possiamo dare qua. In Jugoslavia anche c'è una discussione di questo tipo. Voi avete fatto un incontro sui paesi dell'Est con una persona che se ne intende molto e che ha messo in luce un po' le diverse caratteristiche di questo modello jugoslavo rispetto agli altri paesi dell'Est Europa, che invece seguivano pedissequamente il modello dell'Unione Sovietica, sostanzialmente, no? Con alcuni tentativi di smarcarsi, di cui ha parlato anche insomma, in quell'incontro, Cecoslovacchia, Polonia, ma che un po' tutti seguivano quel tipo di modello, tutti i risultati anche negativi che ha prodotto, secondo me. Allora, a Cuba c'è una discussione di questo tipo. La pianificazione di un paese piccolo, debole, che non ha industria, che si è basato sostanzialmente sulla monocultura, o quasi, perché nella divisione internazionale del lavoro Cuba produceva zucchero e poco altro, insomma. Un po' di nickel, un po' di, ma insomma molto poco, insomma. Ci sono due ipotesi diverse. Seguiamo uno schema che è quello dell'Unione Sovietica, che nei primi anni evidentemente deve basarsi sulla legge del valore, cioè io produco ma devo ricavare un vantaggio da quanto sostanzialmente produco, che riproduce delle differenze salariali, stipendiali e di ruolo all'interno delle fabbriche, della società e altro, insomma, come accadeva purtroppo in tutti i paesi dell'Est. Ci devono essere incentivi sul lavoro. Tu sai che nell'Unione Sovietica lo stakhanovismo, no, è stato uno degli elementi più importanti, non staccano vera l'eroe del socialismo, perché lavorava producendo da solo più di X altri e altro, no? E nelle fabbriche c'erano in genere anche le immagini dei lavoratori che producevano di più, che producevano meglio, a differenza di altri che invece battevano la fiacca e altro. Ecco, Guevara guarda con molta preoccupazione a questo, insomma. Dopo la caduta dei paesi dell'Est e altro, si può tornare a Guevara non come mito, ma ripensando ad alcune di queste osservazioni. La sostanza è, fra una visione che possiamo chiamare economicistica, la sfera economica come sistema autonomo, retto da proprie leggi, non la legge del valore,

0: Stato e altro, è una concezione politica del socialismo che è di tutt'altro tipo. Le proposte economiche del CE pensano a una pianificazione che non tenga conto del mercato, pensano a un sistema di finanziamento di bilancio e incentivi collettivi e morali e non a incentivi individuali, nel tentativo appunto di cercare un modello di costruzione del socialismo diverso. Dico nel libro che fino al 62 Guevara adora i sistemi economici dell'Est, la Cina, la Corea, la Germania Est, la Jugoslavia, l'Unione Sovietica e altro. Dopo quella rottura che abbiamo detto con l'Unione Sovietica nel 62 sulla politica internazionale, inizia a guardare con un senso più critico a questo, insomma. Il testo da cui maggiormente emerge questa diversità, e se qualche persona giovane sentirà online, no, questa noiosa chiacchierata di cui mi scuso, il testo più importante, forse con cui ci si può avvicinare per primi al CE, è Il socialismo e l'uomo a Cuba, che è un lungo articolo che lui scrive in forma di lettera e in cui c'è l'intreccio tra le trasformazioni economiche e le trasformazioni dell'individuo. L'uomo acquisterà, dice lui espressamente, la piena coscienza del proprio essere sociale, il che equivale alla sua completa realizzazione come creatura umana una volta spezzate le catene della alienazione. Dicevamo nella presentazione a Lucca, a cui hai assistito anche tu mesi fa, ricorderai, che io ho accennato nel libro, poi non sono un esperto purtroppo, ma ci sono molti elementi in questa osservazione di Guevara che si rapportano al Marx giovane, al Marx pre-manifesto, quindi l'alienazione, l'umanizzazione, l'uomo che si completa solo attraverso un processo produttivo diverso, ma anche attraverso il tempo libero, attraverso la propria vita personale o altro, insomma. La nuova società informazione deve lottare molto duramente con il passato. Ciò si avverte non solo nella coscienza individuale, che pesano i residui di un'educazione orientata all'isolamento dell'individuo, ma anche per il carattere stesso di questo periodo di transizione, cioè con il permanere di rapporti di mercato. Ripercorrendo l'illusione di realizzare il socialismo con l'aiuto delle armi spuntate che ci lascia il capitalismo in eredità, la merce, il profitto, l'interesse materiale, si può imboccare un vicolo cieco. Non si tratta di sapere quanti chili di carne si mangino, quante volte l'anno ognuno possa andarsene a passeggiare sulla spiaggia, e neppure quante belle cose provenienti dall'estero si possono comprare con gli attuali salari. Si tratta piuttosto di far sì che l'individuo si senta più completo, con maggiore ricchezza interiore e senso di responsabilità. Rispondendo a una lettera di un giornalista francese, dirà: il socialismo economico senza la morale comunista non mi interessa. Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro l'alienazione. Se il comunismo si disinteressa dei fatti di coscienza, potrà essere un metodo di ripartizione, ma non sarà mai una morale rivoluzionaria. Spero di aver indicato che all'interno di questo dibattito economico il CE cerca di inserire questi elementi di morale che hanno una valenza filosofica importante, che, parere mio, fanno pensare al Marx delle opere di quando aveva 25-26 anni, insomma. L'altra grande questione che si manifesta è il fatto che Guevara vede con molta preoccupazione riformarsi sostanzialmente la burocrazia anche all'interno del potere di Cuba. Faccio una lunga parentesi nel libro, riportando il dibattito in Unione Sovietica dopo la rivoluzione del 1917 e l'affermarsi di questo mostro, insomma, già nei primi anni 20, che anche qui riproduce selezioni, dirigenti che si sentono importanti e altro, insomma. E lui scriverà, insomma, e cercherà anche dal punto di vista pratico, quando sarà ministro, quando sarà direttore della banca, insomma negli incarichi anche economico-amministrativi che ha, di opporsi drammaticamente a questo. Insomma, ho detto che alcuni suoi dialoghi al Ministero dell'Industria sono stati riportati in Italia dalla rivista Il Manifesto, faccio ridere perché vi dico l'anno, nel 1970, 30-35 anni prima che voi veniste al mondo, ma sono dialoghi di grande importanza con i lavoratori, perché lui tenta in ogni modo di inserire l'elemento della volontà, sostanzialmente della responsabilità, all'interno di questo lavoro. Non si lavora solamente per il salario, per lo stipendio, ma si lavora anche per un interesse collettivo. Riporto nel libro anche alcune questioni relative alla famiglia, al fatto che lui rifiuti che i figli, i quattro figli, abbiano privilegio di alcun tipo, no, quando potrebbero averne. Lui è ministro in un paese, insomma, voglio fare confronti con la realtà nostra in cui le amanti dei ministri diventano presentatrici alla TV o hanno incarichi prestigiosi, ma insomma c'è questa sua visione nel tentativo di esprimere il disinteresse, no, per l'interesse individuale. I testi contro il burocratismo sono da lui scritti e influenzano molto profondamente il dibattito a Cuba. Nelle poche, spero che ce ne siano altre, presentazioni che ho fatto, ho sempre presentato questi libri che uscivano nel lontano 68, insomma, questa della Samonà Savelli, questo che ho manora, precedente della Feltrinelli, in cui si riportano o gli scritti di Guevara contro il burocratismo o gli scritti che il Granma, il quotidiano del partito poi comunista cubano, riporta con una somiglianza profondissima con le tesi di Guevara. Insomma, le tesi di Guevara sono sostanzialmente riportate pedissequamente quasi in questi quattro scritti che sono riportati in questo piccolo libro, che costava allora 200 lire, se volete ridere un po', dei libri che compravo alla libreria Feltrinelli di Genova. Ora, la burocrazia, dice Guevara, costituisce uno strato sociale che tende sempre di più a staccarsi, no, rispetto ai lavoratori, rispetto alle masse. Le esperienze della lotta contro questo male ci dimostrano che la burocrazia tende ad agire come una nuova classe. Tra i burocrati si stabiliscono vincoli, nessi e relazioni simili a quelli di qualunque altra classe sociale. Se il partito non vince questa battaglia contro la burocrazia, finirà per burocratizzarsi esso stesso. È un partito che ristagna, è un partito che imputridisce. E che cosa succede in questo caso? Che cosa succede se l'organismo del partito si asfissia in questo torpore burocratico? Uno strato sociale a parte, la cui ambizione è quella di perpetuarsi, si consolida nell'amministrazione e nella direzione dello Stato, così come nella direzione politica. Questo strato si trasforma in un corpo privilegiato, e quando questo accade si è rinunciato all'edificazione del socialismo e del comunismo. Potrei fare molte altre citazioni, ma non c'è il tempo. Ma pensate ai paesi dell'Est Europa, in cui i dirigenti politici avevano privilegi, erano totalmente distaccati rispetto alla classe lavoratrice, alle masse e altro, e si riproducevano sostanzialmente queste tendenze, no? Perché i figli di chi ha determinati redditi, di chi ha determinati ruoli politici, tendono a riprodurre questi ruoli politici e viceversa. Insomma, un problema che noi diciamo anche nella società nostra, insomma, in cui le differenze di classe sono sempre più ampie e si ripropongono in modo sempre più drammatico e sempre più forte. Ma in questa discussione, di cui io ho portato una piccolissima parte, perché potrei andare avanti per lungo tempo, c'è il tentativo di ipotizzare un modello sociale diverso anche rispetto alla imitazione meccanica del modello dell'Unione Sovietica o della Germania Est.
1: Sergio Dal Masso sul libro Comandante Che Guevara, la vita, le battaglie e il pensiero politico di un rivoluzionario. Era questo il tema al centro della puntata odierna dell'Archivio del Gatto Nero. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.
2: Archivio del Gatto Nero, ogni settimana su Radio Onda d'Urto, il meglio di 40 anni più uno di trasmissioni dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero. L'Archivio del Gatto va in onda ogni mercoledì alle ore 15:15 su Radio Onda d'Urto. Trasmissioni, interviste storiche, corrispondenze andate in onda dal 18 dicembre 1985 a oggi.
3: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Sedicine appunto, questa è Radio Onda d'Urto, mercoledì 14 di ottobre, il giornale Radio Flash. Partiamo ancora con l'ex Ilva. Dopo il decreto del Consiglio dei Ministri Ponte per una cassa integrazione che riguarda circa 10.000 persone, prosegue anche la mobilitazione. A Genova, nuovo corteo spontaneo nel centro storico della città, fino alle tende montate due giorni fa in prefettura. A Taranto e Nevece vanno avanti blocchi alla portineria dell'ex Ilva, ma anche alla vicina raffineria dell'Eni. Oggi gli operai hanno aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus locali. Dall'Italia andiamo invece in Spagna con le dure cariche di polizia oggi contro lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola insieme ad universitari ed universitari. Cariche fermi in particolare all'Università Complutense di Madrid. La mobilitazione, che prova ad intersecarsi con quella per la casa, rivendica più risorse, migliori condizioni di lavoro e un'istruzione pubblica di qualità. Queste sono di fatto le richieste che rimbombano ormai da un mese anche in Francia, dove va avanti la mobilitazione di piazza contro il governo Macron-Le Cornu. Macron ha annunciato l'assunzione di qualche migliaio di supplenti, un provvedimento giudicato del tutto insufficiente dalle organizzazioni studentesche, che ribadiscono la loro richiesta a 10 miliardi di euro subito per la scuola. Il tutto mentre sabato ci sarà un'altra giornata nazionale di mobilitazione, quella chiamata questa volta dal movimento dei gilet gialli, che dovrebbe essere attraversata però anche dagli studenti. Manifestazioni di piazza con gli studenti anche in Albania, già nella giornata di ieri, dove studenti e studentesse sono scesi in piazza assieme al cosiddetto movimento dei fenicotteri, che è mobilitato ormai dall'estate, in particolare contro una gestione clientelare e svendita del paese da parte del governo Rama. Ieri sera la polizia ha usato le brutte con violente cariche nel centro di Tirana, almeno 33 le persone fermate. La lotta però è già ripartita oggi sotto il Ministero dell'Istruzione, sempre di Tirana. Politica di palazzo, la Commissione europea fa sapere che Bruxelles e Roma sarebbero vicini ad una soluzione compatibile con le norme europee per ridurre l'impatto dei costi di produzione dell'energia in Italia. Si tratterebbe dell'applicazione extra large della cosiddetta clausola di salvaguardia, che riguarda da un lato il riarmo e dall'altro proprio il tema dell'energia. Alla fine di questa trattativa è legata anche l'arrivo in Parlamento della manovra economica, non prima comunque delle 9 di novembre. Sempre nel Consiglio dei Ministri, che è terminato a notte fonda, via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni media più leggere. Stangate invece in arrivo per chi guida senza assicurazione. Viene poi tolto l'obbligo di portare con sé documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion ed autobus invece viene innalzato a 70 anni. Ci siamo divertiti così, è quanto hanno detto gli autori delle aggressioni delle minicar a Roma davanti agli inquirenti nell'interrogatorio della notte. Uno dei due minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Diversi gli episodi contestati, il più grave è quello del 5 di ottobre, con l'attore Davide Jacopini preso a calci in testa nel quartiere Monteverde. L'uomo resta ricoverato in terapia intensiva. Torniamo all'estero, lo facciamo con la Palestina. Una donna è stata uccisa, 6 feriti per i bombardamenti di Tel Aviv che hanno colpito in particolare al Rimala, ad ovest della città di Gaza. In Cisgiordania invece ondata di raid dell'esercito occupante, in particolare contro la sinistra palestinese. 5 le persone arrestate sarebbero compagni e compagni del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Raid polizieschi anche dentro la sede dell'ONG legale a Damer a Ramallah. Sequestrati computer, documenti e libretti degli assegni. Ci spostiamo ora in Ucraina, dove i raid russi non si fermano e mettono nel mirino in particolare le centrali energetiche, una sorta di risposta indiretta ai continui annunci di Trump, che continua a parlare di una tregua proprio negli attacchi contro le strutture energetiche. Sono 6 le vittime e 20 feriti in Ucraina registrati nella mattinata di oggi. Sull'altro fronte invece 900 droni ucraini che sarebbero stati abbattuti, 500 erano diretti verso la capitale Mosca. Da ultimo andiamo in Asia. In Turchia la polizia di Erdogan ha fatto irruzione in diretta nella sede del principale canale televisivo privato dell'opposizione, Halk TV, interrompendo le trasmissioni. Il regime di Ankara ha nominato un proprio fiduciario per gestire il canale, piazzandolo al posto dell'attuale dirigenza esautorata Manu Militari. Una prassi analoga a quella usata da Erdogan anche per prendere il controllo di decine di amministrazioni locali, altrimenti rette dagli esponenti dell'opposizione, sia socialdemocratica che della sinistra curda e turca dell'HDP, regolarmente eletti durante le elezioni. Minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come nostra e vostra consuetudine alle 17:20 minuti e poi alle 19:20 minuti. Un breve spot e poi arriva invece a Baronda d'Urto.
4: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Oggi è mercoledì 14 di ottobre.

Iniziamo questa puntata con una bella novità, nuovo singolo per i Fontaines DC con il featuring di Rosalia. Si chiama Where Is Gone questo brano e anticipa il loro nuovo album Dopamine Chamber, che uscirà dopodomani, venerdì 16 di ottobre. Bene, iniziamo con loro, Where Is Gone, Fontaines DC e Rosalia.

Where is Gone, quindi Fontaines DC con Rosalia. Questo singolo va ad anticipare di un paio di giorni Dopamine Chamber, il prossimo album in uscita dopodomani, venerdì 16 ottobre per questa band. Mi sembra che si siano dati una calmata ascoltando questa Where is Gone, ma chi lo sa, alla fine i singoli non necessariamente poi rispecchiano sempre quello che sarà l'album. Andiamo adesso con un'intervista per un concerto barra esperienza molto particolare che avrà luogo stasera.

0: È stata presentata con una conferenza stampa mercoledì scorso a Emita la nuova stagione di Voices Hybrid Music, la stagione 2026-2027. Se ci seguite sapete già di cosa stiamo parlando e di cosa parleremo con il direttore artistico della rassegna, che è di nuovo con noi, Vladimir Zaleski. Ciao Vladimir, ben ritrovato.
1: Ciao Simone, ben ritrovato a te e a tutti quanti.
0: Allora, nuova stagione in arrivo tra pochissimo, perché si parte mercoledì con questa prima parte, perché come sempre avete presentato solo la prima parte di stagione. Allora, vogliamo fare un breve reminder per chi si fosse perso le puntate precedenti. Cos'è Voices Hybrid Music?
1: Ma allora, Voices Hybrid è la rassegna che proponiamo a Mita, che va da ottobre a maggio, in generale maggio-giugno, in cui proponiamo un concerto al mese. In genere questo concerto cade il secondo mercoledì del mese, ma da quest'anno, dopo il primo, sarà sempre il giovedì. Il primo concerto rimane mercoledì, quindi dopo domani 14 ottobre, e proponiamo una rassegna musicale che va a cercare, diciamo, suoni nuovi, suoni che vengono da lontano, ibridazioni di generi, di provenienze geografiche, di culture, di strumenti e direi anche ibridazioni temporali, perché cerchiamo sempre qualcosa che in parte guardi al passato, alla tradizione, e in parte all'ultracontemporaneità e all'oggi, insomma. Questo
0: e,
1: è.
0: E in prima, diciamo, in primo piano c'è sempre la voce comunque.
1: Esatto,
0: da qui poi il nome della rassegna proprio.
1: Esatto, in primo piano c'è sempre la ricerca della voce, soprattutto la voce umana, un po' perché ci siamo detti che questa collezione di tappeti che abita il MITA, quindi il MITA è il Museo Internazionale del Tappeto Antico, in qualche modo questi tappeti contengano dentro le loro trame, i loro fili, le voci magari di chi li ha tessuti in passato, che sono opere molto popolari, spesso di villaggio, e quindi mi sono sempre immaginato un po' questi canti anche del popolo, questi canti della gente, mentre ho delle donne che li tessevano, e quindi un po' abbiamo deciso a livello musicale di tenere questa idea e di andare a cercare sempre delle sperimentazioni o comunque delle musiche in cui la voce umana sia al centro della vicenda.
0: E anche l'ibridazione stessa, perché ci raccontavi che comunque i tappeti per primi sono frutto di ibridazioni culturali.
1: Assolutamente sì, non si può mai dire che un tappeto sia il prodotto puramente di un'unica cultura chiusa in se stessa, perché basti pensare che molto spesso i tappeti sono prodotti del nomadismo e di popoli e culture nomadici, quindi figurati te quante culture abbiano attraversato questi popoli. E basti pensare l'ultima mostra che abbiamo fatto sui tappeti cinesi, ma i tappeti cinesi vedono elementi dell'Asia centrale, elementi orientali, elementi della cultura islamica, tutto interlacciato, intrecciato, quindi è spesso difficile separare completamente e dire questo è un prodotto di quella cultura specifica, non è mai esattamente così.
0: E così è proprio questa rassegna, infatti, perché anche quest'anno, come per le precedenti edizioni, arriveranno artiste e artisti da tutto il mondo, con comunque sempre un occhio anche alla scena nazionale e locale. Il primo appuntamento, che sarà questo mercoledì 14 di ottobre, è molto interessante, specialmente per noi, perché siamo una radio, perché diciamo è un esperimento veramente particolare di Adrián de Alfonso, spagnolo ma di casa a Berlino. Dicevo, molto interessante per noi che facciamo radio, perché la radio avrà un ruolo predominante in questo spettacolo.
1: Assolutamente sì, tu ne sai anche più di me su questo, ma effettivamente Adrián propone un concerto performance in cui lui sostanzialmente si porta un emettitore di frequenze FM, in cui in qualche modo, non so se è corretto la terminologia, ma hackera delle frequenze FM in un determinato raggio d'azione.
0: Sì, va a occupare delle frequenze nel raggio d'azione del suo macchinario emettitore,
1: esatto,
0: certo.
1: Ecco, va a occupare delle frequenze, per cui invita il pubblico a portarsi delle radioline FM da casa, quelle classiche radioline che avevamo tutti in casa un tempo, quantomeno, e a sintonizzarsi sulle frequenze che lui appunto occupa, in maniera tale da radiodiffondere il concerto. Quindi il concerto non viene vissuto con la classica esperienza dell'impianto audio a cui siamo tutti abituati, ma viene radiodiffuso attraverso queste miriade di radioline sparse tra il pubblico e nella sala. E questo ha un'ulteriore funzione, dal momento che Adrian invita anche il pubblico in qualche modo a muoversi, a partecipare all'esperienza sonora, perché lui capta anche i suoni che possono essere dei passi, delle mani, del respiro, oppure altre situazioni in cui lui poi inviterà il pubblico a partecipare. Quindi è un'esperienza assolutamente unica e anche collettiva di interfaccia tra l'artista e il pubblico, in cui il pubblico non è puramente passivo, ma c'è questo collegamento attivo tra le due parti.
0: Eh sì, è molto particolare questa cosa, perché è attivo nel partecipare alla performance, ma non solo partecipare proprio fisicamente, ma anche il dispositivo che utilizzerà contribuirà alla performance stessa, perché a seconda della radio che hai, comunque il suono sarà diverso. Lui praticamente quindi farà sintonizzare su una determinata banda in FM, e quindi insomma ogni radio trasmetterà, possiamo dire trasmetterà, perché effettivamente così, lo spettacolo in corso. È interessantissima questa cosa.
1: Interessantissimo. Poi lui stesso dice che non è mai prevedibile esattamente quello che succederà, perché possono esserci dei momenti anche di vago caos, perché le frequenze eccetera, ma altri momenti assolutamente straordinari, e poi lui gestisce tutto questo, quindi anche ogni concerto è un po' una cosa unica in qualche modo che viene fuori, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi 14 ottobre, mercoledì ore 21, Adrian De Alfonso con FM Collective Diffusion. Andate con la radiolina, a parte che adesso molti telefoni hanno la radio FM incorporata.
1: Anche.
0: Quindi volendo, però con lo speaker del telefono fa un po' schifo, dai. Cioè, nel senso, avete una radiolina, secondo me se andate a cercare in qualche armadio, in qualche soffitta, salta fuori una radiolina.
1: Sì, poi devo dire che in caso uno non l'avesse, Adrian ne porta alcune lui. Noi di Meet abbiamo deciso di acquistarne alcune da mettere a disposizione, quindi secondo me, insomma, ne avremo. Poi ovviamente più ce ne sono meglio è, quindi l'invito è per tutti di portarle proprio se le hanno.
0: Benissimo, questa serata sarà appunto il primo appuntamento di questa prima parte della nuova stagione di Voices Hybritude, che ci dicevi però è di mercoledì, ma è l'ultimo mercoledì, perché da quest'anno poi si cambia e sarà sempre il giovedì.
1: Esatto, l'idea era di cambiare giorno e di passare al giovedì per una serie di ragioni che non sto a dire, perché non voglio annoiare nessuno, ma il prossimo concerto quindi sarà giovedì 19 novembre e poi via via sarà sempre il giovedì, giovedì 10 dicembre il terzo, giovedì 21 gennaio 2027 il quarto concerto, che chiuderà la prima parte della rassegna, che poi ripartirà regolarmente a febbraio.
0: Allora, vogliamo dare una breve occhiata agli altri tre appuntamenti di questa prima parte di stagione, del giovedì?
1: Certo, allora giovedì abbiamo un super trio sloveno che fa una sorta di folk ancestrale e come sempre, no? Un mix tra ancestrale e contemporaneo, con una sequela infinita di strumenti, di cui adesso non riesco a ricordare tutti i nomi, ma forse potrai dirli anche tu.
0: Vedo che c'è una viola, un banjo, una ghironda, quindi spettacolare, un balafon, delle ocarine, percussioni, ma anche oggetti quotidiani e strumenti autocostruiti.
1: Assolutamente sì. I Shirom sono un trio che sta avendo un notevole successo in questi ultimi anni, ha pubblicato due o tre dischi meravigliosi e, se non ricordo male, l'anno scorso sono stati anche disco dell'anno di parecchie riviste, adesso se non ho ricordi chiarissimi, ma mi pare proprio così. E tant'è che quando c'è stata l'occasione di averli sono rimasto un po' sorpreso, perché mi ero detto ormai sono fuori portata, per noi stanno avendo successo eccetera, e invece c'è stata questa occasione stupenda e siamo stracontenti di averli.
0: Eh sì, perché comunque è una band che fa dei bei numeri ultimamente, quindi complimenti, è stato un bel colpo averli beccati in tour e accalappiati per Voices Hybrid, è un bel colpo veramente.
1: Un bel colpo. colpo, un bel colpo. Devo dire che siamo fortunati e ci siamo fatti anche, credo, dei degli amici tra gli agenti vari, degli artisti che credo ritengano Mita un posto rispettabile, ecco, in questo senso, dal punto di vista artistico e della proposta. Quindi bene, bene, sono contento. E a dicembre invece abbiamo una sorta di ritorno, ma a parti invertite, perché noi 3 anni fa abbiamo avuto l'occasione di ospitare Massimo Silverio all'inizio del suo tour, del suo primo disco ufficiale, che fu un grande successo. E quest'anno il batterista di Massimo Silverio era Nicola Fremondino, che però è anche lui stesso un compositore, un musicista tutto tondo, e quindi torna quest'anno Nicola Fremondino con il suo progetto, in cui Massimo Silverio lo accompagna. Massimo Silverio, e non solo, perché ci sarà Vipera e ricordami
0: Natalia Rogantini, vedo.
1: Ecco, Natalia Rogantini. Quindi un quartetto per il progetto di Nicola Fremondino, che si chiama Ieratico, che è un disco uscito quest'anno, bellissimo, che lavora su un livello sperimentale alto, percussivo, materico. E poi peraltro in quartetto credo si siano esibiti quasi mai o molto raramente, perché quasi sempre Nicola è o in solo o in duo con Massimo Silverio, a volte c'è Pier Bastien, a volte insomma ci sono altri ospiti. Questo quartetto è abbastanza inedito, insomma non lo fanno spessissimo, e secondo me l'interazione di questi 4 musicisti creerà un'atmosfera unica a Mita. In ogni caso, l'ultima volta che sono venuti con Massimo Silverio è stato un vero trionfo.
0: E ultimo appuntamento di questa prima parte di stagione è Alessandro Bosetti.
1: Sì. Alessandro Bosetti è un grande compositore italiano che lavora più su territori di avanguardia, di ricerca sonora spinta, e che lavora principalmente proprio sulla voce. Lui ha uno dei suoi lavori più riconosciuti, che è Planeta Lea, in cui lavora sulla memoria e sull'archivio delle voci, quindi lui raccoglie da anni centinaia di ore di suoni, di voci di svariata provenienza, e le mette insieme in modo fatto suo in uno spettacolo dal vivo, e quindi porterà questo lavoro a Mita. Sono molto contento, perché lui l'anno scorso si era esibito niente po' di meno che alla Triennale di Milano con grande riscontro, e quindi averlo a Mita è una bellissima occasione, e credo che qui davvero potremo esplorare la voce umana a livelli, no, nei più reconditi anfratti, mettiamola così.
0: Eh sì, perché porterà, vedo, 8 altoparlanti e li metterà in giro per la sala, quindi sarà,
1: esatto,
0: particolare.
1: Di nuovo siamo in una logica di concerto performance anche, no, in cui il suono e l'esperienza del suono diventa un fatto performativo particolare.
0: Allora Vladimir, questo per quanto riguarda la prima parte di questa nuova stagione di Voices Hybritude. Abbiamo detto, ricordiamo, il primo appuntamento questo mercoledì 14 con Adrian De Alfonso, tutti gli altri saranno il giovedì. Per quanto riguarda i biglietti?
1: Allora, i biglietti sono acquistabili su Viva Ticket oppure direttamente da noi in biglietteria, e il prezzo è intero di 15 euro, mentre il ridotto under 30 compresi, cioè quindi se uno ha 30 anni è under 30, a 10 euro.
0: Perfetto, benissimo. Mita, ricordiamolo, si trova in via Privata De Vitalis 2 bis a Brescia, praticamente di fronte alla Laba, non potete sbagliare, anche perché è una costruzione molto particolare, molto interessante. Che dire, io ti ringrazio Vladimir, complimenti per questa nuova stagione, nuova prima parte di stagione, ma non sveliamo niente, mi avevi detto diciamo fuori quando era finita la conferenza stampa che per la seconda parte ne vedremo delle belle, ne sentiremo più che altro,
1: sì,
0: delle belle, ma non facciamo spoiler, dai.
1: Non facciamo spoiler, però a febbraio ci sarà veramente un grande spettacolo.
0: Nel frattempo, appunto, godiamoci questa prima parte di Voices Hybritude. Che edizione è questa? Perdonami, non mi ricordo più.
1: È la quarta.
0: Comincia a essere lunga la storia adesso, eh?
1: Sì, sì.
0: Bene,
1: sì,
0: bene,
1: mi
0: bene.
1: Aspetto che arrivi la quinta, poi a fine della quinta me ne levo dalle balle e vedremo di avere un altro direttore artistico.
0: Perché... Io spero che tu rimanga ancora, però vabbè, vedremo.
1: C'è sempre di meglio, guarda. Bisogna cambiare un po'. L'Italia è il paese che non cambia mai niente.
0: Anche questo è vero.
1: Comunque vedremo, magari no, magari sì, però vediamo, dai. Comunque i complimenti fammeli alla fine
0: della stagione. Alla fine della quinta stagione.
1: Perché non si sa, magari va tutto male, chi lo sa.
0: Va bene, Vladimir, va bene. Allora, ricordiamo che Mita ha una capienza non elevatissima, quindi esatto. Se vi interessa partecipare, il consiglio è di prendere i biglietti prima, certo, poi... Se proprio non ce l'avete fatta, presentatevi comunque, in qualche maniera credo che si riesca ad entrare, a meno che non ci sia veramente un'affluenza fuori di testa, però appunto in queste ci sono alcune serate che secondo me io vi consiglierei, se fossi in voi, di prendere il biglietto prima. Allora, va bene Vladimir, io direi che abbiamo detto tutto, abbiamo chiacchierato con Vladimir Zaleski, direttore artistico di Voices Hybrid Music, questa rassegna sperimentale che definire solo di musica è molto riduttivo perché sono delle vere e proprie performance e a volte proprio delle esperienze, quando non dei rituali collettivi, possiamo dire, come sarà appunto il primo appuntamento, ricordiamolo ancora, di questo mercoledì 14 ottobre con Adrian De Alfonso, portatevi una radiolina da casa. Grazie ancora Vladimir e in bocca al lupo per questa prima parte di stagione, poi ci risentiremo per la seconda, ma ci risentiremo poi mensilmente per presentare questi prossimi quattro appuntamenti che ci aspettano.
1: Yes, grazie di cuore Simone, un caro saluto a te, a tutto il popolo della radio e viva la radio.
0: Viva la radio, ciao Vladimir, ciao.
1: Ciao caro, grazie, ciao ciao.
2: Corto el chorro helado del placer, sus adentros por el techo, aguas negras que penetran su irreal virginidad. El humano cruel de su soledad.

están señorial.

E ringraziamo Vladimir Zaleski, direttore artistico di Voices Hybritude Music. Da stasera riparte quindi questa rassegna musicale sperimentale. Abbiamo ascoltato prima dell'intervista un brano di questo Adrian De Alfonso dall'ultimo album Viator. Il brano che abbiamo ascoltato all'inizio era Arden, mentre alla fine abbiamo ascoltato la penultima traccia di questo album, La cara e stupida del ritmo. Andiamo avanti a presentare una nuova uscita discografica con una bella intervista.

0: Abbiamo ascoltato Whitewashed, singolo, uno dei due singoli che anticipava l'album dei Coconut Planter. L'album adesso è uscito, si chiama Unpopular Opinion. Se vi siete persi, vi siete persi l'intervista che avevamo realizzato a giugno con Teo, la trovate in podcast ovviamente sulla pagina di Baraonda d'Urto. Ora che il disco è uscito, ho detto vabbè, con Teo ho già chiacchierato, andiamo a chiacchierare con Maurizio, che è qui in collegamento con noi. Ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, Unpopular Opinion, adesso ci facciamo una bella chiacchierata, perché appunto con Teo avevamo parlato soprattutto dei due singoli che erano usciti, che erano One More Day, primo singolo, e poi esatto, Whitewashed, e ci eravamo sentiti in concomitanza dell'uscita di Whitewashed, però ovviamente non gli avevo fatto troppe domande, perché sennò quando usciva il disco poi gli avevo già chiesto tutto. Quindi adesso la patata bollente la patata bollente la passiamo a Maurizio. E Unpopular Opinion, mi aspetto quindi un album che abbia dei testi insomma abbastanza impegnati.
1: Allora sì, esatto, che è quello che comunque in realtà, se un po' si segue la storia dei Coconut Planters, c'è sempre stato, nel senso che i testi dei Coconut Planters non sono mai stati dei brani con dei testi molto semplici, anche i testi magari un pochino più leggeri comunque raccontano storie, e magari sono un modo, raccontare queste storie che sembrano inventate di fantasia, sono un modo per, come dire, raccontare in realtà qualcosa della realtà, però in una maniera un pochino più accessibile, diciamo. E questo disco l'ha portato proprio all'estremo, andando anche molto più diretto, perché comunque con testi come Whitewashed, insomma, siamo proprio nell'attualità. E poi è uscito ancora un ulteriore singolo che era Call the Fireman, che ha un testo completamente introspettivo, quindi proprio una cosa che però parla di problemi profondi. L'opinione impopolare è non solo per quanto riguarda i testi, che si discostano magari un pochino dagli stilemi dello stile punk, ma anche sulla musica, ecco, che magari non è propriamente quella che uno si aspetta da un disco di questo genere.
0: Allora, dobbiamo subito dire una cosa. Sarà un'intervista un po' particolare questa, perché non potrò chiedere a Maurizio, ora che è uscito l'album, dove andate in tour. Perché cosa è successo? Tra l'uscita degli ultimi singoli e la pubblicazione dell'album, la band è rimasta, praticamente si è sfaldata. Sono rimasti Teo e Maurizio, che sono quelli che abbiamo sentito, Maurizio lo stiamo sentendo adesso, della band, quindi immagino che sarà difficile portare in tour questo Unpopular Opinion. Quindi prima di andare avanti a parlare di questo album, ti chiedo se vuoi raccontarci, a noi non interessano i gossip, però che cavolo è successo, e però la cosa che mi interessava di più è, all'infuori di quello che è successo, come mai avete deciso comunque di pubblicarlo? Perché altre band avrebbero detto ok, vaffanculo, questi se ne sono andati, l'abbiamo registrato con questi qua, troviamo qualcun altro, magari lo riregistriamo, comunque facciamo qualcosa di nuovo. Invece voi avete deciso, per fortuna a mio avviso, perché è un bellissimo album, di pubblicarlo comunque.
1: Allora, andiamo con ordine. Cosa è successo? Intanto noi eravamo in cinque, Corrado al basso, Teo voce e chitarra, Mattia chitarra solista, io batteria, e l'ultimo arrivato nell'ultimo anno e mezzo era stato Thomas, che si era inserito come voce solista in questo caso. Il primo ad andare via è stato in realtà Corrado, due mesi prima di tutto questo. Stavano ancora uscendo i singoli e lui, dopo, uno dei membri fondatori, dopo diciamo un periodo di riflessione molto lungo, secondo, cioè, da quello che ci ha detto lui ci ha pensato 6-8 mesi, perché comunque lasciare un progetto che si è creato, diciamo che è sempre difficile, insomma, quando nasci con un progetto e lo porti avanti, a volte dire basta è proprio difficile, ma lui se n'è andato per divergenze artistiche. A lui non piaceva molto come stavamo gestendo l'immagine social, piuttosto che come stavamo gestendo i live, l'intrattenimento, dall'entrata di Thomas in poi, nel senso che comunque lui ha portato, ogni volta che entra una persona nuova in un gruppo, un po' di scompiglio viene sempre portato.

0: E non tutti poi sono d'accordo, eravamo tutti d'accordo su social e live, Corrado no, e ha preferito dire guardate, piuttosto che bloccare il progetto che comunque io ci ho sempre creduto, andate avanti senza di me, perché anche se le posizioni sono inconciliabili non vedo perché devo dire, cioè devo per forza mettermi di traverso a tutto quello che dite. E quindi lui è stato molto onesto, molto corretto e soprattutto molto sofferta la sua decisione. Dopo un paio di mesi appunto che Corrado comunque ci ha dato sempre il suo supporto, nei live è sempre venuto a suonare, è successo il patatrack, poi che è il vero patatrack che è successo, ci siamo ritrovati parlando di svariate argomentazioni a cercare di capire quale fosse la vera identità dei Coconut Planters. E io e Teo ci siamo trovati in posizioni che sono state inconciliabili con quelle poi di Thomas e di Mattia, nel senso che per loro la musica doveva essere molto più leggera, diciamo, per noi invece, essendo un gruppo che si identifica, si è sempre identificato nella scena punk mondiale, diciamo che tenere fuori dalla creazione di brani, dai posti dove comunque andiamo, noi siamo un gruppo che si è sempre interfacciato ed è andato sempre a suonare con centri sociali, band comunque impegnate di un certo tipo, locali che comunque sono sempre stati allineati a quella che è l'ideologia punk, quella un pochino più stretta, diciamo anche politicamente schierata. Thomas e Mattia non se la sono sentita di condividere questo punto di vista, queste argomentazioni, e di conseguenza ci siamo trovati davanti a questo bivio dicendo beh, non possiamo che prendere atto che qui non c'è un modo per trovare o conciliare o non conciliare queste posizioni, semplicemente questo è un punto di non ritorno, perché purtroppo se per qualcuno queste cose sono profonde e molto importanti e sono molto, come dire, sono fondamentali anche per la persona, se per qualcun altro no, forse non siamo proprio inconciliabili come parte dello stesso progetto, e quindi il gruppo si è sciolto. Ma come hai detto tu, dimmi se sto parlando troppo.
1: No, vai, assolutamente.
0: Come hai detto tu, abbiamo deciso di pubblicare lo stesso il disco, ma per un semplice motivo che abbiamo trovato corretto, nel senso che di questo disco si parlava già da tempo, comunque c'è tanta gente che ci ha seguito, che era curiosa di sentirlo, e soprattutto noi abbiamo detto comunque è stato una parte, un periodo molto lungo e molto importante di questo progetto dei Coconut Planters, che sono il disco. Sembra una cosa, uno quando dice esce un disco ci avranno lavorato quei 2 o 3 mesi per scrivere i pezzi e tutto, in realtà questo disco era tipo 2 anni che ci stavamo lavorando.
1: Wow!
0: Sì, infatti paradossalmente i pezzi per noi sono già vecchi, diciamo certo. Così nel senso, però era dopo 2 anni di lavoro e cambi in corsa, perché poi comunque abbiamo iniziato a scriverlo che Thomas non c'era ancora, e abbiamo poi finito di scriverlo prima ancora che entrasse lui o mentre lui stava entrando, per poi ritrovarci a dire ok, registriamo e cosa facciamo? Facciamole cantare a lui è arrivato adesso, la voce nostra è quella, quindi non sarebbe sensato far uscire un disco con la voce di Teo, che era quello che cantava prima, cioè per certo. Dire, abbiamo avuto anche questi problemi, poteva uscire addirittura con una voce ancora precedente nel senso, e abbiamo detto perché nasconderci, cioè questo è stato quello che siamo stati noi in questi 2 anni, divergenze anche di opinioni personali eccetera non portano comunque a cancellare quello che è stato.
1: Chiaro, assolutamente, assolutamente. Allora, io direi facciamo una pausa e andiamo ad ascoltare un altro brano da questo Unpopular Opinion dei Coconut Planters. Cosa ci fai ascoltare, Maurizio?
0: Ma io direi che i singoli sono già usciti. Se vogliamo riascoltarci Call the Fireman, che è stato il terzo singolo uscito, direi che è una più che ottima presentazione.
1: Ed eccola qua, Call the Fireman, Coconut Planters.

0: Allora, abbiamo ascoltato Call the Fireman, l'ultimo singolo estratto dall'album Unpopular Opinion dei Coconut Planters, che adesso è uscito. Allora, parliamo, visto che non possiamo parlare delle date live, parliamo approfonditamente, un po' più approfonditamente del disco. Un disco che suona veramente benissimo, suona pulitissimo, però non fighetto, non so se capisci quello che intendo.
1: Sì,
0: no?
1: Ho capito perfettamente.
0: È pulito, si sente benissimo tutto, ha la batteria, deformazione professionale, la prima cosa che ascolto, suona veramente potente, però non è fighetto.
1: Bene, sono molto felice di questo commento, anche perché diciamo che non ci avrebbe rispecchiato l'essere fighetti, ecco.
0: Okay.
1: Assolutamente. Sono felice della batteria, perché da batterista, anche io di formazione professionale, è un mio orgoglio. Effettivamente sono molto contento, a volte quando la sento dico: ma l'ho suonata io? E poi sì, mi ricordo che effettivamente quelle cose le ho fatte, perché sennò non sarebbero uscite. Però diciamo che diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi siamo sicuramente bravini a suonare, non voglio tirarmela, che diciamo siamo bravini a suonare, ma non sappiamo assolutamente nulla di registrazioni, e questa cosa in realtà dobbiamo ringraziare Biagio Totaro, che ci ha registrati ed è stato praticamente poi dietro a qualsiasi nostra osservazione, anche con fatica, perché ci sono stati dei momenti in cui lo stavamo facendo impazzire, dicendo: ma si potrebbe fare di qua, alzare un po' di più questo, fare questo, così e tutto. Lui invece, anche se stava impazzendo, l'avevamo percepito, comunque ha tirato fuori quello che volevamo. E lui, a livello di strumenti, poi vabbè, a livello vocale abbiamo registrato a Reborn Studio di Andrea Mazza, e anche lì la qualità della registrazione è stata incredibile, e il tutto poi mixato e masterizzato da Biagio Totaro, che ha fatto il miracolo, perché
0: poi è tornato tutto nelle sue mani, quindi
1: è tornato tutto nelle sue mani, e sono mani sapienti. Infatti ci sono un sacco di gruppi in realtà delle parti di Alessandria che registrano con lui, e secondo noi ogni volta che la mano ce la mette lui, la mano si sente.
0: Ah, questo è importante. Ma quindi è intervenuto anche in fase produttiva, cioè ha fatto anche un po' da producer, magari quando c'era non so, una struttura di un brano che non lo convinceva, vi ha suggerito magari di tagliare?
1: No, fare... quello lì ammetto che in realtà no, perché noi comunque siamo arrivati, noi come Coconut Planters siamo sempre stati abbastanza dei perfezionisti quando si trattava di dover parlare, cioè di dover comporre. Siamo sempre stati abbastanza dei professionisti, quindi cioè dei perfezionisti, e quindi noi siamo arrivati in sala già con le idee molto chiare, nel senso che i pezzi sono questi e sono strutturati così, punto. Poi eravamo invece abbastanza aperti su come dovessero suonare, quello lì sicuramente.
0: Certo.
1: Però a livello di struttura e tutto, e lui non ha neanche, secondo noi non ha bisogno di mettere mano come producer, nel senso che comunque noi gli abbiamo detto: i pezzi sono questi, e lui ha detto: per me vanno bene,
0: funzionano. Detto, certo, siete arrivati funziona. Lì con le idee chiare. Beh, d'altronde, se ci stavate lavorando da 2 anni, posso anche capire che fossero
1: sì.
0: che pronti da questo punto di vista.
1: Arrivavamo da un'esperienza, noi avevamo sempre questo metodo di lavorare che comunque ci permetteva di arrivare già molto preparati, nel senso che avevamo già affinato questa tecnica, perché vi ricordiamo che Up the Tops, che è stato il primo nostro album, è stato scritto durante il lockdown del Covid.
0: Certo.
1: E quindi noi praticamente non ci vedevamo, studiavamo a casa nostra, e noi avevamo questo metodo di scrivere tutte le cose al computer, un bel Guitar Pro, questi programmini affini, e passarceli, e poi tra virgolette quindi arrangiarci i pezzi ognuno a casa sua, chi più chi meno era più bravo a farlo. Tu immagina io a scrivere le batterie tutte con le notine,
0: mamma mia,
1: queste cose passaggio per passaggio a cercare di capire come scrivere quello che avevo in testa di fare, e poi suonarlo.
0: Certo.
1: 2 anni di gestazione hanno portato ad avere comunque i brani fatti e finiti.
0: Ascolta Maurizio, adesso ovviamente, come dicevamo, questo album non riuscirete a portarlo in giro, perlomeno per adesso, che siete rimasti solamente in due, tu e Teo. Però avete avuto modo, magari nel periodo precedente, di testare qualche brano che poi è finito nel disco in qualche live?
1: Allora, i brani disco in realtà, siccome appunto hanno due anni, diciamo, già portato in giro da un po', diciamo che ad esempio quelli che funzionavano di più, tipo Whitewashed, è sempre stato uno di quelli che il pubblico ha subito apprezzato, nel senso che forse sarà il fatto che è uscito, cioè veramente Whitewashed l'aveva scritto in quasi in 10 minuti in saletta per poi affinarlo dopo, però forse perché è stato il brano più diretto, allora la gente l'ha subito percepito, apprezzato dal vivo e tutto. E anche gli altri brani che abbiamo proposto giravano e insomma il pubblico apprezzava, forse perché appunto dopo comunque ci siamo, alla fine noi eravamo 8 anni che suonavamo insieme, chi più chi meno, con la formazione originale sicuramente 8 anni, quindi era diventato quasi certo. Un automatismo per noi suonare. E i pezzi precedenti li sapevamo veramente senza ormai neanche più pensarci, quelli nuovi sono venuti di conseguenza. Però ti voglio dire, non è vero che non porteremo più niente dal vivo, nel senso che io e te comunque abbiamo trovato questa simpatica formula di duo acustico.
0: Questo è molto interessante.
1: Perché poi alla fine, se ci pensi, la voce creativa del gruppo, tra virgolette, è sempre stata in particolare Teo, certo. Perché comunque Teo è essendo
0: anche l'autore dei testi, lui.
1: Sì, praticamente i testi li ha scritti tutti lui, e lui scrive chitarra e voce, nel senso che lui certo. Scrive proprio alla vecchia maniera, non è che si mette lì, lui prende la chitarra, fa un giro e ci scrive sopra il testo. E quindi questo facilita, soprattutto su alcuni brani che sono stati proprio nati, cresciuti come chitarra e voce, facilita portarli in giro in acustico. La formula live, diciamo ormai alla Menagramo, nel senso che c'è sì. Chitarra e voce, e io con il rullante in piedi suono praticamente il rullante certo. In piedi accanto a lui.
0: Beh, quindi ci sarà modo comunque di portarlo in giro. E a questo punto ti chiedo, ovviamente l'album è su tutte le piattaforme che non siamo qua a menzionare, specialmente quella verde che mi sta sulle palle.
1: Esatto.
0: Ma è prevista anche la copia fisica di questo
1: allora,
0: album?
1: No, abbiamo pensato, corretto farlo uscire, perché comunque volevamo farlo uscire per i motivi che ti ho spiegato prima, forse non il momento migliore per investirci. Quindi,
0: no, ecco certo, se avete poche date.
1: Detto, ma no, più che altro l'album poi in gruppi piccoli come il nostro funziona se lo porti in giro.
0: Certo.
1: E quindi in questo momento abbiamo preferito farlo uscire soltanto in digitale. Ma noi, io e Teo, non ci siamo assolutamente fermati come progetti. Anzi, se vuoi poi ne parliamo magari tra un istante.
0: Parliamone subito, perché appunto volevo chiederti, e adesso che cosa succede?
1: E adesso succede che con il Planter ci siamo presi un attimo, abbiamo deciso di prenderci un attimo per riflettere, nel senso che a volte la fretta è stata cattiva consigliera, e quindi abbiamo deciso di no, non abbiamo più fretta in questo momento. Il Coconut Planter si prende una bella pausa fino all'anno prossimo per capire come portare avanti il progetto, in che modalità e cosa fare. Ma nel frattempo noi comunque viviamo la musica, è la nostra passione, non riusciamo a fermarci, quindi in realtà abbiamo due bei progettini che stiamo iniziando a portare in giro adesso. Io e Teo ci siamo ritrovati all'interno del gruppo Lizzy and the Boys, che è un gruppo nuovo, sta uscendo adesso, dove la cantante è anche la mia futura moglie, quindi non ho potuto dire di no quando mi ha detto siamo un batterista, e ho detto beh, non c'è problema, nel senso. Poi lei ha tirato dentro un suo amico, sempre di Alessandria, che fa il chitarrista, Jacopo, e Teo l'ho tirato dentro io, gli ho detto senti, vieni, abbiamo bisogno di un bassista, e lui ci fa, ho sempre sognato di suonare il basso, e allora si è messo a suonare il basso, e abbiamo già fatto un paio di date, stiamo registrando i primi pezzi, ed è diciamo punk rock con alcuni pezzi in chiave più pop punk, alcuni pezzi in chiave più tendente al punk rock proprio più spinto, proprio il tupa tupa classico.
0: Bellissimo.
1: Voce femminile, testi decisamente impegnati, perché insomma Lisa, la nostra Lizzy, scrive in maniera decisamente impegnata di argomenti anche non facili da trattare, ma importanti in questo momento storico. Lei ci crede profondamente, quindi rappresenta poi l'idea di tutti, la riesce a mettere a parole in maniera veramente elegante. Abbiamo già fatto un paio di date grazie agli amici che abbiamo conosciuto, che ci danno sempre fiducia. stiamo iniziando a programmare le prossime date, intanto registriamo il disco, quindi se volete seguirla, Lizzy and the Boys, ci trovate già sui social, su Instagram per ora e basta, perché abbiamo deciso di non esagerare all'inizio.
0: Perfetto. Direi che allora, quando avete finito di registrare e pubblicate qualcosa, ci risentiamo.
1: Maurizio. Assolutamente, guarda, non vedo l'ora, anzi con voi è sempre un piacere parlare, e anzi però stavolta ti faremo parlare direttamente con Lizzy.
0: Perfetto, perché... benissimo. Allora Maurizio, purtroppo il nostro tempo è finito, con che canzone ci vogliamo salutare? E non so, magari diamo anche i contatti dei Coconut Planters, perché se un domani, quando un domani, non se, quando un domani deciderete di ripartire, magari in occasione dei 10 anni, perché voi siete vi siete formati nel 2018, quindi esatto, tra un paio d'anni, sono 2 anni, no? Secondo me non mollerete così facilmente, anzi potreste fare una bella festa per i 10 anni. Comunque, metti che qualcuno voglia rimanere in contatto con voi e anche ascoltare l'album, che è veramente, ve lo consiglio perché è un bellissimo album, dove deve andare?
1: Per ascoltarci, appunto, come hai detto tu, su tutte le piattaforme, anche quella che vi sta di pacca.
0: Sì, esatto.
1: Ma comunque l'abbiamo veramente pubblicato ovunque, cioè lo trovano su YouTube se vogliono, nel senso che è proprio facile da trovare. E noi ci trovano sempre comunque sui social, quindi Coconut Planters su Instagram e su Facebook. Ci trovano anche alla nostra mail, coconutplanters.band@gmail.com, molto semplice, quindi per quello, per avere un contatto diretto con noi. Che dire, sicuramente avrete dei nostri aggiornamenti.
0: Perfetto.
1: Perché comunque quello assolutamente non ci perderemo. Nel frattempo seguiteci anche nei nostri profili personali per vedere tutti gli altri nostri progetti che abbiamo.
0: Benissimo, Maurizio, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. L'ultima domanda che ti faccio è: con che canzone ci salutiamo?
1: Io direi, visto che adesso questo qua, perché è la mia preferita del disco ed è anche un pezzo che secondo me rappresenta bene tutto quello che siamo stati e anche quel velo di nostalgia che ci sta in questo momento storico per noi, io farei ascoltare a tutti The Story of You and I.
0: The Story of You and I, Coconut Planters, dal loro ultimo lavoro Unpopular Opinion. Abbiamo chiacchierato con Maurizio, il batterista dei Coconut Planters. Grazie ancora Maurizio e ti mando un mega abbraccio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

ringraziamo Maurizio dei Coconut Planters. Andiamo avanti, manca poco alla fine di questa puntata, ma c'è ancora tempo per ascoltare qualche brano. Andiamo ad ascoltare un nuovo singolo, andiamo a Los Angeles in California ad ascoltare il nuovo singolo che è uscito il 9 di ottobre per il trio indie punk pop femminile delle Kid Sister, veramente molto molto interessanti, fanno sempre dei video veramente spassosissimi e non fa eccezione questa Accelerator che andiamo ad ascoltare. Vi consiglio, andate sul loro canale YouTube Kid Sister scritto, è pieno di tutti i loro singoli, hanno un video correlato, tutti super super spassosi. Eccole qua, Kid Sister, Accelerator. Accelerator.

quindi Kid Sister con il loro nuovo singolo Accelerator. Siamo arrivati alla fine, ma abbiamo ancora tempo per un ultimo brano e restiamo in ambito femminile con un progetto inizialmente nato a Chicago ma che adesso si è spostato ormai da un po' di tempo a Melbourne in Australia, e sto parlando dei Milu Moon, progetto della cantante Emily McGills, molto molto interessante perché è una sorta di rock psichedelico però sporcato dal dream pop. Hanno fatto uscire, è una band comunque, Emily McGill cantante, chitarrista, frontman e chitarrista, ma è una band che comprende altre quattro persone: Lee Fisher, Simon Mavin, Leci Smith e Jivan Waldron. Questo brano si chiama Like an Ad Roll e ce lo andiamo ad ascoltare in chiusura di questa puntata. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto, vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, Milu Moon, Like an Ad Roll. Ciao!

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Diciassette e ventuno minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 14 di ottobre. Stiamo andando a Genova, dove gli operai dell'ex Ilva hanno occupato la prefettura dalla tendata montata 3 giorni fa. Un folto gruppo di tute blu ha fatto irruzione all'interno della struttura pretendendo garanzie dal governo sulla continuità produttiva. Governo che per ora ha risposto solo con un decreto che prolunga l'utilizzo degli impianti e degli altoforni di Taranto fino al pronunciamento di Cassazione, che è atteso per la fine dell'anno. In attesa poi anche che arrivino i fondi per la cassa integrazione fino al 30 giugno, già disposta per 10.000 persone fra Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto. Proprio a Taranto va avanti il blocco totale dell'ex Ilva, oltre alla vicina raffineria dell'Eni. Oggi qui i lavoratori hanno aperto un varco unicamente per consentire il rifornimento del gasolio destinato agli autobus locali. Ancora caro energia e caro benzina, la Commissione europea annuncia che Bruxelles e Roma sono vicine ad una soluzione compatibile per ridurre i costi di produzione dell'energia elettrica e del gas. Se ne riparla comunque alle 9 di novembre. Sul piatto c'è la cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè il debito già concesso in parte per l'energia, ma soprattutto per comprare armi. E ancora caro vite e caro carburante, da venerdì annunciati 4 giorni di stop in Sicilia con il comitato trasportatori dell'isola. I camion resteranno parcheggiati nei piazzali delle aziende. Sempre da venerdì, ma in Calabria, autotrasportatori ed agricoltori puntano a bloccare 4 nodi logistici della regione: il porto di Gioia Tauro, l'aeroporto di Lamezia, lo scalo ferroviario di San Marco e i depositi di carburante di Vibo Marino. Andiamo ora all'estero, lo facciamo partendo dalle proteste che attraversano mezza Europa. In Francia prosegue la mobilitazione di studentesse e studenti ormai da quasi un mese davanti a licei e università contro la mancanza di fondi ed insegnanti. Rigettata al mittente la proposta di Macron, qualche migliaia di supplenti in più. Un provvedimento del tutto insufficiente per le organizzazioni studentesche che ora si preparano ad attraversare la giornata di sabato, chiamata inizialmente dai gilets contro il caro vita. Dalla Francia alla Spagna, da questa mattina è partito lo sciopero a tempo indefinito di lavoratori e lavoratrici della scuola, oltre che degli studenti. Dure cariche di polizia si segnalano all'Università Complutense di Madrid, con almeno 3 persone fermate. Lavoratori e lavoratrici restano in piazza a Madrid, ma non solo, per rivendicare più risorse, migliori condizioni di lavoro e un'istruzione pubblica di qualità. Ci sono sempre gli studenti in piazza da ieri sera anche in Albania a dare manforte al cosiddetto movimento dei fenicotteri o movimento flamingo, nato in estate contro una speculazione immobiliare sull'asse Trump-Rama, ma arrivato poi a denunciare tout court il sistema clientelare di svendita del paese che imperversa Tirana. Ieri la polizia ha usato la mano pesante contro i manifestanti, facendo decine di feriti e 33 fermati. Manifestanti che però oggi sono tornati in piazza a 2 passi dalle Ministero dell'Istruzione di Tirana. Agli attacchi della polizia, fatti oggi non a manganellate ma con idranti e lacrimogeni, la folla ha risposto creando barricate con panchine e cassonetti dati alle fiamme e cercando di tenere lontano il cordone di polizia attraverso un fitto lancio di mattonelle. Nonostante questo, sono al momento 20 le persone fermate. Andiamo in Medio Oriente, partiamo con la Cisgiordania ed il raid dell'esercito occupante, almeno 5 le persone rapite fra il centro di Ramallah e Yatta, fra loro anche compagni e compagni che si ritiene vicini alla Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. I raid di polizia hanno colpito anche la sede dell'ONG legale Adamer, sequestrati PC, documenti, soldi e assegni, come accaduto anche all'Associazione Islamica per la Cura degli Orfani. Durante i raid è stato chiuso l'accesso al Palestine Medical Complex, uno dei principali ospedali del territorio. Di fronte alle proteste di medici, pazienti, familiari e residenti, gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni e gli spari. Ferite 2 persone, fra loro una ragazzina di 14 anni, colpito alla coscia da un proiettile vero. E anche a Gaza, come tutti i giorni, si spara. Oggi il bilancio almeno di una vittima, una donna, 6 feriti gravi per un bombardamento che ha colpito un condominio ad Al-Rimal nella zona ovest della città di Gaza. A Gaza, secondo Emergency, gli alimenti disponibili sono inadeguati a garantire un apporto nutrizionale minimo. Il rischio è che entro dicembre 1,5 milioni di persone siano nuovamente in una condizione di grave insicurezza alimentare, un'insofferenza che aggiunge poi anche la difficoltà sempre crescente di accesso ad acqua pulita. Da ultimo c'è l'Ucraina, di cui si parla in questi minuti anche alla Camera con le comunicazioni della Meloni in vista dei prossimi appuntamenti di carattere europeo. Sul terreno intanto si continua a morire e a sparare. Si continuano infatti gli attacchi aerei incrociati, quelli russi hanno fatto almeno 6 vittime e 20 feriti, nel mirino in particolare le centrali elettriche. Almeno 600.000 le persone attualmente senza corrente né riscaldamento. Dall'altra parte invece il Ministero della Difesa russo riporta di aver abbattuto 900 droni ucraini, 500 dei quali erano diretti contro la capitale Mosca. 17:26 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash. L'informazione torna dalle nostre e vostre frequenze alle 19:20 minuti.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 14 ottobre. Iniziamo con le consuete anticipazioni del magazzino 47 di Brescia, partendo dalla giornata di giovedì 15 ottobre. Analisi dell'industria della cyber security israeliana, è questo il titolo del nuovo appuntamento lanciato da Anologs, la rassegna della Club Baita. L'appuntamento è alle ore 19:45 presso il centro sociale magazzino 47 di Brescia e la serata sarà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino, ma sabato 17 ottobre ci sarà la serata benefit per la Palestina. Per l'occasione alle ore 18:30 è previsto lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale, seguito alle ore 20 dalla cena a sostegno di Palme d'Italia. Per quest'ultima la prenotazione è obbligatoria chiamandolo 030 45 67 0. La serata si svolgerà al centro sociale magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per mercoledì 14 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. La proiezione verrà seguita alle ore 21 dalla versione originale sottotitolata del film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo, come sempre, presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Sempre questa sera il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino propone invece La verità sta in cielo, un'opera con la regia di Roberto Faenza. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, avrà ingresso libero ed è parte della rassegna cinematografica 2026, mercoledì d'autore. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con due appuntamenti. Il primo per giovedì 15 ottobre, il presidio permanente Palestina Libera di Brescia chiama in Largo Formentone alle ore 19 un reading teatrale globale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Venerdì 16 ottobre invece, a partire dalle ore 18, il circolo anarchico Bonometti propone la proiezione del documentario 18 giorni contro il 41 bis. Il circolo anarchico Bonometti si trova in via Borgondio 6 a Brescia. Infine ricordiamo che Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Oulx. Si ricorda che verrà raccolto abbigliamento per la montagna, pulito e in buono stato, esclusivamente per ragazzo o uomo. Tra gli articoli raccolti, calze, guanti, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti senza rotelle, telefoni e caricabatteria. Il materiale verrà ritirato fino al 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni basta scrivere un messaggio o chiamare Roberto al 347-339-4583, Piero al 333-10-22-22-3 o Emanuela al 333-7701-030. Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure inviare una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in Via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.

0: Le 17:34 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di Radio Onda d'Urto. Tutta una pagina dedicata a notizie di carattere internazionale fino alle 18:30, quando ci sarà poi la redazione locale della Val Trompia. Inizieremo andando in Albania, oltre 130 giorni di mobilitazione contro la corruzione del governo di Edi Rama. Da giorni gli studenti sono in piazza a fianco delle proteste. Si è registrata anche la violenta repressione da parte della polizia. Ne parliamo con Alfred Busci di Levizia Pašk, partito dalla sinistra democratica. E torneremo poi in Francia, a Parigi, dove si trova il nostro redattore Giacomo. Vi proporremo le interviste che sta raccogliendo riguardo alle grandi mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutto il paese da settimane, che rilanciano la scadenza del 17 ottobre. Proprio in vista di questa scadenza sono in corso diverse assemblee e riunioni in tutto il paese. E proprio con Giacomo, poco prima delle 18:30, ci collegheremo da una di queste assemblee. E vi proporremo naturalmente le tante interviste che ci ha inviato anche oggi, raccolte fra studenti ma anche fra persone in strada, a cui è stato chiesto cosa pensano delle rivendicazioni degli studenti e di questo movimento. Andiamo quindi subito in Albania.
1: Radio Onda d'Urto, parliamo delle proteste studentesche andando a Tirana in Albania, dove si sono verificati ieri scontri davanti al Ministero dell'Istruzione. A protestare anche qui studenti e studentesse contro il governo e la corruzione dilagante nel paese. Gli studenti infatti si sono uniti al movimento antigovernativo noto come Flamingo, che chiede le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Ieri ci sono stati idranti e lacrimogeni e cariche della polizia, l'unica risposta muscolare da parte del governo. E noi ci colleghiamo ancora con le iniziative che proseguono anche oggi e ancora cariche idranti da parte della polizia davanti al Ministero dell'Istruzione, perché con noi c'è Alfred Busci, parte del movimento politico di sinistra Levizia Pašk. Intanto un saluto, Alfred.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
1: Allora, che cosa sta succedendo nella giornata di oggi, ma anche quello che è stata ieri, almeno le immagini che ci sono arrivate dalla piazza studentesca, con le violenze molto forti e aspre da parte della polizia contro gli studenti albanesi?
2: Ieri è stato indetto una manifestazione da parte dei studenti come una continuità delle proteste svolte fino ad oggi in questi 136 giorni. Questa protesta poi in modo inaspettato è sfociata in una violenza da parte della polizia, che ha usato idranti, gas lacrimogeni, bastonate, e ci sono stati molti feriti da parte di studenti, persone, una persona ha perso la gamba, diciamo, è stata rotta la gamba, poi altre prese a pugni in diverse aree della città. Sono state proteste che hanno continuato per tutta la sera fino a mezzanotte. È una rivolta che, come ho detto, è una continuità di quello che è stato la protesta dei Flamingo in questi giorni, però è solo cambiato un po' l'espressione di questa protesta, che adesso è un po' più violenta, perché in questi 135 giorni, 36, il governo non ha voluto ascoltare le richieste dei protestanti, dei manifestanti. Quindi sì, con l'arrivo dei studenti adesso la protesta è diventata un po' più radicale, le richieste sono le stesse: dimissioni del primo ministro Edi Rama, abrogazione delle de diverse leggi che, come ho detto, distruggono l'ambiente. Poi altre richieste di carattere più economico, più sociale, che tipo il rincaro dei prezzi, la mancanza di prospettive per i giovani, non c'è lavoro, diciamo lavoro con dignità, come spesso viene definito, perché i salari sono molto bassi, sono tra i più bassi nella regione. Poi c'è la questione delle pensioni, che una pensione media in Albania è sui 180 euro. Poi sì, ci sono tante ragioni, tante problematiche che questa protesta sta cercando di mettere in evidenza, ma che dall'altra parte c'è un governo che non vuole ascoltare e sta continuando con i suoi progetti di espropriazione, di aumento delle ineguaglianze. Sì, continuano nella loro strada, però adesso i studenti, i manifestanti in generale non accettano più questa arroganza, questa mancanza di responsabilità che sta mostrando Edi Rama, il governo del Partito Socialista.
1: Ecco, questa è la situazione che ci raccontavi, e anche segnalato la partecipazione di studenti e studentesse, e non solo, a queste mobilitazioni, agli oltre 130 giorni di iniziative contro il governo di Edi Rama. Ecco, c'è anche, diciamo, una convergenza delle varie lotte, nel senso che abbiamo visto lavoratori e lavoratrici nelle scorse settimane protestare, compresi gli studenti. Insomma, ti chiedo un po' com'è la composizione sociale di queste proteste.
2: Sì, fino adesso ci sono stati diciamo, come strati sociali, lavoratori, pensionati, classe media, dipendenti pubblici anche, pochi lavoratori, perché non essendo organizzati è molto difficile, diciamo, farli scendere in piazza, però ce ne sono, però non nella misura dovuta. Adesso, con l'arrivo dei studenti, la composizione si è diversificata, come ha detto lei. Ci sono molti giovani che hanno anche dato un'altra energia alla protesta, che con anche atti, diciamo, atti radicali, come il confronto con la polizia, il confronto con le istituzioni. Ieri ci sono stati dei attacchi al municipio di Tirana, al Ministero dell'Istruzione, perché sono colpevoli, diciamo, sono responsabili della situazione in cui si trovano i giovani oggi. Come ho detto, la mancanza di un futuro, mancanza di un lavoro dignitoso, tutte le altre cose che ho detto prima. Però sì, adesso ci sono più giovani in piazza, ci sono più giovani, e come ho detto, i giovani poi sono anche più carichi, più energici, e hanno dato un'altra spinta, diciamo, a una manifestazione che fino adesso era pacifica, tra le virgolette, però era arrivata a un punto in cui non si andava più oltre. Quindi sì, è accaduto in un momento opportuno. Diciamo che sta dando i frutti, perché adesso la città è un po' paralizzata, e anche le istituzioni sono ormai chiusi, una parte di loro dove si sta manifestando. anche il primo ministro adesso ha annullato diversi incontri con il governo per via delle manifestazioni, e speriamo che continui così, cioè continui così questa crisi fino alle sue dimissioni.
1: Chiarissimo, quindi la protesta continua, quella ormai da mesi per le strade dell'Albania, una nuova fase, quella iniziata in queste ore anche con le iniziative di studenti e studentesse contro il governo di Edi Rama. Noi ringraziamo per essere stato ai microfoni di Radio Onda d'Urto Alfred Busci, proprio da Tirana, che fa parte del

0: con idranti e lacrimogeni. La piazza ha risposto creando barricate con panchine giganti, arredo urbano, cassonetti che sono stati dati alle fiamme, oltre a un fitto lancio di mattonelle per cercare di tenere lontani gli agenti. Si registrano già almeno 20 fermati. Non riuscendo ad arrivare al Ministero dell'Istruzione, la folla ha assaltato il Dicastero dell'Economia, riuscendo a sfondare la porta dell'entrata principale. Sono stati rotti i vetri e buttati fuori mobili e attrezzature. L'intero edificio è stato bersaglio di una pioggia di sassi. I manifestanti sono poi usciti dalla struttura dopo l'arrivo della polizia arrivata in forze. Una situazione quindi in evoluzione, quella che si sta registrando in Albania, a Tirana in particolare. E noi intanto torniamo in Francia, situazione che stiamo seguendo direttamente sul campo con il nostro inviato Giacomo Corticelli, che si fermerà a Parigi fino a sabato prossimo per seguire anche la mobilitazione, cosiddetta mobilitazione di convergenza fra il movimento degli studenti e quello dei Gilets Jaunes. Da settimane rilanciano questa scadenza. Ne parleremo con Giacomo fra qualche minuto, attorno alle 18:15, 18:20. Prima però ascoltiamo le interviste che lo stesso Giacomo ci ha inviato questa mattina. Alcune ve le abbiamo proposte appunto stamattina nello spazio approfondimenti, altre ve le proponiamo ora. Interviste realizzate davanti ai licei, ma anche per la strada, per chiedere alle persone cosa pensano di questo movimento.
1: Allora, ieri li ho ancora un manif des étudiants alle centre-ville. Che vous pensez de cette manifestation? Cosa pensa delle manifestazioni degli studenti, in particolare anche con riferimento a quella di ieri?
2: Alors moi je trouve qu'il est très important d'exprimer et de demander ses droits. Les collégiens
1: dice che è importante che si esprimano e che rivendichino le loro idee, insomma.
2: Nous vivons en France, donc c'est très important aussi la liberté.
1: Visto che viviamo in Francia, è molto importante la questione della libertà.
2: Et la liberté consiste aussi des manifestations, de demander leurs droits.
1: Et la libertà è anche manifestare, domandare, reclamare i propri diritti.
2: Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir de la France, donc il faut les écouter.
1: E i giovani di oggi sono il futuro di questo paese della Francia, quindi bisogna ascoltarli.
2: Si jamais, oui, ça se produit des violences, mais c'est ça en fait la manifestation. Il faut vraiment montrer le ravage, cette peur ou cette comment dire.
1: Et anche in un certo senso, se ci sono delle violenze, in qualche modo bisogna anche rivendicarle, cioè accettarle in qualche modo, questa rabbia.
2: C'est forcément parce que ils sont énervés, ils veulent vraiment leurs droits.
1: Questo succede anche perché sono veramente arrabbiati gli studenti, le studentesse vogliono fare valere i loro diritti.
2: Et dans l'histoire, en fait, on voit plein de manifestations, que ce soit les jeunes ou bien les adultes, ils ont tout le droit de s'exprimer et de bloquer les rues.
1: Insomma, l'abbiamo visto anche nella storia, i manifestanti hanno il diritto di bloccare la strada, di far vedere, insomma, di far emergere le loro idee. Est-ce que vous savez che samedi il y a un manif contre la vie, le coup de la vie avec la partecipazione dei Gilets Jaunes? Sì, le chiedo se sa della manifestazione di sabato contro il caro vita, al quale parteciperanno anche i Gilets Jaunes.
2: Oui, il y a une très très grande manifestation.
1: Sì, sono al corrente, ci sarà una manifestazione molto grande.
2: Tout le monde va y participer.
1: Parteciperanno tutti.
2: Après moi je travaille le samedi donc je peux pas participer.
1: Io non posso partecipare personalmente perché sabato lavoro.
2: Il y a des gens dans mon travail qui disent mais comment on va aller travailler avec cette manifestation?
1: Le persone al mio dove lavoro si preoccupano perché non sanno come potranno andare al lavoro.
2: Après
1: perché a cause dei trasporti, della

0: dei trasporti, perché anche i
1: Exactement.
0: trasporti, ci sono sciopero anche nei trasporti, quindi
1: Ça peut être compliqué.
0: potrebbe essere complesso.
1: Mais pour moi, la demande, elle est une, la manifestation, elle n'est pas tous les jours. Il faut vraiment être avec ça
0: Come se
1: et
0: le
1: continuer.
0: manifestazioni non sono tutti i giorni, bisogna comunque accettare questo fatto e continuare la protesta.
1: Je sais qu'il y a des gens qui ramènent la manifestation à un autre sens. Ça veut dire qu'ils parlent que des cassés voitures, tout ça. Après, on est bien sûr contre cassé.
0: Adesso ci sono tante persone che sono contrarie a queste manifestazioni perché dice alcuni manifestanti poi vanno a spaccare le auto, a fanno dei danni. Io sono anche contro la violenza.
1: Et
0: Me
1: donc, ils oublient la demande principale des jeunes et leur.
0: non bisogna dimenticare, queste persone dimenticano le rivendicazioni che sono la cosa più importante.
1: Et de toute façon, ici, on a vraiment l'habitude que la demande, elle s'oublie et on commence à parler d'autres choses comme la violence, la
0: E qua è
1: cassée.
0: normale che appunto si facciano dimenticare quelle che sono le richieste delle piazze e per spostare il discorso sulla questione della violenza.
1: Il faut aussi ne pas oublier la corruzione dans le pays, les politiciens, la pédophilie.
0: E poi ci sono tanti altri temi che non bisogna che non siano dimenticati, ad esempio la corruzione nel paese, la pedofilia. Tutto
1: Oui, ils oublient tout ça et ils disent che
0: questo
1: les
0: viene
1: gens, ils sont qu'à faire
0: dimenticato.
1: casser.
0: E si dà la colpa a queste persone che manifestano e si dice che sono solo persone che vanno a spaccare tutto. Est-ce que je peux vous demander votre
1: Oui.
0: âge et votre travail?
1: Oui, j'ai 29 ans, je travaille dans la vente des prêt-à-porter, je suis responsable
0: 29
1: adjointe.
0: anni, anche lei lavora nel settore delle vendite. Sono con un piccolo gruppetto di studenti, gli domando quanti anni hanno. Vous avez quel âge?
2: J'ai 15 ans.
0: 15,
3: Comment ça, 15 ans, t'as 16 ans? 14.
0: 14,
2: 14.
0: 14,
2: 14.
0: 14. Beh, vous faites l'école ici à côté?
2: Oui.
0: Sono di una scuola qua vicino nel quartiere in cui mi trovo. Est-ce qu'il y a eu des blocages, des manifs dans votre école?
2: Non,
0: No.
2: dans notre école, il n'y a pas de
0: Da loro non è
3: Mais à
0: successo
3: côté,
0: niente alla loro
3: à
0: scuola.
3: Plinivolo, il y en a souvent.
0: Però
3: J'ai vu une pancarte où il y avait écrit 35 élèves dans une classe. C'était quoi?
0: c'era una scuola qua vicino invece che dove ci sono state delle manifestazioni c'era stato scritto, cioè era stato affisso un cartello che diceva 35 allievi in una scuola, in una classe, sono troppi. Ok?
2: Oui.
0: Et vous savez qu'il y a eu aussi des violences, des manifestations?
2: Oui,
0: Qu'est-ce que vous avez? Quel est votre avis?
2: Moi, je trouve que c'est pas
0: Rispetto
2: bien.
0: alla violenza, io ho domandato di alcune
2: Oui.
0: manifestazioni che ci sono svolte, cosa ne pensano, insomma?
4: Moi, je trouve que c'est pas bien d'utiliser des choses avec qui font mal aux gens, surtout les
0: Dice che
4: policiers.
0: non è giusto che i poliziotti usino degli strumenti che fanno male alle persone.
4: Surtout les policiers, un jour ils ont lancé une grenade sur quelqu'un.
0: Dice che ha saputo che hanno lanciato addirittura una granata la polizia su un gruppo di manifestanti.
4: Et la personne l'a reçu sur son torse et ça lui a explosé la main.
0: E gli ha fatto una persona ieri, uno studente, è una storia conosciuta questa, l'ha ricevuta, gli è arrivata addosso e gli è esplosa la mano. Ok.
5: Je trouve aussi que ils ont le droit de faire des manifestations, c'est un droit, mais ils n'ont pas le droit de faire du mal ou bien du public.
0: Le manifestanti, dice
5: Les manifestants, ils sont.
0: che è giusto, è un diritto manifestare, però tu peux répéter, ne devrais pas faire de violence, les manifestants, c'est ça que tu as dit.
5: Ils peuvent se manifester, mais ils peuvent pas brûler des choses,
0: Però
5: tout
0: non
5: ça.
0: dovrebbero fare violenze, tipo anche bruciare le cose, fare degli incendi, ecco, questo non lo ritiene corretto.
5: Ouais, c'est ça.
2: Moi je trouve la cause des lycéens qui manifestent, elle est bien,
0: D'accordo con la causa dei manifestanti.
2: mais les policiers, en fait, comment dire,
4: Ils prennent ça au sérieux.
2: ils tabassent des gens, des petits lycéens, il les tue, enfin non.
0: Et tu dis c'est pas juste.
2: Ouais, c'est pas juste.
0: Però dice non è giusto che ci sia questa violenza da parte della polizia che appunto se la prende con i giovanissimi.
5: C'est qu'ils ont droit aussi. Par exemple, même dans notre collège l'année dernière, il y avait le brevet et il y avait pas trop de technologie pendant toute l'année pour les 3.
0: Dice per esempio tra le rivendicazioni che trova giusto dice la mancanza dei materiali scolastici, per esempio anche nella scuola mia e mancavano dei materiali da che labo, di? Nel laboratorio di tecnologia, donc les ordinateurs, donc i computer per esempio.
5: Il y a aussi des collèges, il y a des rats, il y a des.
0: Poi dice ci sono delle scuole dove ci sono i ratti.
5: Il y a des insectes,
0: gli insetti e l'igiene non è corretta. Ma dans votre école, il y a ce type de souci?
5: Parfois les toilettes.
4: Il y a des cafards.
0: Qu'est-ce qu'il y a nel cafard? Dice a scuola a loro ci sono dei problemi nei bagni, ci sono degli scarafaggi anche.
5: Il y a des lycées aussi, ils ont trouvé dans des rideaux des punaises de lit.
0: Non, ma parlez-moi de votre lycée, de votre école.
5: Non, il y a rien, ça va.
2: Notre prof de technologie, il n'est pas là depuis trois ans.
0: Lui, loro si lamentano di un professore di tecnologia che è tre anni che non si fa vedere, dicono.
2: On a eu les remplaçants que à la fin d'année.
0: E il supplente è arrivato soltanto alla fine dell'anno. Dunque vous avez raté un année pratiquement. Un anno perso per quel che riguarda la lezione di tecnologia.
4: Nous on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les lycées. On regarde surtout la télé parce que nous on est encore au collège.
0: E qu'est-ce qu'il raconte la télé? Dice che noi loro non sanno esattamente poi cosa succede nei lycée dove si manifesta, però si informano avec la télé. Qu'est-ce que vous voyez de la télé?
4: Ils déforment les choses que les lycéens font. Ils aggravent les choses.
0: Dice che la televisione fa sembrare le cose più gravi di quelle che sono le deforma.
4: Juste pour que après les lycéens ils se prennent tout et que les policiers.
0: Così i liceali si prendono la colpa e la polizia.
4: Et ils se pensent comme des zéros.
0: Ils se pensent comme des zéros.
4: Des zéros.
0: E quindi fanno passare un po' i poliziotti come degli eroi.
5: Le policier qui a jeté la grenade sur l'élève qui a perdu sa main. On lui a rien fait.
0: Per esempio lui dice al poliziotto che ha lanciato la granata che ha fatto esplodere la mano dello studente, a questo poliziotto non hanno fatto nulla.
5: E aussi parce que en France les professeurs c'est moins payé. Et du coup, la plupart du temps, ils sont absents la plupart du temps.
0: Ah, dice, sottolinea il fatto che in Francia i professori non sono abbastanza pagati, non sono pagati bene, e per questo motivo anche non hanno voglia, quindi si assentano spesso.
5: Et du coup, l'éducation nationale, elle a pas envie d'embaucher des profs.
0: E allo stesso tempo poi il ministero, insomma il sistema educativo non ha più voglia di assumere nuove persone,
5: augmenter leur salaire
0: e non vuole aumentare i salari ai professori.
2: Aussi, il y a eu des violences policières sur les mineurs et sur des petits. Hein. Ils sont même pas eu de sanzioni le polizie.
0: Dice che anche i poliziotti che hanno esercitato delle violenze verso i minorenni molto piccoli non hanno avuto alcuna sanzione.
5: Oui. L'État, les manifestations, c'est un droit, ils ont le droit de faire ça et je trouve que il faut qu'ils le fassent.
0: Penso che le manifestazioni siano un diritto, è giusto che gli studenti lo facciano e le facciano.
5: E l'Education Nationale, ils ont pas envie d'assumer en fait que.
0: Ma il sistema dell'educazione nazionale, insomma il ministero, non vuole prendersi la responsabilità, assumere qua.
5: Ils ont pas envie de augmenter le salaire des profs, ils ont pas envie.
0: Non vogliono aumentare i salari e non hanno voglia di investire sul sistema e sul miglioramento degli edifici e tutto quanto. Hier, il y a eu encore une grosse manifestation dans le centre-ville des étudiants et ce sont des mobilisations qui durent depuis un mois. Quel est votre avis à ce propos?
6: Mais je trouve qu'on ne maîtrise pas trop ces manifestations, que le sujet des étudiants est quand même légitime. La forme.
0: On ne maîtrise pas trop, ça veut dire quoi?
6: Elle est légitime dans le sens elle se justifie, voilà.
0: Lei pensa che queste mobilitazioni sono legittime, sono giustificate?
6: Elle se justifie. par rapport justement au parcours qu'ils ont sur le pour aller, enfin, pour avoir un avenir dans leurs études.
0: Questo rispetto appunto al percorso di studi che dovrebbe appunto assicurare un futuro, un avenir.
6: Le manque de moyens en tant que professeur, le manque également de...
0: Sottolinea la mancanza di risorse per i professori.
6: Et ils ont perdu leur motivation et leur projet d'avenir.
0: Che perdono la motivazione, les professeurs.
6: Oui.
0: Che anche i professori, dice, a causa della scarsità delle risorse, perdono motivazione e quindi anche un po' la loro speranza rispetto al futuro.
6: Voilà. Et donc ça se justifie, la seule chose qui se justifierait pas, c'est la forme de violence que l'on rencontre et qui va forcément être négatif par rapport à la vision qu'on en a. En tout cas, moi, personnellement, c'est que c'est négatif.
0: La violence
6: qu'on voit, les choses.
0: Lei dice che non è d'accordo insomma con la violenza che si vede, ma la violenza piuttosto dei manifestanti o della risposta dei poliziotti?
6: Là, moi, je pense que je suis plus dans les manifestants, sachant que c'est pas forcément des étudiants qui se mettent dans ces.
0: Lei dice che non giustifica molto la violenza dei manifestanti perché pensa che quelli che esercitano la violenza all'interno dei cortei non sono per forza dei manifestanti.
6: Voilà.
0: Après... degli studenti e dei manifestanti, ecco.
6: Après, on peut parler en effet de la violence de la police, mais la violence de la police, il y a également.
0: Dans, dice, possiamo anche parlare della violenza della polizia, però.
6: Il y a également un ras-le-bol de leur situation qui est quand même très précaire.
0: Però dice anche, bisogna anche guardare le cose dall'altro punto di vista, anche la loro condizione, quella della dei poliziotti, è molto precaria.
6: Ouais, précaire, et puis manque de motivation également. Et
0: anche
6: de
0: loro mancano di mezzi e di motivazione.
6: Aussi, voilà.
0: Est-ce que vous savez que samedi il y a une grosse manifestation qui est prévue? Vous, si, chiaramente sa della manifestazione che ci sarà sabato, vous allez participer peut-être?
6: Oui, nous on participe.
0: Sì. Lei partecipa.
6: Alors, voilà, on participe.
0: Nous qui?
6: Bah, moi et mon ami, quoi.
0: Ah, ok, lei partecipa così, ouais. con un voilà. Amico, con un'amica.
6: Voilà, on participe, mais on participe avec une. Enfin, nous on n'aime pas la violence, donc forcément.
0: Non siamo violenti, non amiamo la
6: voilà.
0: Violente, non amiamo la violenza.
6: On est beaucoup dans le dialogue.
0: Vogliamo il dialogo.
6: Ouais. Alors maintenant c'est lié à mon passé. Moi j'ai 63 ans.
0: Lei ha 63 anni e queste cose che dice sono anche legate alla sua esperienza, al suo passato.
6: Voilà, donc mes 68, je l'ai connu indirectement, même petite, à travers mes parents.
0: Lei, anche se era piccola, si ricorda quello che è stato il maggio del 68, se lo ricorda anche attraverso quello che i suoi genitori.
6: Yes, et donc on l'acceptait en tant que tel. Maintenant, je trouve qu'il y a des dérives là. Ça part dans tous les sens.
0: À l'époque, si accettava anche le manifestazioni un po' più estreme all'epoca del TTSPT.
6: Oui,
0: all'epoca
6: oui.
0: Accettavano anche delle forme di manifestazione molto più molto un po' violente, ecco. Però oggi c'è una deriva, dice oui, lei.
6: Dérive parce qu'ils cassent tout.
0: Perché spaccano tutto.
6: On touche à des biens comme là on a touché la Bastille qui est quand même un tombeau, enfin, dans l'histoire.
0: Si toccano anche dei beni quali la Bastiglia, che sono chiaramente una rappresentazione della storia della Francia.
6: Et puis, en plus c'est un tombeau. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est on peut pas l'accepter.
0: Donc non è accettabile questa violenza, dice.
6: On peut pas accepter de casser, on peut pas accepter de mettre feu, on peut pas accepter d'aller sur les pompiers non plus qui aujourd'hui ont sauvé un peu la France avec ce qui s'est passé cet été en France. Voilà.
0: Qui allait sur les pompiers?
6: Ben les étudiants.
0: Sì, non possiamo accettare.
6: Certains étudiants, on n'arrive pas nous à savoir, on les voit à travers des images, donc on ne sait pas si c'est les vrais étudiants.
0: Lei dice che non accetta, per esempio, il fatto che alcuni manifestanti se la siano presa con i pompieri e ribadisce quello che diceva prima, cioè non sono sicura che quelli che fanno la violenza all'interno di queste proteste siano effettivamente gli studenti e studentesse.
6: Et là, on se pose la question aussi, moi j'ai des enfants, j'ai eu des enfants et ils sont grands maintenant, où sont les parents?
0: E quindi mi faccio la domanda: dove sono i genitori di questi ragazzi appunto che fanno la violenza, anche pensando che anch'io ho avuto dei figli, adesso sono grandi, però insomma mi domando dove siano le famiglie, ecco.
6: Sì,
0: okay. Je
6: voilà.
0: Che è il vostro lavoro?
6: Alors moi j'étais dans la responsabilité dans le commerce, mais dans la gestion humaine aussi, de management.
0: Ok, lei lavora nel management, nelle risorse umane, del pubblico o del privé?
6: Pubblico e privé,
0: sia nel settore pubblico che nel settore privato.
6: Voilà.
0: Je vous remercie. Sono con un gruppo di studenti e di studentesse del liceo Pauline Roland di Aix-les-Roses, che è periferia sud di Parigi. Anche in questo liceo ci sono stati dei blocchi, ce lo facciamo raccontare da una studentessa. Da che age ancora? 17 anni. Allora, quand est-ce qu'il y a eu ce premier blocage? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces journées? Gli ho domandato cosa è successo quando ci sono stati i primi blocchi nella sua scuola e cosa è successo.
5: Le premier blocus, le tout début, ça a commencé un jeudi.
0: Lo scorso giovedì c'è stato il primo blocco.
5: Oui, le jeudi. Où ils ont créé un groupe où un peu maintenant il y a 200 personnes dedans.
0: Ou sur le WhatsApp.
5: Non, sur Snap.
0: Su Snapchat, dice, sul social network Snapchat, è stato creato un gruppo dove adesso ci sono dentro 200 persone.
5: Après vendredi, ils ont dit on commence tous à 6h30.
0: Dove è stato detto che lo scorso venerdì si sarebbero ritrovati appunto per organizzare un blocco alle 6:30 della mattina.
5: Les élèves sont arrivés à 7h, il y avait à peu près 50 élèves.
0: Donc, déjà vers les 7, c'était une cinquantaine de studenti, studentesse.
5: Et 7h30, il y avait presque tout le lycée.
0: Et à les 7h30, c'était quasi tout le lycée.
5: Au début, on s'est mis devant la grille avec des pancartes pour où c'était écrit nos revendications.
0: Allora, all'inizio si sono messe davanti ai cancelli con dei cartelli dove erano scritte le loro rivendicazioni.
5: Après, ils ont ramené une baffe et.
0: Poi è arrivata una. Hanno portato una cassa, un impianto acustico.
5: Avec un micro, un
0: microfono.
5: Ils ont crié. Il y a des gens, ils avaient des textes, ils ont commencé à parler.
0: Le persone hanno cominciato a fare degli interventi.
5: Ils ont parlé. À peu près, au moins 4 personnes, ils ont parlé, ils ont dit ce qui n'allait pas dans le lycée. Et la plupart, ils soutenaient.
0: Diverse persone, almeno 4, hanno parlato per dire, spiegare quali sono i problemi all'interno del liceo.
5: Ils soutenaient le fait ils soutenaient d'autres lycées qui étaient dans des galères plus dures.
0: Venivano richiamati degli altri licei dove i problemi sono molto più grossi.
5: Par exemple Mistral, Cachan, où c'était vraiment eux, ils avaient vraiment besoin de revendiquer plus leurs droits que nous, parce que notre lycée il est bien en soi, même si extérieurement il est carré, à l'intérieur il y a des soucis.
0: Dice che sì, è stato importante ricordare che ci sono dei licei dove la condizione degli edifici e del funzionamento della scuola sono più gravi rispetto al nostro, perché il nostro tutto sommato funziona bene, però ci sono comunque dei problemi. Che sono le problemi?
5: Il y a eu, par exemple, moi, mon expérience, c'est pendant ma seconde, j'ai pas eu de prof d'anglais pendant tout le premier trimestre.
0: Lei, per esempio, quando era in seconda, non ha avuto per tutto il primo trimestre l'insegnante d'inglese.
5: On a vu la diminution des cours, par exemple, tout le temps 8h17. Pendant toute ma scolarité seconde, j'ai fait 8h17. Ouais, 8h18h, 8h17h pendant vraiment toute mon année. Comment?
0: Pourquoi ça?
5: Parce que mon emploi il est rempli, matin jusqu'au soir j'avais cours, j'ai une heure de pause pour manger.
0: Sì, poi si lamenta dei ritmi, perché dice che per tutto il suo secondo anno andava a scuola dalla mattina fino alle 5 alle 6 del pomeriggio, quindi aveva un planning molto molto pieno.
5: Et aussi on veut la suppression de Parcoursup parce qu'on ne comprend pas ce que c'est.
0: E poi torna sul discorso del Parcoursup, che è questa piattaforma che serve per il passaggio dalle scuole superiori all'università per iscriversi e quindi dove studenti e studentesse possono esprimere tutta una serie di preferenze sulle università che possono, dove vorrebbero andare, però non capiscono quello che dice lei, non capiscono come funziona. Tu comprendi pas come ça fonctionne Parcoursup?
5: Ouais, c'est pas expliqué clairement. Pendant les dernières années, on pensait que les absences comptaient dans Parcoursup et on l'assume même pas à peine un mois. Que les Parcoursup ça comptait pas les absences, alors qu'ils précisaient pas ça dans. Qui comptait pas les absences. Mais tout le monde pensait que Parcoursup ça comptait les absences.
0: Non è chiaro proprio il funzionamento di questa piattaforma. Lei pensava, diceva per esempio, che studenti e studentesse pensavano che questa piattaforma considerasse anche le assenze, i giorni di scuola dove gli studenti non hanno partecipato alle lezioni, questo per dare il punteggio per poi poter accedere alle università. Invece lei dice: io pensavo che fosse così, che la piattaforma considerasse le assenze, e invece non è vero, non è così. Il tema è quello dell'opacità, lo dicevamo anche ieri durante la manifestazione, come lo dicono in diversi qua, diversi studenti e studentesse, è un sistema, quello di Parcoursup, che è opaco, cioè non si capisce come funziona il logaritmo che poi di fatto fa accedere solo certi studenti e studentesse alle migliori università.
5: Et on voit aussi beaucoup d'inégalités dans les, par exemple, les lycées qui sont à Paris, par exemple.
0: Instruction.
5: Les institutions qui sont à Paris, par exemple, comparées à qui sont en banlieue, par exemple le 9-4.
0: Il dit que c'è molta disuguaglianza all'interno delle istituzioni, in particolare quelle del centro, quelle di Parigi e quelle della periferia, della banlieue.
5: Oui, on voit la certaines favorisations qui sont dans Paris.
0: Les postes de travail, par exemple.
5: Oui, par exemple, eux, on peut dire ils ont des profs, ils ont une explication plus claire. Et... Par exemple,
0: istituzioni, diceva, istituzioni scolastiche, cioè nei licei del centro ci sono i professori, funzionano generalmente molto meglio, quelli delle periferie invece sono sempre più problematici.
5: Oui.
0: Ok. Oui. Est-ce que tu as participé aux manifestations qui ont eu lieu, par exemple, hier, dalle centre-ville à Paris?
5: Non, parce que moi, mes parents, ils ont peur que je sois mêlée à des policiers, a dei trucchi dentro
0: là-bas. Mi hanno mandato se ha partecipato alle manifestazioni, in generale quelle del centro, anche quella che si è svolta ieri, e lei dice che no, i suoi genitori non l'autorizzano ad andare perché hanno paura, insomma, delle violenze, che si metta nei guai.
5: Oui, parce que certes on parle des on parle souvent peut-être en extérieur de la France des violences causées par des étudiants, mais on faut aussi qu'on parle des violences causées par les policiers qui ont été vraiment.
0: Dice, sì, si parla sempre delle violenze esercitate dai manifestanti, però non si parla mai delle violenze che invece fa la polizia.
5: Parce que là, ce qui s'est passé avec la personne, l'élève qui a perdu sa main, c'est un élève qui a le même âge que nous.
0: Lei ricorda anche che il fatto dello studente che ha perso la mano a causa della granata, e dice: se penso che è alla mia età.
5: Faut aussi en parler que il y a certains. Ils utilisent un pouvoir qui ne devrait pas être utilisé pour des élèves des mineurs, pour des élèves de 17
0: dice, tutto
5: 16 ans.
0: Tutto questo potere, tutta questa forza non andrebbe utilizzata contro dei studenti, studentesse di 16-17 anni.
5: Okay.
0: Mr. Merci. Quelqu'un d'entre vous a participé aux manifestations? Toi, tu as quel âge?
7: J'ai 15 ans.
0: Et c'est toujours le même lycée?
7: Oui, je suis toujours dans le même lycée.
0: Anche lui ha 15 anni, è sempre nella stessa scuola, nello stesso liceo qui a Aix-les-Roses. Tu as participé on disait aux manifestations dans les centres-villes?
7: Oui.
0: Pourquoi?
7: Déjà parce que les élèves, on a beaucoup de revendications à faire, notamment Parcoursup et surtout le 8h-18h30.
0: E lui dice: ho partecipato perché condivido le rivendicazioni, in particolare ancora questa piattaforma Parcoursup per accedere all'università che non sta bene, insomma, nemmeno a lui. E qua d'altro Parcoursup?
7: Le 8h de...
0: E poi sì, anche lui si lamenta dell'orario troppo lungo, cioè dalle 8 della mattina alle 6 e mezza del pomeriggio, per quanto riguarda il suo liceo, insomma, è troppo intenso.
7: E le condizioni de travail dans certains lycées, par exemple dans notre lycée, moi je suis resté trop longtemps sans avoir ni prof d'anglais ni prof d'NSI.
0: E poi le condizioni all'interno dei licei, cioè per esempio io sono stato un sacco di tempo senza professore d'anglais e
7: NSI
0: c'è qua?
7: Numérique, sciences informatiques.
0: E insomma, di un corso che si chiama scienza informatica, ecco, sostanzialmente. Combien de temps sans professeur?
7: L'année dernière, je suis resté 4 mois sans prof d'anglais.
0: 4 mesi l'anno scorso senza professore d'inglese.
7: E cette année, j'ai pas de prof d'NSI.
0: E quest'anno, dall'inizio dell'anno, non ha il professore di scienze e tecnologie.
7: Surtout pour l'instant. Et même les conditions dans certains lycées ne permettent pas aux élèves de travailler correctement.
0: Poi sì, appunto ci sono le condizioni nei licei, non permettono agli studenti di studiare in maniera adeguata.
7: Par exemple, dans certains élèves, dans certains lycées, ils ont pas de projecteur pour mettre les tableaux.
0: Cioè, non ci sono in certi licei, per esempio, il proiettore, manca il proiettore.
7: Il peut pas présenter les leçons correctement, il peut pas apprendre correctement.
0: E quindi non si può educarsi correttamente, non si possono svolgere le lezioni in maniera appropriata.
7: Et par exemple, quand il fait froid l'hiver, et surtout dans certaines classes, par exemple même dans notre lycée, et il n'y a pas de chauffage, du coup on est obligé de rester.
0: Pas du tout.
7: Pas du tout.
0: Depuis quand?
7: Depuis toujours. Ça...
0: Dice che per esempio nella loro scuola non c'è riscaldamento da quando hanno cominciato la scuola. C'est à dire qu'on vient de toi, il y a 3 ans.
7: Ouais, à peu près.
0: Da 3 anni che hanno cominciato questa scuola, da 3 anni non c'è riscaldamento, aucun chauffage.
7: Aucun chauffage.
0: Quelle température il y a pendant l'hiver?
7: Beaucoup, ça arrive jusqu'à 0 degré.
0: Da l'intérieur.
7: Ouais.
0: À l'intérieur. Dice che d'inverno fa anche 0 gradi dentro l'edificio scolastico.
7: Du coup, on est obligé de rester avec nos doudous.
0: Quindi, ovviamente, si devono tenere tanti vestiti e la giacca.
7: Et ça nous dérange beaucoup sur notre étude et ça nous permet pas de concentrer sur la leçon.
0: Naturalmente non permette a loro di concentrarsi sui corsi e sugli studi, ecco. Chiaramente perché pensano al freddo. Yeah. Et même cet été c'était chaud, hein? Mm? Même, ouais.
7: Même l'été c'est très chaud.
0: E anche l'estate, vabbè, gli ho suggerito un po' io, però anche l'estate, chiaramente, ecco, le estati sempre più calde anche qui in Francia, si soffre, ecco, anche il calore, ecco. Ok, ci sono, merci beaucoup.
8: Queste quindi le interviste realizzate da Giacomo Corticelli della nostra redazione, inviato a Parigi fino a sabato prossimo, quando ci sarà la convergenza fra il movimento degli studenti, alcuni pezzi dei sindacati e i gilet jaunes, ma Giacomo l'abbiamo in diretta con noi. Una buona giornata, Giacomo, grazie intanto per la tua disponibilità. Allora, Giacomo, abbiamo appena ascoltato l'intervista che hai realizzato questa mattina all'indomani della grande manifestazione che ha attraversato le vie della città. Ti chiedo intanto così un breve recap su queste interviste. Le hai raccolte per strada, immagino, un po' casualmente, un po' anche davanti ai licei della città.
9: Sì, esatto, Marco. Questa mattina mi trovavo in un comune fuori dal comune di Parigi, quindi nel sud, nella periferia sud del comune di Parigi, precisamente a Lézay-les-Roses, dove sì, ho un po' passeggiato per la strada nei pressi di alcuni licei. Ho trovato alcune giovani donne a cui ho chiesto appunto un parere sulla manifestazione di ieri e in generale su queste proteste di massa di studenti e studentesse. Poi ho trovato anche, lo avete sentito, qualche giovanissimo dell'equivalente delle nostre scuole medie e poi anche degli studenti del liceo lì vicino, altro liceo dove oggi non succedeva niente di particolare, ma che è stato bloccato diverse volte nell'ultimo mese. Quello era un quartiere, diciamo, misto, non è né un quartiere ricco come quelli del centro della città, né un quartiere un po' più disagiato come altri della periferia, però insomma dove convivono diverse anime a livello sociale, e appunto avete sentito un po' quello che è emerso, soprattutto in generale sostegno, poi no, magari con qualche critica di sottofondo rispetto alle violenze in particolar modo, però in generale c'è sostegno della popolazione, e anche mi hanno appunto anticipato, come è successo anche al corteo di ieri, che diverse di queste persone parteciperanno a quella che si profila essere un'enorme manifestazione. Seguiremo naturalmente su queste frequenze quella di sabato, che rimetterà in campo anche i Gilets Jaunes, oltre che a tutta la massa degli studenti delle superiori e soprattutto universitari, studenti universitari che hanno caratterizzato il corteo di ieri e dove è stata sottolineata anche la convergenza delle diverse lotte. Questo è, lo sappiamo, è molto importante, e si vedevano ad esempio anche, per dire, le bandiere della Palestina, poi c'erano, vabbè, anche le bandiere dell'anarchia, tante bandiere rosse, c'erano disegnanti, c'erano alcuni attivisti sindacalisti, però soprattutto, lo abbiamo detto anche ieri, era una manifestazione fatta di giovanissimi. Si è conclusa in Place Vauban con degli scontri che abbiamo anche raccontato, perché il corteo, almeno quello che ne era rimasto, perché è un po' tipico qui delle manifestazioni, come ci hanno raccontato alcuni anche dei nostri collaboratori storici qui da Parigi, è tipico, insomma, che succedano un po' degli incidenti, se succedono sono sempre verso la fine. Allora una parte del corteo rientra, anche perché il clima era davvero davvero caldo e faceva abbastanza paura anche alla fine della manifestazione, perché nonostante Place Vauban sia enorme, e la polizia l'aveva totalmente circondata, aveva bloccato qualsiasi via di fuga, anche dalle vie minori e da qualche giardino. Addirittura c'erano cordoni di polizia dentro dei giardini pubblici per impedire il passaggio. Quindi chiaramente è normale che anche molti studenti, studentesse, soprattutto i più giovani, quelli meno anche attivi politicamente, meno abituati ai cortei, possono, insomma, un po' intimorirsi. Tuttavia la manifestazione è stata sfilato pacificamente durante 4 ore, era davvero davvero enorme. Si sono visti anche, ho visto anche alcuni gesti di solidarietà interessanti, tipo una delle signore che dal piano terra distribuivano acqua per chi manifestava. Questo verso la fine del corteo, quando sono partiti i primi lacrimogeni, che poi sono diventati una nebbia. Anche per questo erano presenti dei sanitari pronti ad intervenire con una valigetta per, diciamo, le prime cure in caso di incidenti che effettivamente si sono poi verificati, e distribuivano anche mascherine, tipo quelle che si usavano durante il Covid, per proteggersi appunto dai lacrimogeni. Poi c'erano degli avvocati, sempre naturalmente volontari, che distribuivano bigliettini col numero di telefono in caso qualcuno avesse la necessità di denunciare degli abusi da parte delle forze dell'ordine, perché sicuramente sarà il caso, insomma. Così, ecco
8: quali sono le rivendicazioni di questo movimento?
9: Allora, principalmente si chiedono 10 miliardi da investire nel sistema educativo. Considerate, per dire, che nell'ultima finanziaria, su 10 miliardi possono sembrare molti, abbiamo parlato anche su queste frequenze del Belgio, che invece vuole ridurre la spesa pubblica di 10 miliardi, poi Belgio è un paese più piccolo, ha un altro budget, però per dire la Francia nell'ultima finanziaria ha approvato un aumento di 36 miliardi di euro da qui al 2030 per gli investimenti nella difesa. Quindi non è che la ricchezza in questo paese sia sparita, sia finita, è ancora uno stato molto ricco, che però, come non diversamente da tutti gli stati dell'Unione, ha deciso di spostare i budget appunto verso il settore militare. Per questo anche i manifestanti, a partire dagli studenti, non ci stanno. Molte delle ragioni le avete sentite nelle interviste, altre le riporta l'Union Étudiante, che è una, diciamo, una confederazione di sindacati presenti all'interno delle scuole superiori, delle università, ma di sindacati di studenti che si legano ai grandi sindacati, che riassumono le misure in 10 punti. E prima di tutto, un piano urgente per il rinnovo degli edifici scolastici ed universitari. Lo avete sentito anche nelle interviste, addirittura dei giovani che ho incontrato questa mattina non hanno riscaldamento da quando hanno iniziato quella scuola, cioè non c'è riscaldamento, quindi da 3 anni dentro il liceo, e da 3 anni con l'inverno e studiando con la giacca addosso. Secondo punto, si chiede l'assunzione di massa di personale educativa, della salute e di accompagnamento e orientazione. Anche questo l'abbiamo sentito nelle interviste. Mancano gli infermieri, una figura che in Italia non è prevista. Negli infermieri ce n'è uno di solito, delle grandi scuole, dei grandi complessi scolastici, è una figura che serve anche per dire a somministrare le medicine, me lo raccontavano studenti per esempio che soffrono di diabete, e se non c'è l'infermiere non possono ricevere durante l'orario scolastico la loro medicina. Quindi è una figura che è stata sottolineata diverse volte. Terzo punto, si chiede poi di ripensare ai ritmi scolastici universitari, perché sono considerati, anche questo l'avete sentito nelle interviste, estremamente intensi. Studenti che entrano a scuola alle 8 escono alle 6:30 del pomeriggio, quindi un ritmo di lavoro sempre più frenetico. Quarto punto, si chiede di mettere fine alla piattaforma ParkourSap, questa ne abbiamo anche parlato, quella piattaforma che permette di esprimere le proprie preferenze per iscriversi all'università, di cui il funzionamento però è molto opaco e di fatto privilegia le classi più ricche. Si chiede poi, quinto punto, di ripensare alla democrazia all'interno dei licei per permettere un vero accesso e una vera partecipazione alle decisioni degli istituti. C'è poi il tema delle borse di studio, sesto punto, di aumentarle naturalmente, anche non solo quelle che permettono di pagare la rete scolastica, ma anche quelle che permettono di pagare gli alloggi. Settimo punto, garantire veramente l'accesso a un pasto al costo di un euro per qualsiasi studente o studentessa. E c'è poi si viene chiesta l'abrogazione delle spese di iscrizione differenziate per gli studenti che vengono dall'estero, quindi fuori dall'Unione Europea. Questi devono pagare decine di migliaia di euro per iscriversi, invece si chiede che tutti abbiano lo stesso costo, le stesse tasse per gli studi, che tra l'altro devo dire qui in Francia sono molto molto molto più basse rispetto a quelle che si pagano in Italia. Parlando sempre naturalmente di università pubbliche. Si chiede poi di investire anche qui in maniera massiccia negli alloggi studenteschi che vengono dati agli studenti con i redditi di cui famiglia hanno i redditi più bassi. Anche questo è diverso rispetto all'Italia: qua spesso le università dispongono di proprietà immobiliari importanti e chiaramente però anche queste, mancando i finanziamenti, non possono essere rinnovate, non possono essere costruiti nuovi alloggi. Ultimo punto, chiaramente, ovviamente, la fine della repressione delle violenze della polizia contro il movimento studentesco.
8: Ecco, proprio violenza della polizia è l'accento di tantissimi incontri che si stanno svolgendo in questa giornata, così come si sta discutendo anche di alcune aggressioni fasciste che sono avvenute nei confronti di alcuni blocchi in alcuni licei. Per esempio a Lille si sono registrati appunto questi tentativi di gruppi di estrema destra di rimuovere i blocchi dalle scuole, ecco, assemblee anche naturalmente verso la giornata di sabato. Tu ora dove ti trovi?
9: Io ora mi trovo davanti al comune di Saint-Denis perché è stato indetto un presidio contro le violenze della polizia, è iniziato da pochi minuti, ma direi ci sono almeno a occhio circa 150 persone, fanno riferimento ad alcune associazioni, ad alcuni collettivi e sindacati qui di Saint-Denis e chiedono naturalmente anche qui di smetterla con la brutalità, con le umiliazioni verso gli studenti, con la loro mise en danger, fatto che sono messi appunto in pericolo durante le manifestazioni, durante i blocchi delle scuole, di terminare con gli arresti massicci. Sono migliaia, lo sappiamo, lo ricorderete, l'avrete ricordato anche durante il giornale radio, quello della manifestazione di ieri, sono aumentati ancora il numero totale degli arresti, e quindi insomma e poi naturalmente nessuna persecuzione dal punto di vista penale per quelli appunto che sono stati fermati e arrestati. Io adesso vado a sentire come va. Concludo dicendo che c'è molta attenzione dal punto di vista mediatico rispetto a quanto sta succedendo in questa settimana qui in Francia, tant'è che mi stavo intrattenendo prima con una giornalista, un cameraman e un fotografo della principale agenzia di stampa della Corea del Sud, tanto per dire, ieri mattina avevo incontrato Diego Bianchi di La 7 e una giornalista di Radio France Internationale, che è appunto un media, un all news, un canale all news, una radio all news, che però viene ascoltata in tutto il mondo. Così, tanto per dire.
8: Grazie Giacomo, a domani per nuovi collegamenti, nuove interviste, buon lavoro, a risentirci.
9: Grazie, un saluto, una buona serata a tutti e a tutti.
8: Questo quindi Giacomo della nostra redazione, raggiunto a Parigi, a questo presidio che si svolge contro le violenze della polizia. Adesso la linea subito alla Via della Ferro, la trasmissione mensile curata dalla redazione locale della Val Trompia, che ci accompagna alle 18:20 quando andrà in onda la seconda edizione della radiogiornale con i servizi.

0: della via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Andadurto dalla Valtrompia. In questa puntata della Via del Ferro parliamo della storia dei contrabbandieri del sale in Valtrompia. È una vicenda realmente accaduta tra il 1869 e il 1873 in Alta Valle, tornata alla luce grazie alle ricerche d'archivio e celebrata di recente con l'inaugurazione di un percorso escursionistico dedicato tra la Valtrompia e la Valsabbia. La vicenda ha come protagonisti un gruppo di una quindicina di giovanissimi triumplini, originari dei comuni di Coglio, Bovegno e Pezzazze. All'epoca questi ragazzi muovevano clandestinamente il sale lungo i confini montani. Negli anni 60 dell'Ottocento, l'Alta Valtrompia, come tante altre aree del territorio italiano, stava vivendo forti trasformazioni economiche e sociali, segnate dal recentissimo passaggio dal dominio austriaco al nascente Regno d'Italia. In questo contesto, nel maggio del 1869, il gruppo di giovani stava rientrando a piedi da D'Arzo, comune di Storo in provincia di Trento, territorio che allora faceva parte del Tirolo e dunque dell'impero austro-ungarico, quando vennero scoperti dalle guardie doganali a Bagolino. Ne scaturì un violento scontro a fuoco. Alcuni giovani furono arrestati sul momento, mentre altri riuscirono a disperdersi e a fuggire tra le montagne. Nell'aprile del 1870, dopo la sentenza del Tribunale di Salò, per diversi di loro si aprirono le porte del carcere delle Murate di Firenze, dove vi morirono poco tempo dopo. Per un pugno di sale, questa è la storia che parla di montagne, di contrabbando, di monopolio pubblico e privatizzazione dei beni, parla di terre alte e povertà. Ve la raccontiamo nella puntata della Via del Ferro di oggi con Massimo Galeri, già coordinatore del sistema archivistico della Valtrompia, insieme a Fabio Lazzari, presidente del CAI, sezione Coglio di Valtrompia. Buon ascolto. Parliamo del sentiero del sale dei contrabbandieri tra la Valtrompia e la Valsabbia, inaugurato sabato 10 ottobre 2026 al Passo del Maniva. E lo facciamo con Massimo Galeri, già coordinatore del sistema archivistico di Valtrompia per la comunità moltana della Valle Trompia, che si è occupato appunto di questo progetto. Intanto un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è una storia, come leggiamo, fatta di montagne, di contrabbando, di inseguimenti e documenti d'archivio, che oggi torna a essere raccontata proprio nei luoghi in cui si svolse questa vicenda. A ricostruire appunto la storia sono state soprattutto le carte conservate nell'archivio storico del comune di Coglio, oggetto di ricerche e attività didattiche promosse proprio dal sistema archivistico della comunità montana della Valtrompia. Ecco, da dove parte questo studio? E che cosa avete rinvenuto?
1: Ma lo studio ha una certa età, nel senso che nasce la sua genesi all'interno di un progetto promosso dalla Regione Lombardia tra il 2009 e il 2013, che si chiamava I documenti raccontano, la cui finalità era riuscire a valorizzare gli archivi storici, per cui la fonte diretta, soprattutto gli archivi storici comunali, individuando alcuni elementi che potessero essere legati alla storia sociale, per cui un ambito nel quale si poteva davvero promuovere nei confronti delle comunità locali il valore di questa fonte storica. Per cui il progetto ha una certa età, che poi il rinvenimento è stato fatto intorno al 2013 da una mia collega Laura Soggetti. Poi nell'equipe di lavoro del sistema archivistico si è deciso che, siccome questa vicenda aveva una certa rilevanza storica e anche umana, diciamo, intorno a questa vicenda iniziare a costruire un progetto che lentamente nel corso del tempo si è articolato sempre di più. Questa è la caratteristica un po' che anche in modo inaspettato aveva impressionato piacevolmente anche noi.
0: Ecco, all'interno di questa documentazione che cosa avete rinvenuto per appunto partire storicamente con il percorso della vicenda che si è svolta, come leggiamo, tra il 1869 e il 1873?
1: La vicenda documenta le vicissitudini principali di un gruppo di giovani che appartenevano ai tre comuni dell'Alta Valtronchia, Pezzazze, Bovino e Collio, che nel maggio del 1869 fanno un'azione di contrabbando. Loro non erano una società criminale, erano quelli che vengono considerati sempre contrabbandieri occasionali, per cui persone di un ceto molto povero che per esigenze di sussistenza alimentare ma anche di convivenza facevano queste azioni. Infatti i componenti di questo gruppo che era composto da 15 giovani con l'età media di 23 anni, il più piccolo aveva 14 anni, il più grande ne aveva 28, nel maggio del 1869 attraversano l'Alta Valtronchia, scendono nella Valle del Caffaro, attraversano Bagolino e raggiungono il Tirolo, confine, superano il confine, raggiungono Darzo e lì contrabbandano sale e nel momento del rientro vengono intercettati da quattro doganieri a Ponte Selva nel comune di Caffaro. Vi è uno scontro a fuoco, uno dei ragazzi muore sul luogo, un altro viene ferito, la maggioranza di loro si disperde cercando di tornare a casa e ne vengono fermati alcuni. E da qui inizia davvero la vicenda che aveva colpito chi stava facendo la ricerca. Nel senso che gradualmente, con l'intervento dei comuni, soprattutto del comune di Collio e del comune di Bovegno, si cerca di invitare i giovani a consegnarsi. E con una certa gradualità i ragazzi si consegnano alle autorità e nell'aprile del 1870 il Tribunale di Salò emette una sentenza definitiva su tutta la vicenda. I tre capi di imputazione erano contrabbando, ribellione e poi associazione da delinquere. Non viene riconosciuta a molti di loro la ribellione, ma il fatto stesso che fossero più di tre componenti del gruppo li porta ad avere il riconoscimento di associazione. Di conseguenza 10 di loro vengono condannati a 3 anni di carcere alle murate di Firenze. E poi ci sono anche altre pene, diciamo, più lievi, tra cui quella del bambino, diciamo, di 14 anni, che avendo già trascorso un anno di carcere in attesa della sentenza, viene riconsegnato alla famiglia con l'obbligo di una sorveglianza speciale per un certo tempo. E da qui sembrerebbe che la vicenda si fosse conclusa con questo, diciamo, questa pena. In realtà poi qui inizia la vera e propria disgrazia, perché nell'arco di un anno e mezzo 3 di quei giovani muoiono in carcere e il direttore e il medico che dirigeva appunto l'assistenza sanitaria all'interno del carcere Le Murate a questo punto scrive una lettera al sindaco di Collio nel quale sottolinea il fatto che di fronte a 3 morti di questi ragazzi forse sarebbe utile, di questi ragazzi bresciani, forse sarebbe utile incominciare a ripensare un po' la loro dislocazione, perché soprattutto lui sottolinea il fatto che i ragazzi, pur essendo in condizioni sanitarie abbastanza preoccupanti a livello respiratorio, il medico sottolinea il fatto che la causa principale non siano le malattie, ma quella che lui definisce la neuropatia nostalgica. E questo termine che ci ha spinto a proseguire ancora di più con determinazione la ricerca, perché la neuropatia nostalgica è sostanzialmente una forma di depressione, anzi è la depressione, probabilmente indotta sia dalle condizioni carcerarie che dalla loro lontananza dal paese. Loro, la direzione carceraria, sosteneva il fatto della distanza, per cui invitava il comune di Collio a scrivere al ministero per richiedere un avvicinamento dei ragazzi. E la corrispondenza tra le varie istituzioni e enti prosegue in modo molto cospicuo. E a un certo punto ritroviamo il carteggio che riguarda un quarto ragazzo che questa volta si trova nel carcere di Modena, che però dopo un po' di tempo viene segnalato come anche lui una vittima del carcere. mentre stavamo analizzando tutti questi documenti, abbiamo consultato anche a questo punto anche la sentenza del Tribunale di Salò, gli atti processuali nei quali loro erano stati poi condannati. E la cosa interessante, a parte tutti gli atti che sono molto molto dettagliati, per cui danno tutti i propri risvolti della vicenda, ma una cosa che ci ha colpito in quel frangente è il fatto che a tergo della prima pagina della sentenza era riportato una piccola nota manoscritta nel quale si documentava il fatto che i due ragazzi che erano morti nel 1872, che ha dato origine poi alla lettera della direzione sanitaria e della direzione del carcere, si erano dati la morte, si erano tolti la vita. Era per quello che si era riferimento alla neuropatia nostalgica. Con molta probabilità, per cui anche il ragazzo di Modena ha avuto lo stesso destino. E questo ci ha spinto ancora di più a portare avanti la ricerca. L'obiettivo era anche quello di andare a Firenze a consultare l'archivio del carcere Le Murate, ma purtroppo quell'archivio è stato negli anni 60 danneggiato dall'inondazione dell'Arno e di conseguenza sono solo consultabili i registri di entrata e uscita dei detenuti. Però nulla impedisce che in futuro, nella prosieguo della ricerca, si faccia anche questo. Ecco, per cui diciamo che questa vicenda e poi si chiude a livello documentale nel 1873, quando uno dei ragazzi, anzi si documenta che uno dei ragazzi riceva un foglio di via per tornare a casa. Tra l'inizio e la fine poi ci sono anche alcuni aspetti dove il dramma assume la fisionomia della farsa, però riguarda soprattutto i rapporti di natura istituzionale con alcuni deliri proprio verbali. Ecco, questa a grandi linee la vicenda, per cui su 15 ragazzi che componevano il gruppo, 5 sono morti proprio per un pugno di sale, perché quello che stavano trasportando era quel minimo di carico di sale che un gruppo di giovani poteva appunto prelevare e consegnare alla comunità per contrabbando.
0: Certo, ecco.
1: Questa proprio in estrema sintesi.
0: Ecco, sì, nell'Ottocento, come aveva anche accennato lei, il sale era uno dei beni più contrabbandati in assoluto, perché era una risorsa vitale sottoposta a un rigido monopolio di Stato e tasse altissime, la famosa gabella, che ne facevano schizzare il prezzo alle stelle, motivo per cui questi giovani valtrumplini hanno deciso di intraprendere la strada del contrabbando, questo bene di prima necessità insostituibile. Sappiamo serviva per la conservazione del cibo, anche per l'alimentazione del bestiame, la salute umana e non solo. Avete anche analizzato il contesto sociale in cui vivevano questi giovani contrabbandieri del sale in Alta Valtrompia. Sappiamo essere anni molto delicati anche per l'Alta Valle, che viveva una fase di profonda transizione sociale ed economica con la crisi manufatturiera di metà Ottocento e poi i grandi mutamenti politici e sociali legati all'Unità d'Italia, che sarebbe arrivata nel 1861.
1: Sì, sì, nel senso che abbiamo analizzata anche attraverso attività didattiche con le scuole superiori. Questo è un aspetto che ha caratterizzato l'intero progetto. Sì, l'economia della Valtrompia nella seconda metà dell'Ottocento era un'economia principalmente della media alta Valtrompia di agricoltura e di sussistenza, per cui il sale era uno degli elementi fondamentali, anche se il sale già in età moderna era una delle risorse strategiche dei grossi stati-nazione dell'epoca, per cui paragonabile, non so, al petrolio odierno. Però al di là di questo, nelle economie rurali il sale era fondamentale, per cui questi giovani si trovavano ad essere in una situazione molto, diciamo, grave a livello economico e sociale, e il sale sicuramente incideva enormemente su quello che era la tranquillità e la serenità.

0: esistenza rispetto anche alle stagioni che si susseguivano. Ecco, è in questo contesto che nasce questa vicenda, tra aspettative e situazioni sociali abbastanza precarie.
1: Certo, ecco, poi ci raccontava anche di questo, diciamo, indagine di fatto che avete fatto tra i documenti, gli archivi di diversi paesi. Immagino che la maggior parte non derivino dalla storia raccontata dei giovani contrabbandieri, quanto piuttosto dalle guardie doganali, dai documenti all'interno delle carceri, mi posso immaginare.
0: Sì, abbiamo tenuto conto anche di questo e soprattutto anche l'ho detto prima, degli atti processuali. È una cosa molto curiosa e che poi si comprende tipo anche l'evolversi della vicenda, è che nel momento in cui viene le testimonianze, per esempio, dei doganieri, sembra un paradosso, ma è una rilevazione abbastanza naturale, è che i doganieri cercavano di ridimensionare il ruolo, diciamo, criminale dei giovani, proprio perché si erano probabilmente resi conto anche loro che non si trovavano di fronte a un'organizzazione, si trovavano di fronte a dei ragazzi che erano in enorme difficoltà. Il fatto che non fossero completamente armati, il fatto che si fossero comportati in quel modo. Quando vengono intercettati dai quattro doganieri, c'è un primo momento di sospensione, nel senso non si sa cosa possa succedere. Alcuni di loro, di questi giovani, in ogni caso, non intendono fermarsi e si scontrano fisicamente con i doganieri. A quel punto poi la situazione si evolve in modo drammatico. Ma il fatto che non fossero armati, ma che fossero abbastanza anche così non determinati sul cosa fare, induce i doganieri, nel momento della testimonianza, proprio a ridimensionare, diciamo, la valenza, come dire, non rivoltosa, perché non è un termine adeguato, ma diciamo la reazione violenta, ridimensionare la reazione violenta dei ragazzi. Questo però, che potrebbe essere un attenuante, non è sufficiente, perché poi la sentenza e la pena sono abbastanza pesanti. Per
1: Ecco, poi
0: cui sì, ecco, cercare, durante la ricerca si è cercato anche di, recuperando gli atti processuali, di sentire anche una versione che andasse al di là della documentazione, dell'intervento diretto degli enti coinvolti dalla vicenda. Voi
1: certo.
0: calcolate che 10 ragazzi all'interno di due paesi che erano abitati da circa 2.000 abitanti, vuol dire che molte di queste famiglie erano coinvolte dalla vicenda, per cui tutta la comunità, direttamente o indirettamente, subiva un po' l'evolversi di tutta questa vicenda.
1: Ed è rimasto qualcosa nella storia tramandata di Bove, Gnoccoglio e Pezzazze prima che arrivaste voi a scoprire dalle carte questa storia incredibile?
0: Sì, ma dei contrabbandieri ogni tanto in Alta Valle si parla, anche attribuendo ad alcuni siti che non hanno niente a che fare col contrabbando anche la presenza di alcune testimonianze che proverrebbero dai contrabbandieri. Per cui c'è un ricorrente richiamo ai contrabbandieri, anche se finora diciamo, una ricerca, un lavoro dettagliato non si è ancora sviluppato, per cui sarebbe interessante proseguire e vedere se ci fossero stati anche altri casi di analogo a questo. Abbiamo fatto delle ricerche per ora, ma nel comune anche di Bagolino, anche lì si parla di ruoli di contrabbandieri, allora era una zona di confine, per cui. Ma a livello di documentazione conservata nell'archivio comunale non ci sono grandi evidenze, se non citazioni frammentarie abbastanza isolate. Ci sarebbe da approfondire questo aspetto, sicuramente che è legato alla storia davvero di tutte queste società e comunità della valle, sia della Valle del Caforo che della Valtrompia.
1: Sì, e poi questo sentiero che è stato inaugurato di recente collega anche queste valli attraverso la storia del contrabbando del sale e questa, diciamo, microstoria, questa piccola vicenda che richiama appunto il contesto sociale ed economico, di quegli anni. Ecco, questo sentiero era proprio quello percorso da quei giovani negli anni prima di essere appunto scoperti dalle guardie doganali.
0: Diciamo no.
1: Ok.
0: È possibile che tratti dei sentieri che abbiamo, anziché il CAI ha individuato, potrebbe essere stato ad alcuni tratti, però non era possibile ricostruire, perché anche non ci sono descrizioni su questo.

0: versante, né documentazioni. E poi cioè, la scelta è stata quella in ogni caso di valorizzare sentieri già esistenti che in ogni caso richiamino, che avessero richiamato il percorso di questi ragazzi. Un po', diciamo sì, un sentiero che potesse in qualche modo valorizzare anche la memoria di questa vicenda. Però il sentiero di per sé, se non in alcuni tratti, si potrebbe ipotizzare che sia stato percorso dagli stessi contrabbandieri. Sicuramente il punto a Bagolino, Ponteselva, è il punto dove c'è stato lo scontro e lì è sicuramente il luogo dove la vicenda prende corpo.
1: Certo.
0: Credo sì, assolutamente.
1: Ecco, proprio sul valorizzare la memoria di questa vicenda, venendo ad oggi, vedo anche che sono state realizzate tantissime iniziative proprio attorno alla storia dei contrabbandieri del sale. C'è ovviamente il dossier a cui fa riferimento questa vicenda, c'è stata anche un'iniziativa teatrale, si fanno delle iniziative all'interno delle scuole con laboratori didattici e quindi ti chiedo perché è importante oggi tramandare questa vicenda, se è soltanto tramandare oppure c'è anche un altro fine.
0: No, ci sono diversi fini. Diciamo, il primo era quello di riuscire a sviluppare un progetto che fosse in qualche modo partecipato dalla comunità, cioè nel senso di coinvolgere il più possibile le realtà che per sensibilità o per ruolo, per competenze, potevano dare un contributo ad affrontare e capire questo fenomeno storico. Per cui, infatti, c'è stata l'associazione Teatro Terre di Confini che già all'inizio nel 2014-15 aveva fatto una, diciamo, drammaturgia della vicenda e poi sviluppata negli anni successivi. Poi un gruppo musicale Selvaggi Band di Lodrino ne hanno fatto una versione musicale per il loro ultimo CD. E le cose però si sono ulteriormente sviluppate perché questo, diciamo, apporto di competenze artistiche poi ha permesso alla comunità montana e al sistema di partecipare a un Festival Nazionale degli Archivi a Torino, intitolato Archivissima, e siamo nel 2021, con un video che faceva da sintesi di queste rielaborazioni artistiche di una vicenda storica conservata negli archivi. Contemporaneamente, però, i contenuti molto, alcuni contenuti significativi di questa ricerca sono stati anche realizzati all'interno, come si è detto prima, dei laboratori didattici, soprattutto del liceo Moretti di Gardone Valtrompia, dove con gli studenti, nell'ambito di un progetto sulla metodologia della ricerca storica, si è voluto affrontare questa vicenda e con i ragazzi si erano condotte ricerche sulla storia del carcere, perché l'ambito nel quale il dramma si è sviluppato è il carcere, che nella seconda metà dell'Ottocento doveva essere riformato nei primi anni del Regno d'Italia, ma le condizioni si ripropongono per decenni. La storia del sale come risorsa strategica e anche come risorsa che poi gradualmente viene privatizzata e poi monopolizzata e affidata a dei soggetti privati. Ecco, per cui questi fenomeni che partono da una vicenda molto circoscritta che piano piano si allarga sempre di più e questo allargamento degli orizzonti proprio per la metodologia della ricerca raccoglie contributi di vari soggetti. E questa è stata la cosa che abbiamo maggiormente apprezzato. Infine poi l'aspetto, diciamo, più fisico e ambientale è stato quello finale quando in collaborazione del CAI si è cercato di individuare quali potessero essere i sentieri che potevano richiamare, avrebbero potuto richiamare questa vicenda. Per cui sì, le varie competenze, diciamo, e la partecipazione era oltre a un approccio, diciamo, corretto alla fonte, che ci permette di avere una lettura critica anche del presente, di quello che sta succedendo oggi, facendo comparazioni, anche azzardando in alcuni casi, però proprio acquisire una modalità di leggere quello che c'è intorno con criterio e criticità. Ecco, questi erano i vari obiettivi che si erano posti.
1: Ecco, Massimo Galeri, noi siamo in chiusura di questa intervista. Volevo chiederle se voleva toccare altri punti, altre questioni anche storiche che non abbiamo toccato, se c'era qualcosa che le ha particolarmente stupito nello studiare le carte, leggere questa vicenda, oppure ci salutiamo.
0: C'è una, sicuramente questa vicenda ha una dimensione emotiva molto molto grande, e diciamo il massimo a cui ci siamo arrivati proprio di questo livello di emozione quando i ragazzi hanno condiviso la scelta di dedicare le vele che loro avevano realizzato e tutta la loro ricerca non solo ai giovani che avevano protagonisti della vicenda storica, ma anche a Giulio Regeni, per cui proprio perché individuavano in quella vicenda, nella attuale vicenda, una ingiustizia profonda di fronte a un giovane che stava facendo ricerca e soprattutto si stava investendo le proprie energie verso i più deboli, quelle, le persone più in difficoltà. Questo continuo richiamo agli ultimi, alle persone in difficoltà, è sempre stata una costante, anche quando i ragazzi approfondivano l'aspetto delle carceri e del fatto che il problema del suicidio anche ora è un problema attuale nel nostro sistema carcerale. Tutti questi elementi sicuramente hanno contribuito a dare, diciamo, uno spessore umano a tutta questa esperienza già molto partecipata.
1: Decisamente importante.
0: E poi, diciamo, l'ultimo aspetto forse che potrebbe essere interessante è quello che in ogni caso questa ricerca ha messo in evidenza altri principi, cioè altri obiettivi della salvaguardia del patrimonio documentale. Ci sono ancora emergenze documentali che ci potrebbero fornire dati e informazioni per cui su quelle che adesso sarebbe opportuno puntare. Alcuni archivi che necessitano ancora di una salvaguardia adeguata.
1: È bello anche che sia una storia ancora aperta, diciamo, ancora da raccontare, da continuare a scrivere, insomma.
0: Sì, sì, sicuramente sì, sia sul versante della salvaguardia che sul versante della promozione e della partecipazione.
1: E quindi su questo ringraziamo Massimo Galeri, già coordinatore del sistema archivistico della Val Trompia per la comunità montana, appunto, della Valle Alpina Bresciana, che si è occupato di seguire questo progetto, di indagare le carte e i documenti per raccontare la storia del sale in Alta Valle e del suo contrabbando. Grazie per essere stato con noi, un saluto.
0: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
1: E noi facciamo una pausa musicale con una canzone che ci ha citato anche Massimo Galeri, la canzone dedicata al contrabbando in Val Trompia, a cura di Selvaggi Band da Lodrino. In questa canzone, con Stefano Bellotti, detto Cisco, storico frontman nei Modena City Ramblers, la canzone si chiama Per un pugno di sale.

0: Proseguiamo il nostro viaggio nel sentiero del sale dei contrabbandieri e lo facciamo con Fabio Lazzari, presidente del CAI sezione Coglio in Valtrompia. Intanto un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, vi siete occupati di inaugurare recentemente il sentiero che porta questo nome, del sale e dei contrabbandieri, insieme ad altri enti e realtà. Le chiedo intanto da dove siete partiti con la realizzazione di questo progetto?
1: Diciamo questo progetto bisogna partire un pochettino indietro, perché noi come CAI siamo intervenuti nella parte finale della conclusione, perché sono un po' di anni che è attivo questo progetto. Avrete ben saputo quali sono le origini. Questi ragazzi che a fine 800, a metà 800, hanno contrabbandato il sale, cosa che allora era molto molto importante, quindi per riscoprire questa vicenda noi abbiamo segnato un sentiero. Diciamo che è un sentiero che non ha le caratteristiche di un nuovo sentiero, perché come posso affermare come CAI, quindi aprendo anche una parentesi, è difficile mantenere tutti i sentieri. Quindi i tre CAI che hanno partecipato, cioè Bovegno, Bagolino, Coglio, coordinati anche dal CAI Gardone attraverso il responsabile Mauro Baglioni, abbiamo ricopiato quelli che erano dei sentieri già esistenti all'interno della rete escursionistica di questi CAI. Quindi la parte legata alla Valle Trompia, abbiamo il sentiero, quello che appartiene a Bovegno, che parte dalla chiesa di San Rocco a Bovegno, sale verso il Monte Ario e quindi si gira verso il Maniva, entrando in territorio di Coglio, dove lo prendiamo in consegna noi. Il nostro invece, legato solamente a Coglio, parte da San Colombano, arriva alla cascina alta della Corna Placca, quindi sentiero delle Malghe, e anche questo arriva al Maniva, dove questi sentieri si uniscono a quello che invece sale direttamente da Ponte Selva di Bagolino e arriva al Maniva. Quindi, come ho detto all'inizio, noi ci siamo inseriti dopo in questa vicenda, proprio creando questo sentiero che è un po', ricopia un pochettino quelli che sono già i nostri sentieri.
0: Ecco, il sentiero del sale dei contrabbandieri conta oltre 25 chilometri di percorso, un percorso storico paesaggistico che collega le due valli attraverso i luoghi legati alla storia di questo gruppo di giovani dell'Alta Valtrompia coinvolti nel commercio clandestino del sale tra il 1869 e il 1873. Un percorso storico paesaggistico perché sono stati inseriti anche dei cartelli informativi circa questa microstoria. Ecco, com'è andata l'inaugurazione del 10 di ottobre?
1: L'inaugurazione è andata bene, l'abbiamo fatta facendo percorrere il sentiero a degli atleti che l'hanno percorso correndo, quindi in tempi abbastanza contenuti, perché come atleti ci hanno dato dentro e quindi i tempi sono proprio quelli degli atleti. Però vorrei evidenziare anche una cosa che sembra semplice, quindi l'inaugurazione si fa, è abbastanza semplice, si arriva, si guardano i cartelli che sono stati messi, ma dietro c'è un lavoro abbastanza impegnativo da parte dei CAI. Diciamo che non è più come una volta, dove arrivavano i pensionati e si poteva lavorare bene sui sentieri e mantenerli. Adesso mantenere i sentieri è molto ma molto impegnativo, anche dal punto di vista dell'impegno delle persone, che alla fine sono sempre di meno, sono sempre poche. Basti pensare che il CAI di Coglio, che non è una grande sezione, però il territorio di Coglio è abbastanza ampio, lasciando stare il sentiero 3D, il famoso sentiero che parte da Brescia e fa il giro di tutta la Valtrompia e ritorna a Brescia, lasciando perdere la parte di Coglio di questo sentiero, noi abbiamo quasi 100 chilometri di sentieri da mantenere. E mantenere vuol dire tagliare l'erba, se cadono le piante bisogna andarle a togliere, con sempre poco personale, perché chi partecipa e ha voglia di lavorare è sempre di meno. Quindi l'inaugurazione è solo un po' la punta dell'iceberg del lavoro che c'è dietro alla tracciatura di questi sentieri CAI.
0: Certo, anche perché proprio in riferimento a quello che diceva, c'è la curiosità di sapere da parte sua se secondo lei comunque le persone sono tornate ad approcciarsi alla montagna negli ultimi anni, anche date le alte temperature che si respirano sempre di più in estate, sembra esserci un trasferimento del turismo anche in montagna.
1: Sì, in effetti noi abbiamo un riscontro di parecchie persone che percorrono i sentieri, quindi noi li teniamo puliti e segnati e poi vediamo parecchia gente che li percorre, anche i bivacchi che abbiamo di proprietà dei CAI della Valle Trompia hanno avuto una presenza abbastanza elevata in questo periodo, anche perché i bivacchi si arriva, si dorme ed è assolutamente gratuito, è assolutamente gratuita la permanenza. Certo, noi da parte nostra dobbiamo fornire legna e tutto quanto necessario e i costi li abbiamo e quindi un'offerta è sempre gradita. Anche se per la verità, e qua ne approfitto un po' per denunciare, ci sono persone che non sanno cos'è la montagna e quando girano arrivano nei bivacchi, lasciano di tutto come se fosse una proprietà di tutti, non sanno che dietro quale lavoro c'è dietro da parte dei volontari per tenere un bivacco o per tenere un sentiero.
0: Certo, l'importanza della cura anche in montagna. Ecco, viste le notizie che ci dava sulle difficoltà di mantenere i sentieri in alta valle, parla di circa 100 chilometri di sentieri da appunto gestire, le chiedo come partecipare e sostenere il CAI Valtrompia.
1: Beh, come partecipare, sostenere, diciamo, CAI Valtrompia, perché è un'associazione, siamo tanti CAI, quindi c'è Bovegno, c'è Gardone, c'è Villa Carcina, c'è Lumezzana, c'è Coglio, quindi la Valtrompia è fatta da parecchi CAI, come la Valle Sabbia con Bagolino, Vestone, eccetera. Come aiutare? Aiutare camminando sui nostri sentieri è già un aiuto questo che ci viene dato, oppure partecipare, andare nei nostri bivacchi e tenerli in ordine senza lasciare indietro lo sporco, quindi portando a casa quello che si i resti della permanenza. Quindi a noi basterebbe questo sostegno morale, di partecipare, di conoscere i nostri sentieri e di percorrerli.
0: Ecco, in ultimo Fabio Lazzari, le chiedo, vuole dare anche dei consigli per chi vuole approcciarsi al sentiero del Sale dei Contrabbandieri, visto anche la lunghezza, si parla di 25 chilometri di percorso?
1: Sì, però quando noi parliamo di 25 chilometri di percorso, il fatto è che c'è il sentiero che parte da Bovegno, arriva all'Ario e poi gira verso il Maniva, c'è quello che da San Colombano sale alle varie cascine e quindi anche quello passando nella parte bassa arriva al Maniva, c'è la zona di Bagolino, quindi uno potrebbe benissimo scegliersi uno di questi tre percorsi la cui somma fa i 25 chilometri, modo molto molto tranquillo, quindi non so, un sabato uno decide di partire da Bovegno, seguire il sentiero del sale e arrivare al Maniva, oppure l'altro sabato partire da San Colombano, fare i percorsi quelli all'interno della zona di Cogli, oppure un altro sabato partire dal Ponte Selva di Bagolino. Tutti arrivano al Maniva e quindi si possono spezzare questi sentieri. Certo, fatto tutto in una giornata è abbastanza lungo, adatto solo a chi, come i nostri tre atleti che hanno partecipato all'inaugurazione, ci vuole gente che corre e quindi in mezza giornata questi sentieri li fa tutti.
0: Certo, il pregio è che adesso la novità è che ci sono dei cartelli che raccontano la storia dei contrabbandieri del sale in Alta Valtrompia. Io Fabio Lazzari la ringrazio, se non ha nient'altro da aggiungere ovviamente, se no la saluto.
1: La ringrazio, quindi mi permetto anche di dire che ho parlato a nome dei CAI che hanno partecipato a questa tra virgolette avventura, quindi CAI di Bovegno, CAI di Bagolino, il CAI Coglio e coordinati da Mauro Baglioni e CAI Gardone.
0: Chiarissimo, grazie mille ancora, un saluto e a
1: grazie
0: presto.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie.

Si chiude anche questa puntata della Via del Ferro, una trasmissione mensile dedicata alla Valtrompia, che va in onda il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 18.30 all'interno dello spazio dedicato alle redazioni locali e in replica la domenica mattina alle 7.40. Le musiche che avete sentito in questa puntata sono tratte, come questa, dalla colonna sonora del film Dead Man a cura di Neil Young. La sigla è a cura di Vincenzo Moican. Intervistati invece erano Massimo Galeri, già coordinatore del sistema archivistico della Valtrompia, e Fabio Lazzari, presidente del CAI sezione Collio. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: della via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Andadurto dalla Valtrompia.
1: Sabato 17 ottobre al CSA Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per la Palestina. Un appuntamento per raccontare la resistenza del popolo palestinese all'occupazione israeliana e per sostenere i progetti di Palme d'Italia, associazione dei medici palestinesi in Italia. Alle ore 18:30 spettacolo teatrale Gaza Vive di e con Beppe Casales, spettacolo dalla durata di 60 minuti, atto unico. Alle ore 20, cena sostegno di Palme d'Italia, menù, piatto unico, falafel, insalata di cavolo cappuccio, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. Sottoscrizione libera da 10 euro e prenotazioni allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. Per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi, vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10, Brescia.
0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Comisaria, los cuerpos hablan, no flotan río
2: arriba. 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash, i titoli di questa serata mercoledì 14 di ottobre. Nel mondo le conseguenze delle guerre imperialiste sempre più estese sono i danni della classe lavoratrice, lo vedremo toccando prima l'Iran, poi lo Yemen e la Palestina. Verremo poi in Europa, dove in questo caso lo stato di guerra globale assume le sembianze di spese monstre per il riarmo, macelleria sociale, polizia dappertutto. Oggi andremo in Francia, in Spagna e poi in Albania con diversi servizi. In Italia invece tiene banco ancora la mobilitazione dei 10.000 operai ed operai dell'ex Ilva fra Taranto e Genova, qui oggi è stata occupata la prefettura Novi Ligure e Racconigi. Toccheremo il tema delle lavoratrici con Luisa Corazza, docente di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del libro Il lavoro delle donne, una questione redistributiva. Caro vite, caro carburanti, da venerdì scioperi e blocchi estesi si sono segnalati, sono annunciati quantomeno fra la Calabria e la Sicilia. Su quanto sta accadendo in particolare in Calabria sentiremo Federico del movimento La Base di Cosenza di USB Calabria. Chiudere poi un'altra pagina dedicata agli esteri. Una buona serata a tutti e a tutti in tutto il mondo. Le conseguenze economiche delle guerre imperialiste sempre più estese sono pagate dalla classe lavoratrice. Accade per esempio con l'aggressione all'Iran, costata finora $2.000 per ogni famiglia statunitense, 265 miliardi di euro in totale. A dirlo è l'agenzia Moody's, che punta in particolare il dito sul caro energia. Nonostante per ora non vi siano più raid aerei e attacchi sul terreno, lo stretto di Hormuz rimane infatti bloccato. Forti preoccupazioni anche per un altro stretto, quello di Bab el Mandeb, conteso anche oggi in Yemen fra Ansar Allah, meglio conosciuto come gli Houthi, e le milizie filo Riyadh, filo quindi dell'Arabia Saudita. Bombardamenti reciproci si segnalano anche in questi minuti. In Palestina invece, dove c'è Israele che della guerra ha fatto uno stato di necessità, prosegue il genocidio. Almeno una vittima, una donna e 12 feriti oggi a Gaza, in particolar modo ad Al-Miral, un sobborgo a ovest della città di Gaza. Dentro la striscia, poi, secondo Emergency, gli alimenti disponibili sono tornati ad essere pesantemente inadeguati a garantire un corretto apporto nutrizionale. Con questo ritmo scarno degli aiuti, entro dicembre 1,5 milioni di persone sarà in uno stato di grave insicurezza alimentare, a cui si aggiunge, dice Emergency, la difficoltà di accesso all'acqua pulita. Da Gaza alla Cisgiordania, nelle ultime 24 ore almeno 5 le persone rapite fra Ramallah e Yatta, tra loro anche compagni e compagni del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Raid polizieschi si segnalano dentro la sede dell'ONG legale Addamer ed un'altra associazione, quella per la cura degli orfani. Nei raid chiuso l'accesso al Palestine Medical Complex, uno dei principali ospedali del territorio. Qui diversi colpi d'arma da fuoco che sono stati esplosi dai militari. Due feriti, tra loro un ragazzino di 14 anni colpito alla coscia da un proiettile vero. Il tutto mentre continuano quotidiane le violenze dei coloni fascisti in tutta la West Bank per rendere invivibile la vita ai palestinesi, colpendoli anche sul lato economico con i raid che senza sosta negli ultimi giorni hanno colpito la fondamentale raccolta delle olive iniziata da poche settimane. Su quanto sta accadendo in Cisgiordania e su come coloni e soldati perseguono assieme lo stesso obiettivo abbiamo tradotto in italiano il report di oggi, diffuso dalla Commissione palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti.
3: Gli attacchi dei coloni sono una politica coloniale organizzata volta a sfollare i palestinesi e a impedire loro di accedere alle proprie terre. Rileviamo una netta escalation degli attacchi dei coloni negli ultimi 4 anni con il nuovo governo israeliano partecipato proprio dai coloni. I raid si sono trasformati da episodi isolati in aree geografiche limitate a strumento per nuove realtà sul territorio. Oltre 110 comunità beduine hanno già subito uno sfollamento parziale o totale. I coloni fanno il lavoro sporco, ma governo ed esercito israeliano sono alle loro spalle. Tel Aviv usa checkpoint e posti di blocco per limitare la libertà di movimento dei palestinesi e negare loro l'accesso ai servizi essenziali, promuovendo intanto politiche di annessione e espansione degli insediamenti nell'ambito di piani più ampi per assumere il controllo dell'intera terra palestinese.
2: Ancora Israele, il governo di Tel Aviv ha revocato il visto d'ingresso alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni, in procinto di partire per coprire le elezioni del 27 di ottobre. La Stefanoni aveva in un primo tempo ottenuto il visto, pochi giorni dopo però è arrivata via mail la revoca, accompagnata dalla scarna dichiarazione: le circostanze sono cambiate. Una intollerabile censura da parte del paese che si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, è il commento della direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini. Così in Israele, tra violenza militare, economica e censura. In Europa, per ora, lo stato di guerra globale assume invece le sembianze di spese monstre per il riarmo, macelleria sociale e polizia dappertutto. È il caso della Francia, dove un mese di mobilitazione continua di studentesse e studenti ha portato, i dati sono del Ministero della Giustizia di Parigi, 7.950 fermi di polizia, di cui 26 poi tramutati in custodie cautelari. Nel dettaglio, i fermi hanno riguardato poco meno di 7.000 minorenni e un migliaio di maggiorenni, 2.800 le azioni penali che sono state introdotte, tra queste anche 1.260 archiviazioni. Nonostante questo, la mobilitazione prosegue verso sabato, quando in piazza ci saranno anche i Gilets jaunes contro il carovita. Sulla repressione del movimento in Francia abbiamo raggiunto a Parigi Giacomo, inviato di Radio Onda d'Urto.
4: Quasi 7.000 minorenni interpellati in pochi giorni, utilizzo su larga scala di armi e tecniche potenzialmente letali, insulti razzisti a gogo, pressione inedita esercitata sulle famiglie, banalizzazione delle aggressioni, sproporzione nell'uso della forza al posto di invocare una de-escalation. Sono queste le denunce principali del presidio di questo pomeriggio davanti al comune di Saint-Denis, periferia nord di Parigi, contro le violenze della polizia. All'incontro, partecipato da circa 200 persone e organizzato da alcune associazioni e sindacati del comune di Saint-Denis, ha partecipato anche un gruppo di avvocati volontari pronti a raccogliere le denunce di manifestanti umiliati e vessati dalla polizia. Sostegno totale al proseguimento della lotta studentesca che convergerà questo sabato a Parigi in quello che si annuncia essere un corteo enorme nel quale ritorneranno anche i Gilets jaunes.
2: Dalla Francia alla Spagna, da questa mattina a Madrid, via blocchi stradali, occupazioni universitarie per lo sciopero ad oltranza lanciato dai sindacati della scuola assieme ai collettivi universitari. Violente cariche di polizia, almeno 3 fermi nell'Ateneo di Complutense a Madrid, in particolare contro il folto spezzone del corteo guidato dall'organizzazione studentesca socialista. Lavoratori e lavoratrici sono in piazza, dicono, per rivendicare più risorse, migliori migliori condizioni di lavoro e un'istruzione pubblica davvero di qualità. La loro lotta si è unita a quella per il diritto all'abitare con il corteo che ha raggiunto la campada di Puerta del Sol, entrata nella terza settimana di mobilitazione permanente. Nonostante le continue richieste di sgombro da parte del comune a guida dei popolari e gli attacchi dei fascisti. Il tutto mentre si avvicina lo sciopero generale dell'11 di novembre e subito dopo le elezioni anticipate in Spagna il 29 di novembre. Ancora Europa, ma andiamo a destra con l'Albania, dove dall'estate non ha mai smesso di mobilitarsi il cosiddetto movimento dei fenicotteri, nato contro una speculazione immobiliare sull'asse Trump-Rama, ma arrivato ben presto a denunciare Tukur, il sistema clientelare di svendita del paese che imperversa Tirana. Nelle ultime ore il movimento è stato attraversato da una imponente mobilitazione studentesca che ieri sera ha visto una reazione brutale della polizia con pestaggi nel centro della città e almeno 33 fermati. La lotta però è ripartita subito, già oggi, sotto il Ministero dell'Istruzione, con scontri furiosi, 20 fermi e l'assalto, questa volta riuscito, al Ministero dell'Economia. Da Tirana con noi c'è Alfred Busci, compagno di Levizia Bash, partito dalla sinistra di base albanese. A lui abbiamo chiesto cosa spinge in piazza gli studenti e le studentesse in Albania.
5: È una rivolta che è una continuità di quello che è stato la protesta dei Flamingo in questi giorni, però è solo cambiato un po', diciamo, l'espressione di questa protesta, che adesso è un po' più violenta, perché in questi 135 giorni, 36, il governo non ha voluto ascoltare le richieste dei protestanti, dei manifestanti. Quindi con l'arrivo dei studenti adesso la protesta è diventata un po' più radicale, le richieste sono le stesse: dimissioni del primo ministro, di Edi Rama, abrogazione delle diverse leggi che distruggono l'ambiente. Poi altre richieste di carattere più economico, più sociale, tipo il rincaro dei prezzi, la mancanza di prospettive per i giovani, non c'è lavoro.
2: Veniamo ora in Italia. Venerdì è annunciato uno sciopero studentesco no Meloni Day da OSA e su Roma anche dal coordinamento dei collettivi autonomi, mentre sono circa una quindicina al momento le scuole occupate, soprattutto fra la capitale e Torino. A livello nazionale tiene però banco ancora la rabbia operaia dell'ex Ilva, non fermata dall'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, che consente ad impianti ed altiforni di Taranto di rimanere in funzione almeno fino al pronunciamento della Cassazione entro la fine dell'anno, oltre a dare un primo via libera alla cassa integrazione fino al 30 giugno per 10.000 persone, cioè tutti i lavoratori di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Dopo le prime 24 ore di sciopero di lunedì, altre 48 ore di sciopero oggi e domani sono state proclamate dai sindacati con iniziative locali diffuse. A Genova è stata occupata la prefettura. Dalla tendata montata 3 giorni fa, un folto gruppo di tute blu ha fatto irruzione all'interno della struttura, pretendendo garanzia dal governo sulla continuità produttiva di Cornigliano. I lavoratori si sono seduti nell'atrio e hanno occupato il secondo piano, battendo i caschi a terra e urlando «L'Ilva non si chiude», annunciando poi di volere dormire dentro la prefettura. Oltre agli operai presenti alla protesta, anche i dipendenti del corposo indotto dell'ex Ilva di Genova, che è composto soprattutto da lavoratrici, spesso con contratti part-time o precari, e si occupano in particolare di pulizie e ristorazione. Su questo aspetto sentiamo Luisa Corazza, docente di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del libro Il lavoro delle donne, una questione redistributiva, uscito a fine 2025 per l'editore Franco Angeli.
6: Quando si parla di lavoro delle donne bisogna sempre andare a vedere che tipo di lavoro delle donne abbiamo davanti, anche da un punto di vista della sua regolazione giuridica. Una percentuale altissima di donne che lavora part time, ma io le potrei dire anche che è molto diffuso anche il lavoro temporaneo, il lavoro a termine tra le donne, sono diffuse comunque in genere molte forme di lavoro che da un punto di vista sociologico possono essere riassunte nel concetto di lavoro precario. Dico sociologico perché è un concetto che non ha una base giuridica, ma comunque si in questo modo si fa capire che cosa comporta dal punto di vista della vita sociale. E questi, chiaramente, questi lavori sono lavori che espongono le lavoratrici anche ad una maggiore fragilità nel momento in cui vogliono rivendicare i propri diritti.
2: Da Genova a Taranto, dove i lavoratori ex Ilva hanno dichiarato lo sciopero ad oltranza con un presidio che blocca non solo il siderurgico ma anche la vicina raffineria dell'Eni. Si segnalano al riguardo i primi problemi di approvvigionamento per il trasporto pubblico locale di Mezza Puglia. Oggi le tute blu hanno aperto un varco alla raffineria per consentire il rifornimento dei soli autobus locali, in particolare quelli di pendolari e studenti. Ancora caro vita, caro carburante, da venerdì annunciati 4 giorni di stop in tutta la regione Sicilia con il comitato dei trasportatori. I camion resteranno parcheggiati nei piazzali delle aziende, richiedendo una convocazione urgente del governo contro le tariffe del caro gasolio. In Calabria invece vanno avanti i presidi in corso da giorni, in particolare nel calabrese e allo svincolo della 2 di Falernia, Vibo Valentia, qui in piazza soprattutto gli agricoltori. Venerdì la protesta proverà ad alzare il livello, annunciati 4 blocchi nei nodi logistici principali della Calabria: il porto di Gioia Tauro, l'aeroporto di Lamezia Terme, lo scalo ferroviario di San Marco Argentano e i depositi di carburante di Vibo Marina. Sentiamo Federico del Movimento La Base e dell'USB Calabria.
7: Nello scorso fine settimana a Cosenza è proseguita la mobilitazione degli agricoltori, che si è aggiunta alle mobilitazioni contro il caro vita che già avevano attraversato la città nelle settimane precedenti. Venerdì pomeriggio il presidio convocato a Piazza Europa all'ingresso del centro cittadino dagli agricoltori bruzzi insieme al sindacato USB è stato raggiunto da circa un centinaio di partecipanti. Nei giorni successivi poi il gruppo di agricoltori bruzzi ha deciso di supportare soprattutto i presidi provinciali, che sono anche, cioè, i presidi nella provincia, che sono anche aumentati negli ultimi giorni, si sono aggiunti almeno 2 presidi negli ultimi 2 giorni. Si guarda, diciamo, all'annunciato blocco dei trasportatori che dovrebbe partire da venerdì 16 per capire un po' come continuerà ad evolvere questa situazione in attesa di qualche soluzione concreta.
2: Da sud a nord con l'ennesimo omicidio sul lavoro a Brescia. A poche ore dal presidio ieri per vittime, feriti e invalidi sul lavoro organizzato dal Movimento Giustizia per Mirko, a Gottolengo è morto un muratore di 52 anni, originario di Caino, caduto da un ponteggio in cantiere. Un'altra vittima, un camionista sulla A1 a Castiglion de Pepoli per il ribaltamento del suo tir. Ci sono poi 2 feriti gravi, uno a Bologna, un meccanico di 43 anni trafitto da un frammento di metallo, e uno ad Ascoli Piceno, un altro muratore travolto da un solaio in un cantiere. Pagina giudiziaria, ci siamo divertiti così è quanto hanno riferito gli autori delle aggressioni delle minicar a Roma davanti agli inquirenti nell'interrogatorio di questa notte. Uno dei 2 minorenni, il proprietario della minicar, è figlio di un carabiniere. Contestata una mezza dozzina di violenza che sarebbero del tutto casuali. La più grave è quella del 5 ottobre con l'attore Davide Jacopini preso a calci in testa nel quartiere Monteverde. L'uomo è ancora ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. Torniamo agli esteri con l'Ucraina, tema sul piatto anche in questi minuti delle comunicazioni della Meloni alla Camera in vista delle prossime uscite europee. Intanto in Ucraina 6 morti e 20 feriti per i raid russi, che si sono concentrati in particolare su 6 centrali elettriche. 2 invece le raffinerie russe colpite da Kiev, alla faccia della tregua farlocca annunciata da Trump, che nel frattempo nega di voler interrompere la condivisione di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa dentro la Casa Bianca, fanno sapere dalla media. Degli Stati Uniti, che parlano anche di uno scontro fra Trump, favorevole, e del direttore della CIA, Ratcliffe, che sarebbe contrario. A Mosca, nel frattempo, è arrivato poco fa il numero 1 dell'FBI. Zelensky, invece, è volato a Londra. Ci spostiamo in Asia, in Turchia. La polizia di Erdogan ha fatto irruzione nella sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, interrompendo le trasmissioni in diretta. Ankara ha nominato un fiduciario per gestire il canale, esautorando l'attuale dirigenza. Una prassi comune per Erdogan, l'ha infatti già utilizzata per prendere il controllo di decine di amministrazioni locali, altrimenti rette da esponenti dell'opposizione, o quella socialdemocratica o la sinistra curdo-turca di HDP, regolarmente eletta durante le elezioni. Poi però è arrivata la polizia. Negli Stati Uniti Trump fa l'autocrate e limita la libertà di informazione delle TV, ma il giudice federale Timothy Kelly ha bloccato a tempo indeterminato il suo tentativo di non vedere dentro la Casa Bianca gli inviati della CNN, di MS Now e di Politico. Il giudice Kelly infatti ha presentato una nuova ingiunzione che preserva l'accesso delle testate fino alla risoluzione della causa, che potrebbe richiedere però mesi e mesi in tribunale. Ancora Stati Uniti, dopo l'appello dell'arcivescovo militare capo, sono almeno 60 i soldati che hanno chiesto di non partecipare alla fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore Nidal Azan. La Military Religious Freedom Foundation, una ONG che tutela i diritti dei militari, ha reso noto che sono decine e decine i membri delle forze armate che hanno presentato una mozione di obiezione riguardo alla loro partecipazione all'esecuzione. Quasi tutti questi soldati motivano la scelta con la propria fede cristiana. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Sudafrica. Quattro esponenti della Lega Giovanile dell'African National Congress sono stati uccisi a fucilate durante una commemorazione a Katelong, siamo a sud-est di Johannesburg. Un uomo ha aperto il fuoco contro il gruppo che stava ricordando un altro esponente della ANC morto nella lotta contro l'apartheid. Il presunto responsabile poi si è consegnato alle autorità. L'episodio si inserisce in un clima di crescente violenza politica in Sudafrica in vista del voto amministrativo del 4 di novembre. Fra gennaio e settembre sono già 43 i morti in attacchi definiti a sfondo politico, spesso però non legati a questioni ideologiche, quanto più a lotte interne per il potere, la competizione per incarichi pubblici, reti clientelari o interessi corruttivi per gli appalti. 19:42 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui da Radio Onda d'Urto. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi invece c'è Storia di Classe.
3: L'agenda dei comunicati di...
0: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 14 ottobre. Iniziamo con le consuete anticipazioni del magazzino 47 di Brescia, partendo dalla giornata di giovedì 15 ottobre. Analisi dell'industria della cyber security israeliana, è questo il titolo del nuovo appuntamento lanciato da Anologs, la rassegna della Club Baita. L'appuntamento è alle ore 19:45 presso il centro sociale magazzino 47 di Brescia e la serata sarà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino, ma sabato 17 ottobre ci sarà la serata benefit per la Palestina. Per l'occasione alle ore 18:30 è previsto lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale, seguito alle ore 20 dalla cena a sostegno di Palme d'Italia. Per quest'ultima la prenotazione è obbligatoria chiamandolo 030 45 67 0. La serata si svolgerà al centro sociale magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia. Andiamo al cinema. Per mercoledì 14 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 17 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. La proiezione verrà seguita alle ore 21 dalla versione originale sottotitolata del film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo, come sempre, presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Sempre questa sera il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino propone invece La verità sta in cielo, un'opera con la regia di Roberto Faenza. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, avrà ingresso libero ed è parte della rassegna cinematografica 2026, Mercoledì d'autore. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con due appuntamenti. Il primo per giovedì 15 ottobre, il presidio permanente Palestina Libera di Brescia chiama in Largo Formentone alle ore 19 un reading teatrale globale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Venerdì 16 ottobre invece, a partire dalle ore 18, il circo

0: tra gli articoli raccolti: calze, guanti, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline, zainetti senza rotelle, telefoni e caricabatteria. Il materiale verrà ritirato fino al 26 ottobre. Per maggiori informazioni e donazioni basta scrivere un messaggio o chiamare Roberto al 347-339-4583, Piero al 333-10-22-22-3 o Emanuela al 333-7701-030. Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure inviare una mail a redazione@radiondadurto.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Dopo un'animata assemblea del movimento degli studenti all'interno dell'Ateneo di Roma per decidere le forme, i luoghi e i tempi di una manifestazione di protesta per la morte del militante di Lotta Continua Walter Rossi, circa 3.000 giovani sono usciti stamane in corteo dalle facoltà in cui erano riuniti, dirigendosi verso Piazza Bologna, poco distante dall'università, dove si trovano alcune sedi del movimento sociale. La manifestazione è quasi subito degenerata in guerriglia.
3: A Roma si tiene un grosso corteo antifascista, indetto pochi giorni prima dalla giunta rossa. La frattura è evidente sin dall'inizio. Il corteo istituzionale si concentra al Colosseo, radunando decine di migliaia di persone. Ma altrettanto forte è il segnale che si leva da Piazza Esedra, punto di raccolta per quella che il giorno dopo verrà banalmente definita dall'Unità come la contromanifestazione.
4: E quando avevo 200 lune, forse qualcuna.
3: Le più di 20.000 persone che popolano il secondo corteo sono animate dalla rabbia per l'uccisione di Walter Rossi, avvenuta un paio di settimane prima per mano dei NAR, e per le vili aggressioni fasciste succedutesi negli ultimi mesi. E grande è la determinazione nel voler portare un segnale ai responsabili di tutto ciò. Il corteo di partiti e sindacati si conclude in piazza San Giovanni con un comizio del sindaco, mentre in quello partito da piazza Esedra la tensione è percepibile fin dall'inizio e i carabinieri ricorrono più volte all'uso di lacrimogeni, mentre il corteo sta ancora percorrendo il tratto di percorso autorizzato. La manifestazione dovrebbe concludersi in piazzale Clodio, ma giunta in piazza Cavour, alcuni gruppi di manifestanti cominciano a staccarsi dal corteo per andare a colpire alcuni obiettivi sensibili nelle strade circostanti.
4: Possedevo una spranga, un cappello e una fionda.
3: Ad essere colpite sono non solo le sedi dell'MSI, ma anche banche, saloni della Fiat, tribunali e la sede della DC di Piazza Nicosia. Le azioni proseguono fino a tarda sera, quando alcuni militanti autonomi riescono ad introdursi nuovamente nella sede della DC e successivamente ad attaccare l'abitazione privata di Andreotti, presidiata da ingenti schieramenti di polizia. Il messaggio è chiaro: a dover pagare non sono solo fascisti e missini, ma un intero sistema politico che ha di fatto riabilitato la presenza dei fascisti in Italia, così come ad essere attaccati sono i responsabili dello sfruttamento di tanti lavoratori e un sistema giudiziario che lavora per la condanna dei movimenti.
4: Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso.

19:51 minuti, Radio Onda d'Urto, termina qui il palinsesto, la giornata informativa della redazione. Torna domani mattina alle 6:30 con la cassetta degli attrezzi. E poi invece questa sera adesso noi vi lasciamo con la chitarra e il potere. Alle 21 ci sarà Tracce, alle 23 Rusty Cage. A mezzanotte la replica dello spazio di Dissonanze e poi Navdania all'1:30. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

E quello che abbiamo ascoltato è l'inno dell'organizzazione comunista Lotta Continua. Lotta Continua è stata una delle più grandi organizzazioni della sinistra extraparlamentare. Militanti di Lotta Continua costituirono una etichetta discografica, istituirono i circoli d'ottobre, che erano l'emanazione culturale di Lotta Continua, per organizzazione di concerti, spettacoli teatrali. Realizzarono anche un giornale allegandovi dischi per finanziarlo. Canzoniere del proletariato, noto anche come Canzoniere Pisano, è stato uno dei gruppi musicali italiani legati proprio a Lotta Continua. Il gruppo nacque a Pisa, diretto da figure come Pino Masi e Piero Nissim, evolvendosi poi nella Canzoniere del proletariato. Diffuse la sua musica nelle piazze, nelle fabbriche, nelle università. Le canzoni affrontavano le lotte operaie, le vicende sindacali, le stragi di Stato, l'attualità internazionale. Questa stagione della chitarra e della potere è dedicato proprio ai canzonieri e alle band del movimento. E oggi cominciamo quindi con la Canzoniere del proletariato. Dopo aver ascoltato l'inno di Lotta Continua, andiamo ad ascoltare un altro brano, compagno Saltarelli, Noi ti vendicheremo.

compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo. Canzoniere del proletariato racconta della manifestazione che si è tenuta nel primo anniversario di Piazza Fontana. Un corteo viene caricato alle spalle dalla polizia agli ordini della vice questore Vittoria, sospinto fino all'università statale che era presidiata dal movimento studentesco. Nel corso degli scontri in Via Larga, lo studente Saverio Saltarelli, di 23 anni, viene ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza Duomo.

I volontari di Bogside, invece il prossimo brano che andiamo a raccontare a Derry, il 12 di agosto del 1969, siamo in Irlanda, una parata di orangisti filo inglesi promossa dalla loggia massonica britannica degli Apprentice Boys, viene interrotta da un nutrito gruppo di manifestanti provenienti dal quartiere ghetto del Bogside, dove risiedono le famiglie operaie irlandesi. Nel Bogside si riversano ondate di soldati inglesi, ma le strade d'accesso vengono barricate e il rione rimane per 3 giorni sotto il controllo dei compagni che respingono ogni attacco. A far ammainare le bandiere rosse e i tricolori irlandesi fu necessario un intervento congiunto della RUC, la polizia dell'Ulster, e dell'esercito inglese coi carri armati. I volontari di Bogside.

andiamo ad ascoltare L'ora della fucile, una famosa canzone politica italiana nata alla fine degli anni 60, nata come cover di Eve of Destruction di Barry McGuire. Il testo in italiano è stato scritto da Pino Masi e Piero Nissim. È diventato un pezzo simbolo del movimento studentesco e dei gruppi della sinistra extraparlamentare. La canzone originale parlava dei pericoli di una terza guerra mondiale, la versione italiana sposta il tema sulla lotta politica e sociale in Italia con un testo che descrive un mondo in crisi e invoca la rivolta del proletariato. L'ora della fucile, canzoniere del proletariato.

Andiamo ad ascoltare adesso la ballata di Franco Serantini. Franco Serantini era un giovane compagno di origini sarde. Era il 5 maggio del 1972 e durante una manifestazione di lotta continua a Pisa contro una rappresentante fascista del Movimento Sociale Italiano, la polizia carica pesantemente, circonda Franco che viene percosso a sangue, viene arrestato, interrogato e dopo due giorni ritrovato in coma nella sua cella, morirà il 7 maggio presso l'infermeria del carcere. La ballata di Franco Serantini.

il canzoniere del proletariato. Andiamo ad ascoltare questo brano, Liberare tutti, una canzone sul lavoro politico che lotta continua, portava avanti all'interno delle carceri.

Prendiamoci le città, è un singolo promozionale di 45 giri che è stato pubblicato nel 1971 insieme a un numero della quindicinale di Lotta Continua. Il singolo conteneva una rielaborazione con nuovo testo del brano Universal Soldier di Buffy St. Marie del 1964, è un brano originale intitolato Via Tibaldi Tarante. Andiamo ad ascoltarci, prendiamoci le città e a seguire proprio la tarantella di Via Tibaldi.

La scuola dei padroni non funziona più, ma solo come base rossa. La cultura dei borghesi non ci frega più,

la sera mi sono proprio sfastidito, mi ho messo in cammino. Io ho visto un'abitazione vuota a pian terreno a Bagnolo. Tanto che era una casa dell'incisso, per me ho l'incisso, vai, c'è scala. I contributi sono qua, perché non cambia niente. E l'occupate, perché visto e considerato che per via legale non saprà mai una cosa, allora mi ha aiutato a prendere da me. È venuto l'esattore dell'intendenza di finanza e mi ha mandato una cartolina di ricevimento. Sono andato là, dice guarda, lei deve uscire fuori. Io esco pure, e come esco? No, perché queste sono le case dell'incisso e lei appartiene alla CESCO. E perché? Le mie marche forse sono della legione straniera, non sono italiano. Tengo 28 anni di contributo, e chi mi toglie questi qua? Loro si mettono in comunicazione con la Cescalla, dice, questa è stata lunedì. Dice, guarda, che noi abbiamo telefonato e lei l'ultima domanda ha preso 13 punti. E grazie direttore, se l'avevo fatta ieri sulla schedina avevo preso la sisola. Io da là non mi muovo, nemmeno morto. E sono 2 anni, e dovete prendere esempio pratico sopra alle mie spalle. Io non mi metto paura, loro il contratto non me lo mandano, e io non pago, e pago neanche loro l'acqua. Paura di chi? Paura non si deve avere per niente, perché sono soldi nostri, con i nostri sacrifici, con i nostri sudori, che li paghiamo attualmente sulla busta paga. Io penso al mio modo di vedere e penso che tutti i miei compagni, i disoccupati e tutti, Napoli la penso come me. È una cosa sola da risolvere, solo con una forte rivoluzione, abbattere i padroni e tutta l'industria e la comanda di lavoratori una volta e per sempre.

0: t'avia promesso che entro l'anno a Milano t'avrei portato. Ho trovato un lavoro ma la casa non ci sta.
1: Ecco i soldi della paga me la stanno a fabbricare. Ecco i soldi della paga.

occupazione. Abbiamo fatto l'ambulatorio dove ognuno veniva a cura, abbiamo fatto la mensa comune dove gratis io mangiavo. Ogni sera l'assemblea dei capifamiglia tutti quanti decideva come la lotta.

arrivata la polizia e ci ha fatti sgomberà sotto l'acqua che cadeva coi bambini appena nati.

compagno di 7 mesi, i padroni hanno ammazzato, con il sindaco Aniato.

0: grida.
1: Queste case sono nostre, ce le siamo prese già, noi ce le siamo prese come noi dovete qua. Le riforme dei padroni non ci possono più fregare, perché ormai l'abbiamo capito, lotta dura bisogna fare, perché ormai l'abbiamo capito.

un problema dei guaglioni, come c'è questo ragazzo, c'è questo guaglione qua, un problema dei guaglioni, tutto quanto, a me famiglia e cadini, papà per persone che si pagano 15.000 lire, hanno fatto che creature, perché loro non vanno a mangiare, se non fate che ne che si cazzi, guaglioni e questa che è la lotta, questa è la lotta dei guaglioni, perché i guaglioni hanno a combattere loro.

Andiamo ad ascoltare il 30 luglio alla Ignes, la cronaca di un'aggressione fascista avvenuta a Trento nel 1970 davanti a una fabbrica, la Ignes per l'appunto.

canzoniere del proletariato. Adesso andiamo ad ascoltare Mario Della Piaggio, povero Mario.

povero Mario l'hanno licenziato, era il più buono di tutto il capannone, ma il tempo è tempo e 20 pezzi all'ora per quel merda che controlla un sono tanti. Ma un giorno Mario vedrai quella catena resterà ferma perché nella turbina

Tre anni carcerato alle baracche. Lo sfruttamento.

tre anni l'ho inghiottito questo pane, tre anni carcerato alle baracche. Lo sfruttamento

La Svizzera cammina col nostro fiato. Padroni dell'Italia e dell'Europa.

0: rete.
1: Vogliono separare gli sfruttati.
0: Si chiama Fata Morgana.
1: Sono tornato a maggio per il voto, ma non ha vinto il proletariato. Perché finché ci sono le elezioni, vincono i ruffiani e i padroni.
0: Con tutta la casa in braccio.
1: Ma noi ci organizziamo.

0: ad emigrare, ma a tutto il mondo.
1: Continuiamo ad ascoltare le canzoni della canzoniere del proletariato. Siamo quasi in conclusione di questa trasmissione. Andiamo ad ascoltare Fiore Rosso Fucile.

E siamo arrivati in conclusione di questa puntata della chitarra e il potere, la terza stagione dedicata alle band e ai canzonieri del movimento, oggi il canzoniere del proletariato, noto anche come canzoniere pisano, è stata la colonna sonora dell'organizzazione della sinistra extraparlamentare Lotta Continua.

direi che a differenza delle nostre linee ferroviarie, questo treno arriva sempre puntualissimo e si ferma ad aspettarvi. Come tutte le settimane, come ogni settimana, Tracce è il programma che state seguendo e che va in onda regolarmente con la mia voce, quella di Ugo Buizza, con tanta musica sui vagoni e con tanti viaggi e con tanti posti da attraversare. In particolare la puntata di oggi, ve la preavviso, è una puntata un po' particolare perché stranamente per la mia programmazione ci sarà moltissima musica italiana, in contrasto agli Stati Uniti, che di solito è il paese che amo musicalmente, ma che purtroppo è diventato un paese talmente barbaro che oggi lo contesto mandandovi un po' di musica italiana. Questa è la mia piccola, anzi inutile protesta, ma più che altro è anche un pretesto per farvi ascoltare un po' di buona musica italica. Ce n'era ancora, o ce n'è ancora, diciamolo pure. Orbene, 2 ore sono tante, lo dico sempre, ma passano velocissime e sembra quasi che non siamo abbastanza per mandarvi tutto ciò che ho caricato su questo marciapiede della stazione dove partono le tracce. Quindi direi di cominciare subito con un vecchio album di molti anni fa ormai, la formazione del grande Mark Sandman, ovvero i Morphine, un po' troppo dimenticati secondo me. Questa è una canzone che ho sempre amato molto, un album del 1993, il loro terzo lavoro, che si chiamava Cure for Pain. Queste sono le coordinate per farvi ascoltare questa I'm Free Now. Spero che siate liberi anche voi e buon ascolto.

Il sound inconfondibile del gruppo di Mark Sandman con i sax in evidenza, i Morphine erano davvero un gruppo molto particolare, senza la chitarra e con questi brani sempre davvero indovinatissimi. Purtroppo ci ricordiamo poco di loro e mi dispiace. Erano i Morphine da Cure for Pain a inaugurare la puntata di oggi, che come dicevo sarà contraddistinta da tanti brani in italiano che si alterneranno a brani invece stranieri. E quindi Italia 2011, un amico che se n'è andato purtroppo un paio d'anni fa, si chiamava Paolo Benvenu, e nel 2011 pubblicava un disco che secondo me è stata una vera e propria svolta della sua carriera, oltretutto gli ha dato anche delle soddisfazioni, vinse addirittura il premio Tenco nel 2011 per Herman. E allora cosa ci diceva Paolo? Ci diceva che il mare è bellissimo, e questo è il titolo del brano, veramente bello.

Paolo Benvenu sempre con noi, manca tanto, ma purtroppo sono sempre i migliori che se ne vanno, come si dice banalmente. Herman 2011, il mare è bellissimo, come era bellissima la sua musica. Ritorna invece un super gruppo che ho sempre apprezzato parecchio, anche perché ci suonano dei musicisti che in qualche modo hanno suonato, anzi non in qualche modo, hanno suonato insieme a suo maestro Bob Dylan e sono soprattutto dei grandi artisti. Sto parlando dei Testy Kings, che ritornano con The Kindness of Numbers, il gruppo di Charlie e Will Sexton insieme al bassista Tony Garnier, insieme a Daryl Jones, un super gruppo incredibile, con Charlie Drayton, con Milo Deering, Georgia Bramlan, insomma un gruppo, come si dice, della Madonna. Ritornano con un album che ha molte influenze, si possono ascoltare i Grateful Dead, si può sentire qualcosa di Lou Reed, c'è tanta buona musica, ma soprattutto c'è la loro musica, The Testy Kings, questa si chiama New York Girl.

Kid di così non si può, sembra un estratto quasi da Transformer. Erano comunque i Testy Kings, un album che io trovo gradevolissimo, armonie vocali eccezionali, suonato divinamente da questi grandi musicisti che hanno suonato un po' con il mondo intero, come dicevo prima. In particolare tanti di loro, come praticamente i fratelli Sexton e Tony Garnier, con Bob Dylan. E allora un brano di Bob Dylan è il prossimo brano che ho scelto per la puntata di oggi di Tracce. È una cover interpretata da Patti LaBelle, sì, per lei, Patti LaBelle, Most Likely I Go Your Way, I Go Mine, originariamente da quel capolavoro di 60 anni fa, pazzesco, che era Blonde on Blonde, Patti LaBelle.

Most likely I go your way and I go mine. Preferibile che tu vada per i cavoli tuoi e io per i miei. In sintesi, il senso di questa canzone cattivissima, da Blonde on Blonde di Bob Dylan 1966, a questa interpretazione calda e un arrangiamento un po' particolare. Non mi piace del tutto, ma la sua voce, quella di Patti LaBelle, è talmente bella che si fa perdonare anche questi arrangiamenti forse un po' datati. E dalla versione di Most Likely da parte di Patti LaBelle, questa invece è un'altra voce splendida italiana, ve l'ho detto oggi, ci sarà molta musica italiana. Questa è Mina, con uno dei brani che amo di Ivano Fossati, da scrisse nel 2011 per un album che si chiamava Decadancing. Questa è la versione particolare di Settembre, da Mina Mazzini, 2026.

senza esagerare, senza urlare, senza far vedere che lei ha la voce più forte del mondo, come fanno certe cantanti italiane. Mina, grande classe. Questa versione di Settembre di Ivano Fossati è davvero bellissima, è una canzone che io amo. E beh, dopo vi farò ascoltare anche Ivano Fossati, ma prima vi ho fatto ascoltare Patti LaBelle con un brano di Dylan in versione R&B Soul. Beh, allora mi è venuto in mente di farvi ascoltare anche i Beatles in questa versione, anche se magari più patinata rispetto a quella di Patti LaBelle, però la sua è una voce splendida, quella di Randy Crawford, una facciata B dei Beatles, che era Don't Let Me Down. Ricordate, i più vecchietti se lo ricordano, era la facciata B di Get Back del 1968. Don't let me down.

0: Don't Let Me Down, che per la precisione non era un brano pubblicato nel 1968, io prima mi sono sbagliato, sbagliando, sapendo di sbagliare peraltro, perché appena l'ho detto mi sono reso conto, era il 1969, il brano venne pubblicato in aprile, nell'aprile del 1969, io Pischello comprai questo 45 giri con l'etichetta Apple e lo consumai, e lo consumo ancora oggi, perché è un brano bellissimo, sia Don't Let Me Down che la facciata A invece, che era Get Back, nella versione diversa da quella che verrà pubblicata poi sull'album Let It Be del 1970, ma questa è un'altra storia. C'è tempo. C'è tempo è un brano bellissimo di Ivano Fossati del 2003.
1: C'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Io stimo molto Ivano Fossati, è riuscito a fermarsi in tempo, non ha mai voluto ripetersi. A un certo punto ho capito di non aver più voglia, non dico di non aver più niente da dire, ma di non aver più voglia, ha scritto canzoni per altri nel frattempo e si è ritirato dalle scene, ma ha lasciato queste parole, queste canzoni che io amo molto. Scusate, è una mia debolezza, perché io non ascolto tanta musica italiana, ve lo dico, ma Ivano Fossati a me piace molto. C'è Tempo, da questo album del 2003, che si chiama Lampo Viaggiatore, che ha a che fare con i treni come tracce, con una sigla. E da Ivano Fossati invece al nuovo singolo dei Rolling Stones, un brano che non è su Foreign Language, cioè non è sull'album, è un brano inedito, una facciata B di un singolo. Si chiama Bad Luck Hideaway, Rolling Stones.

Beh, devo dire carina, devo dire carina. Bad Luck Hideaway è uno scarto, ma è una brutta parola, no? È un brano che doveva comparire su Foreign Language, invece è uscito come singolo, come facciata B di Mr. Charm, che è l'ultimo singolo pubblicato dai Rolling. Un brano cantato, come avete sentito, sia da Mick Jagger che da Keith Richard, e questa è una bella particolarità. E da Rolling Stones, invece, che esistono da sempre, a un gruppo che non esiste più, ma che negli anni 60 in Italia perlomeno se la giocava anche con i Beatles e i Rolling Stones per quanto riguarda le, anche se loro erano un po' una, tra virgolette, brutta parola, però lo dico, patacca, perché le loro canzoni erano essenzialmente delle cover, e spesso e volentieri facevano cover di brani internazionali senza dirlo che erano brani altrui, e se li spacciavano per loro. Spesso e volentieri succedeva in Italia negli anni 60. Sto parlando della band di Maurizio Vandelli, del complesso, si diceva, che era l'Equipe 84. Questo è un brano del 1967, un singolo comparso poi in un album che si chiamava Stereo Equipe, con una copertina addirittura disegnata, pensate alla popolarità che avevano l'Equipe, da Mario Schifano, incredibile. Dicevo, il brano si chiama È dall'amore che nasce l'uomo, ed era stata scritta da un giovanissimo Francesco Guccini, che collaborava ai tempi sia con l'Equipe che con i Nomadi. Quindi un ricordo, a me piace molto comunque, questa psichedelia nostrana.

Che pezzi, però erano arrangiati benissimo. Comunque l'Equipe 84 aveva il fior fiore dei musicisti del tempo. È dall'amore che nasce l'uomo, è un brano che io ascoltavo da piccolo, posso dire da piccolo, quando ero un bambinetto, e l'Equipe 84 ancora mi piaceva. Non avevo ancora conosciuto per esempio i Traffic, da cui loro trassero un brano, eccetera eccetera, un'altra storia, dovevo ancora cominciare la mia conoscenza del mondo della musica. Nuovo album dal vivo per testimoniare un tour secondo me molto intenso da parte di Paul Simon 2025. Esce questo album dal vivo che si chiama The Quiet Celebration Concert ed è una celebrazione quieta sia per gli arrangiamenti dei brani che per la voce, che ormai è ridotta a un lumicino, di Paul Simon, ma che mi fa pensare per esempio all'ultimo Leonard Cohen, mi fa pensare a un artista che è arrivato oltre gli 80 anni e che ha voglia solo di raccontare se stesso ancora attraverso le sue canzoni e abbracciandolo in modo diverso. Non è più un ripercorrere delle hit, ma è ripercorrere la propria vita e regalarcela. Da The Quiet Celebration ho scelto un brano proprio popolarissimo, volutamente, registrato al Mecco Hall di Seattle nel 2025. Questa è una versione di The Boxer.

straordinario. Non lo so, io penso che sia un'interpretazione davvero tra le migliori di questo brano epocale dell'epoca di Simon & Garfunkel. Paul Simon Live 2025.

Cinque The Boxer, inutile dirlo, quando pensavamo che l'America fosse buona e c'era la speranza comunque di lottare e di cambiare il mondo. Erano dei periodi dove l'utopia era al comando, per dire una cosa banale, mentre adesso il male comanda. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Ricordiamoci anche di un altro invece artista italiano scomparso da tempo che personalmente non appartiene alla mia generazione, sicuramente appartiene più alla generazione magari di mio papà, di mio padre. Sergio Endrigo. Sergio Endrigo ha scritto delle canzoni meravigliose, è stato celebrato all'indomani della sua scomparsa nel 2007 da un concerto, secondo me, notevole, che vedeva la presenza di tanti artisti importanti, tra i quali anche Nada, con Le parole dell'addio. Ricordiamo Sergio Endrigo.

Nada è bravissima e non c'era bisogno di ribadirlo, ma questa, le parole dell'addio testimoniano la capacità di scrittura che aveva Endrigo ed era veramente bravissimo. Ma dopo ci ritornerò, ci ritornerò sul Sergio Endrigo, e che a torto viene considerato un cantante triste. In realtà lui era un uomo assolutamente spiritoso, simpatico e molto molto dotato e intelligente e tante altre cose. E da Sergio Endrigo, interpretato da Nada, a un inedito di Paul McCartney che comparirà il 7 dicembre sulla nuova edizione di The Boys of Dungeon Lane, scusate. E mi taccio su questa mania, su questo vizio, su questo brutto vizio che hanno gli artisti di pubblicare gli album e poi ripubblicarli con i brani aggiunti. È successo anche con i Rolling Stones. Prima vi ho fatto ascoltare infatti un brano da The Foreign Language che non è sull'album originario. È il caso anche di questo brano invece che non è su The Boys of Dungeon Lane. E quindi uno cosa fa? Ovviamente il fan ricompera l'album comprato un anno prima. Diciamo che così non si fa. Paul McCartney ci parla delle volpi in città, a Londra ce ne sono tante, la notte spesso e volentieri quando vi svegliate la mattina all'alba vedete i bidoni dell'immondizia svuotati sui marciapiedi perché le volpi vanno a fare incetta di cibo anche nelle vie del centro. City Fox, Paul McCartney. City Fox, creeping through the night time.

4 brani in più compresi nella riedizione di The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Uno di questi brani è questa City Fox, che devo dire però è piuttosto carina, bellina. Certo, ripeto l'inutilità di queste edizioni, non potevo metterle prima, che ne so, cioè vabbè, sono tutte delle furbate commerciali che comunque io contesto abbastanza. E allora invece era il lontano 1971, il sottoscritto a scuola era un asino e venne mandato in seconda superiore in un collegio sperduto in mezzo alle nebbie, e io ero molto triste di questa cosa. Però in questo paese c'era il classico bar, allora c'erano i jukebox, e c'era un jukebox che aveva bellissime canzoni, tra le quali c'era, mi ricordo, Impressioni di settembre della PFM e anche questa canzone delle Orme che si chiama Sguardo verso il cielo. E io guardavo oltre il cielo, visto che ero circondato veramente in inverno da una nebbia perenne che durava dei mesi, e io avevo nostalgia di casa e le Orme mi aiutavano a superarla. Questo è un piccolo ricordo personale. Da college 1971, appunto, le Orme, che è una musica davvero, quel prog italiano.

Beh, insomma, sguardo verso il cielo, in questa versione, che comunque non è la versione originale ma una versione del 2017, in una delle tante versioni delle Orme che hanno cambiato mille formazioni, però comunque è un brano che risaliva al 1971 e risaliva in particolare a Trespass. E Viaggio nel tempo viene ripubblicato in questi giorni, una nuova versione di un album che era l'esordio nel 1969 dei Genesis, ovvero From Genesis to Revelation. In questa versione nuova, rifatta, dove c'è un remix fatto nel 2026, interessante, c'è anche una canzone che venne scritta da Anthony Phillips nel 1968 e viene registrata per la prima volta in una forma demo e doveva apparire proprio su From Genesis to Revelation, però all'ultimo minuto viene scartata. Tant'è che Tony Phillips disse: se non fu considerata all'altezza di apparire nel primo album, doveva essere davvero pessima. Fu però una grande delusione, perché era considerata una delle tracce migliori, ma era una buona canzone e così fu recuperata per il disco successivo. In effetti Visions of Angels, in un'altra versione, venne ripresa in Trespass. Questa è la versione originale, quella del 1969.

Le visioni degli angeli, testi onirici legati all'epoca, erano i Genesis all'esordio di questo From Genesis to Revelation, questa versione di Visions of Angels di Anthony Phillips, come dicevo, che venne pubblicata poi nel secondo lavoro in Trespass, in una versione diversa. La voce di Peter Gabriel è sempre uguale, Peter Gabriel, che ritornerà in novembre, ve l'ho già detto, con il nuovo album che si chiamerà OI, e ve lo farò ovviamente ascoltare. Ancora la musica italiana che si alterna a brani invece internazionali, e come dicevo all'inizio, ci sono dei brani italiani anche dimenticati che però sono significativi, e sicuramente l'album del 1968 dei New Trolls, Senza Orario, Senza Bandiere, è uno degli album più importanti e fondamentali della storia della musica italiana. Un album scritto a quattro mani, praticamente i testi erano di Riccardo Mannerini, che era un poeta genovese, riadattati poi da Fabrizio De André, che è sempre stato molto furbo spacciando le canzoni per sue, però in realtà le scrivevano altri, vabbè, ma quello è un altro discorso. E le musiche, invece, le musiche erano ovviamente del grande Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo, arrangiati però con una produzione importantissima, quella di Giampiero Reverberi, che collaborava anche con Sergio Endrigo, di cui ho parlato prima. Ho parlato troppo, questa è una canzone bellissima. Ve la ricordate, spero. Ho veduto. New Trolls.

proprio molto molto carina. Una di quelle canzoni che ai tempi i ragazzi, magari i miei fratelli maggiori, suonavano con la chitarra davanti ai falò, come si dice, visione romantica, no, ma era davvero così. Senza orario, senza bandiera, rimane un disco comunque che si ascolta sempre molto volentieri, con canzoni importanti come questa, come Signora, io sono Irish, per esempio. Vabbè. E dai New Trolls invece rimangono nel 1968, ma rapportato al 2026, perché quel pazzo di Israel Nash ha deciso di rifare interamente Sweet Art of Rodeo, che era un album dei Byrds, proprio del 1968, l'album che vide l'ingresso nei Byrds del grande Gram Parsons, che rifece tutte le parti vocali incise da Roger McGuinn. Infatti l'album uscì con la voce di Parson, è stato ristampato recentemente nelle due versioni. Sweet Art of Rodeo era una svolta country dei Byrds, conteneva canzoni originali come questa Icy Wind e conteneva anche brani del Dylan di Basement Tapes, per intenderci, come You Ain't Going Nowhere. Questa è Icy Wind, Gram Parsons la firmò, Israel Nash la reinterpreta nel 2026.

Hickory Wind, completamente stravolta, rifatta da Israel Nash, da questo rifacimento di Sweet Half of Rodeo. Non è una novità che degli artisti prendano degli album e li ripropongono per intero, rifacendo e stravolgendo i brani. E come non è una novità che tanti artisti prendano dei loro album o delle loro canzoni e li ricantino e li rifacciano in maniera diversa. È il caso di Claudio Lolli, artista bolognese che è scomparso ormai da tanto tempo, dal 2018. Il suo penultimo lavoro si chiamava Love Songs e nel 2009 rifaceva alcune sue canzoni d'amore, diciamo, ma in chiave assolutamente né pop né melensa. Le faceva alla sua maniera, lui era veramente molto molto bravo. Sono 8 canzoni, una inedita e 7 edite, come ripeto, tratte dai vecchi lavori, una delle quali è questa La pioggia prima o poi, che era un brano del 1988, e qua la riprende in maniera completamente diversa. Sentite, Claudio Lolli.

Le impressioni solite della luce e del colore si mescolano a un brivido di aria mattutina. Le automobili cominciano a muovere le ore. Ti spetti in un orecchio e ti faccio più carina. I miei occhi si ricordano di una televisione. Le mani non capiscono che cosa sto aspettando. Ma ho i piedi addormentati che mi danno del guardone.

città è già nuvola, oasi senza deserto, e camminiamo tutti dentro alla carta velina, sotto un cielo pirata, con un occhio coperto. La pioggia prima o poi ci arriverà vicina. E sono giorni a grappoli, tenuti insieme con lo spago, talmente fitti da non entrare tutti quanti dentro al cuore. Vengono da notti in cui, in virtù di qualche mago, riesce il vecchio gioco di pre-

scatenato, arrampicato dentro a un grande grattacielo che gratta, arruffato, arrabbiato, disperato. Un paradiso sporco come un sacco a pelo. Ti penso e ti ribacio ancora io, l'incatenato. Avrei dovuto certo immaginarlo prima, che con tutti i miei sforzi non mi sarei liberato.

passa molto lenta questa strana mattinata, tra chiacchiere, ascensori e saliscendi del cuore. Un vino un po' in anticipo mi corregge l'aranciata, ripenso alla tua fascia da bambino.

Le canzoni d'amore, secondo Claudio Lolli, Love Songs, una delle ultime testimonianze dell'artista bolognese. Questa era La pioggia prima o poi, un testo bellissimo. Lui magari non era un grande cantante, ma poi arredava le sue liriche con musiche come questa. E il sax che aveva contraddistinto, ho visto anche degli Zingari Felici, lo ritroviamo anche in questo lavoro del 2009. Album postumo invece per un artista che ci ha lasciato purtroppo circa un anno fa, troppo presto devo dire. Todd Snyder, tra l'altro, è stato ucciso in maniera misteriosa e strana, come può capitare negli Stati Uniti di oggi, questa violenza dilagante in questa marciume che sono per colpa di quel bastardo di Trump gli Stati Uniti adesso. Solid Country Gold è il brano che ho scelto da Todd Snyder, da questo My Second Rodeo, un album appena pubblicato. E questa canzone tra l'altro è stata scritta da Todd Snyder insieme a Jack Ingram pochi mesi prima che se ne andasse nell'agosto del 2025. Trovo che sia un ottimo lavoro, tra l'altro Snyder l'aveva già definito un suono di musica country che ci sarà tra 10 anni. Io l'avevo conosciuta a Corte Maggiore, è stata una fantastica conoscenza. Todd Snyder. Deep blue neon, Bud Light light, Bud it to my left, Bud it to my right, shit, ho, honky tonk, Saturday night.

0: Dicevo, Tom Snyder, che ebbi la fortuna di avvicinare per pochi minuti al noto Fillmore, che non esiste più, cinema teatro di Corte Maggiore in provincia di Piacenza, e apriva il concerto di Steve Earle, peraltro, in quel periodo, ed era un figo dalla Madonna, cioè veramente un ragazzo simpatico, empatico e pieno di cose, e mi è spiaciuto che abbia fatto la fine che ha fatto, veramente brutta e tragica. E da Todd Snyder so questo lavoro postumo, invece un altro artista che è finito tragicamente, era portato un po' all'autodistruzione e ha scritto delle canzoni favolose e viene ricordato sempre, colpevolmente, pochissimo. Lui era Piero Ciampi, che aveva tutte le carte in regola per diventare qualcosa di importante, e lui ce lo dice.
1: Ha tutte le carte in regola per essere un artista, ha un carattere melanconico

non chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Le carte in regola per essere un artista, non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente, preferisce stare solo anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

tutte le carte in regola per essere un artista.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta

penso valesse la pena ripescare questi gioielli dimenticati. Questa era la musica italiana. E mi spiace che adesso ci siano in pochi o nessuno, pochissimi, in grado di continuare questa epopea fantastica. Piero Ciampi aveva davvero tutte le carte in regola, lui le ha buttate per aria, ma lui era così. Era così l'artista livornese, veramente pazzo suonato. Nada, tra l'altro, ha interpretato i suoi brani in maniera magnifica. Bene, da Piero Ciampi, che già abbiamo scollinato l'ultima mezz'ora, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Tracce. Ricordo che è il nome del programma che state ascoltando e che io sono Ugo Buizza. Proseguiamo con un altro artista scomparso, sembra quasi un cimitero questa ultima parte di Tracce. Lui era John Prine, scomparso nel 2020, viene pubblicato in questi giorni un album, anche qua postumo, che si chiama Found Dogs, per celebrare il 30° anniversario dalla pubblicazione di Lost Dogs and the Mixed Blessing, album bellissimo di John Prine. Questo album contiene delle versioni alternate, acustiche, demo, diverse da quelle originali, e contiene anche 4 inediti, niente male. Questa è una canzone bellissima, lui era veramente molto bravo e John Prine verrà sempre ricordato in Tracce e non solo. World Without Love.

0: John Prine, Un mondo senza amore, World Without Love, tratta da questo album postumo Farm Dogs, che consiglio non solo a tutti coloro che amano John Prine, e sono in tanti credo, ma anche a coloro che amano il cantautorato americano, ma quello buono, devo dire. Come dicevo in apertura di tracce di oggi, appunto, sto boicottando tra virgolette un po' gli States, iniettando nelle tracce anche tante canzoni italiane un po' dimenticate, non solo, ma anche importanti. Dimenticate Piero Ciampi, per esempio, o Claudio Lolli, sicuramente importanti. Questa Napulè di Pino Daniele, un po' abusata, devo dire, ma ve la faccio ascoltare in una versione dal vivo. A un premio Tenco, in particolare il premio Tenco del 1989, premio Tenco che, se non sbaglio, ha passato i 50 anni dalla prima edizione, e Dio abbia in gloria tutti coloro che hanno, diciamo, partecipato sempre a questa rassegna e hanno portato avanti il discorso della musica di qualità in Italia.
1: Se questi muri sapessero parlare.
0: Perdonatemi, questa è la Puglia.

Premio Tenco 1989, dal vivo era Pino Daniele con questa versione appunto di Napule, che come si sa è piuttosto abusata. Proseguiamo, siamo quasi in chiusura e devo dire che vi lascio questo brano dei Teenage Fan Club che a me piacciono assai, There Was You.

pensate un po'. L'album si chiama Do Not Done to Dream e conteneva questo brano, appunto, Tears Was You. E proseguiamo, siamo quasi in chiusura, quindi vado abbastanza di fretta perché vorrei farvi ascoltare ancora un sacco di cose. E allora, siccome abbiamo parlato di un'America buona e di un'America cattiva, sicuramente Neil Young ha sempre celebrato l'America buona parlando dell'America cattiva. E allora, un po' di tempo fa ci cantava Rockin' in the Free World, che era una sorta anche di resurrezione artistica per lui con l'album Freedom, intriso di politica. Io vi faccio ascoltare proprio questo inno ormai, che si chiama Rockin' in the Free World, mondo libero. Questi sono però i Drive-By Truckers.

pezzo e soprattutto che versione. Drive-By Truckers, Rocking the Free World, erano i Drive-By Truckers dal vivo a Los Angeles. Lasciano il posto all'ultimo brano che vi farò ascoltare solo per un po', perché il tempo è tiranno. Ugo Buizza vi ringrazia per l'ascolto. Tracce si chiude con Paul Weller con My Ever Changing Mood al vivo. Un abbraccio e alla prossima settimana, non mancate.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

their bones, and it's raining ice picks on your steel shoes.

Buonasera a tutti, eccoci a parlare ovviamente di vecchie storie, di memoria musicale, di eccesso di memoria che le giovani generazioni faticano naturalmente a inquadrare su supporti fonografici solamente solitamente di pessima qualità. Questa sera la nostra storia comincia in Canada il 18 aprile del 1946 e parleremo di Alexander Skip Spence, un personaggio centrale per l'evoluzione del rock che abbiamo amato, del rock psichedelico californiano e della musica d'autore, direi senza tempo, visto che a 22 anni la sua carriera praticamente si conclude a dicembre del 1968, i suoi neuroni smettono, diciamo, di funzionare almeno in modo comune e ci regalano un capolavoro assoluto come Or. OAR 1969 sarà pubblicato poi dalla Columbia in poche migliaia di copie. Un flop storico di proporzioni colossali, forse il disco meno venduto dell'intero catalogo della Columbia Records, ma una delle gemme più preziose in assoluto della musica che abbiamo amato in questi 50 anni e poco più di vita. Andiamo ad ascoltare Skip Spence, scoperto da Marty Balin in un club della East Bay di Los Angeles. Dal Canada emigra a California, a San José, supera un provino addirittura per entrare nei Quicksilver nel 1965, ma Marty Balin lo intercetta al Matrix, il club di San Francisco, casa dei Jefferson Airplane e di proprietà della famiglia di Marty Balin. A Marty Balin serviva un batterista per il suo nuovo gruppo che si chiamava Jefferson Airplane e che stava per decollare con il suo primo album che si intitolava, guarda caso, Take Off. Il primo brano di apertura dell'album è proprio scritto da Marty Balin e da Skip Spence, che pur essendo un chitarrista, un eccellente compositore, un eccellente armonizzatore vocale e un eccellente anche chitarrista, viene assunto dai Jefferson Airplane come batterista. Perché? Perché aveva il look giusto, in una settimana impara tutti i pezzi e scrive con Marty Balin il brano di apertura di Takes Off dei Jefferson Airplane, primo album 1966, quello senza Grace Slick, c'era ancora la simpaticissima trecciona cantante Cyan Anderson. Il brano si intitolava Blues from an Airplane.

Bene, allora terminato a sorpresa questa Jefferson Airplane, questo Blues from an Airplane, grande primo pezzo di apertura di una carriera luminosissima per quanto brevissima. Nato il 18 aprile 1946, incide con gli Airplane a fine 1965, a soli 19 anni, aveva il look giusto e in una settimana impara tutti i beat del gruppo e se la cava niente male, come per esempio in questo Chauffeur Blues, dove possiamo ascoltare la voce decisamente particolare, molto più classica, anche se molto potente, di Sine Anderson prima dell'arrivo di Grace Slick.

La voce di Sam Anderson, l'energia dei primi Jefferson Airplane che stanno letteralmente prendendo il volo, i rapporti non tranquillissimi con il resto della band, chiaramente accentratori come Paul Kantner, come Marty Balin, e poi una sezione ritmica da paura con al basso Jack Cassidy e la chitarra Jorma Kaukonen, sicuramente non rendono facile la vita a Skip Spence, che vuole suonare la chitarra, vuole cantare e vuole esprimere il proprio talento al 100%, mentre deve naturalmente continuamente mediare. Pieno di energia, gli Airplane erano già coperti naturalmente sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista strumentale. Riesce però a incidere alcune gemme ancora coi Jefferson, come questa inedita splendida High Flying Bird, che scopriremo soltanto su una raccolta di inediti uscita per la prima volta nel 1974, che si intitolava Early Flight, un classico della musica di San Francisco degli anni 60. High Flying Bird, Sam Anderson, Skip Spence e Jefferson Airplane.

Ma quando esce Takes Off, il debutto dei Jefferson Airplane, nella primavera del 1966, anzi agosto 66, Skip è già fuori dal gruppo. Pare che abbia disertato un concerto, pare che se ne sia andato in vacanza in Messico senza dire nulla agli altri, e questo naturalmente per due rigorosi dittatori come Marty Balin e Paul Kantner è davvero troppo. Tuttavia lascia in eredità al gruppo sul secondo album, quello dell'arrivo di Grace Lick, il magnifico album che ospita anche Today, Somebody to Love, White Rabbit, è un disco, Embryonic Journey, è un disco davvero eccezionale dal punto di vista qualitativo. Lascia la sua firma in un brano abbastanza complicato, come che ci anticipa quelle che saranno le linee evolutive della sua vena compositiva. My Best Friend stava sulla prima facciata di Surrealistic Pillow ed è uno dei gioielli che con Marty Balin lascia al gruppo quando ormai ne è già ampiamente fuori.

E dopo essersi rifiutato di sostituire Dewey Martin nei Buffalo Springfield, ecco che Skip si mette a lavorare con l'ex manager degli Airplane, Matthew Katz, e raduna un gruppo davvero incredibile, talmente ricco di talento, dice qualcuno, da risultare persino imbarazzante. Il chitarrista Jerry Miller era stato in tournée con il rocker texano Bobby Fuller, quello dei Bobby Fuller Four, quello di I Fought the Law, che molti di voi hanno conosciuto attraverso la versione poi dei Clash, un gruppo davvero selvaggio di garage rock and roll 60s purissimo. Il batterista Don Stevenson aveva suonato con due monumenti del blues come Etta James e Big Mama Thornton. Il bassista Bob Mosley aveva un groove incredibile e ha una voce pazzesca da soulman bianco. I due chitarristi poi ulteriori erano Peter Lewis, che spaziava dal folk al country, con armonie vocali che, mixate a quelle dell'energicissimo Skip, non avevano nulla da invidiare ai Byrds, ai Buffalo Springfield, con le tre chitarre schierate ovviamente in fronte palco. I Moby Grape dal vivo erano davvero sensazionali, ed è proprio sul palco del Ark di Sausalito, che è nella grande baia di San Francisco, un posto davvero splendido in cui insomma albergheranno per anni su queste case galleggianti David Crosby, Graham Nash, Joni Mitchell, Carlos Santana, e che sarà beato chi c'era, naturalmente, luogo di continue jam notturne. In Sausalito li vede David Robinson, che era andato all'Ark per vedere gli Sparrows, quelli che saranno poi un domani gli Steppenwolf, e che stava appunto producendo gli Sparrows per la Columbia, ma quella sera resta letteralmente rapito dal gruppo di apertura che si chiama Moby Grape. Tra i brani tiratissimi, Rolling Stones ha inserito tra i 100 brani che hanno fatto la storia del rock anche questo indimenticabile singolo tirato, fantastico, con un groove pazzesco, a firma Skip Spence e dei suoi Moby Grape, che si intitolava Omaha, rifatto anche, ahi noi lo dobbiamo dire solo per dovere di cronaca, dal ben più rozzo Bruce Springsteen negli anni a venire. Omaha, Skip Spence e Moby Grape dall'eccezionale album d'esordio Moby Grape del 1967.

Un groove pazzesco e uno dei cinque singoli, pensate, tratti da Moby Grape in una demenziale campagna pubblicitaria che la Columbia fece per supportare il disco, una conferenza stampa gigantesca in cui il Avalon Ballroom fu ricoperto di rose e di fiori recisi, con naturalmente inevitabile protesta di associazioni ambientaliste e dei freaks, che naturalmente erano il loro pubblico d'elezione. Una serata di presentazione che si concluse con una conferenza stampa assurda, con Spence, Peter Lewis e Jerry Miller arrestati durante una festa e trattenuti, pare ingiustamente, per possesso di droghe e corruzione di minori. Le accuse furono subito ritirate, ma i titoli naturalmente dei giornali crearono subito una fama pessima ai Moby Grape, con i promoter puritani dell'America di fine anni 60 che comunque iniziarono a cancellare le loro date. Il primo lavoro dei Moby Grape è davvero particolarissimo. Ascoltiamo adesso Sunday, un brano che Skip Spence scrive insieme a Jerry Miller e a Don Stevenson. Inizialmente, dicono Don e Jerry, era una ballata. Poi arrivò Skip, che la fece letteralmente a pezzi.

cominciano a farsi sentire le ritmiche molto sghembe, questi accordi molto stranianti. Aumenta naturalmente il consumo di droghe e i Moby Grape vanno in tour a supporto dei Mamas and Papas, ma qualche follia, diciamo, sul palco e una presenza scenica davvero strabordante infastidirà quanto meno appunto John Lewis e i Mamas and Papas, e molto più morbidi, molto più soft, per cui i Grape saranno subito fatti fuori dal tour a due voci. Poi nel solito errore contrattuale dal punto di vista commerciale, il diritto d'uso del nome verrà ceduto al manager Matthew Katz con una querela che poi si trascinerà per decenni naturalmente, per cui la band sarà priva dei diritti dell'uso del nome e di gran parte dei diritti economici naturalmente dallo sfruttamento del loro catalogo, che verrà saccheggiato da discografici senza pietà. Altra perla di Skip Spence sul primo album dei Moby Grape, 1967, è Indifference, che ci andiamo subito al volo ad ascoltare.

vabbè, questo il finale di Indifference. Adesso vi farò ascoltare qualcosa di molto interessante e di praticamente inedito. Moby Grape dal vivo eseguivano, tra l'altro erano proprio all'Avalon Ballroom, il festa di Capodanno, 31 dicembre 1966, formazione a 5 grandi cantanti, 5 giganteschi strumentisti e compositori, eseguivano una gemma psichedelica totalmente inedita, quanto mi risulta, su vinile o su CD ufficiale, da un vecchio bootleg degli anni 80. Andiamo a recuperare questa incisione del 31 dicembre 1966. Il titolo era Tutto un programma, il pezzo si chiamava Dark Magic.

decisione naturalmente è quella che è, ma vi dà l'idea di quello che potevano essere Jerry Miller e Skip Spence live la notte di Capodanno del 1966 con il loro Moby Grape.

Skip ha solo 20 anni, quando sul palco, naturalmente con l'aiuto sicuramente non solo di birra o di superalcolici, si lancia in questa improvvisazione gigantesca che peraltro i Moby Grape lasceranno a un secondo vinile, un secondo album doppio, da un lato un album in studio, wow, e dall'altro appunto Grape Jam, che con l'ausilio di Al Kooper e di Mike Bloomfield, ma che non ha naturalmente niente a che vedere con questo delirio lisergico che abbiamo in sottofondo.

ultra sperimentali, come davvero pochi all'epoca, coraggiosissimi. La casa discografica, però, dopo il buon successo dell'album d'esordio Moby Grape, che arriva al numero 24 delle classifiche di Billboard e vi bivacca per quasi sei mesi, i cinque singoli sono un vero fallimento perché confondono completamente le radio FM americane, che non sanno cosa trasmettere e cosa promuovere, e solo Omaha arriva al numero 88, niente di che della classifica, mentre gli altri quattro singoli sono un flop totale. Allora la casa discografica impone ai Moby Grape di andare a New York a incidere il loro secondo album, una serie di session completamente, diciamo, fuori luogo, fuori sede e davvero senza capo né coda. Skip, tra l'altro, è completamente fuori di testa, ha appena incontrato una donna che i compagni di gruppo definiscono orribile, un mostro, Joanna, una groupie che spaccia, che fornisce al gruppo le Blue Cheer, una pillola che mischiava LSD e metedrina e che naturalmente darà il nome al gruppo di colossale proto metal, proto grunge e proto naturalmente stoner dei Blue Cheer, Joanna diciamo aveva un'influenza secondo i Grape davvero tremenda su Skip, era una strega. Lei e Skip vivevano assieme nel Greenwich e usavano ogni sorta di allucinogeni, e per uno che già di partenza era abbastanza fuori fase con la realtà fu davvero troppo. Skip entra in un giro orrendo, prende un sacco di droghe, partecipa a una session sì e una no, un giorno sembrava a posto e poi quello dopo pareva si fosse fatto la barba con un'accetta e blaterava cose senza senso. Un giorno addirittura prende un'ascia dal corridoio dell'Albert Hotel, quelle per frantumare le porte di sicurezza per fuggire durante gli incendi, e si mette a cercare il batterista Don Stevenson, credendolo posseduto dal diavolo. Dopo aver sfasciato a colpi d'ascia la sua stanza d'albergo e non avendolo trovato, si prende un taxi in pigiama e, sempre brandendo l'ascia, si conduce verso gli studi di registrazione, dove ci sono solo il produttore Dave Robinson e il tecnico del suono Roy Haley. Semina il terrore, viene ricondotto alla calma dal suo amico guru produttore David Robinson, completamente terrorizzato, e viene ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue di Manhattan nel giugno del 1968. La diagnosi è terribile, una gravissima schizofrenia, e il suo contributo quindi al secondo album dei Grape, Wow, si riduce a soli due pezzi che ci andiamo ad ascoltare. Motorcycle Irene è il primo, un inno alla Harley Davidson, ma con un finale davvero sorprendente, come potrete rendervi conto voi stessi all'ascolto del brano. Moby Grape, secondo lavoro, Wow, ancora Skip Spence, Motorcycle Irene.

0: E questo omaggio a Harley Davidson di Skip Spence ci dimostra come il suo equilibrio mentale fosse comunque davvero già in gran bilico prima naturalmente di questo episodio folle della primavera del 1968. Skip aveva soltanto 22 anni e viene ricoverato per 6 mesi, lo ricordiamo, al reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue di Manhattan. L'altro contributo a Wow, anzi sono due in realtà i contributi a Wow che verranno però poi uno inciso sul disco stesso, è un Foxtrot, un brano davvero assurdo che recupera la presenza in studio di una vecchia leggenda degli anni 40 e 50 che stava incidendo con loro e che diventa un particolare curioso per arrivare poi al pezzo successivo invece, che è un vero masterpiece, Just Like Gene Autry, Foxtrot. Questo è uno scherzo di 3 minuti di Skip Spence sul secondo album dei Moby Grape, Wow.
1: And now, emanating from the Seacaucus Lounge of the fabulous Fandango Hotel in Weehawken, New Jersey, we proudly present the celestial melodies of Lou Waxman and his orchestra, who ask the age-old musical question.
2: I would love to love you like I love to do.

0: and you're hard to see. You're like heaven to me, driving me mad.
1: Skip aveva coinvolto il vecchio famosissimo annunciatore radiofonico Arthur Godfrey, che registrava nello studio accanto e che aggiunse questo tocco da orchestra da ballo prebellica che abbandoniamo velocemente e con piacere. Dicevamo di questo invece capolavoro che anticipa le sonorità assolutamente mature e da uomo che ha visto e vissuto tantissimo, come saranno quelle di Orr, inedito all'epoca perché non inserito nella tracklist di Wow, ma uscito solo sul successivo album Moby Grape 69. Questa è la versione davvero pazzesca, incredibilmente voce di un'anima sempre più disturbata, che si intitolava Seeing. Ascoltate quel Save Me, Save Me, Save Me, salvatemi, salvami, salvatemi, che chiude il pezzo con una disperata richiesta d'aiuto.

5 minuti e 11 secondi di delirio assoluto, formidabile riff chitarristico che trascina con sé tutta la canzone, davvero. Se si può parlare naturalmente di canzone, visto che forse sarebbe meglio parlare di musica totale. Skip esce dall'ospedale Bellevue di Manhattan con la diagnosi di schizofrenia e rimane in cura per 6 mesi. I suoi compagni se ne tornano a San Francisco cercando di rimettere assieme i coci dopo la tremenda esperienza newyorkese e il flop commerciale di Wow. Interessa naturalmente l'edizione doppia con la Grape Jam, forse la prima jam rock su disco, prima ancora della mitica Super Session, ma sono ospiti anche lì dentro Al Kooper e Mike Bloomfield. Dopo le dimissioni dall'ospedale, Skip ha soltanto i suoi vestiti e nient'altro. Dave Robinson lo prende, lo porta a rifocillarsi in un albergo, gli prende dei vestiti, lo sistema e scopre che nel Bellevue Hospital di Manhattan, Psychiatrist Hospital di Manhattan, Skip non è rimasto con le mani in mano. Gli dice che vuole registrare dei nuovi brani che ha scritto durante il ricovero. Non aveva una chitarra e quindi non ha potuto incidere, ma ha tutto in testa ed è necessario che le registri subito, finché possa non dimenticarsene. Il giorno dopo Robinson riesce ad ottenere dalla Columbia un modesto anticipo, poche migliaia di dollari. Spence ci compra un Harley Davidson e da New York parte per Nashville, 1500 km di distanza. Arriva a Nashville e con la sola assistenza del tecnico fidato del suono di Dave Robinson, Mike Figlio, registra in modo impressionante tutto da solo: voce, chitarre, basso, batteria, arrangiamento.

fatto produzione esecutiva. Le istruzioni per figlio erano molto semplici: pensa a registrare tutto. E lì nasce la leggenda. Il disco viene registrato in pochissimi giorni a fine 1968, vedrà la luce nel 1969, ma dal 3 al 12 dicembre Skip Spence, nella sua ultima incisione discografica che mente lucida possa ricordare, ci regala un vero capolavoro che si intitola O.A.R. Or. Buonanotte a tutte e tutti. Noi ci risentiamo con l'ascolto del gioiello assoluto di Skip Spence, uno dei 10 dischi da Isola Deserta, a mio parere, almeno per quanto riguarda chi ama la psichedelia californiana e un certo tipo di fare musica fuori dagli schemi e non per niente convenzionale. Skip Spence e il suo capolavoro Or, che si apriva con questa magica intro avvolgente che si intitolava Little Hands. Buonanotte ancora da Rusty Cage.

0: rappresentando quindi un'identità di classe molto precisa, che vive una condizione specifica, quella del, per esempio, delle acciaierie, che non è certo patrimonio di un ceto medio urbano. Ora, questi elementi sono fondamentali per capire che una inversione di tendenza non può che passare per uno scontro, per un conflitto. Ma la nostra Costituzione rappresenta la democrazia conflittuale come stato avanzato antifascista emerso dagli esiti delle vicende della primavera del 45 come cornice nuova. E quindi non affrontare il tema dello scontro e quindi del conflitto di interessi inevitabili e continuerà a lasciare in una posizione di debolezza sostanziale tutte le sinistre che non siano in grado di affrontare questa questione, che peraltro sta emergendo ovviamente come fenomeno sociale, come processo sociale, da solo, perché le vicende che portano in Spagna alla contestazione della rendita fondiaria organizzata sulla gentrificazione, sull'urbanizzazione forzata delle città, il conflitto che attraversa la stessa società americana, dove stanno emergendo dei candidati e delle componenti all'interno del Partito Democratico che si richiamano direttamente al socialismo, cosa che ancora 10 anni fa sarebbe stata letteralmente impensabile in un paese come gli Stati Uniti. E quello che accade in Francia rispetto alla crisi verticale degli investimenti pubblici connessa con l'aumento dell'indebitamento dello Stato, ma non a fini di redistribuzione della spesa sociale, ma anzi nel suo contrario, mostra come queste contraddizioni di interessi, e poi a prescindere dal fatto che si voglia o meno rappresentarle, che si voglia o meno chiamarle col loro nome, esistono ed esisteranno sempre. E quindi laddove una politica con una classe dirigente degna di questo nome voglia intervenire in questo spazio, deve avere la forza, la struttura, la capacità non solo cognitiva ma anche operativa dentro il corpo sociale di mettere le mani dentro queste piaghe purulente, brutte, sporche e cattive della nostra società, perché solo così si ripristina un rapporto di prossimità tra quelle istanze di liberazione che storicamente la sinistra ha rappresentato con le esigenze dei ceti popolari.
1: Ringraziamo allora lo storico Davide Conti, autore stamattina sul Domani dell'articolo Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascisti. Grazie per essere intervenuto qui su Radio Onda d'Urto.
0: Grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, le 12:33 minuti, si conclude lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 10 ottobre. Ora la linea passa alla replica della trasmissione Curami prima di tutto la salute, andata in onda lo scorso 10 ottobre.

0: augurami prima di tutto la salute in questa giornata, questo 10 ottobre, giornata dedicata a livello mondiale alla salute mentale. Per l'occasione una doppia trasmissione, la prima è andata in onda nella giornata del 9 ottobre, sempre curata da Curami, e la seconda appunto quella di quest'oggi. Titolo della trasmissione: ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. E questa seconda puntata, come sempre, ha in studio con me il dottor Antonino Cimino. Una buona giornata innanzitutto.
1: Grazie alla radio e saluti a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E la dottoressa Donatella Albini qui in studio anche lei, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Lascio subito parola a te, sì. Donatella, per introdurci ai due ospiti di quest'oggi e subito magari con le prime domande, prego.
2: Sì, grazie. Ascoltare le esperienze vissute, voci vere, cambiamento vero, è il tema della giornata mondiale della salute mentale. Ci sembrava molto bello, non l'abbiamo voluto cambiare. Abbiamo sentito in una precedente puntata, diciamo così, le voci, come è stato detto prima, di una persona bipolare, autore di un libro molto interessante, e di un familiare, voci vere che hanno messo la mano su questa ferita sempre aperta. Oggi invece ascoltiamo le voci altrettanto vere di una medica e di un educatore. La medica è Valentina Stanga, direttrice della sanità penitenziaria e coordinatrice dell'equipe forense. Grazie Valentina per non aver tentennato a dirci di sì.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno a te. E Massimo Fade, educatore del Dipartimento di Salute Mentale, delegato RSU SST Spedali Civili. Grazie Massimo di essere qui ancora con noi.
4: Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Grazie. Valentina, le domande, come sapete, sono brevi, con domande con risposte brevi, circa 5-7 minuti per ciascuno, così riusciamo

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Uè, hai sentito l'ultimo di Pantara?
2: No, ma quello che mi piace di più.
3: Ragazzi, sentite qua.
4: Ma io non è che ti sta bene.
5: Ma io vengo di Polonia, io ho trovato lavoro come venditore pomodori ambulante in piazza, roba così. Però dopo trovo più soddisfazione a fare porno star, perché io ciccio molto grande, allora.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

volta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

sammen. I'll show you a picture of tomorrow.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: next one's called Blowback. In other words, America, you reap what you sow.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1900.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Nuova puntata di In Afdania, come di consueto, nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Oggi con noi Marco Reggio, autore del libro Antispecismo intersezionale, genealogie del non umano, edito per Ombre Corte, che uscirà il 16 di ottobre. Daremo una piccola panoramica anteprima di questo libro in uscita. Avremo Sara, con lei andremo a ricordare, l'ho fatto tutto io, che si terrà sabato 17 di ottobre. Anna Zinelli di Gazebo Viola ci ricorderà i corsi di formazione base, la violenza di genere contro le donne, che si terranno a breve. E poi sicuramente ricorderemo anche le giornate di venerdì e sabato al magazzino 47, ovvero l'aperitivo e la cena sociale del venerdì con il mercato chiaramente, e sabato invece ci sarà una serata benefit per la Palestina con uno spettacolo teatrale. Un po' di musica, Bad Moon, questa è Carry Me Now.

0: noi rientriamo in studio. Abbiamo già telefonicamente raggiunto anche Marco Reggio, al quale diamo il ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Ciao Marco.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, con Marco, come ricordato in apertura, andremo a dare una piccola anticipazione su una sua prossima pubblicazione, uscita imminente tra l'altro, di un libro, sì, Antispecismo intersezionale, genealogie del non umano, che sarà edito per Ombre Corte. Di cosa si tratta? Lascio dare una piccola introduzione a te, poi entriamo meglio nel dettaglio, Marco.
1: Diciamo che prosegue un po' il lavoro di, non solo mio, ma insomma di tutta una serie di persone, attivisti, attiviste, studiose, eccetera, sulle correnti un po' più nuove, diciamo così, dell'antispecismo, per cui sono una raccolta di saggi sostanzialmente sull'intersezione tra i temi della liberazione animale e una serie di altri temi politicamente, diciamo, come dire, urgenti, insomma, molto, molto discussi, in cui si cerca un po' di far emergere, come dire, la complessità anche di questi rapporti, il modo in cui anche tutta una serie di nostre idee su che cos'è un umano, che cos'è un animale, perché l'umano è privilegiato rispetto agli altri animali, eccetera, eccetera, come sono nate queste idee, come si sono sviluppate insieme a tutta una serie di elementi che conosciamo, come la razzializzazione, la disabilizzazione, il binarismo di genere e così via, insomma.
0: Sì, infatti,
1: un po' l'orizzonte.
0: Certo, perché infatti in questo libro vai proprio a dimostrare come, appunto, ci raccontavi, lo sfruttamento degli animali sia comunque legato ad altre oppressioni, come facevi ad esempio tu, specismo, abilismo, ma anche patriarcato.
1: Assolutamente, sì. Diciamo che forse dimostrare è una parola lusinghiera, ti ringrazio, però diciamo che in un libro anche relativamente piccolo non ho proprio l'ambizione, ovviamente, di come dire, anche di tracciare, il sottotitolo dice genealogie, no? Quindi di tracciare una genealogia di come nasce questo umano che non è animale, che è bianco, che è maschio, eccetera, eccetera, che è abile, che è neurotipico e così via. Non ho l'ambizione, ovviamente, di ci vorrebbero, diciamo, migliaia di pagine e studi molto più approfonditi di persone più competenti, però di dare la come dire, tutta la genealogia completa, diciamo, di come nasce questo soggetto, come si afferma, come dire, anche come sfrutta poi tutto il vivente, però di dare una serie di spunti, di esempi del modo in cui di pezzi di questo processo anche, no? Cioè come storicamente è avvenuto questo processo di formazione di questi concetti e anche che ricadute ha. Faccio un esempio: in un paio di saggi, diciamo, molto presente, direi, l'elemento della campagna Stop Casteller, quindi gli orsi trentini, e quindi vediamo come, per esempio, l'orso non sia semplicemente un animale braccato, sfruttato, a cui è oggetto di violenza istituzionale, eccetera, ma come sia anche proprio un concentrato di simboli, di retoriche, eccetera, in cui si intreccia una storia un po' più complessa, in cui c'è dentro, per esempio, la xenofobia, no? O genericamente l'espulsione del diverso, in cui c'è dentro, ci sono anche dentro degli elementi, come dicevi tu, legati al patriarcato comunque, e così via. E quindi il fatto che per studiare tutta una serie di fenomeni, appunto, l'approccio intersezionale alla fine è il più indicato.
0: Certo, ecco, come nasce l'esigenza di questa analisi, possiamo tranquillamente, penso, chiamarla in questo modo, molto legata, si rifà molto anche ai critical animal studies?
1: Sì, allora da una parte c'è proprio la componente intersezionale che sappiamo che ha una, e qui c'è anche un aspetto problematico, perché sappiamo che ha un'origine che non è legata all'antispecismo, alla liberazione animale, ma è legata a essenzialmente, a partire dagli anni 80, soprattutto negli anni 90, al femminismo afrodiscendente, quindi un ambito, se vogliamo, anche ben preciso. Però è critico l'Animal Studies in qualche modo, in questa analisi che cerca di mettere insieme l'asse della razza con l'asse del genere, quantomeno, per non dire altri, critica l'Animal Studies, dicono, beh, in questo gioco di oppressioni e privilegi esiste anche la specie. Questo perché, per esempio, tutti i soggetti che discutono su quali siano i loro privilegi e le loro oppressioni, tipico appunto l'esempio delle femministe afrodiscendenti che dicono, beh, noi abbiamo una doppia oppressione rispetto a una femminista bianca che è oppressa in quanto donna ma è privilegiata in quanto bianca. Beh, i critici dell'Animal Studies devono purtroppo dire che da quel punto di vista noi umani abbiamo tutti però un asse su cui siamo privilegiati, che è quello di essere animali, di essere animali ovviamente, ma di una specie, della specie, come dire, dominante e migliore di tutte le altre, il che ha degli effetti molto, molto concreti. Cioè, i critici dell'Animal Studies studiano questo aspetto perché c'è la ricaduta concreta del fatto che poi chi viene designato come animale, si intende non umano, poi può essere oggetto, il suo corpo può essere appropriato, può essere macellato banalmente, può essere ucciso, può essere rinchiuso senza alcun problema. Ovviamente, se poi andiamo a studiare i modi in cui per esempio i corpi vengono rinchiusi, nel primo saggio per esempio si tratta un po' di questo aspetto della carcerazione, della reclusione, scopriamo delle affinità inquietanti tra allevamento, CIE, CPR, carcere, no? Quindi tra ambiti umani e animali che a volte si fa fatica a distinguere, senza dimenticarci però delle specificità, perché questo tipo di analisi intersezionale, diciamo in salsa antispecista, deve essere attenta anche a questo, ovviamente, cioè al fatto che anche storicamente però ci sono stati dei percorsi per cui poi alla fine, per esempio, le forme di reclusione animale e umana hanno anche delle differenze, che non vuol dire che una sia migliore o peggiore necessariamente, ma hanno delle differenze che vanno evidenziate.
0: Ecco, secondo il tuo punto di vista, il punto di vista anche del libro, Marco, in che modo è possibile quindi andare a decostruirsi e andare a ripensare da nuovo il nostro rapporto con questi assi di oppressione?
1: È molto complesso perché da una parte verrebbe da dire che ci sono degli aspetti materiali, penso alla crisi climatica, ormai più che crisi, disastro, in generale la questione ambientale, che ci pongono l'urgenza di ripensare materialmente tutta una serie di elementi, di rapporti di forza, eccetera. Dall'altra non è semplice però perché come dire, l'antropocentrismo poi alla fine, no? L'idea che noi siamo un po' la misura di tutte le cose, che siamo un soggetto che è in grado di decidere, che ha coscienza, agentività, mentre gli altri non ce l'hanno, quindi nella migliore delle ipotesi devono essere guidati benevolmente da noi, eccetera eccetera, è una, come dire, un modo di pensare, un approccio duro a morire, perché affonda le sue radici in secoli di dominio umano. Quindi è chiaro che bisogna fare molti esercizi di relativizzazione sicuramente del nostro posto sul pianeta, e un punto di partenza sicuramente forse è l'umiltà, adesso forse possiamo arrivarci più facilmente, del vedere come abbiamo ridotto il pianeta, no? Cioè, se la specie dominante ha ridotto così il pianeta, forse è il caso di ascoltare, mettersi in ascolto di quello che hanno da dire altri soggetti, che sono anche soggetti umani dal punto di vista biologico, no? Cioè sono quei soggetti minoritari che non hanno mai preso le decisioni banalmente, che magari sono portatori di istanze di convivenza con le altre specie, con le altre soggettività, con, in generale con l'ambiente, eccetera, più pacifiche, più collaborative, meno narcisiste, anche mi viene da dire, no? Cioè fa una sorta di fatto di narcisismo di specie. E quindi è un lavoro molto complesso, verrebbe da dire lungo, ma il tempo non ce l'abbiamo, quindi diciamo evidentemente bisognerà accelerare, gioco forza su alcune, ci verrà imposto sicuramente in parte di rivedere un po' la nostra centralità, questo è un bene.
0: Senti Marco, andando a chiudere ti chiedo se ci sono già previste delle date di presentazione, così cominciamo a segnarcele.
1: Sì, allora, diciamo, una potete segnare che è il 10 di novembre ad Antigone Milano, libreria Antigone.
0: Perfetto, andiamo quindi a ricordare l'uscita del libro, che poi sarà reperibile in tutte le librerie, no?
1: Sì, dal 16 mi pare, sì.
0: Marco, se non hai null'altro da aggiungere, magari qualcosa che ci tenevi e non abbiamo approfondito, altrimenti ci salutiamo e ci risentiamo alla tua prossima pubblicazione.
1: Ma allora, guarda, solo una cosa che mi fa molto piacere, diciamo, dire, diciamo che un ambito di cui adesso non abbiamo parlato e che è per me in qualche modo un po' nuovo, è quello della neurodiversità, per cui c'è un capitolo su liberazione animale e neurodiversità in cui ho provato a iniziare a ragionare su questa cosa e questo me lo appunterei, ecco, diciamo.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo. Marco, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Ciao.

0: anche la mia preferita, devo dire, perché in ottobre c'è sempre una luce così bella, no? In città, dappertutto. E così le piazze si rianimano dopo questa estate caldissima e quindi noi siamo felici di tornare in pista, ecco. Di grossissime novità non ce ne sono, a parte qualche espositore, espositrice nuovo c'è sempre, e vorrei sottolineare che adesso ultimamente ci piace ogni volta dare spazio anche a qualche nuova leva, qualche giovanissimo che si lancia nel mondo dell'artigianato, che magari salterà all'occhio, che magari non è che ha le prime armi, insomma, che non ha l'esperienza di tanti altri artigiani e artigiane, però è giusto dare spazio anche alla gioventù e dare un po' di visibilità anche a loro, insomma. Che sono poi gli artigiani del futuro, ecco, a noi fa piacere dare un po' spazio anche a loro. Per quanto riguarda la musica, alla mattina avremo Alle Be Good in Turbo Acoustic Solo, che proporrà i suoi brani originali di country, blues, rock and roll, e al pomeriggio i Miata Gypsy, che sono propongono del jazz europeo ispirato a Django Reinhardt. E sono due formazioni comunque di alto livello che a noi piacciono molto, che sono già state con noi diverse volte e ci piace riospitarli. E al pomeriggio dalle 15 alle 17 avremo anche un bellissimo laboratorio per i bambini a cura di Barbara Casella, che farà delle letture e poi dei laboratori creativi, la creazione di un segnalibro. Poi ci si occuperà anche di semini, insomma, di piantare dei semini da portare a casa per far germogliare nuove idee. E questo mi sembra tutto. Ci saranno le ceramiche del Gatto Nero, come sempre, e il progetto grafico quest'anno, per tutto l'anno, sarà a cura di Sogni su Carta. L'abbiamo già vista in azione in primavera. Mi sembra di aver detto tutto, Laura.
1: La cosa molto bella di questa fiera, ricordiamo Fiera delle Autoproduzioni, è che è proprio una giornata in cui si può andare di banchetto in banchetto a curiosare fra questi bellissimi lavori chiaramente autoprodotti e avere anche la possibilità di incontrare chi sta poi dietro a questo progetto.
0: Esattamente, perché siamo fuori un po' dalle logiche del mercato e quello che proponiamo noi è un discorso completamente diverso, è un ritorno all'unicità, alla creazione artigianale e al rapporto diretto con chi realizza questa creazione, perché un conto è andare in una grande catena e acquistare un vestito, un gioiello prodotto chissà dove, sfruttando chissà chi, e un conto invece è spendere i propri soldi. Acquistare alla fine è un atto politico, no?
1: Cioè, chiaro.
0: Consumare è un atto politico, ogni atto della nostra vita incide su come va il mondo.
1: Tra l'altro i numeri dei partecipanti aumentano anche a sto giro, sono 50 oltre i creativi e creative che attraverseranno la fiera, fra appunto autoproduzioni, illustrazioni, ma anche editoria indipendente.
0: Esatto, perché alla fine le bancarelle di artigianato vero e proprio sono 45, però da qualche anno abbiamo creato questo angolo dell'illustrazione, che si è poi arricchito, oltre che di illustratori che aumentano di volta in volta, tra l'altro abbiamo sempre nuove proposte, si è arricchito, dicevo, anche di qualche editore, perché stiamo cercando di creare anche un piccolo corner dell'editoria indipendente, perché chi più autoproduzioni di loro, e ci stanno seguendo in questo momento la Mantica Editore. Questo giro doveva venire anche Cronache Ribelli, ma all'ultimo momento ha dato forfè perché hanno avuto un imprevisto, però speriamo che sia un angolo che crescerà ancora, insomma. lanciamo da questo microfono, lanciamo un appello. Piccoli

0: editori, autoproduzioni di Brescia e provincia e oltre, unitevi a noi. L'ho fatto tutto io.
1: Fattevi avanti, insomma.
0: Fattevi avanti, esatto.
1: È molto bella anche, insomma, la scelta di condividere la piazza anche inserendo anche musica, come ci ricordavi, ma anche spazi, laboratori per i più piccoli, insomma, credo che sia una cosa proprio aperta a 360 gradi.
0: Infatti, voglio anche sottolineare che i laboratori sono a offerta libera, quindi potete aderire all'ultimo momento anche con i vostri bambini. È sempre un angolo, quello dei bambini, molto, molto popolato e molto che piace tantissimo, insomma, che è molto frequentato.
1: Perfetto, ricordiamo allora l'appuntamento, anche gli orari, e poi possiamo salutarci. Ti ringrazio.
0: Certamente, allora sabato, anche questa è una novità, perché di solito noi siamo la domenica, ma a questo giro il comune ci ha chiesto di provare il sabato, quindi sabato 17 ottobre, Piazza Vittoria, dalle 10 alle 19, ricordiamo alle 11 la musica con Ale Be Good, alle 16 i Miata Gypsy e dalle 15 alle 17 il laboratorio per i bambini. Vi aspettiamo.
1: Grazie Sara, una buona giornata, ciao.
0: Anche a voi tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

E questi erano i Serial Killer qui con te, questo featuring con Paolino dei Bad Frog. Rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento Anna Zinelli di Gazebo Viola. No, l'abbiamo persa Anna. Niente, andiamo allora a ripristinare il collegamento. Intanto allora ancora un po' di musica. The Fomites, questa è Until I Die.